0: processo che sarebbe potuto terminare, no? Poter portare alla fine del Forum Sociale Mondiale, hanno saputo in 2 giorni recuperare e poter richiamare i propri governi a un concetto che è molto importante, quello dell'accountability, no? Del rispondere ai propri cittadini, non solo il governo beninese, ma hanno fatto appello proprio ai governi africani in generale, anche alle autorità tradizionali. Questo è molto importante, anche appunto in termini di coscienza critica e di consapevolezza del proprio peso e della propria importanza da parte dei movimenti sociali. E questo, insomma, da parte nostra è stato molto, molto apprezzato. Dopo i primi giorni, di totale confusione, un po' di smarrimento per ritrovare gli eventi nei posti giusti, con grandi spostamenti, insomma, con grande confusione, come potrete immaginare, oggi finalmente siamo stati all'università, dove doveva tenersi, originariamente il forum, e questo ha fatto sì che pian piano le cose stanno ritornando, insomma, al loro posto. È stato anche costituito un villaggio agroecologico all'interno dell'università, grazie alla Via Campesina e agli altri movimenti contadini che sono qui.
1: Torno da Antonio Pacor per guardare un po' alle prossime ore e magari anche un po' oltre, nel senso di chiederle cosa succederà. Domani è prevista la conclusione del forum, quindi un po' gli appuntamenti e un po' se già si intravede cosa uscirà alla fine in sostanza da questo forum.
2: Allora, domani ci saranno dei momenti di convergenza, come molti che seguono il Forum Sociale Mondiale non fa una dichiarazione unica, però ci sono, diciamo, degli accorpamenti della costruzione di reti e degli agglutinamenti tra diverse organizzazioni. Quella che sicuramente verrà più fuori sono queste reti contadine e con questi temi di cui ha parlato Paola, e che comunque sono molto importanti perché poi si riscontrano anche in Europa, abbiamo visto con i nuovi NGT, i nuovi OGM, per cui diciamo che comunque famosa globalizzazione poi dopo attraversa tutto il pianeta. Qui non è ancora arrivata in maniera fortissima su quei temi e ci sarà probabilmente, crediamo, un lancio delle iniziative comuni che non siano solo africane, ma iniziative sul lato internazionale e mondiale. Poi c'era, come dicevo, oggi c'è stato questo incontro sulla pace e sulla guerra, che chiaramente è un punto molto forte, perché comunque abbraccia. Qui ci sono delle guerre nascoste che noi europei e occidentali non vogliamo vedere, che però in parte sono interconnesse anche con le altre guerre dell'Iran e la guerra in Iraq, perché poi il traffico delle armi, chi finanzia i movimenti guerriglieri e separatisti nel Sudan oppure nel Congo, cioè alla fine il mercato come quello dei semi, quello delle armi, sono mercati che vanno dappertutto e cercano di portare sempre ovviamente dei disastri. E questo è quello che ci aspettiamo domani, un rilancio. Poi ci sarà una valutazione da parte del Consiglio internazionale con gli organizzatori, nella grande confusione, ma energia e creatività africana, perché poi alla fine gli incontri si sono fatti e secondo me, se non si fa così, se nemmeno noi non facciamo i milanesi che tutto deve essere perfetto, la creatività comunque porta sempre dei grandi risultati alla fine e una grande energia. Tutta questa gente che viene, che ha viaggiato in condizioni anche complicate e poi è qua ed è, si incontra, si scambia i saperi, si scambiano tutta una serie di conoscenze, di relazioni e questo è uno dei motivi per cui il forum è ancora importante, che qua i movimenti sociali, le ONG e la società civile possono parlare liberamente dei grandi temi che comunque come anche il cambio climatico, perché qui, come sappiamo da tempo, anche non so, la desertificazione abbiamo imparato a conoscerla da qua, il deserto del Sahara che avanzava, e peccato che adesso ce la troviamo anche a casa nostra, no?
1: Antonio Pacor e Paola De Meo in collegamento da Cotonou, sede di questa edizione del Forum Sociale Mondiale. Grazie e buona serata.
2: Grazie a voi, grazie Andrea, grazie a tutti voi e grazie agli ascoltatori per la pazienza e speriamo di avervi raccontato un po' di punti di quello che sta succedendo qua in Africa e poi di riportare quando torneremo in Italia nei prossimi mesi con degli incontri. Grazie mille.
1: Buona conclusione del forum a voi, tra pochissimo il giornale radio, poi Pop Sera torna fino alle 20:30.

0: Inizia la seconda parte di Pop Sera. Nei giorni scorsi il Comune di Milano ha annunciato che, come ogni anno, il 10 agosto, in questo caso il prossimo lunedì, saranno commemorati i 15 martiri di Piazzale Loreto, i prigionieri antifascisti che erano detenuti a San Vittore e furono fucilati dai fascisti per ordine del comando nazista. Quella strage fu la rappresaglia a un'azione partigiana e nelle scorse ore il presidente del Senato, La Russa, è intervenuto per chiedere che si ricordino anche le vittime di quell'azione. Vi leggo alcuni passaggi di quello che ha detto La Russa. Era l'8 agosto del 44 quando in viale Abruzzi, davanti al numero 77, esplose una bomba destinata a colpire i soldati tedeschi nazisti, ma non morì nell'attentato attribuito ai partigiani nessun soldato tedesco, però morirono 10 italiani, milanesi, civili, assolutamente innocenti. Il più piccolo aveva 12 anni e di nome si chiamava Primo, ha detto il presidente del Senato. Domani ci sarà una commemorazione anche in viale Abruzzi, organizzata non dal comune ma dall'associazione Assoarma, che chiede al comune di omaggiare anche le vittime dell'azione partigiana. Io non potrò esserci perché sono a Marsinella a ricordare delle altre vittime innocenti, dice La Russa, il riferimento è alla strage di 70 anni fa, la strage dei minatori in Belgio, ma, aggiunge il presidente del Senato, il mio pensiero sarà con loro in viale Abruzzi 77. Saluto e ringrazio lo storico Giovanni Scirocco.
1: Buonasera.
0: Autore, insieme a Elisabetta Colombo e Anna Modena, di un libro anche sull'eccidio di Piazzale Loreto, Il nostro silenzio avrà una voce, pubblicato dal Mulino. Le chiedo intanto se è corretta la ricostruzione storica accennata dalla Russa.
1: Ma detta così potrebbe anche sembrare corretta. Piccolo particolare che mancano una premessa e una contestualizzazione storica, che però sono ambedue decisive. La premessa è che la responsabilità storica, politica, morale dello scatenamento della guerra civile e quindi delle sue conseguenze stanno tutte in capo a Mussolini e al fascismo, a partire dal 10 giugno 1940, l'entrata in guerra a fianco della Germania nazista, poi ribadita dopo l'8 settembre 1943 con la nascita della Repubblica Sociale. Questo nel discorso di La Russa non lo leggiamo. E poi la contestualizzazione. Siamo nell'estate del 1944, le armate tedesche si stanno molto lentamente ritirando dall'Italia centrale, sono i giorni della liberazione di Firenze e in quei giorni il comando generale delle brigate Garibaldi dirama l'ordine di sabotare in tutti i modi la logistica tedesca, intendendo con logistica camion e treni. E questo perché i nazisti stavano attuando durante appunto la loro ritirata la razzia degli impianti industriali italiani per trasferirli in Germania e soprattutto stavano attuando la deportazione di lavoratori italiani e di ebrei. E in questo senso, in questo contesto, si collocano tutte le azioni di sabotaggio che appunto nei giorni tra il luglio e agosto del 1944 vengono attuate nelle grandi città e soprattutto a Milano ai danni della logistica tedesca. Il mese prima, nel luglio del 1944, c'era stato un attentato alla stazione di Greco che costò per rappresaglia la vita a tre ferrovieri e la settimana precedente all'attentato di Viale Abruzzi ci fu un altro attentato simile a pochi metri in Piazzale Bacone, perché in Piazzale Loreto l'hotel Titanus era la sede per l'appunto della logistica tedesca e quindi Viale Abruzzi e le vie prospicenti vicine a Viale Abruzzi erano appunto il luogo dove sostavano i camion tedeschi, tra cui appunto quello che venne fatto saltare nella mattina appunto del 8 agosto 1944.
0: Cosa pensa della richiesta al comune di commemorare le vittime di quell'azione partigiana? Va detto anche che quei 10 civili sono già stati ricordati altri anni in Piazzale Loreto, senza bisogno che ci fossero richieste dalla destra, e che di sicuro lo saranno anche quest'anno.
1: Lo saranno sicuramente anche quest'anno, nelle parole di Sergio Fogagnolo, che è figlio di uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto e che è sempre stato attento anche al ricordo di quelle vittime innocenti. Le racconto solo un episodio: quando noi presentammo il nostro libro nel 2021 alla Casa della Memoria, c'era anche Sergio Fogagnolo e si avvicinò il parente, un parente di una delle vittime, credo il nipote del 10 agosto, dell'8 agosto, e di Viale Abruzzi, e ci disse della sua giustificata amarezza perché quelle vittime non erano mai ricordate, e ci tenne a precisare che lui si sentiva profondamente antifascista, e ci fu un dialogo molto commovente e anche molto emozionante tra Fogagnolo e questa persona. E credo che sia giusto ricordarle come vittime innocenti, ma come vittime della guerra e della guerra civile scatenata appunto dal fascismo.
0: La Russa, in quelle dichiarazioni che citavo prima, è anche tornato a parlare di pacificazione, un concetto su cui il presidente del Senato e in generale l'estrema destra istituzionale insistono da tempo. Cosa le fa pensare il fatto che si torni a usare questa parola in questa occasione?
1: Ma ritorno a quello che ho detto all'inizio. Secondo me, a 80 anni da quegli eventi, non bisogna aver paura né delle parole né dei fantasmi del passato, che speriamo lontano, che non ritorni mai più. Però appunto, sulla base di quelle premesse che ho sottolineato all'inizio del mio intervento, cioè il riconoscimento pieno e senza ambiguità delle responsabilità storiche, politiche e morali del fascismo.
0: Giovanni Scirocco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.

0: La voce di Patti Smith, che è bello risentire dopo il suo concerto per i nostri 50 anni, ci porta negli Stati Uniti, dove un giudice del New Mexico ha condannato il gruppo Meta, quello che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, a pagare una multa di 567 milioni di dollari, con l'accusa in sostanza di danneggiare chi utilizza i social network ed è minorenne. Al centro dell'attenzione temi come quello della dipendenza, che sarebbe alimentata dai meccanismi utilizzati dai social, e oltre a pagare la multa l'azienda dovrebbe fare una serie di altre cose, come mostrare con maggiore evidenza gli avvisi che spiegano gli strumenti di protezione e le pratiche consigliate, migliorare i sistemi usati per verificare l'età di chi si iscrive, rafforzare i controlli sui contatti tra chi è minorenne e le persone adulte, e l'elenco potrebbe continuare. Meta respinge le accuse e ha annunciato ricorso. Di tutto questo abbiamo parlato con Francesco Bocci, che fa parte del gruppo di lavoro Psicologia Digitale, Nuove Tecnologie e Intelligenza Artificiale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Gli abbiamo chiesto innanzitutto una valutazione dal suo punto di vista di questa sentenza.
1: Io penso che il New Mexico abbia aperto una strada e altri stati la seguiranno, no? L'Europa e anche le norme sulla verifica dell'età, no? Si muove nella stessa direzione. Ma la domanda di fondo resta, secondo me, più culturale e prima che giuridica, cioè che tipo di infosfera vogliamo abitare e far abitare i nostri figli. Attenzione, a mio avviso, a due letture sbagliate. La prima è pensare che il problema si possa risolvere, come già ho detto anche altre volte, con i divieti o demonizzando i social o parlando solo di social come dipendenza o per esempio di videogiochi come dipendenza. I ragazzi sono oggi, come ci insegna il grande filosofo Luciano Floridi, on life, cioè escluderli dal digitale significherebbe escluderli da una parte della loro vita. Quindi questa è una cosa su cui dobbiamo fare attenzione. La seconda è delegare tutto solo ai tribunali. Le multe servono perché aprono delle strade, appunto, e aprono delle strade anche di tutela, per quanto ingenti, però arrivano sempre dopo il danno. Quindi la vera partita, a mio avviso, è quella di progettare ambienti digitali sempre di più a misura di sviluppo umano, sempre più umani, tenendo conto di età, di fragilità, di autonomia, progressiva, e costruire accanto a delle regole che ci devono essere anche un'educazione alla cittadinanza digitale, che la vedo una cosa ormai imprescindibile, che coinvolga non solo le famiglie ma anche la scuola.
0: Cercando di andare un po' più sullo specifico rispetto a quello anche che si dice di solito genericamente in questi casi, e quindi appunto la dipendenza da social o altri rischi come quelli che arrivano fino anche poi ad altri ambiti, e penso allo sfruttamento sessuale per esempio, quali sono in sintesi i rischi psicologici legati all'uso dei social in base anche proprio al vostro lavoro come gruppo che si occupa di questi temi?
1: Allora, i rischi li vediamo soprattutto su più piani, no? Intanto chi usa molto i social e lo usa senza senza riuscire a governarli, perché un po' è quello, cioè si lascia governare dai social, questo è un meccanismo che porta poi proprio alla dipendenza, cioè non sono più io che governo il mezzo, ma il mezzo che governa me. E queste piattaforme sono progettate secondo le stesse identiche logiche dell'esorto machine, cioè danno ricompense variabili e intermittenti, like, notifiche, contenuti nuovi ogni scroll, algoritmi decisi su misura in base a quello che sono i miei interessi, i miei bisogni. Questo viene, crea un aggancio del circuito dopaminergico del piacere e della gratificazione. Questo scroll infinito che elimina i punti di arresto naturali, e questo algoritmo che impara cosa ci trattiene e ce ne serve sempre di più. Quindi non è debolezza di volontà dei ragazzi, è proprio un'ingegneria della persuasione applicata ai cervelli di adolescenti, in cui la corteccia prefrontale, quella che regola impulsi e autocontrolli, è ancora in costruzione. Ed è proprio questo che la sentenza del New Mexico ha sanzionato, un design che sfrutta la vulnerabilità. I rischi li vediamo, come dicevo, su più piani. Intanto il sonno eroso dall'uso notturno, no? Quindi c'è un calo di attenzione, e quindi un calo di attenzione nella vita anche di tutti i giorni, un calo anche del rendimento scolastico. C'è un'ansia da prestazione, un'ansia da confronto sociale che aumenta, no? Perché mi sento sotto pressione, perché devo stare a seguire ciò che un algoritmo mi sta dicendo. E questo chiaramente crea anche una dimensione di idealizzazione a volte di certi personaggi sui social, di certi anche simbologie presenti sui social, no? E poi c'è anche quello che avviene a livello corporeo, cioè disturbi dell'immagine corporea e via dicendo, perché chiaramente i social mi portano a, se io non li governo, no, a seguirli, e quindi a seguire anche una mia immagine fisica, come magari è quella, no, che il social mi propone. Poi c'è un costo più sottile, che è il tempo sottratto alla noia, cioè la noia o il tempo sottratto alla frustrazione, il tempo sottratto anche allo sforzo, cioè a quella parte che i social non mi chiedono di avere, perché chiaramente tutto viene... Cioè io sono reso passivo, quindi io mi devo sforzare, non mi devo chiaramente impegnare, no? E quindi non mi devo neanche annoiare. Quello spazio della noia è uno spazio in cui si sviluppano immaginazione e identità. È uno spazio che chiaramente non devo stare nella noia, ma è uno spazio che poi in psicologia si definisce anche anticognizione, in cui io non devo sempre pensare o fare o agire, ma devo anche fermarmi, e quindi è uno spazio in cui poi si crea anche la dimensione immaginativa. Ecco, i social tolgono spesso immaginazione e identità proprio perché sono costruiti su meccanismi proprio passivizzanti. Chiaramente l'approccio che dicevo prima on life ci dice una cosa importante: siccome un adolescente, per un adolescente digitale è comunque un ambiente di vita, non devo pensare solo a un vizio da cui disintossicarmi, non devo pensare solo a un'astinenza o un divieto, ma devo pensare a mio avviso anche a come posso creare dei design diversi, no? E questo chiaramente è lì il punto, cioè come con Tecreto posso creare dei design diversi perché si riduca questa dipendenza, perché la dipendenza si contrasta proprio su questi livelli qui, il livello di design, no? che poi è stato quello oggetto della multa, cioè obbligare le piattaforme a rimuovere i meccanismi predatori per i minori, come questa sentenza inizia a fare, quindi è una sentenza molto importante, come anche le altre di prima, proprio in questa ottica, no? E poi l'educazione, cioè se io non insegno ai ragazzi a riconoscere quando sono loro a usare lo strumento e quando è lo strumento a usare loro, è un problema. E qui avviene però prima dei social, avviene in famiglia, avviene a scuola.

0: questi giorni l'associazione Antigone ha presentato il suo rapporto di metà anno sulle carceri italiane, parlando di condizioni al limite della sopravvivenza tra caldo estremo e sovraffollamento record. Alessandra Tommasi ha intervistato Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale di Antigone.
1: Questo nostro rapporto fotografa una situazione veramente drammatica, come forse quasi mai era stata, insomma, negli ultimi decenni, perché ci stiamo avvicinando proprio a quella situazione che ci costò la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013. Questo, diciamo, sul piano anche solo prettamente quantitativo. Ma la vita in carcere non è solo quantità, è anche qualità. In questo momento la stragrande maggioranza delle persone detenute vive in regimi chiusi. Non era così fino a quando questo governo è arrivato in carica, perché avevamo allora il 20% delle persone che vivevano chiuse in cella, ora siamo sopra il 60%. Ecco, col caldo di questa estate, dove in molte città, come ben sapete, si sono superati i 40 gradi e quindi noi fuori vivevamo male ed è diventata un'emergenza sociale il caldo, immaginate cosa può significare vivere dalla mattina alla sera in cella, in un regime appunto chiuso, come dicevo, dove non si può uscire liberamente nella sezione, andare in spazi un po' più ampi e ventilati, e in celle sovraffollate che in alcuni istituti superano il 200%. Questo significa che una stanza che è stata pensata per ospitare 3 persone ne ospita 6 o 7, a volte con schermature alle finestre che non fanno passare l'aria, nell'ozio totale, chiusi in cella dalla mattina alla sera, facendo i turni per poter scendere dalla branda. Ecco, vi invito a immaginare cosa significhi questa situazione.
2: Il caldo va a esacerbare questa situazione di fatto che descrivi. Parlavi del sovraffollamento.
1: Chiusi in cella dalla mattina alla sera, facendo i turni per poter scendere dalla branda. Ecco, vi invito a immaginare cosa significhi questa situazione.
2: Il caldo va a esacerbare questa situazione di fatto che descrivi. Parlavi del sovraffollamento, un tema che spesso emerge anche è il fatto che

0: In alcuni istituti un educatore deve farsi carico di 200 persone detenute, potete immaginare come riesce a seguirli. Laddove abbiamo invece un poliziotto ogni due detenuti, che poi molti di questi poliziotti siano distaccati in uffici o centralmente al ministero e vengano sottratti alle sezioni è senz'altro un problema. Sicuramente ci vorrebbe un incremento dell'organico della polizia penitenziaria, più gente frequenta il carcere meglio è sempre, ma pensiamo che ci vorrebbe parimenti, se non più, un incremento delle funzioni appunto cosiddette trattamentali, con questa non bella parola, quindi gli educatori, quindi i mediatori culturali, una componente ampia della nostra popolazione detenuta e straniera, quindi gli psicologi, quindi gli assistenti sociali.
1: Parlavi di salute mentale in quest'ultima parte. Leggo dal vostro rapporto che nei primi 7 mesi del 2026 sono almeno 38 le persone che si sono tolte la vita in carcere, di cui il 50% dei casi persone d'origine straniera, che c'è in aumento l'autolesionismo, che il 9,3% delle persone recluse nel 2026 ha diagnosi psichiatriche gravi, persone che non dovrebbero trovarsi in carcere.
0: Purtroppo la triste conta dei suicidi è arrivata oramai a 40 in queste poche ore, diciamo, che ci hanno separato dalla diffusione del nostro rapporto di metà anno. Sì, certamente ci sono tante persone che non dovrebbero trovarsi in carcere perché la loro carcerazione è evidentemente il frutto di un disagio di tipo sociale e di problemi di tipo sociale legati alla tossicodipendenza o, come ben dicevi, legati a un disagio psichiatrico che andrebbe sostenuto e intercettato ben prima dell'arrivo dello strumento penale. Purtroppo questo non accade, queste persone finiscono in carcere dove l'assistenza è del tutto inadeguata e più o meno l'unico strumento che viene usato è quello dello psicofarmaco, dose massicce di psicofarmaci che abbiamo preoccupantemente riscontrato anche nelle carceri minorili e questo è veramente un problema. Ragazzini di 16-17 anni sedati perché è anche un modo per gestire la quotidianità detentiva. È triste dirlo, ma è così. Il ragazzino agitato che può darmi problemi viene sedato per essere reso tranquillo.
1: Denunciate di fatto un approccio basato su un populismo penale e logiche emergenziali.
0: Questa esplosione dei numeri della carcerazione sono il frutto di politiche ben precise. Il sovraffollamento non è un maremoto, non è un terremoto, non è una calamità naturale, è il frutto di politiche. Politiche penali, contenitive, che si sono espanse a dismisura negli ultimi 2 anni e mezzo. Abbiamo assistito a una produzione, tra l'altro quasi sempre sulla base della necessità e urgenza, di una produzione normativa penale estrema. Sono stati introdotti da questo governo quasi 60 nuove fattispecie di reato, sono state aumentate le pene, sono state introdotte nuove aggravanti e ovviamente il risultato è quello che vediamo. Questo è un atteggiamento populistico, appunto il populismo penale di cui parlavamo, quello per cui si racconta all'opinione pubblica di emergenze, criminalità e si creano nemici ad arte per poi promettere che saremo difesi da questi nemici attraverso il carcere. Questo è un modo per guadagnare facile consenso che però non dovrebbe veramente essere utilizzato.
2: Era Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Domani saranno passati 70 anni dalla strage di Marcinelle, in Belgio, dove morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Le commemorazioni sono iniziate già oggi con la deposizione di fiori al Monumento Internazionale alle Vittime del Lavoro nella piazza centrale di Marcinelle. Tra le persone presenti c'erano i capi di CGIL e CISL. Maurizio Landini ha sottolineato che ancora oggi si muore sul lavoro. Penso che questo, ha detto, segni un fallimento del fare impresa perché il modello di fare impresa uccide. Le commemorazioni continueranno naturalmente anche domani, il giorno vero e proprio dell'anniversario. Noi ci colleghiamo ora con Marcinelle, con Giancarlo Domenghini. Buonasera. Non la sentiamo, ma forse vedo che il suo microfono in questo momento è spento. Vediamo se riesce a riaccenderlo così da poterla sentire. Intanto io vi dico che Giancarlo
3: Eccomi,
2: Domenghini fa
3: buonasera, buonasera.
2: parte di un'associazione che si chiama Nembresi nel Mondo. Eccola qua, grazie per essere con noi. Se Se ci sente adesso, partirei con lei proprio da Nembro, dalla vostra associazione. Le chiedo intanto di spiegare

0: qual è il legame tra Nembro e Marcinelle?
1: Allora, a Nembro abbiamo la fortuna di avere un'associazione Nembresi nel mondo che tra i suoi compiti c'è quello di animare un museo della miniera dell'emigrazione, idea che è venuta a Lino Rota quando ha deciso di rientrare per la pensione in Italia dopo tanti anni di minatore emigrante in Belgio. Dove ha avuto modo da soccorritore, questa era anche la sua specificità, di partecipare ai soccorsi della catastrofe dell'8 agosto 56 a Marcinelle e un po' in un certo senso non toglierselo dalla testa e ad avere desiderio di farne memoria anche a Nembro, appunto con questo museo, con alcune iniziative, alcune commemorazioni che quest'anno, che è il 70° anniversario, abbiamo poi voluto sottolineare con la realizzazione di un podcast, Gli ultimi minatori, raccogliendo le voci e proponendo le voci degli ultimi minatori, tra queste appunto quella di Lino Rota, e un fumetto che racconti un po' questa storia e questo desiderio di continuare a fare memoria.
0: Io l'ho accennato in poche parole, quindi la strage, il numero dei morti, quello degli italiani, ma chiedo a lei di dirci di più, di ricordarci che cosa successe quell'8 agosto 1956.
1: Un errore umano ha causato, innescato un incendio e poi un'esplosione e ha fatto sì che quello che era prevedibile, perché le strutture delle miniere ai tempi erano già vetuste, si innescasse qualcosa che ha intrappolato e poi fatto morire tutti quelli che erano intorno quella mattina, e quindi 262 vittime, e tra queste 136 italiani. Oggi siamo capaci di fare memoria perché questo sito, dove c'era la miniera del Bodio Casier, non si è trasformato nel tempo da luogo abbandonato quando l'attività mineraria è stata chiusa in progetto per fare un centro commerciale, perché gli italiani fermatisi qui in Belgio si sono un po' messi di traverso e hanno pian piano creato le condizioni perché si potesse testimoniare anche con il luogo questo tipo di esperienza che c'è stata, e oggi il museo è patrimonio UNESCO e questa ricorrenza viene onorata con la presenza anche di autorità da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Italia, che è stato il paese che ha subito più vittime.
0: Nelle scorse settimane la Commissione europea ha annunciato di voler fare dell'8 agosto la giornata europea in memoria di chi muore sul lavoro, proprio a partire da Marcinelle.
1: Sì, il lavoro oggi è stata proprio la parola chiave. Avete già citato i segretari CGIL, CISL a questa commemorazione, ed effettivamente è stato un qualcosa che ha interessato dei lavoratori. Tra le cose che succederanno domani, io sto collaborando, sono qui ospite della Amicale des Mineurs de Charbonnages de Vallonie, cioè l'associazione degli amici dei minatori della Vallonia, che hanno predisposto quello che sarà un po' domani il pranzo offerto ai tanti amici e ex minatori e familiari che appunto convergono per poter celebrare. E il segno più caratteristico di questo allestimento è l'italianità. E allora, oltre al lavoro, oggi ho proprio colto questo tema dell'identità e dell'appartenenza a un luogo che diventa occasione per celebrarla ed esserne fieri, in una logica per cui c'è un qui che richiama un altrove, perché non è che siamo in Italia, qui siamo in Belgio, però si parla di Italia. E allora ecco che si evoca molto e bene la questione migratoria come quell'elemento che ha spostato delle persone per il lavoro. E dove tutte queste questioni si combinano con anche la morte e la necessità di commemorare e fare memoria, allora la situazione, l'accento, l'importanza è assolutamente più importante. E la cosa che sento oggi, il bisogno di respirare qui, è che ci sia anche l'Europa in questa situazione e che possa esserci un approccio europeo a questo tipo di situazioni che richiamano un altrove sia geografico che temporale, ma c'è un oggi che ci fa sapere che l'immigrazione è ancora un dato, sia in entrata che in uscita, e che un approccio europeo con l'idea di Europa che ha come motto uniti nella diversità ci può aiutare ad affrontare con entusiasmo e meno paure e meno preclusioni a una prospettiva che sicuramente, come è stato per gli italiani, sa di futuro migliore.
0: Giancarlo Domenghini dell'Associazione Nembresi nel Mondo, in diretta da Marcinelle, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Da Nembro, Lombardia, appunto a Marcinelle, Belgio, dove sono in corso le commemorazioni per i 70 anni dalla strage. Si chiude qui questa puntata e questa settimana di Pop Sera, che torna lunedì dopo i titoli del giornale radio delle 18.30. Si chiude anche questa puntata, anche questa settimana di Pop Sera, con un nuovo piccolo omaggio al maestrone che se n'è andato ieri. Buona serata da Andrea Monti.

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto alla quinta puntata di Battuta Lenta, una serie di podcast che ho prodotto per l'estate 2026 di Radio Popolare. Sono una serie di esplorazioni nel genere musicale che a cavallo tra gli anni 80 e 90 nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Oggi parleremo del secondo e del terzo album di Massive Attack, Protection e Mezzanine. L'oscurità si fa più densa. Come abbiamo già detto nella prima puntata e anche in quelle successive, i Massive Attack sono considerati a ragione gli inventori del trip hop e Blue Lines è il primo disco pubblicato di questo genere. Siamo nel 1991 e il disco esce per Virgin Records. Divenuti padri fondatori di uno stile innovativo rivoluzionario sia in campo elettronico che sul versante hip hop, i tre membri, Daddy G, 3D e Mushroom, dopo il successo di Blue Lines, non intendono affrettare i tempi e sempre in modo pigro e rilassato, iniziano a lavorare al secondo album che uscirà nel 1994. Nello stesso anno in cui, nel mese di giugno, sulla testata di Mixmag, il critico Andy Pemberton, nel descrivere il singolo di DJ Shadow In Flux e alcuni pezzi editi dalla label Mowax, sdogana il termine che da quel giorno diventerà sinonimo di Bristol Sound, ovvero trip hop. L'avvento di Blue Lines nel 1991 aveva scosso l'ambiente musicale di Bristol e della Gran Bretagna. In poco tempo diversi gruppi raccolsero e svilupparono a modo loro l'intuizione iniziale che fu del progetto Wild Bunch prima e dei Massive Attack poi, in ambito hip hop. Ognuno di essi sviluppò una propria anima e si formò una vera e propria corrente di gruppi nel complesso differenti, ma accomunati dalla medesima cultura musicale, dalle stesse radici e da uno spirito moderno e per certi versi rivoluzionario. I pionieri Massive Attack, dal canto loro, proseguirono con un disco che consolida gli elementi più atmosferici e melodici del disco precedente. Protection è essenzialmente un album che si avvicina di più all'ambient e al chill out, rivedendo la matrice hip hop più filtrata nell'ottica del downtempo. L'approccio del gruppo si fa più solido e sicuro con arrangiamenti più raffinati, non rinunciando però al campionario di influenze, dal reggae all'elettronica, che sono stati un po' il loro marchio di fabbrica. Protection brilla di una luce propria, malinconica, notturna.

Protection deve fare i conti con l'abbandono di Sarah Nelson, che aveva segnato in maniera indelebile gemme del calibro di Safe From Harm, Daydreaming, Lately e soprattutto Unfinished Sympathy. La figura individuata per un avvicendamento di tale importanza è Tracy Thorn, cantante di Everything But The Girl, che riceve su cassetta alcune strumentali prive di titolo, melodie e parole. Affascinata da quei suoni minimali, la cantante aggiunge alle basi voce e anima, guadagnandosi addirittura la chance di un secondo feature nell'album, che sarà Better Things. Dirà Tracy Thorn a Mojo: «Mi mandarono 5 basi quasi completate, che erano per lo più roba generata da loop e campioni, una delle quali sarebbe poi diventata Protection. Era diverso dal sedersi con una chitarra acustica, ma una volta ingranato un po' fu un'esperienza musicalmente molto liberatoria. Ricordo sentimenti contrastanti al primo ascolto. Da un lato non ci capivo niente, dall'altro capivo tutto perfettamente. Questo è minimalismo, pensavo, e io faccio minimalismo, lo capisco. Eppure è stato fatto in un formato così diverso che ho dovuto ascoltare forse 10 volte, con totale disorientamento prima di dire improvvisamente: oh, adesso so cosa devo fare». Daddy G, dal canto suo, motivò la scelta di coinvolgerla professando l'amore per la sua vena autoriale ed interprete. «Quando Tracy Thorn scrive d'amore è sempre così personale», dice Daddy G. «Sentivamo che il testo si sarebbe adattato bene al brano che stavamo producendo perché l'insieme dei vari elementi è scarno e c'è molto spazio di manovra». Protection è un'alchimia che funziona a partire dai suoi minimali elementi costitutivi, assemblati principalmente da DJ Mushroom. Un paio di loop percussivi, uno di questi estratto da un James Brown dannata, un riff di chitarra, pochi malinconici accordi di piano, una sequenza di Roland 303. Ed era proprio questo minimalismo sonoro che affascinava e stimolava Thorn. Protection è una dichiarazione d'amore che è anche una sincera offerta d'aiuto, accompagnata da un bellissimo video di Michel Gondry e 7 minuti di poesia, amore puro e senza barriere, sostegno incondizionato e una vita dedicata ad assisterne un'altra. Qui risplende al massimo del fulgore l'anima dei Massive Attack, in un perfetto brano icona che anticiperà Teardrop da Mezzanine. Dirà 3D del video di Gondry: «Il video di Protection è stato uno dei più memorabili perché è stato anche uno dei più difficili. Era un'idea eccezionale e per Michelle realizzarla è stata un'impresa più incredibile ancora. I 2 giorni di prove e riprese a Parigi sono stati durissimi. Tutti erano sospesi in una posizione capovolta e ripresi dall'alto, in un edificio schiacciato che doveva sembrare in piedi. Era una ripresa da una telecamera mobile in una gru e ha usato carrucole e schermi di proiezione per dare l'effetto che le cose si muovessero».

Karma Coma è una canzone fumosa ed esotica, dalle strutture sonore semplici ma intriganti, come anche le linee vocali rappate, basse, lente e carismatiche, in cui vi è anche la partecipazione di Tricky. Ci riporta alla dialettica hip hop di Blue Lines, confezionando un dissing interno fra Del Naya e Tricky, in disaccordo su chi abbia realmente scritto il pezzo, il secondo o tutti e due. Di Karma Coma uscì un singolo contenente un remix dei Portishead e una versione chiamata Napoli Trip con Raiz di Alma Megretta alla voce, a testimoniare le radici mai abbandonate da 3D nei confronti di Napoli e della sua squadra di calcio. Sul suo Instagram ci sono delle immagini bellissime di sue foto scattate nella città durante i festeggiamenti dello scudetto del 2023. La prima volta che vidi Massive Attack a Rolling Stones di Milano, fra gli ospiti ci fu proprio Raiz, che cantò con 3D Karma Coma. A dirla tutta, fu una delle poche cose interessanti del concerto, che, al di là del fatto che io fossi lì da super fan e quindi disposto ad accettare tutto, mi deluse un po'. Di fatto ci fu una situazione tipo Sound System, però proposta come fosse un live, che non soddisfò le mie aspettative. Concerto molto debole proprio a livello produttivo, niente a che fare e a che vedere con quello che diventarono da mezzanine in poi i Massive Attack dal vivo, live clamorosi e avvolgenti al 100%. Sulla scia di Blue Lines, Protection è incorniciato da un artwork con il logo del materiale infiammabile, qui coperto da un omino con forchetta e coltello, in stile Banksy. Nonostante tutto il mistero che aleggia su di lui, Banksy è di Bristol ed è molto amico di 3D. Il nuovo album esce il 26 settembre 1994. Oltre a Tracy Thorn, vengono reclutati il fido Horace Sandy, il compositore pianista Craig Armstrong, la scozzese Nicolette, merito del suo album Now Is Early del 1992, e l'ex quasi membro a tempo pieno Tricky.

Sly è un'altra perla, fra tastiere avvolgenti, percussioni morbide ed esotiche, archi malinconici e melodiosi, ma che divengono decisamente più inquietanti e oscuri nell'outro, spunti R&B e la voce passionale di Nicolette. L'album contiene anche due brani strumentali bellissimi, Weatherm Storm, chill out strumentale giostrata dall'eleganza al piano di Craig Armstrong, che è anche coautore del brano, e Hit Miser. Li ascoltiamo adesso uno dopo l'altro.

Heath Miser riprende il pianoforte di Tubular Bells di Mike Oldfield e lo pone ad introduzione di un brano evocativo, inizialmente sofferto con la registrazione di un uomo attaccato al respiratore artificiale, a livello sonoro un'idea magistrale, ma che poi cresce in intensità arrivando a raggiungere sensazioni di maggiori interiorità ed epicità che si mescolano al mood della canzone. Il rumore del respiratore rimane fino alla fine e la conclusione fa riemergere una tristezza quasi rassegnata. Protection, stretto fra il precedente Blue Lines e il futuro Mezzanine, deve accettare probabilmente la vittoria nello scontro diretto dei rivali Portishead. Dammi esce il 22 agosto, giusto un mese prima. Anche se sono due dischi diversi ed entrambi bellissimi, è indubbio che Dammi abbia fatto saltare il banco, essendo un album unico, con riferimenti precisi e se vogliamo presenti anche in altri dischi, ma unici nella loro fusione e nel loro sviluppo. Ciononostante, il secondo album dei Massive Attack rimane un tassello obbligatorio in ambito trip-hop. Alfieri di un sound imitato da molti eppure inimitabile, quando sono loro a scendere in campo, tanto che nel giro di 4 anni, da leggende, sconfineranno direttamente nel mito con l'epocale terzo disco, emblema di un genere e chiusura di un cerchio irripetibile. Siamo nel 1994, il trip hop è ormai avviato e i più noti esponenti del movimento giustamente rifiutano l'etichetta, che considerano una limitante categorizzazione dei giornalisti. I Massive Attack salutano inoltre Tricky, che, non sentendosi realmente parte del gruppo, decide di lasciare la collaborazione con esso per avviarsi fra alti e bassi ad una prolifica carriera solista già l'anno successivo con Max Inquay. Intanto Protection, insieme al precedente Blue Line, si attesta fra i lavori seminali della scena di Bristol, entrando fra i punti di riferimento di numerosi gruppi. Il disco sarebbe stato successivamente remixato nel 1995 in chiave interamente dub da DJ Mad Professor con il titolo di No Protection. La rivista Rolling Stones l'avrebbe catalogato fra i 10 coolest album of all times e comincia inoltre il percorso che avrebbe portato 3D e compagni a cambiare, evolversi e stupire tutti nel 1997 con Mezzanine. Ma questa è un'altra storia che inizia così.

Nei tre anni successivi all'uscita di Protection, il trip hop è ormai balzato agli onori delle cronache. Escono Maxine Quay di Tricky e una sfilza di altri lavori. I Massive Attack, dal canto loro, lasciano le tendenze chill out di cui comunque Protection era impregnato, cambiano mood più che stile e realizzano uno dei dischi più oscuri del decennio. Abbiamo voluto puntare soprattutto su profondità e prospettiva. È un album che dà la sensazione del viaggio e si può ascoltare a vari livelli di coinvolgimento. Se si tiene alto il volume, acquista in immediatezza. Se lo si abbassa, diventa più imprevedibile, spiegò 3D. Che non completamente soddisfatto del risultato di Protection, aveva intenzione di riscattare il suo background punk e reggae, ma come vedremo, con il nuovo album si andrà ben oltre tutto ciò. Nel 1997, infatti, come preannunciato dall'opera seconda dei Portishead, la New Wave è tornata a tormentare la gioventù inglese, insediandosi nelle menti e nelle mani bristoliane più creative. Usciti con discrezione dalla porta principale, Echi di 4D, Bauhaus, This Mortal Coil su tutti e Suicide rientrano dalle finestre psicologiche dei nostri, offrendo ulteriori strumenti per interpretare il malumore e l'ansia di fine secolo. Oltre al fido ora Sandy, la stella che brilla su Mezzanine, è non a caso Elizabeth Fraser, dei Cocteau Twins, band di culto della New Wave, che ha segnato un decennio fino a poco prima ancora tanto vituperato, a conferma del carattere di omaggio più o meno consapevole che l'opera sembra rappresentare nei confronti della New Wave.

Eardrop, che di questa sorta di dream dub è destinato a rimanere l'incontrastato capolavoro. Sopra una traccia ritmica minimale, simile al pulsare di un cuore e a un arpeggio di chitarre, si alza la voce angelica di Liz Fraser, limpida come una promessa di salvezza e redenzione. La sintesi di sonorità dub e atmosfere dark raggiunge qui la perfezione, trasportando in una dimensione sospesa tra sogno e realtà. Il brano avrà un grande successo anche grazie all'inquietante video di Walter Stern, dove a cantare la melodia sarà l'immagine di un feto nella placenta materna, idea nata dalla maternità imminente della Fraser, che presterà le sue labbra per l'incredibile fotomontaggio sull'immagine del bimbo, come a dire, capolavoro assoluto. Un'altra cosa molto importante di questi Massive Attack non è tanto produrre una musica elettronica impossibile da ballare, lo avevano sempre fatto, ma l'allontanarsi dall'equivoco per cui il trip hop sarebbe stato musica da relax o da cocktail, facendone il veicolo di una cupa tensione metropolitana e candidandolo alla frequentazione di spazi tipicamente rock o new wave. In questo avvicinamento fra i due mondi, elettronico e della musica suonata, i tre sono molto simili a Depeche Mode, gruppo decisamente uncool nel 98, ma di cui in questo disco si cita molto onestamente il drammatico Songs of Faith of Devotion, per il totale di 3 campionamenti su Group 4. The Man Next Door è soprattutto una monolitica linea di basso, alcuni ricami di chitarra e il carisma sciamanico di Horace Sandy. Chi li ha visti in concerto sa che il contrasto fra il sound cibernetico della band e questa antica figura giamaicana è una delle più efficaci sintesi operate dai Massive Attack, perfetto contraltare per l'eterea vocalità degli ospiti femminili. La melodia ska di I Got to Get Away dei The Paragons convive con un sample della leggendaria batteria rock di When the Leaves Breaks dei Led Zeppelin e con un break dove emerge l'ossessiva chitarra dei Cure in 10-15 Saturday Night. Parlare di apertura mentale in questo caso è veramente un eufemismo. D'altronde questo disco è profondamente figlio del suo tempo, nel riproporre citazioni, memorie, brandelli di passato musicale in una sintesi caotica quanto vitale, specchio di una società ormai altrettanto babelica e onnivora, caratterizzata da quella che l'ex collaboratore Tricky chiamerà la pre-millennium tension. Questi fragili equilibri sono stati fatali anche agli stessi Massive Attack, che hanno subito la defezione di Mushroom, quello più legato alle sonorità black, e hanno visto un eccessivo predominio di 3D e dell'elemento bianco nel successivo 100th Window.

Nessuna decade musicale ha subito un tentativo di rimozione violento come quello operato nei confronti degli anni Ottanta dal decennio successivo. Per quanto indice di rinnovata creatività, il tentativo di far piazza pulita del passato prossimo si è però rivelato pura retorica. Già nel 1998 i Massive Attack fornivano una vera e propria summa di ricordi New Wave, che unita al loro stile personale e innovativo dava vita a Mezzanine, uno dei più celebrati album inglesi del periodo. Fin dalle origini, quale gruppo aperto, il collettivo Wild Bunch, la band si è rivelata capace di sintetizzare esperienze musicali e umane diversissime, presentando un'anima nera, legata soprattutto agli esperimenti sul dub e reggae della comunità caraibica di Bristol, e una bianca che nelle persone di Del Naya guarda all'elettronica e alla dance, allora in espansione esponenziale nel Regno Unito. Nel 1998, grazie alla pratica del campionamento, il gruppo è in grado di dar vita a un'opera che sia al contempo un concentrato enciclopedico di incitazioni e il manifesto di una sonorità nuova, anche rispetto alle proprie produzioni passate. Pur non essendo i primi a usare la tecnica del taglia e cuce elettronico sul lavoro altrui, che è il sampling, i Massive Attack sono i primi a farne una sorta di dichiarazione culturale. Tra i credits delle canzoni leggiamo infatti, accanto a nomi che fanno ovviamente parte del repertorio di Black Music, Isaac Hayes e affini, lo Scade e The Paragons, una serie di prestiti riferiti al grande calderone della New Wave anni 80, Wire, The Cure, Depeche Mode. Ma il gioco di recupero non si ferma ai suoni, perché alla voce, stavolta la parte del grande ospite, spetta, dopo la presenza di Tracy Thorn degli Everything But The Girl su Protection, a Elizabeth Fraser, The Cocteau Twins, come abbiamo ascoltato in precedenza. Fin dalle prime pulsazioni di Angel, Mezzanine toglie il fiato, prende per mano e illumina chi lo ascolta. Chi segue i Massive Attack dall'inizio noterà che magia e ispirazione non sono andate perdute, ma sono state messe al servizio di un'intelligenza e un'attenzione ancora maggiori rispetto a Protection. Anzi, fa quasi spavento constatare come Karma Coma suoni profondamente elementare, istintiva e superata rispetto all'equilibrio delle trame attuali. Proprio come in Protection, peraltro, i brani sono disposti in modo da andare via via verso una maggiore complessità, da quelli di impatto più immediato a quelli del livello successivo, un po' come nei videogiochi, un po' come percorrendo le scale mobile di un mezzanino. Mezzanine è un disco analitico ed introspettivo, un oscuro scorcio di inquietudine metropolitana, in cui la matrice iniziale del gruppo cede lentamente il passo ad un sound nuovo, manovrato principalmente da Robert Del Naya, fatto di squarci urbani depressivi, dilatazioni fumose, timbri ipnotici e distensioni avvolgenti. Il lato elettronico esalta a dismisura il lato più notturno del gruppo, appunto che non si può più parlare di tonalità lounge o chill out, mentre quello ritmico abbraccia definitivamente il lento e cupo battito da un tempo, togliendo spazio ad ogni rimasuglio di ballabilità. Ma alla base di ciò c'è un'intera trasformazione degli arrangiamenti che vanno a costituire i brani, innanzitutto resi più vicini ad un lavoro compositivo anche vicino al rock, pur amalgamato nella natura multisfaccettata del trip hop. Si può dire che questo disco è assai bello, di una bellezza stratificata, arduo da descrivere a parole. Molto più eloquente di una recensione è la visione del video di Teardrop, che ricordiamo è affidata alla voce di Liz Fraser, ovvero i Cocteau Twins dopo gli Everything But The Girls in Protection. Come a ripercorrere per 3D il proprio giovanile percorso di devianza dal pop e affermare tutto il proprio amore per il punk e la new wave più scura e tenebrosa, che è l'invitata speciale a questo disco.

0: cominciare.
1: Ricominciamo, sì. Buongiorno, sono le 7:03 minuti di sabato 8 di agosto. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Come vedete, settimana lunga l'abbiamo passata insieme, effettivamente con le sveglie presto al mattino, un po' storditelle, storditelli, io almeno storditella lo sono. Ci svegliamo insieme però proprio appunto per riprendere tutte le funzioni nel giusto modo con una musica che come sempre è in crescendo. Un buon inizio di giornata, buon caffè, buona colazione.

chissà che cosa ci porterà il vento oggi. Questo sabato mattina, la giornata di oggi. Voi come vi siete svegliati, svegliate? Non l'ho ancora fatto, ma approfitto per farlo ora. Vi ricordo che potete mandare il vostro pensiero del buongiorno, un messaggio, una condivisione, se avete voglia di farla, al 331-621-14013, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Quest'oggi tra l'altro è l'ultima mattinata insieme, poi un po' di pausa per me. Io non mi sono forse neanche presentata, ma lo sapete chi sono perché mi state salutando. Sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia fino alle 7:30 in questa mattinata che è partita così. È sabato, abbiate pietà, e anzi direi abbiamo cura, abbiamo, come dire, accogliamoci anche quelle mattine che ci svegliamo un po' meno pronti e pronte, e appunto accompagniamoci al resto della giornata, come dire, con gentilezza, appunto salendo. Questa è Cornflake Girl, Tori Amos, sulle frequenze di Radio Popolare.

Mira Ellen Hammers, detta Tori, uno dei brani che condividiamo qui nel mattino di Radio Popolare, che va avanti fino alle 8:30, oggi con gli orari totalmente sballata, questa cosa della settimana più il sabato, perché sapete che insomma si parte alle 7 il sabato mattina e io vi sto dando totalmente degli orari così un po' confusi. Vi ringrazio però dell'affetto e degli abbracci radiofonici che mi mandate, sia per raccontarmi un po' il vostro inizio di giornata, bellissimo che c'è già chi è in partenza, chi è in viaggio. Cinzia mi scrive: io sono sveglia dalle 3:30 ed ora sono sul bus direzione Zurigo per la Street Parade, che per chi non lo sapesse è un festival, uno dei festival più insomma più attraenti in Europa, un festival techno house, quindi ci sarà, ti scatenerai Cinzia, altro che quello che facciamo qui, il risveglio muscolare, anzi che tento di farvi. Carlo che mi manda un abbraccio anche quando sono assonnata, e poi invece Nicola che oggi farà un trekking di 2 giorni sulle Grigne, quindi zona Lecco se non vado errando, con il mio amico Christian. Purtroppo non ho dormito nulla a causa di un horror visto ieri sera, ma quindi tu, Nicola, sei come me che non vede i film horror, i film, tutto ciò che causa un'induzione volontaria di paura, perché poco li tollero e poi altrimenti mi tocca prendere litri e litri di camomilla, forse per dormire. Siamo in 2, secondo me in 3, ma insomma secondo me ce ne sono diverse di persone che non riescono, non c'è niente, con l'horror non ce la fanno. Vabbè, ognuno ha le proprie modalità di sopravvivenza, non mi induce endorfine, che devo fare? Preferisco la musica, preferisco le cose leggere, non la paura indotta. Preferisco la gioventù, l'amore e la rabbia, che è il titolo anche del pezzo che ci ascoltiamo adesso, dei Satan Tango. Buon risveglio!

Satan Tango, un gruppo contemporaneo che tra l'altro sono passati anche da queste parti, per chi appunto non li conoscesse, sono in tour al momento con il loro ultimo lavoro, questa sera nel caso specifico, tra l'altro al Loco Rotondo. E siccome vedo che arrivano anche messaggi, aspetta, c'era Gianni da Firenze, poi invece Roberto da Gallipoli e qualcun altro da Lecce, fatemi sapere. Ad ogni modo vi segnalo che appunto c'è questo concerto questa sera al Locus Festival e Satan Tango che aprono ai cani. Mi sembra un'occasione di tutto rispetto. I cani che, ricordiamoci, torneranno a novembre, così come gli aspettatissimi Nikap.

mettiamo a fattor comune tecniche di risveglio quando proprio non ce la fate. Quando c'è quella mattina che va lenta, il cervello ti dice basta, dai, torniamo a dormire. Voi che fate in quelle occasioni? Io di solito accendo la radio. Mentre invece adesso dalla radio ci parlo io e quindi ribadisco buongiorno ascoltatori, ancora qualche minuto insieme fino alle 8.30, ancora è lunga. Tra tre minuti le anticipazioni dei titoli del giornale radio. Vi raccontavo però di qualche concerto, vi segnalavo visto che siete sparsi e sparsi in tutta Italia. Questa sera il concerto di Satan Tango in apertura a I Cani al Locus Festival, che dicevo però sarebbero tornati a novembre. In realtà bugia, i Kneecap tornano a novembre attesissimi e soprattutto anche i Muse. Purtroppo, ahimè, faremo a gara, dovremo decidere anche lì, faremo con lo stecchino, quello più corto si deciderà, Kneecap o Muse. Intanto io ho deciso che per terminare questa prima mezz'oretta insieme andiamo sull'italiano, R&B. Lei è Ste con una cover pazzesca di Ancora. Terminiamo così questa prima mezz'oretta insieme. Poi le anticipazioni dei titoli. Ancora. E poi ancora fino alle 8.30.

0: I titoli. Poi torniamo qua.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus. Botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno alle 7:30, le notizie di Popolare Network. Prosegue lo scontro Spagna-Italia. Nella notte Pedro Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. Il governo spagnolo parla di una misura reciproca che resterà in vigore fino a che saranno attivi i controlli per i cittadini spagnoli alla frontiera italiana. Ieri la Spagna aveva lanciato un ultimatum a Roma chiedendo di annullare la sospensione del trattato di Schengen e minacciando misure proporzionali, che sono poi arrivate. La risposta italiana era stata netta: non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si leggeva in una nota di Palazzo Chigi. La sospensione di Schengen era stata decisa dall'Italia dopo la crisi migratoria di Ceuta della scorsa settimana, quando migliaia di persone hanno attraversato il confine tra Spagna e Marocco dall'exclave che si trova sul continente africano.
12: Gli ultimi bombardamenti russi su Kiev durante la notte hanno fatto almeno 3 morti e diversi feriti, tra le vittime anche un bambino. Gli attacchi sono stati in 2 diverse zone della città. Sono diverse settimane ormai che la regione di Kiev è sotto intensi attacchi russi, facilitati dalla mancanza di sistemi di difesa da parte ucraina. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini sulle infrastrutture energetiche russe. Secondo canali Telegram locali sarebbero state colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio, entrambe nel sud del paese.
11: In Yemen gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno lanciato un attacco contro le forze dell'esercito regolare nella città di Marib. Ci sarebbero 2 morti e oltre 10 feriti. Le forze regolari, supportate dall'Arabia Saudita, hanno detto di aver risposto con diversi attacchi lungo la linea del fronte. Gli Houthi sostengono di aver colpito anche interessi sauditi. Nella stessa zona, a Marib, 2 giorni fa, un'operazione degli Houthi aveva fatto altri 30 morti. Si tratta di un'importante escalation del conflitto in Yemen, che in questo momento si inserisce nell'allargamento regionale della guerra tra Stati Uniti e Iran.
12: L'opzione del dialogo con i gruppi criminali è completamente esaurita, lo ha detto nel suo discorso di insediamento il neopresidente colombiano Abelardo de la Espreia, che aveva centrato una buona parte della sua campagna elettorale proprio sulla lotta al narcotraffico e ai gruppi armati. La cerimonia di insediamento non è stata nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, dove c'è una marcata presenza di organizzazioni criminali. Il nuovo presidente colombiano è un convinto sostenitore di Donald Trump.
11: Oggi sono passati 70 anni dall'8 agosto 1956, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia. L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario, saranno presenti il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
12: Lutto cittadino a Bologna e Modena in occasione dei funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni saranno in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Per consentire a tutti di rendere omaggio a Guccini sarà poi organizzata una cerimonia pubblica nel mese di settembre.
11: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord, scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. In tantissime regioni al centro e al sud sono in corso incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, alzando ancora una volta le temperature in Europa. Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Alle 7.34 ci risentiamo con le notizie nel giornale radio alle 8.30. Una buona continuazione d'ascolto.
10: Popolare Network.
13: Ad agosto, tutto a posto.
14: Rima da spiaggia.
13: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
14: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
13: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
16: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
17: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
18: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
17: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
19: Ore 7:36 minuti. Io sono Giulia Stripoli, vi faccio compagnia fino alle 8:30. State ascoltando Radio Popolare e adesso in arrivo Anima Latina, Coma Cose. Buon ascolto.

Ma sì che ce l'abbiamo un'anima, qui sicuramente l'anima di Radio Popolare siete voi, ascoltatori e ascoltatrici che ascoltate la radio sin presto dal mattino. Sono le 7:39, io sono Giulia Stripoli, di nuovo buongiorno a chi è all'ascolto, a chi ci si è messo adesso in questo momento, e vi ricordo che potete interagire con la diretta mandando un messaggino al 331-6214013 via WhatsApp, SMS, Telegram oppure anche via email diretta @popolarinetwork.it. Dubito che ci sia una persona magari attualmente al computer già pronta a lavorare, ma chissà, magari è il vostro mezzo preferito. Intanto parlavamo appunto di appuntamenti un po' in là nel tempo, di distrazioni, di mattine che carburano lentamente, che quindi ci fanno non essere proprio sul pezzo, così pronti con l'agenda in mano. E mi scrive Mimmo che mi dice: sono rientrato da poco, devo ancora metabolizzare tutti gli orari, ce la posso fare. Guarda Mimmo, io adesso ho iniziato, ho preso durante il giornale radio, ho approfittato per andare a prendere un caffè, quindi mentre ci ascoltiamo della buona musica approfitto anche, ecco, per condividere il secondo caffè della giornata. Poi c'è, a proposito appunto di appuntamenti, vi dicevo dei NICAP, che è uno dei concerti sicuramente più attesi dell'inverno. Claudio giustamente dice: ma a novembre ci sono i Placebo a Milano. Eh sì, anche i Placebo. Tra l'altro, come al solito, spesso capita questo over, insomma l'eccesso, un'iperstimolazione offerta da Milano, un'iperpresenza di eventi, diciamo così, perché il weekend che ci saranno i Placebo sarà lo stesso dei NICAP. Per i Placebo però credo ci sia già un sold out, devo andare a ricontrollare, ma nel caso invece per i NICAP ancora biglietti disponibili, ve l'avevo detto. Mentre altro concerto attesissimo sarà quello dei Muse, sempre a novembre a Milano, e poi invece all'Unipol Arena di Bologna arrivano i Core per i NICAP, ancora biglietti disponibili, ve l'avevo detto. Mentre altro concerto attesissimo sarà quello dei Muse, sempre a novembre a Milano, e poi invece all'Unipol Arena di Bologna arrivano i Korn, che è rockettari all'ascolto, preparati.

Cure, protagonisti di un tour estivo che li ha portati anche in Italia. E se avete avuto modo di vederli, raccontatemi com'è stata quella data di giugno al Firenze Rocks. Invece poi mi direte come saranno quelle che farete questo inverno. Io, scusate, io vi dicevo che oggi è l'ultima mattinata in cui ci svegliamo insieme, poi per me un po' di vacanza, ci risentiamo a settembre quando appunto ripartirà il palinsesto invernale e quindi la sottoscritta tornerà, come dire, a farvi cerchiare le agende. A proposito di concerti, di cose da non perdere, a novembre abbiamo detto ci sono già tanti appuntamenti, però andiamo anche un po' su quello che è, come dire, a parte le artiste, ecco, le artiste donne, le cantautrici che ormai non si possono nemmeno più dire tanto emergenti, perché Emma Nolde più che un emergente è decisamente, come canta in questo pezzo, un indipendente. A novembre in concerto a Milano

29 e 30 di settembre l'appuntamento in Santeria, Milano, proprio con Emma Nolde che causa sold out, giustamente meritatissimo, ha aggiunto per fortuna, per la gioia di tutti e tutte noi che l'amiamo, un'altra data, per cui ci sono ancora i biglietti disponibili, mentre invece sì, confermo che i biglietti per la data italiana dei Placebo ormai sono tutti sold out. Stessa cosa, stessa sorte per i biglietti della data italiana dei Korn. Lo so, purtroppo l'overbooking questo fa, quando c'è un eccesso di, come dire, di più che di offerta, un eccesso di domanda, ecco, e l'offerta scarseggia, ai noi. Dovremmo chiedere, ovviamente, come sempre, insomma, succede ormai da decenni, di chiedere agli artisti di fare più date in più posti, in luoghi più piccoli, ma si sa come funziona l'industria discografica, il mercato della musica, a maggior ragione in Italia, è molto molto complesso. Non è questo comunque il momento per parlarne, direi che andiamo avanti con la musica. A proposito di date e concerti belli visti o da vedere, questo è un pezzo corale, diversi artisti coinvolti, la Momali, Seo Gorge, Angélique Kidjo e anche la amata altra

Noi siamo il popolo che danza, questo è il titolo di questo pezzo, mi scrive Alberto, buongiorno, però certo che questa mattina musica quasi rilassante, allega poi foto di un cucciolo bellissimo che guarda verso l'alto e dice ci stavamo quasi abituando a roba da electric shock e invece, vabbè Alberto dai è sabato, partiamo lenti e poi comunque posso dire una cosa, ci manca ancora un'altra mezz'oretta, cioè arriviamoci piano, non è che bisogna partire così, oddio ogni tanto dipende questa mattina effettivamente siamo partiti un po' più lenti, siamo tutte un po' più lente al sabato mattina, no? Poi c'è chi prepara le valigie, chi saluta Milano. Sono le 7:54, ultimo pezzo prima di una manciata di secondi di pubblicità e poi ultimi 30 minuti insieme.

0: posso dire, a me questo pezzo di Emily Sunday Heaven, oltre che a spalancare le porte appunto del cielo e a farmi prenderla bene, sì, mi porta verso un inizio di giornata di tutto rispetto, soprattutto quando iniziate poi a condividere con me i pensieri non solo del buongiorno, ma quelli, come dire, proattivi, quelli che vi vedono lanciati verso il futuro, un futuro di vacanza che spero possano arrivare ovviamente per tutti e tutte. C'è chi mi dice che è in ferie da oggi, ma il lavoro a casa è sempre lo stesso. Beh sì, sicuramente il lavoro di cura è tutto ciò che tutte le duty della vita insomma quotidiana non vanno mai in vacanza, però rallentare un pochino con il lavoro, ma anche con le cose da fare, prendersi quello che è ormai oggi un vero privilegio, quello del tempo lento, quello di alzarsi al mattino e dire: ma sai che c'è, faccio come Gianni che mi scrive, adesso la sfido la forza di gravità, mi alzo, è più di un'ora che ascolto la radio, ma ora caffè. E allora adesso veramente caffè, una manciata di secondi e poi ultima parte della nostra mattinata insieme, state lì.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Riprendiamo così, cantando. Gli Zen Circus, viva!

devo riprendere. Mi sono dovuta fermare perché stavo saltando e quindi per evitare di parlarvi con il fiatone e darvi un buongiorno, come per dire così, con la rincorsa ho dovuto così calmarmi qualche secondo prima della fine di Viva degli Zen Circus, che proprio ieri hanno ricordato l'ultima data del loro tour, di questo lunghissimo tour de Il Male, che termina proprio a Milano in un ultimo maledetto lunedì d'estate, che sarà il 7 settembre, quindi proprio all'inizio, insomma, del prossimo mese, al Castello Sforzesco alle ore 21, e anche lì ovviamente biglietti disponibili. Davvero devo riprendere fiato. Io saltavo, voi, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, come sempre risvegli energici su Radio Popolare. Sono le 8:04 minuti, qualche 23 minuti ancora insieme fino alle 8:30, poi tutto il resto del palinsesto, ovviamente come al solito Radio Popolare vi farà compagnia per tutto il resto del giorno, anche in vacanze. Quindi saluti speciali a chi magari sta preparando adesso le valigie. Adesso mi arriva un messaggio proprio per chi è in vacanza in Salento da Roberto, che segnala a Presicce il 17 di agosto il concerto Banda Bardò con Banchetto Emergency. Sempre bene, buono, giusto, grazie Roberto, effettivamente ottima segnalazione, l'occasione di sentire buona musica e anche sostenere una giusta causa. Intanto c'è chi ovviamente saltava molto probabilmente con me, e Claudio è uno di questi, che mi dice grande appino gli Zen. E poi ancora, buongiorno Chiara, ma io sono Giulia scusa l'invasione di campo, mi daresti il titolo della canzone di Amanolde che hai trasmesso? Assolutamente sì, Antonio, si chiama Indipendente. E vi ricordo, approfitto qui dell'occasione per dirvi che tutta la musica che condividiamo presto al mattino, ma anche quella che abbiamo condiviso al pomeriggio durante il palinsesto invernale, la trovate sul mio profilo Spotify chiocciolina Giulia Sisifo Strippoli, o talvolta la ricondivido e la rilancio anche sul mio profilo Instagram chiocciolina Giulia Strippoli.

Vittoria che mi manda questo, un post, un meme, lista di cose da fare ad agosto: andare al fiume, mangiare l'anguria, guardare le stelle insieme, odiare il sistema capitalista in cui viviamo perché ora anche non morire di caldo è un privilegio, organizzare una serata film all'aperto. Mi sembra un'ottima to-do list. Nel frattempo mi scrivono dalla Finlandia e Claudio mi dice: saluti dalla Finlandia, da Claudio, Marta, Matilde e Carlotta. Che bello, vacanza o ci ascoltate direttamente da quelle parti? Devo dire che comunque in generale vi sto invidiando, perché immagino che almeno lì, anzi spero, mi auguro vivamente che almeno da quelle parti le temperature possano essere un po' più gradevoli. Qui ad al momento ci sono 26 gradi, un'oretta fa già un'escursione termica di un grado, e tra l'altro il caldo continua ad essere presente in tutti i titoli dei giornali di oggi, che ovviamente più tardi vi racconteremo con la rassegna stampa. Io intanto vi anticipo, ad esempio, il Domani titola, oltre che su Schengen, e anche c'è poi un bel pezzo di taglio di Luca Bottura: Guccini piace alla destra, vedi cara, e spiega tutte le ragioni per cui effettivamente insomma è probabile, come aveva detto lo stesso Guccini, che la Meloni mi ascolta. Ah sì, ok, mi spiace che non abbia capito. Tornando appunto al caldo, le conseguenze economiche e sociali del caldo estremo, i costi occulti del negazionismo. Il calore estremo che colpisce ancora tutta Europa durerà in Italia, ai noi, ancora una decina di giorni. Dal Manifesto invece non ho citato ancora nulla, ma c'è la fotonotizia, pagina centrale, titolone, c'è ancora Time, perché sapete che ieri a Spin Time a Roma c'è stata un'assemblea aperta alla cittadinanza, alla quale ha partecipato anche il sindaco Gualtieri, proprio perché c'era stato un incontro con la società proprietaria dello stabile, la quale, pensate un po', ha rifiutato ovviamente l'offerta economica. Gualtieri contro la regione e le istituzioni, ovviamente non molleremo, ci ha lasciati sola, dice così il sindaco di Roma. E sul Manifesto scrivono il sottotitolo: dare una casa alle famiglie e non smantellare l'esperienza di Spin Time. A Roma la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni continua e il comune la raccoglie. Vogliamo acquistare l'immobile, ma la proprietà è un muro di gomma, e così vogliono le destre al governo. Infatti nel pezzo che segue, dedicate alla questione di Spin Time, la pagina 2 e 3 del Manifesto, ci sono anche diversi articoli. C'è il pezzo di Giuliano Santoro che dice: non so se ci sono state intromissioni dal governo, ma le posizioni della destra sono note, riporta appunto il sottotitolato di Gualtieri: se hanno condizionato la proprietà devono essere loro a dirlo. E quindi sa va san dir che la ragione per cui ovviamente tutti i cavilli burocratici e amministrativi che sono stati trovati da investire sono tutte ragioni non, come dire, effettive, bensì chiaramente politiche. Arriva Brusco, a proposito di caldo.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Ah, abbronzatissimi. Siete abbronzati già? Oppure siete invece team delle persone che rimangono sotto l'ombrellone? C'è Edoardo che saluta da Osi Zegna, Edoardo e Sabrina, Laura che invece ringrazia per la musica, proprio per il risveglio muscolare, perché secondo lei, ma condivido cara Laura, muovere le chiappette è l'energia giusta per affrontare il caldo. Secondo me sì, per questo adesso arrivano i Green Day. Vai, vai, su, su, su, alziamo i battiti. Lavoro aerobico. Fiatone. Dai che qui si suda.

Partito bene, dai, che mi sembra questi ultimi minuti abbiano esaudito il desiderio di alzare il ritmo, come sempre accade, ultimi 10 minuti. Shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Scommetto che stai ballando, scrive Claudio. Eh beh, sì, ovvio. Certo.

8 e 23 minuti. Approfitto della coda di Conga, My Hemi Sound Machine, con la voce di Gloria Estefan, per salutarvi per bene, perché mancano pochi minuti alla fine di questa conduzione musicale, l'ultima mattina personalmente che ci svegliamo insieme, un po' di vacanza per me. Ci risentiamo a settembre, felicissima ovviamente di fermarmi, ma poi già, insomma, di sapere di ripartire già a settembre. Voglio ringraziarvi per bene di tutto l'affetto, della presenza, della partecipazione, insomma di questa lunghissima stagione che è stata insieme. Grazie, davvero, grazie, grazie mille. Io vi auguro buone vacanze. Intanto un buon fine settimana, un buon agosto, un buon proseguimento d'estate e sicuramente un tempo di riposo, un tempo lento, un tempo spero allegro, sereno.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Popolare Network.
8: Contro Madrid-Roma, Sanchez firma il decreto. Le persone in arrivo in Spagna dall'Italia saranno controllate alle frontiere. Una misura reciproca che arriva dopo l'ultimatum spagnolo di ieri al governo Meloni: ristabilisca Schengen o ci saranno conseguenze. Dura la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo imposizioni dall'estero. Medio Oriente, escalation del conflitto in Yemen. Nelle ultime ore scontri tra Houthi e esercito regolare, appoggiato dall'Arabia Saudita. È l'ennesimo segnale dell'allargamento della guerra Iran-Stati Uniti. Nuovo attacco russo su Kiev, almeno 3 le vittime, tra cui un bambino, diversi i feriti. Gli ucraini invece hanno colpito nuovamente 2 raffinerie di petrolio in Russia. Lutto cittadino a Bologna e a Modena per la morte di Francesco Guccini. I funerali si tengono oggi in forma privata, a settembre le commemorazioni pubbliche. Sono passati 70 anni dalla tragedia di Marcinelle. 262 minatori morirono per un'esplosione sotterranea in Vallonia, in Belgio. La Commissione UE ha istituito per oggi la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Nel giornale radio, la testimonianza dell'ultimo sopravvissuto alla strage. Buongiorno alle 8:31, il giornale radio di Popolare Network. Prosegue lo scontro Spagna-Italia. Nella notte Pedro Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. I cittadini italiani saranno quindi sottoposti a controlli all'ingresso in Spagna. Il governo spagnolo parla di una misura reciproca che resterà in vigore fino a che saranno attivi i controlli per i cittadini spagnoli alla frontiera italiana. Roma ha sospeso l'accordo di libera circolazione dopo i fatti di Ceuta di giovedì scorso, quando nell'exclave spagnola sono entrati circa 70.000 migranti. Ieri la Spagna aveva lanciato un ultimatum a Roma chiedendo di annullare la sospensione del trattato di Schengen e minacciando misure proporzionali, che sono poi arrivate. Il servizio da Madrid.
9: Non è bastato a Madrid il mezzo passo indietro del governo Meloni, che ieri aveva aperto alla possibilità di mantenere i controlli per i viaggiatori provenienti dalla Spagna solo fino al 15 agosto e non fino al 31, come era stato annunciato subito dopo la crisi a Ceuta. In tarda serata Sanchez ha deciso di sospendere la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al giorno 7 settembre, una misura reciproca, spiegano da Madrid, che resterà in vigore finché rimarranno attivi i controlli per gli spagnoli alla frontiera italiana. Per il ministro degli esteri spagnolo Álvarez si tratta di una questione di dignità. La decisione italiana, secondo Madrid, è basata su argomenti infondati, perché Ceuta si trova fuori dallo spazio Schengen. È quindi impossibile che un migrante possa raggiungere il suolo europeo liberamente. La questione però è più politica che altro. L'Italia non sta applicando questi controlli a tappeto e molto probabilmente neanche la Spagna lo farà. A pagare il prezzo di questo scontro politico però saranno soprattutto gli italiani. I turisti del bel paese infatti sono quasi il doppio rispetto agli spagnoli che visitano l'Italia. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
8: Ieri la risposta italiana all'ultimatum spagnolo era stata netta: non accettiamo imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si leggeva in una nota di Palazzo Chigi. La premier Meloni aveva quindi deciso di confermare la sua scelta su Schengen, basata soprattutto su ragioni politiche e di propaganda. Ascoltiamo Nicola Fratoianni, deputato di AVS.
7: Penso che la Spagna faccia quello che è normale fare di fronte a un atto che ha un solo segno, quello del cinismo, della propaganda, dell'irrazionalità e della polemica politica, dell'attacco politico. Del resto Giorgia Meloni si è unita a tempo di record al coro di tutte le destre ultranazionaliste d'Europa e del mondo che hanno scatenato contro la Spagna di Pedro Sanchez la loro propaganda all'indomani dei fatti di Ceuta, che in tutta evidenza hanno il segno, il tratto di una salto pianificato nei confronti della Spagna di Sanchez. Sono molti segnali che ci hanno fatto subito pensare a questo. Tra questi c'è anche la reazione dell'Italia, no? Tempismo perfetto, il grido dell'invasione, l'attacco alle politiche di Sanchez che in tutta evidenza, in particolare sul tema delle regolarizzazioni, nulla c'entrano con quello che è capitato a Ceuta, e una scelta della sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna che è del tutto completamente irragionevole.
8: La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore ci sono stati scontri e attacchi in Yemen e nuovi bombardamenti israeliani sul sud del Libano. Aumentano intanto le voci di un possibile accordo tra Iran e Oman per la riapertura di Hormuz e la ripresa del commercio marittimo. Il quadro nella regione rimane sempre molto volatile. In studio con me c'è Emanuele Valenti.
10: Assolutamente, la volatilità è confermata in queste ore, come dicevi tu Valeria, dai nuovi raid israeliani sul Libano. Sarebbe stata presa di mira la zona di Nabatie, ma soprattutto direi dai bombardamenti e combattimenti in Yemen, dove sappiamo ci sono gli alleati dell'Iran, gli Houthi, che hanno attaccato l'esercito regolare nella città di Marib. Ci sarebbero 2 morti e oltre 10 feriti, non è chiaro se militari o civili. Le forze regolari, supportate dall'Arabia Saudita, hanno detto di avere risposto con diversi attacchi lungo la linea del fronte. Gli Houthi sostengono di avere colpito anche interessi sauditi. Nella stessa zona, quindi sempre a Marib, ancora questa settimana, un'operazione degli Houthi aveva fatto altri 30 morti. È un'importante escalation questa del conflitto in Yemen, che in questo momento si inserisce ovviamente nell'allargamento regionale della guerra Stati Uniti-Iran. Negli ultimi anni infatti gli scontri diretti Houthi, forze governative regolari appoggiate da Riyadh, erano stati minimi. È stata proprio questa volatilità, che non è certo di queste ore, ad avere portato poi ieri, lo ricordiamo, importante, all'accordo di difesa Arabia Saudita-Turchia-Pakistan, a prescindere dagli interessi dei singoli stati. Infatti tutti cercano disperatamente di garantirsi un po' di stabilità e un po' di sicurezza in una regione, potremmo anche dire in un mondo dove ormai regna il caos. Nonostante questo, non è da escludere che arrivi l'annuncio di un'intesa Iran-Oman per la riapertura di Hormuz, anche se poi sarebbe da capire se e come verrebbe accettata questa intesa da Trump. Valeria.
8: Grazie Emanuele Valenti. E gli ultimi bombardamenti russi su Kiev durante la notte hanno fatto almeno 3 morti e diversi feriti. Tra le vittime c'è anche un bambino. Gli attacchi sono stati in 2 diverse zone della città. Sono diverse settimane ormai che la regione di Kiev è sotto intensi attacchi russi, facilitati dalla mancanza di sistemi di difesa da parte ucraina. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini nelle infrastrutture energetiche russe. Secondo canali Telegram locali sarebbero state colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio, entrambe nel sud del paese. E per Donald Trump i problemi non arrivano solo dall'esterno, nello specifico dalla guerra in Medio Oriente, ma anche dall'interno. Negativi gli ultimi dati americani sull'occupazione. Sentiamo il servizio da New York.
11: L'economia americana perde colpi. A luglio gli Stati Uniti hanno perso 23.000 posti di lavoro contro gli 83.000 nuovi impieghi attesi dagli analisti, ma il dato più preoccupante sembra arrivare dalle revisioni dei due mesi precedenti, perché i posti di lavoro generati a giugno e maggio sono stati ridotti complessivamente di 103.000 unità. Anche i salari rallentano, crescono appena dello 0,1% rispetto a giugno e del 3,2% su base annua, più basso dell'inflazione. Inflazione che continua a tallonare al 3,5%, e non è finita qui, perché più di 2 milioni di persone hanno lasciato da novembre la forza lavoro. Il quadro è quindi quello di un'economia che perde slancio proprio mentre l'inflazione resta alta, anche per effetto dei prezzi dell'energia legati alla guerra con l'Iran che Donald Trump ha intrapreso negli scorsi mesi. Gli unici a sorridere forse sono fondi di investimento e proprietari di case, perché un mercato del lavoro così debole potrebbe ridurre la pressione sulla Federal Reserve per alzare i tassi di interesse. Secondo Wall Street, le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre sono infatti scese dal 50 al 40%. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
8: Lutto cittadino a Bologna e a Modena in occasione dei funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni si tengono oggi in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Per consentire a tutti di rendere omaggio a Guccini sarà poi organizzata una cerimonia pubblica nel mese di settembre. Ascoltiamo Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna.
12: Noi abbiamo pensato di rispettare la volontà della famiglia, quindi in maniera rispettosa lasciare che le esequie avvenissero in una forma privata, riservata. Sicuramente nel mese di settembre, che è il mese in cui invece ci sarà una commemorazione, su questo, quando la famiglia sarà pronta, molto volentieri ragionare con loro, perché da parte nostra come Comune di Bologna c'è un desiderio forte di ricordarlo, e credo che non sia un desiderio solo della amministrazione, credo che sia un desiderio sentito da parte della città. A questo noi, in tempi diciamo così non sospetti, nel momento in cui il Teatro Comunale di Bologna aveva fatto la programmazione per la ripresa della prossima stagione, nel programma del Teatro Comunale di Bologna 29, 30 e 31 di ottobre c'è un Guccini Opera, che è un omaggio che viene fatto a Guccini in accordo con Guccini, da Giorgio Comaschi, ed è una rilettura, se vogliamo, in chiave lirico-sinfonica di alcuni dei capolavori scritti da Guccini, da Il vecchio e il bambino, La velenata, Bisanzio, Cyrano, Dio è morto, eccetera.
8: L'opzione del dialogo con i gruppi criminali è completamente esaurita, lo ha detto nel suo discorso di insediamento il neopresidente colombiano Abelardo de la Spriella, che aveva centrato una buona parte della sua campagna elettorale proprio sulla lotta al narcotraffico e ai gruppi armati. La cerimonia di insediamento non è stata nella capitale Bogotà, ma nella città di Cali, dove c'è una marcata presenza di organizzazioni criminali. Il nuovo presidente colombiano è un convinto sostenitore di Donald Trump. Sono passati 70 anni dall'8 agosto 1956, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia, a causa di un'esplosione sotterranea. I soccorsi furono lunghi e drammatici, i corpi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive. L'ultimo sopravvissuto della tragedia di Marcinelle è Urbano Ciacci, nato a Fano nel 1935. Lavorava nella miniera, ma nell'estate del 1956 prese un congedo matrimoniale e tornò in Belgio proprio il giorno dell'incidente. Ascoltiamo la sua testimonianza raccolta dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli.
13: Mi chiamo Urbano. La medaglia 709. Questa era la mia medaglia. Quando arrivavamo gli davano la medaglia e ci andavano spogliatoi. E tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato 709. Per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Noi si partiva con i convogli dai 18 ai 40 anni. I contratti che c'era per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi fare 5 anni in quel buco nero. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Sono passati tutti lì, capito, i morti, quella scala lì. da lì portavano nei spogliatoi.
14: Ma tu li hai visti?
13: Come? Li ho lavati, si sentiva un odore, capito? Dovevi scappare via, che non potevi sopportare. Gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè, io scappar via piangendo dall'odore brutto.
8: L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime.
13: Galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè, io scappar via piangendo dall'odore brutto.
8: L'Unione Europea ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. In Belgio, in occasione dell'anniversario,

0: nelle viscere della terra, rendendo quasi impossibili i soccorsi. È stata una delle più gravi tragedie sul luogo del lavoro che ha segnato la storia non solo del Belgio e dell'Italia, che solo 10 anni prima avevano siglato l'infausto accordo uomo-carbone, con cui decine di migliaia di italiani si ritrovarono a lavorare in condizioni inaccettabili nelle miniere belghe, ma di tutta Europa. L'8 agosto del 2026, invece, per volontà delle istituzioni UE, si celebra per la prima volta la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, proprio a ribadire che chiunque vada al lavoro deve tornare a casa sano e salvo. È la Commissione europea ad aver stabilito questa ricorrenza annuale, non solo come giornata di commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle di 70 anni fa, ma anche per ribadire l'ancora attuale necessità di prevenzione. Perché i dati dicono di oltre 3.000 vite perse ogni anno per incidenti sul luogo di lavoro e oltre 170.000 morti per malattie legate alla propria professione. Ma condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità dell'Unione sancite dai trattati. Questo è l'impegno fondamentale che dobbiamo ai lavoratori, ricorda la Commissione. Non è cambiato dalla tragedia di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di onorarlo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Le 8:44 è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti e Valeria Schröter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Popolare Network.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: Buongiorno, ciao a tutte e a tutti, questa è Itaca. Io sono Mattia Guastafierro, vi terrò compagnia stamattina fino alle 10.30 con la rassegna stampa dei quotidiani di oggi e i nostri approfondimenti. Stamattina a Itaca il nostro sarà un viaggio nella memoria, seguendo il filo conduttore delle migrazioni a bordo di una macchina del tempo radiofonica immaginaria. Andremo indietro di 35 anni, l'8 agosto del 1991, la nave Vlora entrava nel porto di Bari carica di profughi albanesi. Una fotografia indelebile nella nostra storia recente, nella storia recente europea, che di questi tempi, lo sapete bene, ci fa venire in mente altri fatti, fatti proprio di questi giorni, la crisi dei migranti di Ceuta, che ha risvolti politici anche in queste ultime ore. Due vicende molto simili, quella della Vlora e quella di Ceuta, ma anche così diverse per come sono poi cambiati i tempi in appena 35 anni, per come è cambiato il nostro senso di solidarietà. Parleremo di questo insieme ai nostri ospiti questa mattina. Ma poi faremo un salto indietro nel tempo ancora più profondo. Oggi, lo avete sentito nel GR poco fa, sono i 70 anni della strage di Marcinelle, la più grave strage di lavoratori della storia europea. 262 minatori, tra cui 136 italiani, che morirono in un incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, in Belgio, in Vallonia. Oggi sarà una giornata importante anche sotto il profilo istituzionale, perché da oggi, l'8 agosto, sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, quella strage di Marcinelle, figlia anche di quel protocollo siglato dopo la Seconda Guerra Mondiale tra Italia e Belgio, dove servivano lavoratori e allora gli italiani furono mandati a lavorare in miniera a carbone in cambio di manodopera, in cambio di braccia. E allora questa mattina eccezionalmente Itaca non ospiterà il microfono aperto con voi ascoltatori e ascoltatrici, perché alle 10 dedicheremo l'ultima mezz'ora interamente al ricordo di Marcinelle. Vi faremo ascoltare anche alcuni estratti di un podcast appena uscito che ripercorre la storia della più grave strage sul lavoro europea. Avremo anche in diretta il suo autore e poi estratti di testimoni, di chi ha vissuto quei luoghi, li conosce bene e ci racconta anche che cosa è cambiato nel corso di 70 anni, scusate. Ma questa mattina il nostro viaggio verso Itaca comincia come ogni puntata dalla lettura dei quotidiani di oggi.
1: Aven, ade, aven, due, tre, il titolo è

0: la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Domina sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la crisi diplomatica ormai totale, lo scontro totale ormai che c'è tra Spagna e Roma dopo che la Spagna, Madrid, ha lanciato un ultimatum al governo italiano chiedendo di ripristinare Schengen, cioè la libera circolazione dei confini tra Italia e Spagna, e l'Italia che ha risposto picche dicendo che manterrà ancora i controlli almeno fino al 15 agosto, quando secondo i servizi segreti spagnoli è attesa, comunque è credibile, un nuovo tentativo di ingresso di massa a Ceuta dei migranti dal Marocco. E allora la Repubblica apre proprio con questo: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma risponde no a ultimatum e Madrid reagisce, controlli adesso per i viaggiatori italiani in arrivo, adottata dunque una misura reciproca. Il retroscena è che dentro al governo non tutti sarebbero d'accordo per la linea dura e infatti ci sarebbe il governo diviso, con Salvini e Tajani da parti opposte della barricata, scontro sul blocco alle frontiere. Su Repubblica la fotonotizia dedicata ancora al ricordo commosso, carico di affetto e di amore della città di Bologna per Francesco Guccini, le immagini della gente che si è radunata in via Paolo Fabbriche per cantare le sue canzoni, il raduno spontaneo non l'unico che c'è stato, quello di Bologna, ma ce ne sono stati anche tanti altri a Milano soprattutto, che vi abbiamo raccontato, il nostro amore per Guccini che vive dentro le generazioni, questo è una caratteristica insomma che abbiamo sottolineato anche noi nei nostri giornali radio, come le canzoni, le parole di Guccini, i suoi messaggi siano stati amati dalle generazioni più lontane tra loro, lontane nel tempo, e tanti ragazzi, soprattutto giovani, che si sono ritrovati in queste ore per ricordare il maestrone. Un commento anche di Vinicio Capossela, cantautore, famoso cantautore dei nostri tempi, per Guccini: Pavana, la nuova Itaca, e descrive insomma Guccini come un nuovo Odisseo. Allora, visto che questa trasmissione si chiama proprio Itaca, più tardi lo andremo a leggere. Sempre su Repubblica, una storia che arriva da Milano, che vi leggeremo anche questa, una storia che sembra uscita da un romanzo di fantascienza distopica. Al San Raffaele di Milano in questi giorni è successo qualcosa di molto grave durante un percorso di PMA, di procreazione medicalmente assistita. C'è stato uno scambio di embrioni, l'embrione di una coppia è stato impiantato, il transfer è stato effettuato nel corpo di un'altra donna, quindi di un'altra coppia che stava affrontando il percorso di procreazione medicalmente assistita, e per questo il reparto adesso è stato chiuso, ci sono gli ispettori. Una storia davvero che colpisce molto e che andremo ad approfondire più tardi. Corriere della Sera, Italia-Spagna, ora è scontro totale, la prima pagina anche qui sulla crisi di Ceuta tra Madrid e Roma, l'out-out a Roma e poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi e l'ultimatum per il ripristino di Schengen, i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco, così apre il Corriere della Sera, la fotonotizia, la vignetta scusate, di Giannelli ritorna su l'audizione fiume di Giuseppe Conte in commissione Covid, commissione in cui la destra sperava di mettere quasi alla sbarra, processare Conte per la gestione della pandemia quando era ex presidente del Consiglio. Conte che invece è stato protagonista, possiamo dire, di un colpo di scena, ribaltando le accuse, accusando il governo di aver risarcito di fatto un'azienda che potrebbe aver consegnato mascherine contraffatte. Nella vignetta di Giannelli si vede Conte lì sui banchi della commissione che lancia in aria delle mascherine, e Conte gettò le mascherine, così la vignetta. Fotonotizia invece per una storia di questi giorni di sport: ci sono gli europei di nuoto a Parigi, in Francia l'Italia sta andando molto bene, la squadra italiana ovviamente fortissima nel nuoto da un po' di anni a questa parte, e si punta anche al primo posto nel medagliere. A prendersi la scena in questi giorni è la tuffatrice Chiara Pellacani, 5 ore in etuffio agli europei di Parigi, la storia che Ha fatto notizia in questi giorni che Chiara è figlia di un giornalista di La 7, Paolo Pellacani, che ha avuto la fortuna e anche l'onore da papà di raccontare le sue vittorie in un servizio al TG La 7 che ha commosso molto, e oggi c'è l'intervista sulle pagine del Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera di spalla un grande approfondimento sulla crisi climatica, sulle altissime temperature di questa estate, grandine e afa e allerta temporali di calore al nord, che sono l'altra faccia della medaglia appunto della crisi climatica e del caldo estremo, i temporali di calore che vengono innescati dalle alte temperature. Un articolo, un editoriale di Gian Antonio Stella, Fiumi, mari e inerzia, che racconta insomma di tutti gli anni persi di questi ultimi tempi per fare qualcosa e riuscire a mitigare o almeno adattarsi agli effetti della crisi climatica. Domani Schengen, l'ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, Madrid vuole il passo indietro sulla libera circolazione, Roma fino al 15 agosto nessun ripensamento. I ruandesi, dialogo sui centri, perché c'è quella idea, no, del governo italiano che è stata proposta anche in sede europea, di creare degli hub per paesi terzi nei paesi africani, e si parla di Ruanda, un'idea che era già venuta in mente alla Gran Bretagna, nonostante sia ovviamente criticabile, criticabilissima sotto il profilo dei diritti umani. Al momento questa proposta in Europa era stata stoppata, ma il governo evidentemente ci pensa ancora. C'è un reportage sul Domani sulla rotta che punta alle Baleari, le isole della Movida, possiamo dire così. Ecco, quella è un'altra grande rotta dei migranti dei nostri tempi moderni. Andremo a leggere questo reportage. Il Manifesto fa una scelta diversa per la sua prima pagina dagli altri quotidiani. Ovviamente anche qui in taglio basso c'è lo scontro diplomatico Roma-Madrid, ma la prima pagina è dedicata alla situazione dello spin time, l'occupazione storica, sociale di Roma, che dopo un incendio è stata di fatto evacuata, sequestrata, la proprietà adesso punta i piedi, non vuole andare avanti nella trattativa con il comune, che si è offerto di rilevare lo spazio per poi metterlo a disposizione delle tante realtà sociali e abitative che sono dentro lo spin time. Da tanti giorni gli abitanti e gli attivisti sono fuori dallo spin time in presidio, e allora il Manifesto ha deciso di fare un grande approfondimento sulla situazione e soprattutto sugli sviluppi futuri di questa vicenda. Dopo il Leoncavallo a Milano, quest'anno a Roma è lo spin time a prendersi le pagine dei giornali quest'estate, con il rischio di vedere interrompere un progetto sociale importantissimo nella capitale, proprio come è stato il Leoncavallo a Milano. Avvenire, guerra di frontiera, anche Avvenire ovviamente sulla crisi diplomatica Spagna-Madrid, la Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, Meloni non accettiamo ultimatum. Il Fatto Quotidiano è l'altro quotidiano, l'altro giornale che decide di non aprire con Ceuta, ma apre con Nordio e insomma tutti i suoi scivoloni a proposito del caso del Mastro. C'è stata un'intervista di Nordio al Corriere della Sera in questi giorni, che il Fatto Quotidiano usa come spunto per in qualche modo sottolineare tutta l'inadeguatezza del ministro della giustizia anche in questa vicenda, quella di delle chat di Del Mastro con Mauro Caroccia, con cui era in affari, condannato per essere stato un prestanome della Camorra, chat che il Parlamento, a cui il Parlamento ha negato l'accesso alla magistratura in un voto molto contestato che c'è stato in Parlamento prima della pausa estiva. Il Giorno, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, anche Il Giorno parla di Ceuta, ma ha fotonotizia su un'altra delle conseguenze della crisi climatica di questa estate, l'acqua del mare che ha toccato i 33 gradi e cresce il rischio catastrofi. Mediterraneo, insomma, sempre più caldo. Madrid-Roma, scontro totale sul Messaggero, anche qui la crisi diplomatica tra Spagna e Italia con un taglio diverso, più appunto a sottolineare, secondo il Messaggero, quelle che sono le incongruenze spagnole. Parla l'editoriale di ricatti fuori dal mondo che arrivano dalla Spagna, dicendo che invece le misure prese da Roma sono in qualche modo giustificate da tutto quello che è successo a Ceuta, anche se sappiamo benissimo che non è così, perché disapplicare Schengen non c'entra niente con quello che è successo nell'exclave spagnolo che si trova in Marocco, dove Schengen non viene applicato. Il Foglio decide di dedicare tutta la sua prima pagina a spiegare a chi non pensa che la Russia sia una minaccia nei confronti dell'Europa, mettendo in fila diversi fatti di quest'anno che ci spiegano perché invece la minaccia russa all'Europa è davvero concreta e credibile. La minaccia russa all'Europa spiegata a chi non la vuole capire. Il Foglio ovviamente su questo aspetto fa parte della sua linea editoriale molto marcata. Infine, se vi dicevo che Il Messaggero è uno di quei quotidiani che persegue una linea editoriale, almeno sulla crisi Spagna-Madrid, più sbilanciata verso le decisioni prese dal governo italiano, i giornali della destra su questo sono campioni. E dunque Il Giornale, emergenza migranti, Spagna scontro totale, Roma però non si piega. E allora c'è la rappresaglia di Madrid. Libero ci va ancora più duro e dice: Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, ma i nostri aeroporti bloccati, 15 irregolari in arrivo dalla Spagna, come a dire davvero arrivano gli irregolari dalla Spagna e perciò l'Italia fa bene a perseguire nelle sue misure di controllo delle frontiere con la Spagna. La verità, sulla stessa linea di Libero, Sanchez ci rifila i clandestini, scontro senza precedenti tra Italia e Spagna. Sulla verità, dopo i virologi se la prendono anche con i meteorologi che sbagliano e incolpano la matematica a proposito di altre narrazioni sulla crisi climatica di quest'estate. Infine la Gazzetta dello Sport intervista a Can Çalhanoğlu, centrocampista dell'Inter, che dice: adesso voglio solo l'Inter, ma che Turchia, non se ne andrà in Turchia, resterà all'Inter. Çalhanoğlu, uno degli uomini simbolo della squadra di Christian Kivu, fa sempre un po', ci colpisce sempre, diciamo così, che sulla Gazzetta dello Sport c'è molto calcio, c'è molto calcio mercato, nessun accenno vedo nella prima pagina a tutti i successi dell'Italia del nuoto in questi giorni agli europei di Parigi, ma vabbè, funziona così.

Ma allora, vediamo alcuni degli articoli più interessanti di questa mattina sfogliando i quotidiani. Io partirei allora dal Domani, partirei leggendovi un articolo sulla notizia principale di questa giornata, di queste ore, ovvero la crisi tra Roma e Madrid, al di là di quello che è successo con l'ultimatum di Sanchez al governo italiano e poi la risposta piccata di Giorgia Meloni con quella nota di Palazzo Chigi. C'è un reportage sul Domani da Formentera che spiega perché adesso la rotta delle Baleari diventa la rotta maggiormente da attenzionare, con i barconi che puntano su Formentera, la rotta fantasma delle Baleari. Così si intitola questo reportage di Pamela Spitz, proprio dall'isola. Il boom di sbarchi nell'isola spagnola, i corpi che galleggiano al largo di Palma, il dramma dei minori soli, ma Frontex non c'è, non è una nuova emergenza, è la via di fuga che cresce più rapidamente nel Mediterraneo ed era tutto prevedibile. Un'altra rotta, insomma, rispetto a quelle più conosciute che incomincia a prendere piede nel Mediterraneo. Dall'Algeria alle Baleari passa oggi la rotta migratoria che cresce più rapidamente nel Mediterraneo occidentale. Non ha un nome ufficiale e Madrid non ha mai chiesto a Frontex di istituirvi una missione. Non perché non possa farlo, ma perché una missione significherebbe riconoscere quella rotta come una crisi. All'inizio, al largo, si vede soltanto una cresta di schiuma, poi emerge la barca, stipata fino all'orlo. Un elicottero scende, gira, traccia sull'acqua un cerchio con il vento dei rotori. Un annuncio in arabo. Così comincia, sulla costa sud-occidentale di Formentera, una notte come tante. Per notti come questa l'isola ha una parola, tiempo de pateras, luna piena, mare calmo, tempo da barconi. È un'espressione nata qui per dare un nome a qualcosa che non ne aveva ancora uno. Lo Stato spagnolo, per lo stesso fenomeno, continua a non averne, o più precisamente non ne pronuncia nessuno, non è distrazione, è una forma di governo. La geografia spiega all'inizio 130 miglia nautiche, poco più di 240 chilometri che separano Formentera dalla costa algerina. Poi la politica spiega il resto. Nel 2022, quando Madrid sostiene il piano marocchino per il Sahara occidentale, Algeri richiama il proprio ambasciatore e sospende il trattato di amicizia con la Spagna. Il gas però resta fuori dalla crisi, continua ad arrivare e l'Algeria rimane il principale fornitore di Madrid. Si interrompe tutto tranne ciò che conta. Dal 2023 la rotta è in crescita. Nel 2024 sono arrivate a Formentera 2.670 persone su 167 imbarcazioni, più di 5 volte l'anno precedente. Nel 2025 sono state 2.791. Quella che sembrava un'esplosione è diventata la normalità. E poi continua il reportage di Pamela Spitz spiegando come soprattutto il dramma dei minori è diventato una normalità, e non lo raccontano soltanto i numeri, lo raccontano loro stessi. Molti minori non accompagnati arrivano sulle coste spagnole, qualcosa che abbiamo visto anche in questi giorni a Ceuta, dove sono stati rimandati tutti indietro tranne appunto i minori soli non accompagnati che rimangono a Ceuta. E poi tutto quello che non è stato fatto in questi anni per mettere a disposizione dell'isola tutti gli strumenti e le competenze per riuscire a gestire questo nuovo flusso di migranti che arriva nelle Baleari. La foto è molto evocativa, la foto che accompagna questo reportage. Tra gli invasori, tra virgolette, di Ceuta si vedono tanti minori non accompagnati, tanti migranti minori che sono in fila su una spiaggia in attesa di farsi la doccia lì nelle docce gratuite della spiaggia di Formentera, le docce predisposte su Playa del Trampolín per i tanti minori arrivati nell'ex club spagnola. Allora, vi consiglio la lettura di questo articolo per capire poi effettivamente come stanno le cose, al di là delle scaramucce, degli scontri diplomatici e istituzionali. E quanto il problema migranti e le migrazioni siano un tema urgentissimo dell'agenda politica europea, a cui sembra nessuno abbia davvero una reale soluzione, al di là degli slogan e della propaganda. Senza soluzioni anche la crisi climatica, almeno in Italia nessuno sembra avere le idee chiare su cosa fare per ormai adattarsi a un clima che
è cambiato in peggio a causa nostra, soprattutto a causa dei nostri comportamenti, delle nostre economie, del tipo di capitalismo che ormai imperante ha causato anche il surriscaldamento globale negli ultimi decenni, causando la crisi climatica i cui effetti adesso viviamo sulla nostra pelle. Gian Antonio Stella, grande firma, adesso passato sul Corriere della Sera, mette in fila un po' tutta l'inerzia, tutta l'indifferenza che soprattutto in Italia ha caratterizzato la politica rispetto ai temi della crisi climatica. Sono passati 8 anni da quando Matteo Salvini era ministro dell'interno e faceva un commento proprio di questo tipo su che cosa si può fare rispetto al caldo. Ecco, 8 anni sono pochissimi, ma sembra l'altro ieri che Salvini era ministro dell'interno nel governo giallo-verde, però in 8 anni qualcosa poteva effettivamente essere fatto. E allora vi leggo soltanto l'incipit del suo editoriale sul Corriere della Sera, Gian Antonio Stella: qui Ministero dell'Interno contro il caldo africano non posso purtroppo fare nulla. Come va da voi? Sono passati pochi anni da quel 2 agosto 2018 in cui Matteo Salvini in un meriggio d'afa fece lo spiritoso su Twitter. Altro governo, altri alleati, altro clima. Il guaio è che da allora, in soli 8 anni, il caldo si è fatto ancora più soffocante e l'impennata di bollini rossi più 50% è schizzata fino a 27 città su 27. Che il governo non possa purtroppo fare nulla poi non è vero. Certo, non sui tempi brevi. L'andazzo, dicono gli scienziati, è quello, a partire dalla temperatura dei mari in cui l'Italia è immersa. Il 7 agosto 2016 la temperatura media superficiale era attorno a 25,5-26 gradi. Oggi invece è sui 28 gradi, con vaste zone di Tirreno e Ionio a 28-30 gradi, punte addirittura a 33 gradi. E non c'è bacchetta magica per rovesciare il trend, ma o il problema viene preso di petto o sarà sempre peggio, prima si parte meglio è, ed è questa probabilmente la consapevolezza che manca. Così Gian Antonio Stella, che poi a pagina 30 continua il suo editoriale e torna indietro addirittura nella storia, spiegando come in altre epoche altri popoli, altre culture hanno previsto quelli che erano cambiamenti del clima e si sono adattati, adoperati per cercare di vivere in un mondo che cambiava, prendendo le giuste contromisure. Quindi gli esempi ci sono, non è vero che non si può fare nulla. Un modo questo per ribadire come in questi 8 anni sul tema della crisi climatica davvero siamo stati inerti come non mai. E il reportage sugli altri quotidiani degli effetti e le conseguenze della crisi climatica sono pieni, i giornali di oggi, c'è la storia del rifugio più alto della Lombardia sopra i 3000 metri che ha dovuto chiudere a causa delle alte temperature che hanno di fatto danneggiato, reso impervie le vie d'accesso al rifugio, ma poi c'è la storia del Po in secca ai livelli minimi ormai, come già era successo durante la siccità di qualche anno fa, ma ci stiamo velocemente dirigendo verso di nuovo quella situazione. Ha colpito molto la foto di Angelo Bonelli, leader di AVS, di Alleanza Verdi Sinistra, che si è fatto una foto come se fosse in spiaggia a prendere il sole su una sdraio, e in effetti sembrava una spiaggia quella in cui si trovava, invece era la secca del fiume Po. Velocemente altri articoli che vi segnalo dai giornali di questa mattina: Il Manifesto, che era uno dei pochi a non aprire con la crisi tra Roma e Madrid, dedicava tutta la sua apertura, le sue due prime pagine, alla situazione dello Spin Time, l'occupazione di Roma, con gli attivisti e i militanti in presidio da giorni che aspettano di rientrare dentro lo stabile, ma la proprietà non ne vuole sapere. C'è una trattativa con il comune per cercare di rilevare lo stabile e metterlo a disposizione della società, della socialità romana, di tutte quelle grandi esperienze, realtà politiche, abitative e culturali che dentro lo Spin Time hanno trovato casa. Eppure in questo momento la trattativa sembra essere bloccata perché la proprietà, che è un fondo immobiliare, ha deciso di alzare ancora di più l'asticella, la posta in gioco nella trattativa con il comune. Il sindaco Gualtieri, che ieri ha tenuto un'assemblea con gli attivisti, ha spiegato quelle che sono le sue intenzioni di andare avanti nella trattativa per
rilevare dunque l'edificio e rimetterlo a disposizione degli abitanti. C'è un articolo di Michele Gambirasi che parla della trattativa e di quello che in questo momento il nodo, un nodo che è politico soprattutto, perché è chiaro ormai che la proprietà ha utilizzato un pretesto per non andare avanti nei negoziati, le motivazioni giuridiche addotte sono un pretesto, non c'era nessun obbligo di accettare la nostra proposta, dice Gualtieri, ma è anche vero il contrario, perché nessuno vieta a un fondo immobiliare di avere un cuore, di fare una scelta, assumersene le responsabilità. Non è che non si poteva fare, è che non hanno voluto farlo. E quindi dice forse il tema, il vero nodo è politico. Gualtieri dice su un'eventuale pressione dell'esecutivo, non so se ci sono state intromissioni del governo, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato la proprietà devono essere loro a dirlo. L'intenzione allora adesso è provare ad andare avanti, comprare l'immobile, avvieremo tutte le procedure per valutare il prezzo e acquistare. Non è una strada abbandonata, anche se sarà lunga. In ogni caso dall'amministrazione escludono che l'esproprio possa essere un'opzione. A corredo poi di questo articolo sulla trattativa c'è un altro pezzo di Mario Di Vito, sempre sul Manifesto, che fa la fotografia di questi giorni fuori dallo Spin Time, dove c'è il presidio permanente degli attivisti. Un reportage dal titolo "I poliziotti dentro, gli occupanti fuori". È una promessa, non finisce così. Scene di vita quotidiana in questi giorni fuori dallo Spin Time, ve le leggo così in ordine sparso. Al centro di Roma, ormai in via Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è lo Spin Time, quella zona è diventata una zona temporaneamente autonoma, tende per dormire, gazebo per l'assistenza, per conservare le provviste, giganteschi condizionatori, generatori di corrente, aree per concerti, proiezioni, incontri di vario genere, varia natura. La strada bloccata ai due ingressi, niente traffico, centinaia di persone che per giorni e giorni sotto il sole implacabile, solo in parte mitigato dai teloni legati ai rami degli alberi per fare ombra, si sono date da fare in tanti modi diversi, perché ci si crede per Spin Time. C'è chi ha pianto quando è arrivata la notizia che la proprietà aveva rifiutato l'offerta del comune. Poi ha ancora altre scene. Don Mattia Ferrari, il cappellano dello stabile della ONG Mediterranea, che è imperturbabile dietro i suoi occhiali da sole a specchio, sgrana il rosario inginocchiato davanti al cancello chiuso del palazzo. I poliziotti che il primo giorno a fine turno bevono una grappa al bar insieme agli occupanti e ad alcuni ragazzi dei collettivi. Insomma, scene di ordinaria quotidianità in questa situazione critica per lo Spin Time, e soprattutto che non vede in questo momento un futuro certo.

0: Oggi a Bologna il lutto cittadino per Francesco Guccini, soprattutto ci saranno i funerali in forma strettamente privata come ha voluto il cantautore, ancora tanti ricordi, tanti omaggi sui quotidiani per il maestrone, su Repubblica ma anche su altri quotidiani si parla poi anche di quello che era il Guccini politico, soprattutto di quelle che erano i suoi legami presunti o tali con la sinistra italiana, con il Partito Comunista, lui che non era comunista e lo voleva ribadire, l'ha sottolineato più volte, e quindi ci sono anche tanti approfondimenti sotto questo profilo sul Guccini politico sui quotidiani. Però io vi voglio leggere invece l'omaggio di Vinicio Capossela, cantautore italiano molto molto famoso e molto apprezzato, che ovviamente ha voluto anche lui rendere omaggio al maestrone, e lo ha fatto con una metafora che si presta benissimo alla trasmissione di questa mattina, cioè Itaca, perché dice Vinicio Capossela: Guccini era come Odisseo, da Pavana scoprì i mari della musica. Allora, velocemente, questo articolo di spalla di Vinicio Capossela che trovate a pagina 11 di Repubblica. In questi giorni in cui il mito viene riesumato nella versione americana di Nolan, riassumibile nell'espressione 10 years on this fucking beach, messa in bocca a Matt Damon sulla spiaggia davanti a Troia, di nuovo Odisseo viene buono per raccontare l'avventura umana. Ognuno ha avuto il suo. L'amico Lucio Dalla si è concentrato sui marinai che accompagnano il capitano, gli oscuri marinai che, se non tornano nelle loro case, entrano dentro fame e sete. L'Odysseus di Francesco Guccini somiglia invece molto a lui. Inizia la sua storia mettendo in chiaro che è un uomo di terra, contadino, di aratro e di frumento, il vino e l'olio, l'oro, il sudore della terra, l'argento, il Mediterraneo sonoro allestito dai musici e fatto in casa, ha qualche eco di esotismo e di antichità, ma è il loro Mediterraneo, così come Itaca è un monte petroso molto simile a Pavana, la terra dei padri, a cui ritornare alla fine della vita dopo un'odissea in musica per l'ultimo viaggio, lontano dal mare, tra gente che non conosce i cibi conditi col sale, che non conosce il remo ma il ventilabro per spargere sementi. Pavana è davvero l'Itaca da cui si è partiti e a cui si è tornati, così la metafora di Vinicio Capossela che descrive Guccini come un nostro, possiamo dire, Odisseo. Restiamo su Repubblica perché c'è una storia che insomma colpisce molto. Adesso faccio fatica anche a trovare le parole, perché in questi casi, quando si parla di vicende così personali e così delicate, bisogna sempre andarci con i guanti. Però a tutti gli effetti sembra una storia uscita da un romanzo di fantascienza distopica. Poi ovviamente ci sono le persone, immaginiamo quale sia la sofferenza in un percorso di questo tipo. Parlo del percorso di PMA, di procreazione medicalmente assistita, perché a Milano, all'ospedale San Raffaele, è successa una cosa molto grave. È stato impiantato un embrione sbagliato a una donna, l'embrione di un'altra coppia, un errore durante questo percorso di fecondazione assistita, che è stato poi scoperto subito il giorno dopo l'intervento, per evitare appunto che andasse avanti la gravidanza. E adesso l'ospedale è sotto accusa, soprattutto quel reparto, ci sono gli ispettori, c'è una stretta sui protocolli, lo stop del Ministero della Salute. Vi leggo giusto solo le prime righe per inquadrare la vicenda, poi se volete potete trovarla praticamente dappertutto, perché se ne è parlato moltissimo. La relazione del 27 luglio e l'oggetto già dice tutto: evento avverso grave di tipo mix-up, uno scambio di provette, in pratica dovuto a un errore umano. L'incidente risale a pochi giorni prima e la mattina del 23 luglio, nella sala d'attesa del centro di procreazione medicalmente assistita del San Raffaele di Milano, ci sono due coppie. Stanno entrambe aspettando. Per loro è il giorno del transfer, cioè l'impianto degli embrioni crioconservati, quanto di più prezioso c'è al mondo, perché è alla ricerca di un figlio che non arriva. Se non fosse che alle 11.05 un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operatorio determina lo sbaglio, individuando come paziente da preparare per il transfer successivo La seconda, prevista in lista, alla donna viene effettuato l'impianto dell'embrione che non è il suo, ma dell'altra coppia, rimasta fuori ad aspettare. Eccolo, l'errore grave che ha portato 2 giorni fa la Regione Lombardia e il Ministero della Salute a fermare il laboratorio di embriologia del Centro di Procreazione Assistita del San Raffaele di Milano. 2 embrioni da impiantare e uno scambio che, nei fatti, si traduce in un dramma che investe 2 coppie. Quella il cui materiale biologico, ormai perduto per sempre, è stato trasferito alla donna sbagliata, e quella che ha subito la procedura e le conseguenze derivanti dall'evento, perché poi quel transfer e quel percorso è stato dovuto interrompere. È una storia sicuramente molto delicata, molto grave, quella che è successa al San Raffaele, al centro anche di altre vicende in tutti questi mesi particolarmente gravi. Insomma, quasi San Raffaele ormai sembra essere diventato un po' un centro di alcuni di servizi che riguardano la sanità italiana. Non è però l'unica volta, la prima volta che succede qualcosa di questo tipo. Repubblica mette insieme i precedenti. Già era successo a Modena nel 1996, il primo errore documentato durante una fecondazione assistita, poi a Torino nel 2004 al centro medico Promea di Torino, dove sono state scambiate le provette di liquido seminale di 2 coppie, e poi a Roma nel 2014 all'ospedale Pertini vengono scambiati gli embrioni di 2 coppie. La scoperta viene poi mesi dopo, quando un controllo evidenzia l'incompatibilità genetica. Una coppia porta a termine la gravidanza, nascono 2 gemelli, ma i veri genitori biologici restano senza figli. Tra l'altro, i percorsi di PMA sono, insomma, qualcosa che forse, di cui forse vale la pena parlare. Magari lo faremo in un altro microfono aperto con voi ascoltatori e ascoltatrici nel corso dei prossimi mesi, quando si ripresenterà l'occasione, perché insomma sono diventati ormai una delle pratiche a cui si fa più ricorso in questi tempi difficili per avere figli, in una epoca di bassa natalità, di inverno demografico, per tutti i problemi che comporta poi in questo momento la bassa natalità. E allora si fa sempre di più ricorso alla PMA, percorso che forse non viene sottolineato abbastanza, porta con sé tante sofferenze, anche tante emozioni, certo anche la gioia poi di riuscire ad avere un figlio, soprattutto quando è molto molto voluto dalle coppie, ma che vengono sottoposte anche ai percorsi che non sono per nulla una passeggiata, e sempre più coppie fanno ricorso alla PMA, forse qualcosa su cui vale la pena anche interrogarsi un giorno qui a questi microfoni. Magari lo faremo. Ultimi 2 minuti della rassegna stampa per andare a leggervi un'ultimissima storia, un po' più leggera, per stemperare anche un po' rispetto agli argomenti che vi ho presentato in questa mezz'oretta. Sapete, ci sono in questi giorni gli europei di nuoto a Parigi in Francia, europei in cui la spedizione italiana è una delle più forti, si punta al primo posto nel medagliere, ma ormai da qualche anno che ormai l'Italia nel nuoto ottiene grandi successi. Anche quest'anno a Parigi dunque arrivano tanti successi, tante vittorie, tante medaglie. Una delle protagoniste di questi europei è sicuramente la tuffatrice Chiara Pellacani, che ha vinto 5 ori nei tuffi, tuffi sincronizzati e tuffi anche individuali. Ma la storia che è diventata virale, se mi passate questo termine, da social network, anche se non mi piace, è che Chiara Pellacani è figlia di un giornalista, il giornalista di La 7 Paolo Pellacani, che ha avuto la fortuna professionale e familiare di realizzare un servizio sulla vittoria di sua figlia, un servizio che ha commosso molto tutti quanti. E allora Paolo Pellacani viene intervistato oggi dal Corriere della Sera e parla del rapporto con sua figlia. Se non avete avuto modo di vedere quel servizio, andatelo a recuperare, ma lo trovate. È sicuramente molto bello, perché una lettera aperta alla figlia inizia così: cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. L'ha impostato Paolo Pellacani come una lettera aperta, giornalista sportivo di La 7, papà di Chiara, reduce da 5 medaglie d'oro agli europei, impresa mai riuscita prima della storia dei tuffi, ed è diventato virale appunto il servizio molto emozionante che ha realizzato per il TG La 7 di giovedì sera. Allora, questa intervista, gli si chiede quanto ci ha messo a scriverlo questo pezzo, e lui risponde: mi è venuto di getto, ci ho messo pochissimo, era un pezzo d'amore, da papà. La parte da giornalista era facile e i punteggi dei tuffi di Chiara ce li ho sempre in testa. E poi, subissato di messaggi, qual è il più bello? Ovviamente il più bello è quello della figlia, il messaggio di Chiara, che mi ha scritto, ha scritto questo: papo, il tuo pezzo mi ha emozionata al pari delle medaglie. Una bella storia che usiamo per concludere questa mezz'ora della rassegna stampa. Tra poco, dopo la pubblicità, invece i nostri approfondimenti. Andremo in Benin, a Cotonou, perché si è concluso il Forum Sociale Mondiale, ma poi nel nostro filo conduttore sulle migrazioni, da Ceuta torneremo indietro di 35 anni a quando la Vlora, la nave carica di profughi albanesi, entrò nel porto di Bari, e poi ancora indietro di altri 35 anni, 70 anni fa, la strage di Marcinelle, di cui oggi ci sono le commemorazioni. Anche quella, possiamo dire, una strage sul lavoro, ma una strage di migranti, soprattutto italiani.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Le 9.35 minuti, bentornati, questa è Itaca. Di nuovo ben svegliati da Mattia Guastafierro, ben svegliati insieme al maestrone Francesco Guccini. Lo abbiamo omaggiato anche noi con Autogrill, questo pezzo meraviglioso di Francesco Guccini. Oggi lutto cittadino a Bologna, ci saranno i funerali in forma strettamente privata. Ma adesso la pagina degli approfondimenti di Itaca, che comincia da Cotonou in Benin. Si è concluso il Forum Sociale Mondiale che vi abbiamo raccontato in tutti questi giorni. Migliaia di attivisti e associazioni che si sono ritrovati per la 17ª edizione del Forum per ragionare se e quale altro mondo è ancora, sia ancora possibile. Tra loro c'è ovviamente il nostro Vittorio Agnoletto, che saluto, che è collegato con noi. Benvenuto Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno Vittorio. Allora io partirei con te dalla fine. Con quale futuro, con quale eredità vi siete lasciati?
1: Beh, allora dobbiamo precisare che il forum non è ancora concluso. Il forum si concluderà oggi pomeriggio, quindi questa è ancora una giornata di tanti dibattiti e tra i tanti dibattiti, soprattutto oggi pomeriggio, prima della conclusione, discuteremo sul futuro del forum. Il prossimo incontro dovrebbe essere probabilmente tra 3 anni in America Latina, si discute se in Cile, Colombia o Brasile, ma la discussione è sulle modalità con le quali il forum deve essere organizzato e quali obiettivi deve avere. Sono emerse con forza le limitazioni di un forum che è confronto, dibattito, approfondimento, ma poi non riesce a stabilire azioni concrete a livello nazionale, cioè lancia alcune giornate di mobilitazione ma non riesce a gestire vere e proprie campagne. Allora l'idea, uno dei temi del dibattito sarà il tentativo di organizzare un po' meglio il nostro consiglio internazionale di cui faccio parte, di strutturarlo anche con un minimo di segreteria organizzativa e anche di cambiare un po' la carta dei principi che diceva che il forum è solo un ambito di confronto. Ecco, di fronte alla tremenda, la ferocia della globalizzazione attuale, noi abbiamo bisogno di dare una risposta che sia in grado di coinvolgere contemporaneamente i movimenti di tutto il mondo, almeno attorno ad alcuni obiettivi.
0: Perché c'è ancora questa grande difficoltà di mettere in pratica poi azioni a livello nazionale, Vittorio?
1: A livello internazionale.
0: E a livello internazionale.
1: Beh, questo per come è nato il forum. All'inizio anzi era stato stabilito che il forum non avrebbe preso decisioni proprio per permettere che le adesioni fossero il più ampio possibile e che nessuno si sentisse escluso, che non si creassero maggioranze e minoranze. Credo che oggi questo problema sui grandi temi sia superato e quindi dobbiamo andare a stringere un po' di più. Faccio un esempio: ieri c'è stato un dibattito sulla la riforma dell'ONU, una critica ovviamente pesantissima a come è formato il Consiglio di Sicurezza, al fatto che le nazioni che oggi sono nel Consiglio di Sicurezza in gran parte sono quelle che organizzano, fomentano e finanziano le guerre in tutto il mondo. Se l'ONU deve rappresentare tutte le nazioni e tutti i popoli, deve essere organizzata in modo diverso. Ecco, sarebbe stato interessante che di lì fosse uscita almeno una dichiarazione da indirizzare alle istituzioni internazionali, cioè a indirizzare i vari paesi che sono rappresentati all'interno dell'ONU. Oppure faccio un altro esempio: ieri c'è stata una sessione molto interessante sulla cancellazione del debito dei paesi del sud del mondo, tra l'altro con un'analisi economica di come questo debito si è formato durante i decenni, anche grazie a tutta una serie di operazioni finanziarie gestite dalle istituzioni dell'Occidente. Ecco, questa questione di cancellare il debito dovrebbe diventare non solo una campagna che già esiste, ma qualcosa che tutto il Forum Sociale Mondiale assume, riuscendo a organizzare contemporaneamente vertenze in Africa, vertenze in Asia e contemporaneamente però vertenze anche nel mondo occidentale. Ecco, giusto questo per fare alcuni esempi. Sulla cancellazione del debito si possono avanzare proprio proposte concrete, precise, documentate. Dobbiamo arrivare a un forum in grado di fare questo.
0: L'ONU, la cancellazione del debito, sono stati dunque dei temi di cui si è parlato. Quali altri grandi temi di questo presente per il forum arrivato alla sua 17ª edizione sono stati al centro?
1: E innanzitutto precisiamo che siamo rimasti veramente molto colpiti, noi italiani, direi più in generale europei, dalla capacità di mobilitazione dei movimenti africani. Negli anni passati, quando noi pensavamo ai movimenti africani, stabilivamo dei rapporti con loro, pensavamo sempre ai movimenti dei contadini. Per esempio, cito ROPA, molti degli ascoltatori magari l'avranno già sentito, un'associazione che riunisce milioni di contadini in tutta l'Africa e i cui leader sono stati più volte invitati a parlare in Europa e anche a Milano. Bene, noi in questo forum abbiamo scoperto che c'è una pluralità di movimenti anche su altri temi. Per esempio c'è una grande campagna contro l'estrattivismo, una grande campagna centrata sulla decolonizzazione con un'analisi estremamente interessante rispetto per esempio ai vari conflitti che si sviluppano qua in Africa. Perché molti dei relatori africani dicono i conflitti certo qui sorgono anche per questioni locali. Indubbiamente ci sono anche queste, ma c'è un ambito esterno che favorisce questi conflitti, che arma, che fa fare un salto di qualità di questi conflitti, che è la presenza delle grandi multinazionali e ovviamente dei paesi più importanti e più forti nel mondo che puntano alle materie prime che sono presenti in questi paesi e che per arrivare con le materie prime fomentano i conflitti, finanziano alcuni stati piuttosto che alcuni gruppi per il controllo di quel territorio, per favorire il loro controllo in modo tale che però loro permettano poi l'estrazione delle materie prime. Allora, questo concetto che di decolonizzazione, che decolonizzazione culturale, economica, ma che qui in Africa significa anche basta con le guerre, è stato sicuramente uno dei temi fondamentali. Ce n'è stato un altro, sì. Veramente ci ha colpito tantissimo, è l'attivismo delle donne africane. Qui c'è un movimento di donne fortissimo.
0: Raccontaci di più.
1: Rivendica diritti sociali, diritti civili e quando si parla per esempio della terra, questo è un tema di scontro fortissimo, in prima fila ci sono le donne che si sono proprio anche auto-organizzate e che hanno tenuto diverse assemblee gestendole direttamente e questo è qualcosa di importante di nuovo credo che sarà bene che i movimenti femministi, i movimenti delle donne del nord stabiliscono dei rapporti diretti con questo tipo di realtà che hanno un'impostazione culturale diversa, loro non in stragrande maggioranza non parlano di femminismo così come si parla da noi, però parlano della dignità della donna, del ruolo della donna nella società e via dicendo e questo è un elemento veramente interessante. In stragrande maggioranza non parlano di femminismo così come si parla da noi, però parlano della dignità della donna, del ruolo della donna nella società e via dicendo e questo è un elemento veramente interessante.
0: Un elemento interessante e importante da portare sicuramente a casa.

0: appunto in programma le discussioni ancora sulla terra, perché questa questione della terra per loro è importantissima. E lo scontro è con le grandi multinazionali. Qui vedi concretamente che cos'è il land grabbing, cioè l'occupazione di terra da parte delle multinazionali, la sostituzione di un'agricoltura legata a una sopravvivenza locale, a una filiera corta, con le monoculture finalizzate all'esportazione. Qui non sono parole, qui le misuri, ascolti i loro racconti, le loro testimonianze. C'è il 25esimo di Via Campesina, proprio oggi, e da questa celebrazione partirà una campagna anche molto più generale per la difesa dell'agricoltura di prossimità. Per esempio, c'è nell'aria, adesso vedremo, una decisione di diverse associazioni di agricoltori, di contadini africani di entrare formalmente all'interno di Via Campesina. Questo andrebbe a costruire un'organizzazione che oggi è già internazionale, ma che diventerebbe assolutamente globale. E poi l'impegno contro le guerre. Qui le guerre sono soprattutto Gaza, qui le guerre sono quello che accade in Sudan e quello che accade in diversi paesi africani. E ripeto, l'opposizione alle guerre qui è assolutamente transnazionale. Tra
1: Certo.
0: l'altro, questi movimenti si muovono molto da un paese all'altro, perché i confini, come sapete, sono il risultato del colonialismo, quindi una situazione molto molto diversa da noi, cioè i movimenti per la pace coinvolgono subito movimenti di tutti i paesi. C'è un'altra questione che è stata posta con forza, con una delegazione molto nutrita, è quella del Sahrawi. Qui si dice in modo molto chiaro che il Sahrawi è una delle ultime colonie in Africa. In questo caso però è una colonia di un altro paese africano che è il Marocco, che qui è messo fortemente sotto accusa e non solo per la presenza di una folta delegazione algerina.
1: E sappiamo quali conseguenze poi ha innescato anche nei rapporti diplomatici con la Spagna e la crisi di Ceuta. Tutto si tiene, insomma, così per dire.
0: Esattamente.
1: Vittorio Agnoletto, ti ringraziamo e buon ultimo giorno. Allora, già 7ª edizione del Forum Sociale Mondiale. Grazie
0: Grazie a
1: davvero.
0: voi, buona giornata.
1: Ciao
0: Buona
1: Vittorio.
0: giornata.
1: Ciao ciao.

0: I Dennis and Dennis a Ithaca, gruppo croato synth pop degli anni 80, formatosi a Rijeka, Fiume. Un po' un mix tra Eurythmics e Depeche Mode in salsa balcanica, questo era uno dei loro brani più celebri, anche all'estero, si chiama Tsubaise. E ci portano allora più o meno in quell'area, più o meno in quegli anni, nei Balcani, esattamente 35 anni fa, l'8 agosto del 1991, la Vlora, una vecchia nave mercantile albanese, entrò nel porto italiano di Bari con migliaia di persone stipate praticamente su ogni superficie disponibile. Una fotografia indelebile della nostra storia recente, della storia recente europea, e forse in nuce possiamo dire il primo esempio di quello che sarebbe stato poi il grande tema del nostro tempo, almeno per noi europei, la gestione dei flussi migratori. Un'immagine, quella della Vlora, che oggi dunque fa il paio plasticamente con i video che sono arrivati da Ceuta, l'ingresso di 70.000 migranti nell'exclave spagnolo, le cui conseguenze sentivate, no, anche prima in rassegna stampa, ancora oggi sono proprio al centro del dibattito. Quel giorno di 35 anni fa, in mezzo al caos, il sindaco di Bari pronunciò parole che oggi suonano quasi estranee rispetto al dibattito di cui vi ho letto. Disse il sindaco di Bari: sono persone disperate, non possono essere rimandate indietro, noi siamo la loro unica speranza. E a porre questo tema di come la solidarietà europea, la nostra solidarietà, è cambiata nel corso di 35 anni, il nostro prossimo ospite si chiama Eriseld Zeneli, è un funzionario europeo di origine albanese, formatosi in Italia, autore di un libro che si intitola Controvento, dall'Albania a Bruxelles, diario di un'Europa possibile. Benvenuto Eriseld, benvenuto con noi.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, innanzitutto, se me lo permetti, io partirei dalla tua storia, perché tu sei uno dei figli di quel momento irripetibile, forse della... anzi no, irripetibile no, perché le cose poi tutto torna in altre forme, come vediamo in questi giorni, ma tu sei figlio di quella foto della Vlora, non esattamente la Vlora, però di quel momento della storia recente europea.
1: Esattamente Mattia, sì, come tanti ragazzi della mia età, noi siamo proprio figli di quell'episodio e di quel periodo lì. Infatti mio padre ai tempi si parlava non di barconi ma di gommoni, famosi gommoni dall'Albania verso le coste pugliesi, e mio padre è stato appunto uno di quelli che tentò la fortuna appunto nel 91 verso la Puglia, e possiamo anche dirlo fu tra i fortunati, perché non bisogna scordare che come oggi in realtà tanti di quei gommoni poi non arrivavano mai, perché erano come i barconi odierni, erano poi gommoni di fortuna e il mare non era sempre clemente. Però il mio caso, se vogliamo dire, è stato un caso, che quello di mio padre è stato un caso fortunato.
0: Ecco, e poi noi abbiamo fatto questo parallelo con Ceuta perché poi vorremmo capire anche con te, visto che te ne sei occupato, sei diventato funzionario europeo, come è cambiato anche il senso di solidarietà di noi europei nel corso di questi decenni in cui il tema delle migrazioni è diventato sempre più preponderante al centro del dibattito. Non soltanto tuo papà, la tua storia personale è passata da... un atto, un gesto di solidarietà e generosità che forse oggi non sarebbe così scontato, se ce la puoi raccontare.
1: Assolutamente. Diciamo che come hai appena detto, la mia grande fortuna è quella dei miei genitori, di mia mamma, e forse è stata quella che quando una volta arrivati al porto di Bari, trovare un finanziere alla dogana, al controllo dei documenti, che ha dimostrato una sensibilità e un'umanità forse unica nel suo genere. Praticamente arrivammo con, come era frequente in quegli anni lì, arrivare con dei visti falsi.
0: E tu e tua mamma, perché volevate raggiungere
1: raggiungere nostro padre, che invece era mio padre, che era arrivato prima, 3 anni prima, per diciamo un po' spianare il terreno. E questo era appunto nel 94, mentre mio padre arrivò col gommone nel 91. E niente, il finanziere al controllo dei passaporti si rese immediatamente conto che i visti che in realtà noi avevamo nel passaporto erano falsi. E niente, la scena è un qualcosa di incredibile, nel senso che lui guardò mia mamma, che era ai tempi una donna giovane di 26-27 anni, con per mano un bambinetto di 3. Guarda lei, guarda me, riguarda lei, riguarda mia mamma e evidentemente non si è sentito dire mandarla indietro e le ha semplicemente detto sparisci, corri, esci dal porto quanto prima. Mia mamma non se l'è fatto dire 2 volte, mi ha praticamente strattonato ed ha iniziato a correre dietro fuori dal porto dove poi c'era mio padre ad aspettarla,
0: E
1: aspettarci.
0: da lì è iniziata poi la tua storia che ti ha portato a formarti in Italia, diventare cittadino italiano anche nel corso degli anni e poi
1: Esatto.
0: arrivare a diventare, essere anche oggi funzionario europeo. Ti hanno colpito le immagini di Ceuta di questi giorni, soprattutto che riflessione hai fatto rispetto alla Vlora, rispetto a quanto è successo 35 anni fa?
1: Diciamo che mi ha molto colpito perché ci sono diverse analogie, sono anche molto forti, un po' appunto per il fatto che non era atteso, così come il numero enorme di persone, e poi al di là di questo anche le dinamiche che poi si sono andate a ripetere, perché non bisogna scordare che l'allora sindaco Dalfino, Enrico Dalfino di Bari, che appunto pronunciò quella famosa frase che tu poc'anzi hai citato, è stato in realtà uno dei pochi. Lui era un democristiano e cercò di far ragionare il governo appunto su questa necessità in realtà di cercare di accogliere e di gestire quella crisi, ma in realtà non fu un processo facile perché poi comunque la maggior parte vennero riportati in Albania e vennero rinchiusi allo stadio appunto di Bari. Mi ricordo la scena che guardando i video che praticamente gli veniva fornito cibo e acqua tramite gli elicotteri, insomma, non sono state scene gradevoli e la stessa cosa si è ripetuta praticamente ora con Ceuta, ma la cosa più grave sono le narrative che poi dopo vengono sviluppate e come vengono manipolate ed utilizzate sia dai media ma soprattutto dalla politica. E questo si è ripetuto ed è forse la parte più difficile perché io sono sicuro che gestire la crisi non sia facile, soprattutto se inaspettata. Per quanto ci possiamo preparare, rimane pur sempre, secondo me, un processo difficile da gestire, specialmente quando parliamo di numeri così grandi. Però rivedere che continuiamo a cadere, se non in una chiave ancora più peggiorativa, le narrative, queste narrative, diciamo così,
0: Sì.
1: denigratorie, ecco, questa è la parte che più fa male.
0: La narrazione, sì, quella narrazione c'è sempre stata e si ripete poi, anche se passano gli anni,
1: Ciclicamente.
0: ciclicamente. Ma secondo te, in questi anni, almeno nel nostro tempo, quel senso di solidarietà si è un po' andato ad affievolire, si è un po' spento, forse anche a causa di una narrazione sempre più preponderante dall'altro lato?
1: Assolutamente. Sì, secondo me sì. Io penso che allora nel cuore degli individui rimanga, specialmente in quella degli italiani, rimanga ancora quel senso di solidarietà. Purtroppo penso che essendo il tema della migrazione manipolato a tal punto e soprattutto utilizzato ai fini propagandistici e se vogliamo anche proprio vengono fatte intere campagne elettorali su questo punto, è comunque per il momento un grande tema e questo purtroppo secondo me sta portando alla criminalizzazione della solidarietà e questo ce lo fa notare tramite articoli e comunicati, ad esempio le ONG, mi viene da pensare a Medici Senza Frontiere, Open Arms e via discorrendo, che continuamente vengono perseguite, investigate per le loro opere appunto di aiuto.
0: Questo ha.
1: Quindi ritengo che si sta
0: Sì.
1: verificando una criminalizzazione della solidarietà che porta un pochino in generale anche
0: Come un virus che
1: all'essere
0: poi
1: contenti.
0: si è diffuso anche nelle nostre menti, nelle nostro modo di vedere di noi cittadini normali,
1: esatto,
0: quando si parla di immigrazione, di comportarci poi allo stesso modo, un virus, quello della propaganda, che ci ha in qualche modo contagiati un po' tutti. Eriselda, abbiamo ancora un minuto
1: sì,
0: prima della pubblicità, ma anche l'Albania forse è cambiata in 35 anni, da quelle immagini della Vlora ad ospitare i CPR del governo italiano. È cambiato qualcosa anche lì?
1: Diciamo che come è stato detto più volte dal primo ministro, il CPR, anche quello, sono chiaramente scelte politiche per, in realtà, come una forma di ringraziamento verso un paese che tanto ha aiutato gli albanesi, e penso che siano stati, è stato permesso per questo motivo qua, la creazione di questi CPR. Ma sui cambiamenti, come dicevi tu, dell'Albania in 35 anni, mi piacerebbe, appunto, per riportare appunto l'attenzione e non cadere in queste narrazioni che ci vengono propinate quotidianamente. In 35 anni l'Albania, quella che nel 91 faceva sbarcare 20.000 migranti in un giorno a Bari, oggi invece è un paese che è nel pieno del processo di integrazione nell'Unione Europea, avendo già chiuso ad esempio i primi tre capitoli per poter poi diventare parte della famiglia europea. Quindi di non limitarsi a vedere il problema oggi, ma di pensare anche ciò che può diventare un domani l'immigrato di oggi. Ad esempio, come ti ho citato, l'Albania, che dopo 35 anni si accinge a diventare paese membro dell'Europa, oppure un ragazzo come Eriselda Zeneli, che 35 anni fa era un immigrato e che parlava poco o niente l'italiano, ed oggi invece si ritrova negli uffici delle istituzioni europee a rappresentare il paese che lo ha accolto con tutto l'amore e la passione che possa esistere. Quindi cerchiamo di non lasciarci coinvolgere, di rimanere aperti di animo e di cuore, insomma.
0: E ospite anche su Radio Popolare per raccontare questa tua storia, che anche agli ascoltatori adesso sta colpendo molto. Ela ci ha appena scritto su Telegram: un'emozione grandissima ascoltare la tua storia di vita. Grazie Eriselda Zeneli per avercela raccontata. Allora,
1: grazie a voi.
0: A presto, piccolo stacco pubblicitario e poi andiamo a parlare di Marcinelle.
2: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
3: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

10-5 minuti, Rino Gaetano a Itaca, cogli la mia rosa d'amore. Brano tratto da Mio fratello e figlio unico, album che come radio popolare quest'anno ha compiuto 50 anni. Album che forse più di tutti è riuscito a cogliere quel senso di emarginazione e sfruttamento di una generazione, quella di chi dal sud partiva in cerca di fortuna, emigrava all'estero, in questo caso era in Germania a lavorare in miniera. E poi magari rientrava soltanto e solo per Natale, come racconta Rino in questa sua canzone, immagini e parole che in qualche modo, possiamo dire, ci portano con la mente a Marcinelle. Oggi sono 70 anni esatti dalla più grave strage sul lavoro europea, 262 minatori, tra cui 136 italiani che morirono in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier, in Belgio, in Vallonia. A scatenarlo fu un'esplosione sotterranea causata da un carrello pieno di carbone caricato male sull'ascensore. Quando il montacarichi cominciò a salire da 900 metri di profondità, il carrello che sporgeva strappava così i cavi elettrici, danneggiava una tubatura d'olio e ne scaturiva un incendio che poi avvolgeva le travi di sostegno in legno e si propagava nel sistema di ventilazione delle gallerie, trasformando i cunicoli in una trappola mortale per centinaia di uomini al lavoro. I soccorsi furono lunghi e drammatici, i corpi dei minatori dispersi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive ed emersero gonfi a causa dell'acqua pompata dalla superficie nel tentativo di domare l'incendio sotterraneo. Le cause profonde di quella strage vanno cercate nelle condizioni di lavoro precarie, negli impianti ormai vetusti di quella miniera, gestita con criteri di sicurezza inadeguati rispetto ai rischi reali del sottosuolo. Qual era il contesto in cui quei lavoratori erano andati a cercare fortuna in miniera? Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il Belgio si trovava a corto di manodopera per rilanciare l'estrazione del carbone, risorsa che era fondamentale per la ricostruzione industriale del paese, e allora nel giugno del 1946 venne firmato un protocollo tra i governi italiano e quello belga. L'Italia, che era uscita distrutta dalla guerra con un'alta disoccupazione, si impegnava a inviare migliaia di lavoratori nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a prezzo agevolato, indispensabile per far ripartire le industrie italiane. 140.000 italiani si trasferirono in Vallonia per lavorare nelle miniere in quegli anni, a condizioni di vita e di lavoro durissime, turni massacranti, alloggi fatiscenti ricavati da ex campi di prigionia, discriminazioni sociali, un tasso di incidenti altissimo, tanto che appunto si diceva scherzosamente, con amarezza, che si pagava con la vita quel carbone che poi veniva importato in Italia. Carbone in cambio di manodopera. È stato questo Marcinelle. Oggi, 70 anni da Marcinelle, diventa la giornata, l'8 agosto, delle vittime degli incidenti sul lavoro, giornata europea dedicata a questo. E ci sono tante dichiarazioni proprio in queste ore dalle autorità, Giorgia Meloni, Sergio Mattarella. Insomma, c'è la giornata in cui si celebra questa ricorrenza. Una strage, quella di Marcinelle, che è stata raccontata in tanti modi, ma soprattutto adesso a raccontarcela c'è un podcast in 4 episodi a cura di Paolo Riva e Diego Ravier, che trovate su varie piattaforme tra cui Spotify. Si intitola Gli ultimi minatori, 8 agosto, Marcinelle. Allora noi abbiamo la fortuna di potervi far ascoltare l'incipit di questo podcast, ve lo proponiamo.

0: Per Lino Rota la giornata dell'8 agosto 1956 comincia come tante altre. Il turno di notte in miniera, la risalita in superficie e l'agognata doccia prima di rientrare a casa. Da quando è arrivato in Belgio, questa è la sua quotidianità. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quella mattina però, la sua routine viene interrotta.
1: Quel giorno che è successo, facevo il turno di notte anch'io. E quando sono andato su, perché sai, alle 6 dal primo turno scendi e quelli di notte monta nello stesso momento. Dunque, quando sono andato alla superficie, mi preparavo per andare a fare il mio rapporto come ogni giorno. C'era una persona dell'ufficio che viene a chiamarmi e mi disse che l'ingegnere mi chiamava di andare d'urgenza. Quando sono arrivato là c'era Monsieur Dete mi disse: Lino, mi ha preparati, ho già avvisato gli altri due, che sarebbe dunque Mayence Robert e David Donat, tre soccorritori, perché dovete partire a Marcinelle, c'è una catastrofe enorme.
0: Lino è un soccorritore e sa bene che a quel tempo in Vallonia, la regione meridionale del Belgio, gli incidenti nelle miniere di carbone non sono una novità, ma una triste costante. In quell'occasione però ci si accorge fin da subito che le proporzioni del disastro sono senza precedenti. Un incidente ha causato un incendio e sottoterra sono rimasti centinaia di minatori intrappolati. Fuori le famiglie ad aspettare. Dentro le condizioni arretrate della miniera del Bois du Cazier di Marcinelle rendono le operazioni ancora più complicate. E intanto, dai siti minerari della zona, giungono sul posto decine e decine di soccorritori come Lino.
1: Una tristezza, perché questa gente che sono rimaste lì, attaccati lì a quei cancelli, settimane senza staccarsi dai cancelli, bambini che piangevano, una cosa veramente triste. Dopo il resto dentro, all'interno, dall'interno c'erano solo dei giornalisti, via via tutto. Giornalisti, la polizia e tutto assieme. La situazione era triste, era molto triste.
0: Quello che Lino ha vissuto in prima persona, una decina di giorni dopo viene raccontato in tutta Italia dall'Istituto Luce, che ricostruisce così l'incidente di Marcinelle nel suo cinegiornale.
2: Il fumo denso ed acre proviene dal pozzo numero 1. Da quasi 1000 metri di profondità vi arde un intero filone carbonifero. E là, sottoterra, ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani. Da tutto il Belgio sono accorsi volenterosi che si calano giù per tentare di salvare i fratelli, pur sapendo che potrebbero non ritornare più anche loro. Attorno alla miniera, centinaia di persone attendono da ore, ormai da giorni. Hanno il proprio uomo, il proprio figlio sotto i loro piedi, consunti in una lenta, orribile morte. E non si può far niente. Niente. Re Baldovino e il primo ministro Van Acker accorrono a Marcinelle. Niente. Non si può far niente, se non dire parole di conforto e, forse, dare assicurazioni per il futuro. Ma ai morti le parole non servono più.
0: Quello avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera del Bois du Cazier di Marcinelle è uno dei più gravi incidenti nella storia mineraria del Belgio e dell'Europa. E infatti, il Parlamento europeo ha chiesto che l'8 agosto diventi la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. Marcinelle però è diventata anche un simbolo dell'emigrazione italiana, un simbolo di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario. Non sono tante le persone ancora in vita che hanno assistito a quell'evento tanto drammatico, e più in generale non sono tante le persone ancora in vita che hanno attraversato quel periodo storico cominciato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lino Rota, a 97 anni compiuti, è una di queste persone. Lino è uno degli ultimi minatori e questo podcast nasce per dare loro voce. Io sono Paolo Riva, faccio il giornalista e insieme al fotografo Diego Ravier lavoro sulla memoria dei minatori italiani in Belgio dal 2015.

0: State ascoltando Gli Ultimi Minatori, un podcast dell'Associazione Nembresi nel Mondo, prodotto da Intrecci Media con il contributo di Fondazione Cariplo.
1: E questo era l'incipit, allora, degli Ultimi Minatori, 8 agosto, Marcinelle, il podcast a cura di Paolo Riva e Diego Ravier, di cui abbiamo avuto la fortuna appunto allora di ospitare e riprodurre i primi minuti. Lo trovate su varie piattaforme, tra cui Spotify, Sound Design, tra l'altro mi piace ricordarlo, a cura di Angelo Miotto, che è il conduttore di questa trasmissione che io sostituisco soltanto temporaneamente per questa giornata, questa mattinata. Ma saluto adesso Paolo Riva, autore del podcast, giornalista. Benvenuto Paolo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a te Mattia, buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici, grazie dell'invito.
1: Grazie a te Paolo. Allora, un lavorone, immaginiamo, durato diverso tempo, diversi anni, in cui vi siete immersi anima e corpo nel racconto di Marcinelle. Io ti chiedo, che cosa ti è restato addosso di tutta questa storia?
2: Ma mi sono restate addosso ovviamente le voci di queste persone, di quelli che abbiamo chiamato gli ultimi minatori, e dei loro familiari, che tra l'altro ringraziamo perché hanno condiviso con noi le loro storie di vita, che sono anche in alcuni casi storie faticose, di sofferenza, ma anche di orgoglio e insomma di soddisfazione. Mi sono rimaste le loro voci ed è anche per questo che abbiamo deciso di fare un podcast, per farle sentire a più persone possibili. E mi è rimasto un po' un mix di sensazioni che queste persone fanno provare a chi ascolta le loro voci, e sono da un lato tutte le fatiche, di cui Marcinelle è sicuramente l'emblema, no? È una vicenda tragica che riassume fin troppo bene tutto ciò che c'è stato di negativo in questa migrazione, in questo movimento di persone di 70-80 anni fa. Ma anche appunto gli episodi più piccoli di vita quotidiana, raccontati molto spesso col sorriso, la soddisfazione che queste persone hanno di raccontare ciò che hanno potuto costruire grazie alla loro storia migratoria, per loro, soprattutto per i figli o per i nipoti, per le famiglie più in generale. Quindi mi sono rimaste insomma delle sensazioni un po' miste, e c'è da dire anche però che in questo secondo, diciamo, insieme di sensazioni più positive che magari non ci si aspettano raccontando una storia tragica come quella di Marcinelle, c'è da dire che noi abbiamo chiamato questo podcast Gli Ultimi Minatori, un po' perché la memoria diretta di quel periodo sta svanendo con queste persone che piano piano vengono a mancare, un po' come sta succedendo, mi viene da fare come paragone, anche con la Resistenza e con i partigiani, un po' perché noi abbiamo potuto parlare negli ultimi 10 anni circa, a momenti alternati, solo con quei minatori che ce l'hanno fatta, non con quei minatori che sono morti negli incidenti che erano quasi quotidiani, non con quei minatori che sono morti per le malattie professionali come la silicosi, che è una malattia ai polmoni che ha portato via molte persone in età giovane o pochi anni dopo la pensione. E quindi è anche vero che, diciamo, questa parte più positiva viene certamente raccontata e sottolineata, ma viene raccontata da chi ha avuto la possibilità di vivere, non so come dire, pienamente i frutti di quel periodo difficile che è stato l'emigrazione e il lavoro in miniera.
1: Senti, ed oggi è la giornata europea delle vittime degli incidenti sul lavoro. Leggo agli ascoltatori giusto brevemente la nota di Sergio Mattarella, del Presidente della Repubblica, in occasione di questo anniversario, che dice: commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Rispetto della dignità delle persone. Sono parole queste, mi viene da dire, leggendo Mattarella così di impulso, sembrano andare oltre Marcinelle. E noi a Itaca stamattina abbiamo fatto un percorso a ritroso nel tempo, da Marcinelle alla Vlora, che entrava, la nave carica di profughi albanesi che entrava a Bari 35 anni fa, fino a Ceuta. C'è un filo conduttore in tutto questo?
2: Probabilmente sì. Io mi sono avvicinato a questa storia personalmente un po' perché io stesso sono andato a vivere a Bruxelles in Belgio ormai circa una decina di anni fa, un po' perché sono un giornalista che si è sempre occupato di migrazione, diciamo, contemporanea, e quindi mi è venuto, tra virgolette, naturale andare a vedere cosa era successo nel paese in cui mi sono trasferito, in quell'ambito. Quindi sicuramente tra la migrazione, di ieri, di 80 anni fa, perché quest'anno ricade anche l'anniversario l'ottantesimo anniversario degli accordi tra Italia e Belgio, che hanno fatto sì che appunto centinaia di migliaia di italiani si spostassero da diversi luoghi del nostro paese, spesso anche dal nord-est, che magari si associa meno all'emigrazione, nelle miniere del Belgio, a lavorare, e quindi poi ha fatto sì che così tante vittime di Marcinelle, più della metà, fossero italiane. E quindi sì, sicuramente ci sono degli elementi comuni tra la Vlora, Marcinelle e anche gli ultimi fatti, no, di Ceuta, e della migrazione, diciamo, contemporanea. Ci sono anche delle differenze, ovviamente. Qui, il monito di Mattarella, o meglio la riflessione di Mattarella, secondo me è importante perché tiene insieme le due dimensioni di Marcinelle. Cioè, da un lato è sicuramente stata una tragedia, o meglio un incidente, che ha a che fare con la sicurezza sul lavoro, perché nella miniera di Marcinelle e in larga parte delle miniere del Belgio di quel tempo la sicurezza non esisteva, o ed era molto molto bassa, e lo era per un preciso calcolo economico. Ma dall'altra parte, e questo forse è quello che manca nell'istituzione della giornata europea, di cui hai accennato anche tu, è stata anche un episodio che riguarda la migrazione. Perché, le vittime italiane sono state così tante? Perché c'è stato un accordo che inviava i lavoratori italiani in Belgio, e perché i lavoratori belgi, che erano sindacalizzati e che conoscevano le condizioni, delle miniere, che erano insalubri e soprattutto insicure, non volevano andare a lavorare in quelle miniere. E quindi la manodopera in Belgio per certi versi mancava, nel senso che nel 1946 il Belgio faticava a trovare persone che estraessero il carbone dal suo sottosuolo, ma non perché non c'erano persone, non perché i belgi fossero pochi, come magari oggi succede in Italia, dove abbiamo un certo tipo di situazione demografica e quindi in alcuni settori i lavori mancano, ma perché c'erano anche dei livelli di disoccupazione significativi, ma i belgi si rifiutavano di fare quei lavori. E quindi, come succede spesso poi anche oggi, quei lavori vennero, riempiti, vennero occupati, vennero presi da altre persone che appunto avevano probabilmente, delle condizioni diverse a casa loro ed erano disposte, in maniera più o meno consapevole, perché poi ci sarebbe molto da dire su questo, a fare quei lavori. E quindi diciamo che credo che il messaggio di Mattarella sia importante perché unisce questi due aspetti in maniera molto precisa. Mettendo un accento sulla dignità che sostanzialmente è mancata allora per gli emigrati italiani in Belgio e anche oggi per molte delle leggi che l'Europa ha approvato negli ultimi mesi, o forse paio d'anni, non viene garantita alle persone che decidono di spostarsi.
1: Corsi e ricorsi storici, migrazioni e sicurezza sul lavoro, che sono due temi che ovviamente si intrecciavano 70 anni fa, si intrecciano anche oggi. E Paolo, siamo arrivati alla fine. Dici innanzitutto dove trovare il podcast, se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, che ritieni che gli ascoltatori e le ascoltatrici debbano sapere del vostro lavoro, ma in generale di quello di cui stiamo parlando.
2: Ma allora, quello che forse si può aggiungere è che uno dei protagonisti del podcast si chiama Lino Rota, ha 97 anni, è uno degli ultimi minatori ancora in vita, ha un'energia pazzesca considerato la sua esperienza personale, e lui è stato un soccorritore, dell'incidente di Marcinelle. Non lavorava nella miniera del Bois du Cazier, che è quella dove è avvenuto l'incidente, lavorava in una miniera vicina. L'incidente è stato talmente grande che sono stati chiamati soccorritori da tutto il Belgio, anche da altri paesi vicini, e lui quell'incidente l'ha vissuto quell'8 agosto in maniera personale, come avete sentito all'inizio del podcast. E quella persona, poi è tornata in Italia, è tornata a Nembro, nelle valli bergamasche, quindi in un territorio che forse oggi non associamo all'emigrazione perché è un territorio ricco e benestante. E lì si è speso e si spende tuttora, pur con il limite dell'età, per fare memoria di quel periodo. E intorno a lui si è creata una comunità che spesso ci prova a fare una buona memoria che tenga insieme tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi tra passato e presente. E quindi, ecco, se volete, potete andare anche a Nembro, in provincia di Bergamo, a visitare questo piccolo museo dell'emigrazione e della miniera, che è un simbolo, se volete, di questa cosa. La
1: Perfetto.
2: seconda
1: Sì.
2: parte più pratica, su
1: Ok.
2: intreccimedia.it, che è la podcast company che ha prodotto il podcast, che ringraziamo per aver creduto nel progetto, potete trovare tutte le puntate, così come potete trovarle su tutte le piattaforme di ascolto, da Spotify, Apple Podcast, Spreaker, eccetera.
1: Perfetto, noi Paolo ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi. Allora rinnovo l'invito a tutti quanti ad ascoltare il podcast tuo e di Diego Ravier, Gli Ultimi Minatori, 8 agosto, Marcinelle. Grazie, buona giornata e a presto.
2: Grazie a te Mattia, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, a presto.
1: A presto e concludiamo questa puntata di Itaca con un'altra testimonianza su Marcinelle, questa che vi faccio ascoltare adesso è Silvio, figlio di un minatore, intervistato dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli. Silvio racconta il sito di Marcinelle com'era una volta, ci ha fatto da guida durante un viaggio con gli ascoltatori lì a Bruxelles.
3: Qui vediamo il famoso castelletto metallico dove c'erano le gabbie che scendevano sul fondo con i minatori che andavano a lavorare.
4: Ma facci una cartolina allora di questo sito, del Bois du Cazier in generale. Cosa vediamo qui intorno a noi al Bois du Cazier?
3: Allora, adesso si vede un posto molto calmo, molto tranquillo, ma prima qui c'era il piazzale della miniera, era piena di movimenti, di spostamenti, di rumore, di minatori e anche altri mestieri che si incrociavano in un andi e rivieni continuo.
4: E che qui ci sono due grosse costruzioni con le carrucole, poi ci sono delle baracche. Cosa rimane in piedi oggi di tutto questo sito?
3: Ma diciamo che questo sito è stato restaurato per le giovani generazioni, vediamo questi castelletti che ho detto, le macchine di estrazione per esempio, le discariche che si vedono, che adesso sono stato dove la natura ha ripreso il sopravvento e adesso sembra che somigliano più a una riserva naturale che a una discarica. Ci sono dei fabbricati che danno anche un po' un'idea dell'architettura, che era piuttosto un'architettura vistosa, che imponeva un senso di potere dei padroni sugli operai.
4: Senti, ma qui vicino abbiamo visto ci sono anche delle abitazioni dove stavano i minatori.
3: Sì, sì, sì, c'erano due campi qui al Bois du Cazier, campi dove alloggiavano i minatori. E questi campi, come l'ho già detto, erano campi di prigionieri di guerra e sono stati riconvertiti in campi per i lavoratori, i minatori italiani.
4: E in che condizioni vivevano? Descrivici una loro casa.
3: Ah, erano case, diciamo, molto poco decorose, molto poco, erano capannoni fatiscenti. Non c'era l'acqua corrente, c'era solamente una stufa in mezzo, si viveva in comunità, i bagni erano fuori, erano umidi e freddi in inverno e soffocante in estate.
4: Uno esce di casa e facci la giornata del minatore tipo.
3: Il minatore arriva verso le 6 più o meno, se è nel turno del mattino, passa dalla portineria alla... riceva la sua medaglia con il suo numero di matricola, dopo va direttamente verso gli spogliatoi, che si chiamano la sala degli impiccati.
4: Perché?
3: Perché c'è un sistema che prevede di far salire, di mettere i vestiti su un guancio e di farlo salire sopra, così c'è più spazio nella sala. Era anche un sistema, diciamo, ingegnoso, perché così i panni dei minatori, che erano sporchi, sudati, potevano prendere l'aria e asciugarsi erano ventilati anche.
4: E pendevano lì dall'alto.
3: Sì.
4: Quindi il minatore poi cosa fa?
3: Dopo il minatore continua, si è scambiato i vestiti, va verso la lampisteria, lì riceve la sua lampada, che era veramente l'attrezzo, l'oggetto più importante per lui, perché lì sotto c'è il buio, dunque aveva bisogno di luce, e con questa lampada scendeva qui nella stazione esterna, nel fondo, a 1000 metri, anche forse più certe volte. Sì. Comunque le condizioni di lavoro erano molto, molto difficili.
1: E allora grazie a Margherita Redaelli per aver raccolto questa intervista, grazie soprattutto a Silvio per averci portato a Marcinelle, almeno com'era 70 anni fa, la vita dei minatori che erano nella miniera di Bois du Cazier. Si conclude qui Itaca, torniamo domani come sempre con la rassegna stampa e gli approfondimenti dopo il giornale radio delle 8:30. Grazie a tutti per essere stati con noi e una buona giornata. Ciao da Mattia Guastafiero.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Popolare Network.
6: Le 10.32, le notizie di Popolare Network. Un operaio di 60 anni è morto schiacciato da un muletto a Salto di Montese, in provincia di Modena. Stava lavorando nel cantiere di un'abitazione ieri sera. La dinamica precisa dell'incidente non è ancora chiara e resta da capire cosa abbia provocato il ribaltamento del mezzo. Nella tarda serata di ieri, poi, un uomo di 61 anni è morto vicino a Firenze in un'azienda che produce imballaggi, e sembra che anche in questo caso sia coinvolto l'uso di un muletto. Ed è arrivata poco fa la notizia di un'altra morte sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune di Reggio Calabria.
7: Sono passati 70 anni dall'8 agosto del 56, quando 262 minatori, tra cui 136 italiani, morirono a Marcinelle, in Vallonia, in Belgio. La Commissione UE ha istituito in questa data la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio per l'occasione, commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi nella storia dell'immigrazione italiana. Siamo invitati, ha scritto il Capo dello Stato, a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone.
6: Il presidente ucraino Zelensky è a Belgrado. La Serbia è uno dei pochi paesi europei che mantiene relazioni con la Russia. Il presidente ucraino cercherà di allargare la sua iniziativa diplomatica, che va avanti dall'inizio dell'invasione russa. Il presidente serbo Vučić ha comunque ribadito che al momento non ha intenzione di introdurre sanzioni a Mosca. In Ucraina gli ultimi attacchi russi la notte scorsa hanno fatto altre vittime. Almeno 3 persone sono morte alla periferia di Kiev, tra loro anche un bambino.
7: Nelle ultime 24 ore nuovi attacchi e scontri in Yemen tra Houthi, alleati dell'Iran, ed esercito regolare. Le violenze sono cominciate 2 giorni fa. Negli ultimi anni le violenze interne erano invece rimaste a bassa intensità. Gli ultimi sviluppi, da inserire ovviamente nella crisi generale in Medio Oriente, quindi nella guerra Stati Uniti-Iran, potrebbero portare a un allargamento importante del conflitto in Yemen.
6: Sono in corso i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Le celebrazioni si tengono in forma strettamente privata a Pavana, dove ha vissuto, per volontà dello stesso cantautore e della famiglia. Bologna e Modena hanno dichiarato lutto cittadino per la giornata di oggi.
7: Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato nella giornata di ieri il nord, sono scese a 19, sia oggi che domani, le città da bollino rosso. In tantissime regioni, al centro e al sud, ci sono incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, alzando ancora una volta la temperatura in Europa. Weekend questo da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade.
6: Le 10.35, le notizie di Popolare Network tornano alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Popolare Network.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Il meglio di M7 in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi vi riproponiamo la puntata dal titolo Le biblioteche comunali sono l'opposto della Milano di oggi, per questo sono indispensabili. Un buon sabato mattina, ben ritrovati con questa nuova puntata di M7, oggi curata da Roberto Maggioni. A guardarle distrattamente, le biblioteche comunali potrebbero sembrare i luoghi più anacronistici della contemporaneità. Sono gratuite in un mondo che mette un prezzo a tutto, custodiscono libri di carta nell'epoca degli schermi e degli algoritmi, non chiedono di essere clienti né di consumare qualcosa per poter restare. Nelle biblioteche si può ancora rallentare, si può stare in silenzio senza sentirsi fuori posto, si può passare del tempo senza dover produrre, comprare, mostrare. Sono tra i pochi spazi dove non è necessario esibirsi. E proprio mentre sembrano appartenere a un'altra epoca, le biblioteche sono profondamente contemporanee, vivono insieme ai quartieri che le ospitano e ne seguono le trasformazioni. Sono attraversate da iniziative culturali e sociali di ogni tipo, sono luoghi aperti, porosi, dove persone diverse si incontrano senza che il denaro sia la condizione d'accesso. Anche in una città come Milano, che spesso celebra valori opposti come la velocità, la competizione, la rendita, il consumo, la visibilità, le biblioteche non rappresentano un residuo del passato, ma un'altra idea possibile del presente e del futuro, dove il sapere è condiviso, il tempo non si monetizza, gli spazi comuni non devono necessariamente generare profitto. E così le biblioteche, che potrebbero sembrare fuori da questo tempo, incarnano una modernità di cui forse abbiamo estremo bisogno. È un sabato mattina di giugno, fuori dalla biblioteca comunale di Baggio alle 10 di mattina, orario di apertura al sabato, ci sono ben 27 persone che aspettano di entrare, giovani e meno giovani. Quando entrano qualcuno sa già dove andare, altri si avvicinano al bancone delle informazioni all'ingresso. La mia attenzione cade su alcune foto messe vicino a un carretto con scritto sopra «La biblioteca a pedali». Le foto ritraggono dei volti.
5: Ah, questa è una pubblicazione che abbiamo fatto di questo progetto che si chiama Casa Maria il Franco e le altre. Io e Simona Pampallona, che la, insomma, abbiamo lavorato insieme, siamo due fotografe.
4: Francesca Leonardi e Simona Pampallona sono arrivate da Bologna, hanno portato qui alla biblioteca di Baggio la mostra Casa Maria il Franco e le altre, curata insieme a Melissa Pallini. Il nome di Maria il Franco è quello dell'attivista femminista brasiliana uccisa nel 2018 a 38 anni a Rio de Janeiro. Il progetto fotografico è nato tra alcune case accoglienza di Bologna e ora la mostra è ospitata qui a Milano, nella biblioteca di Baggio.
5: E abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo all'interno di queste case rifugio a Bologna, che ospitano rifugiate, rifugiati LGBT BTQ in fuga dai loro paesi per via del loro orientamento di genere. Baggio è un quartiere molto interessante.
6: Sicuramente ha un pubblico che cambia di tante fasce d'età diverse, che è un po' l'idea, diciamo, per cui è bello che sia portato in un posto che non sia nato non sia uno spazio fotografico, ma che sia uno spazio di un utilizzo appunto che è trasversale. E quindi che si avvicini la fotografia alle persone e non che sia il contrario.
5: Nelle foto ci siamo concentrate sulle abitanti di queste case, che sono davanti a me, per esempio abbiamo i ritratti di Lana, che è una donna trans brasiliana. Abbiamo passato molto tempo con lei e con anche Arianna, che è quest'altra donna trans colombiana. Qui ci sono invece Chaguel e Rachel.
4: Le biblioteche comunali milanesi sono 26, 24 rionali, la biblioteca centrale Sormani, il Bibliobus itinerante. Nel 2025 gli utenti iscritti hanno quasi raggiunto quota 93.000. I giovani, gli under 18, sono cresciuti negli ultimi due anni del 20%. L'assessore alla cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi, recentemente ha detto che il comune negli ultimi 10 anni ha investito 200 milioni nelle biblioteche comunali. La gestione di tutte e 26 le biblioteche costa circa 24-25 milioni l'anno. Nella biblioteca di Baggio incontriamo Alberto Di Monte, che oltre ad essere un bibliotecario è anche rappresentante sindacale nella RSU del settore biblioteche.
0: Beh, il sabato mattina di inizio estate, di quasi estate, è un momento importante, un po' perché comincia a far caldo e quindi arriva alle famiglie, un po' perché ci sono le sessioni d'esame, un po' perché il sabato mattina è il momento in cui chi non riesce a frequentare la biblioteca in orario di lavoro ha l'occasione comunque di passare da qua, momento di prestito e restituzione libri, per leggere i giornali che si dice nessuno legga, ma anche per apprezzare un po' quella che è l'offerta culturale della biblioteca, che in un regime di gratuità oggi offre una mostra, una passeggiata verso il Parco delle Cave, attività per i più piccoli, insomma c'è del bello da fare qua dentro.
4: All'ingresso della biblioteca di Baggio c'è un carretto, una cargo bike. Il progetto si chiama La Biblioteca Pedali e racconta bene cosa significa fare biblioteca nel quartiere.
0: Sì, è un progetto appunto del sistema bibliotecario di 3 cargo bike che permettono di portare la biblioteca fuori di sé. Questo è un concetto teorizzato ormai parecchi anni fa. L'idea era quella che, per quanto le biblioteche siano il servizio forse più territorializzato, più distribuito, diciamo, nei quartieri della città, tante volte è necessario andare dal lettore, cioè ragionare non soltanto sull'utenza, la platea presente, ma anche su quella latente. Questo significa avere una cargo bike con una piccola vetrina, una piccola selezione di titoli, un po' per tutti i gusti, e portarla in giro per i quartieri, sia nei quartieri che non sono serviti dalle sedi fisiche, sia in luoghi non convenzionali, e quindi magari tra i banchi del mercato di Baggio a un certo punto ti puoi trovare anche il banco della biblioteca, l'unico che che non vende nulla, ma che fa conoscere il servizio.
4: In questo sabato mattina di giugno c'è piuttosto movimento qui a Baggio, perché è previsto un corteo nel quartiere, un corteo per il diritto alla casa, accompagnato da bande musicali arrivate dalla Germania, dalla Francia, insieme a bande milanesi come la Funk, la Banda degli Ottoni e altre.
7: Sono arrivate le bande.
0: Sono arrivate le bande, loro sono la Braz, sono una banda musicale, una fanfara tedesca.
7: Vanno su a riposarsi un po' e poi si inizia?
0: Più che riposarsi vanno proprio a lasciare le custodie di tutti gli strumenti e poi si parte e si va in via Quarti. La Braz, sono una banda musicale, una fanfara tedesca.
7: Vanno su a riposarsi un po' e poi si inizia?
0: Più che riposarsi vanno proprio a lasciare le custodie di tutti gli strumenti e poi si parte e si va in via Quarti.

0: Circa un terzo delle biblioteche milanesi offre oggi accesso serale, all'incirca una per municipio. L'estensione serale riguarda soprattutto sale studio e lettura, ma spesso ci sono anche incontri, corsi. Alcune biblioteche fanno invece orario ridotto, come quella di Zara, aperta a mezza giornata. Servirebbe più personale per tenerla aperta tutto il giorno, ma le attività collaterali alla biblioteca non si fermano mai.
1: Mi chiamo Nancy Fayen e sono nata negli Stati Uniti e in biblioteca leggo libri in inglese con i bambini, bambini abbastanza piccoli, e poi due gruppi di lettura, uno in italiano dove leggiamo solo romanzi e l'altra in lingua inglese.
0: Nancy organizza letture per i bambini in lingua inglese e lei stessa partecipa a gruppi di lettura qui alla Biblioteca Zara, che si trova nella sede del Municipio 2 in Viale Zara.
1: Questo è il gruppo di lettura in italiano. Scambiamo i nostri pareri, idee.
2: Sul libro?
1: Sì, sul libro.
0: Mas Sileni è da qualche anno il responsabile della Biblioteca Zara e ci accompagna tra scaffali e libri.
3: Allora, qui siamo nel corridoio della biblioteca, dove si trovano le nostre vetrine dedicate o a mostre temporanee, oppure in questo caso abbiamo una vetrina per il mese del Pride, quindi abbiamo raccolto libri e DVD, film per adulti e per bambini. Qua in corridoio abbiamo anche la collezione di DVD.
2: Ci sono ancora i DVD, qualcuno li prende? Sì,
3: sì, vanno abbastanza i DVD. Se non si vuole pagare per un servizio di streaming, sono un'ottima alternativa. Tante persone pensano di non avere un lettore di DVD a casa, quando gli fai notare che le console per i videogiochi sono anche lettori DVD, scoprono di poterli vedere. Sempre qua in corridoio abbiamo poesia e teatro. In questa biblioteca la poesia va abbastanza, interessa alle persone, e la sezione fumetti, che è molto frequentata. Abbiamo anche fumetti in lingua straniera. Sono un po' anche qui una particolarità di questa biblioteca.
2: Anche in lingua araba ci sono?
3: Sì, abbiamo ricevuto un paio d'anni fa una consistente donazione in lingua araba, di fumetti in lingua araba, e da lì abbiamo preso spunto per acquistare dei fumetti in lingua straniera. Non sono facilissimi da acquistare, quindi alimentare questa collezione non è facile. Comunque abbiamo preso sia dei fumetti originali nella loro lingua originale, tipo appunto questo fumetto di Paco Roca, che è uno dei fumettisti spagnoli più noti al mondo, sia delle traduzioni di libri di fumetti italiani, come appunto questa traduzione in francese.
2: Ah, questo è Zero Calcare tradotto in francese.
3: Sì. Come vedi, oggi ci sono parecchi ragazzi qua in sala ragazzi, perché è molto frequentata dalle persone in generale e vuole essere frequentata anche da chi vuole studiare. Purtroppo la biblioteca è aperta a orario ridotto, solamente mezza giornata al giorno, alternando mattina e pomeriggio, e questo è un po' un problema per chi vuole mettersi a studiare tutto il giorno. Se ci fosse il personale sufficiente, potremmo avere l'orario di altre biblioteche che sono aperte dalle 9 alle 19.
0: Ci spostiamo nel cuore del quartiere popolare Molise Calvairate. La biblioteca Calvairate è l'ultima inaugurata a dicembre 2023 e tra un anno avrà una vicina di casa importante e ingombrante, la nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che intrecciata al destino della Biblioteca Centrale Sormani, merita una puntata a parte di M7. Ci torneremo. Oggi qui alla Calvairate incontriamo Valeria Foschetti, che cura la fanzinoteca ospitata in questa biblioteca. Nel loro essere apparentemente démodé le biblioteche, le fanzine potrebbero esserlo ancora di più. È invece una accoppiata che funziona e si rigenera.
4: Allora, il progetto

0: nasce inizialmente nel 2014, anche un po' prima, però diciamo nel 2014 nasce l'associazione culturale no profit La Pipette Noire, che supporta il progetto della Fanzinoteca La Pipette Noire. Fanzinoteca ha delle macro categorie di divisione che sono arte, fumetto, fotografia, magazine, ricette, manuali do yourself, racconto, poesia.
1: Di cosa parliamo quando parliamo di categorie? Ma in realtà forse 2026 di cosa parliamo quando parliamo di fanzine, perché credo che in molti si stanno chiedendo ma cos'è una fanzine.
0: Allora, una fanzine è una pubblicazione autoprodotta che nasce da appunto una passione per un argomento specifico, ma questa passione è più un desiderio di condivisione, è più un desiderio di comunicazione fortissimo, che va al di là poi di quali sono le varie regole di distribuzione, di stampa, che possa essere in una, diciamo, magari più riservata all'editoria più canonica.
1: E se ne scrivono ancora, cioè non è un archivio, come dire, storico di cose vecchie fatte agli anni 80, agli anni 90, quegli anni lì.
0: Li abbiamo, però sicuramente è un archivio che possiamo considerare contemporaneo.
1: Vive, cioè continua a vivere.
0: Sì, e questa è un'altra della meraviglia di questo tipo di pubblicazione. Vediamo un po'.
1: Ce ne sono anche in inglese solo come titolo o arrivano dall'estero?
0: Sì, arrivano dall'estero, ne abbiamo di un bel po' dagli Stati Uniti, Inghilterra, abbiamo Belgio, Francia, Olanda, Thailandia, a questa è lituana.
1: Questa sì, contiene una cassetta, altro oggetto del secolo scorso.
0: Sì, se uno ha la possibilità di poter ascoltare ancora cassette.
1: Vedo anche una sezione ricette.
0: Sì, allora, delle ricette, quelle che abbiamo di più sono quelli di Valentina Taglietti o Betty Taglietti. Questo qui, per esempio, sono uno dei suoi lavori, questo Sweet Tooth, queste sono stampate tipo a mano da lei, con tutte le foto, la cura, la scrittura con la macchina da scrivere, è bellissimo. Ed è una zina a tutti gli effetti. Effetti, ovviamente questa è rilegata anche questa mano con un filo di cotone, tre buchi e via.
1: Il budinone di riso.
0: Devo dire che la risposta anche del fatto che siamo all'interno di una biblioteca è una cosa che è estremamente positiva per le persone, non solo l'utente che già frequenta la biblioteca, ma anche esterni, il fatto di poter appunto essere all'interno di uno spazio libero, di uno spazio non giudicante, di uno spazio che veramente ti accoglie, è qualcosa che effettivamente ha una risposta positiva.
1: I bibliotecari e le bibliotecarie sono la risorsa preziosa, essenziale per mantenere vive, come lo sono, queste strutture. Ovviamente ci sono questioni aperte con l'amministrazione comunale per migliorare le condizioni di lavoro. Proprio in questi giorni di caldo estremo, diverse biblioteche funzionano a orario ridotto, anche perché senza aria condizionata, come la biblioteca Zara, dove siamo stati. Le questioni aperte con l'amministrazione ce le racconta Alberto Di Monte, bibliotecario e rappresentante sindacale, con cui torniamo alla biblioteca di Baggio, dalla quale avevamo iniziato questo racconto.
2: A noi quello che preme in questo momento in maniera molto forte, come sempre, è da una parte il piano assunzioni, cioè garantire nel tempo che le biblioteche possano avere in continuità una quantità di personale adeguato alla qualità del servizio, perché Milano comunque è un esempio oggi in Italia da questo punto di vista, quindi contratti pubblici, CCNL, enti locali. Dall'altra parte lavoriamo molto, diciamo, sul salario accessorio, quindi sul contratto decentrato, e poi lavoriamo chiaramente sulle trasformazioni del sistema. Penso in questo momento immediatamente al profondo cambiamento che toccherà sicuramente la Sormani, tendenzialmente la Calvairate, penso all'apertura della BEIC, che essendo costruita e aprirà da qui a un anno in un regime immaginata come biblioteca civica centrale, ma costruita a partire da una fondazione, quindi un luogo in cui il comune è partner di due ministeri e di università e di altri soggetti, è molto importante che anche in quella sede i contratti restino pubblici e non ci sia una polverizzazione contrattuale che porta a un mix pubblico-privato che andrebbe a deteriorare sia la nostra leva sindacale, la nostra capacità di intervento, che anche le opportunità per chi lavorerà lì dopo di noi. Dopodiché il fatto che ci siano tante trasformazioni in corso è anche un segno di vitalità, e quindi in questo momento anche l'attività sindacale guarda anche oltre il perimetro nostro di bibliotecari.

concludiamo questo nostro viaggio in alcune delle biblioteche comunali con in sottofondo le bande che hanno sfilato a Baggio partendo proprio dalla biblioteca. Uno spaccato del variopinto mondo che ruota attorno a questi spazi pubblici di cui c'è davvero bisogno per non arrendersi alla svendita della città pubblica.

0: E prima di salutarvi, come ogni ultimo sabato del mese, l'appuntamento con la rubrica di Mario Consani, Quelli che il giorno a Milano. La puntata di oggi si intitola Un confino rosa in prima pagina. La protagonista è Adele Cambria.
1: Varietà, varietà, mi raccomando, signorina Cambria. È l'imprenditore Cino Del Duca, editore del neonato quotidiano Il Giorno, che nell'estate del 1956 si rivolge così alla cronista mondana del giornale. Ma chi è questa signorina Cambria? È Adele Cambria, allora giovanissima, l'unica donna presente al battesimo del giorno quando esce nelle edicole, ma che diventerà una delle più importanti giornaliste italiane. Certo, Oriana Fallaci, Camilla Cederna sono più celebri e conosciute di lei, ma Cambria è stata la prima ad avere una rubrica firmata in prima pagina, per l'appunto sul Giorno, 70 anni fa. E in seguito ha scritto su svariati giornali, dalla Stampa al Messaggero, dall'Europeo all'Espresso, all'Unità. Ha pubblicato libri, scritto per il teatro. È stata una delle femministe italiane più impegnate. Ha diretto Effe, è stata tra le fondatrici di Noi Donne, per un breve periodo ha diretto anche Lotta Continua, finendo a processo, assolta, per un articolo che fra l'altro non condivideva sull'omicidio del commissario Calabresi. Quando nel 1963 Pasolini gira il suo scandaloso docufilm Comizi d'amore, girando per l'Italia a intervistare la gente comune sui temi come sesso, l'omosessualità, a commentare quelle interviste nel film, oltre a Moravia si vedono tre giornaliste, all'epoca le più note: Fallaci, Cederna e Cambria. Cambria comincia dal Giorno di Roma, dove è arrivata giovanissima della Calabria perché vuole fare a tutti i costi la giornalista, ma dopo nemmeno tre mesi è già alla redazione di Milano, chiamata dal direttore in persona Gaetano Baldacci, che ha apprezzato i primi pezzi di quella ragazza quasi sconosciuta. Il Giorno, che quest'anno 2026 festeggia i 70 anni, in quel lontano 1956 nasce rivoluzionando il panorama stagnante della stampa italiana, dominata dal modo molto moderato e conservatore Corriere della Sera. Il Giorno ha articoli più brevi, titoli brillanti, foto anche in prima pagina, introduce per primo il colore, usa un linguaggio comprensibile. In questo contesto di grandi novità, comunque, quando Il Giorno va nelle edicole, l'unica giornalista donna è Adele Cambria. Varietà, varietà, mi raccomando, signorina Cambria, la sprona l'editore del Duca, e che a Parigi ha fatto i soldi con la cosiddetta Presse du Coeur, i giornali popolari con tanta cronaca rosa. E quindi, come poteva chiamarsi la rubrica quotidiana di Cambria in prima pagina se non Confino Rosa? Ma Adele ben presto sconfina dalla cronaca puramente mondana. Le affidano altre rubriche come Il Naviglio e Parliamo di Milano. Quando arrivavano le querele o saltavano i contratti di pubblicità, racconta, Baldacci urlava, Rozzoni, il vice direttore, mi difendeva. Cambria descrive il pubblico della Scala come una giungla di visoni, anche se a cantare per fortuna c'è Maria Callas. E al matrimonio della figlia della Bichi, una delle più celebri stiliste italiane della metà del secolo scorso, Cambria segnala le collanine di fiori bianchi al collo dei quattro cagnolini della sposa. Qualche lettore sogghigna, qualcun altro magari ci rimane male. Così, forse per promuoverla o forse solo per tenerla impegnata, l'anno dopo Il Giorno la manda come inviata a Monte Carlo ad aspettare la nascita dell'erede di Ranieri e di Grace Kelly, l'evento mondano di quel 1957. Ebbi così il mio primo passaporto, ricorderà Adele in seguito, spiegando che poi rimase 20 giorni incollata ai colleghi dei giornali stranieri perché non si fidava dell'unica inviata italiana per il Corriere della Sera, cioè Oriana Fallaci. Cambria resta al Giorno fino alla fine del 59, cioè fino a quando viene rimosso il direttore che l'ha assunta, Baldacci, dopo che la destra della DC ha ripreso la guida del governo. Quando Baldacci se ne va, chiedendo solidarietà alla redazione, solo in due si dimettono. Una è lei, Adele Cambria. Il direttore che subentra Baldacci, Italo Pietra, riuscirà a non modificare la linea politica del giornale e per sostituire Adele assume un'altra giovane giornalista che arriva dal quotidiano La Notte e che nella redazione del Giorno si farà presto apprezzare. Si chiama Natalia Aspesi.
2: Quest'estate concediti una sfida in più con

0: solo con Corriere della Sera.
1: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki Yarza.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Sami Abu Omar, cooperante, operatore umanitario, punto di riferimento per i media e le ONG italiane a Gaza. È stato per molto tempo il coordinatore del Centro Culturale Italiano Vittorio Arrigoni. Abbiamo raggiunto Sami al telefono in una serata di inizio estate, perché lui è ancora lì a Gaza con la sua famiglia. Pronto? Ciao Sami, ciao, sono Elena.
2: Ciao Elena.
0: Ciao, mi senti bene?
2: Sì.
0: Bene, ti sento bene anch'io, perfetto. La prima cosa che ti chiedo è di raccontarci dove sei e di che cosa stai facendo, come stai anche.
2: Io ora mi trovo qui, sono al sud della Striscia di Gaza, una zona che si chiama Khan Yunis. Praticamente ora mi trovo nella zona di Mawasi, che si trova al mare. Siamo molto vicino al mare, sono quasi 400 metri. Un campo di sfollamento dove vivo in una tenda con la mia famiglia. Siamo in 10 in famiglia. Ora sto lavorando con un'organizzazione italiana, si chiama ACS, Associazione di Cooperazione sulla Verità. Lavoriamo su diversi progetti qui a Gaza, progetti praticamente con gemellaggio delle scuole di Gaza con le scuole in Italia. Facciamo due hub center praticamente, dove possono gli studenti, uno al sud e uno al nord, dove gli studenti possono praticamente avere un posto, fanno la connessione per fare esami online, altri progetti di sartoria, altri progetti di psicosociale, un altro cucina e diversi progetti di aiuto, di soluzioni di acqua, altre cose. Poi ce l'ho altre cose, perché mi do la mano a altre organizzazioni italiane tipo Solitaire, che stanno lavorando, loro stanno creando un altro centro di bambini, Children Solitaire Center, che è lì all'ospedale di Nasser, lì al sud della Striscia.
0: E anche con Emergency giusto lavori?
2: Sì, ho lavorato con Emergency, praticamente il mio contratto con loro finisce il prossimo mese. Che loro, abbiamo una clinica qui al Carrara e le do loro la mano. Sono 2 anni che sto lavorando insieme a loro tramite ACS.
0: Certo, ACS, che appunto l'hai citata prima, l'Associazione di Cooperazione e Solidarietà.
2: Sì, sì, tramite loro lavoro con Emergency. Sono un prestito.
0: Ok. Senti, tu non sei di Khan Yunis, giusto? Sei di Gaza?
2: Sì, sono di Khan Yunis. Sono di Khan Yunis.
0: Sei di Khan Yunis, scusa, pensavo di Gaza City.
2: Sì, però al sud, alla Khan Yunis, dove ora non ce l'ho più la casa, perché la mia casa è stata distrutta completamente, anche avevo altre attività, avevo una centrale di latte, altre olive, altre tante cose, non ce l'ho più. Non posso nemmeno andare sopra alla zona, perché la mia casa, dove trovavo prima, e nella oltre la linea gialla.
0: Avevi anche un allevamento di polli, è vero?
2: Sì, avevo anche un allevamento di polli. Non ci sono più polli in tutta la città di Gaza, nemmeno non ci sono più animali, perché è stato distrutto tutto, perché tutti gli allevamenti tutti si trovano nel est di Gaza. All'inizio della guerra tutto l'esercito italiano, tutti hanno invaso tutta la zona est della città di Gaza, perché al confine ce l'hanno distrutto tutto, sia alberi che animali che case, tutto, c'è una piazza pulita.

0: Tu collabori con diverse realtà, anche Gazza Freestyle. Ho visto di recente un tuo video sul profilo di Gazza Freestyle in cui parlavi dell'arrivo della flottiglia, che poi purtroppo non è arrivata, come sappiamo.
1: Sì, con Gazza Freestyle io abbiamo lavorato loro, abbiamo cominciato dal 2014, dopo la prima, dopo la guerra del 2014 sono cominciati ad arrivare dei giovani italiani con il progetto Gazza Freestyle, ma sempre praticamente gestito anche da CS, dove si fa praticamente un scambio culturale tra giovani italiani e giovani palestinesi. Per tutti l'anno hanno cominciato a venire praticamente a fine di anno, sempre prima di Natale, dal 23 dicembre fino alle 10 di gennaio venivano qui a Gaza, facevano delle attività insieme ai giovani palestinesi. Poi ci sono praticamente, oltre abbiamo creato anche qui insieme anche a Medical Value un altro progetto che chiama Centro Italiano di Scambio Culturale VIC a nome delle Vittorio Aregoni, abbiamo un centro italiano anche a Gaza.
0: Certo, di cui tu sei stato coordinatore, giusto, del Centro di Scambio Culturale Italiano?
1: Sì, del centro, sì.
0: Senti, mi racconti un po' come sei diventato cooperante. Tanto ti chiederei come hai fatto a imparare l'italiano.
1: Allora, io sono stato in Italia praticamente per 13 anni. Sono stato in Italia dal 1985 fino al 1997 continuo. Avevo sempre studiato in Italia, ho fatto il dente tecnico. Ero a Livorno, poi mi sono ritornato a casa, poi ho cominciato a lavorarsi dal 1997. Di lì ho cominciato a lavorarsi praticamente con diverse organizzazioni, sia italiane che altre internazionali. E così praticamente ho continuato a lavorarsi, poi ho fatto anche Fixer insieme a tanti altri giornalisti, dalla RAI, da Mediaset, tutto quando arrivano a casa facevo con loro mixer e interpreti.
0: Tu sei un punto di riferimento infatti per tanti giornalisti e anche per appunto tante persone che lavorano nel mondo della cooperazione. È un lavoro che ti piaceva fare, che ti piace fare, la fai ancora?
1: Sì, lo sto facendo perché mi piace soprattutto, perché si trova nel mondo della cooperazione, aiutare la gente ti fa tanto piacere soprattutto. Sono quasi da 30 anni che faccio questo mestiere, ora ho 61 anni.
0: Senti, e prima riuscivi a viaggiare?
1: Io sì, sono stato in Italia, sono fino al 2016 sono stato in Italia, poi sono andato in Egitto nel 2022, poi ero a Gerusalemme, sono andato anche a Gerusalemme, a West Bank nel 2023, prima della guerra. Non era facile avere permessi, però aspettavo un po' di tempo, però ce ne puoi andare.
0: C'è un luogo nella striscia di Gaza, a Gaza, dove lavoravi tu a Khan Yunis, un luogo che è stato importante per il tuo lavoro e che adesso non c'è più, un luogo proprio fisico che vogliamo raccontare?
1: Sì, per il mio lavoro c'era un luogo, non è a Khan Yunis, era il luogo praticamente lì al nord della striscia di Gaza, nella zona di Beit Lahia, dove abbiamo creato un grande barco dove l'abbiamo creato nel 2018, dove abbiamo fatto anche una rampa grande di skateboard, una rampa di quasi 900 metri quadri con una grande tendone di circo, attività, tutto quanto, c'era Green Hope Gaza, e ora quello è stato distrutto, non c'era più, perché sembra andava lì, si faceva tante attività con altre organizzazioni, avevamo anche lì partner, altra associazione italiana, quello si è stato distrutto tutto quanto, quello c'era un posto, era meraviglioso, dove ci siamo creati proprio questo barco grande, una zona che i giovani vengono a schittare, fare parkour, fare circo, tante altre attività che ora non ci sono più.
0: Senti, anche da questo racconto si capisce che il tuo lavoro era molto vario, a seconda delle realtà con cui lavoravi. Tu facevi delle attività diverse, così, giusto?
1: Sì, io lavoravo lì come lavoro di emergenza, lavoro di sviluppo. Inizio praticamente nel primi 12 anni di lavoro, ho lavorato con un'organizzazione sola dove abbiamo lavorato sempre nel campo del supporto agli asili, dove ero il coordinatore di quell'associazione. Sembra abbiamo fatto il lavoro di mettere a posto praticamente l'asilo, facciamo formazione all'insegnante, spazi di lavoro, abbiamo fatto entrare in metodo nuovi di lavoro sullo spazio, creazione di spazio, educazione tramite teatro, tramite storie, tramite gioco, tutto quanto. Poi sono messo lì, andato lì in campo di sviluppo, dove abbiamo creato anche una cooperativa di allevatori di mucchi, dove abbiamo fatto anche creato un centro di produzione latte, centrale, formaggio, altre cose. Poi ci abbiamo lavorato anche con le infrastrutture, dove abbiamo lavorato con l'asile e con i comuni al nord, dove abbiamo fatto il riciclaggio dei rifiuti, organiche, soprattutto dove abbiamo creato il compost. Sono andato in Italia con l'assessore all'ambiente del comune di Betlai, insieme al sindaco lì, anche al nord dell'Italia, dove praticamente hanno visitato diverse città, tipo Biella, altre città al nord, per imparare praticamente portare anche la tecnologia di fare il compost dell'Italia qui a Gaza. Poi ho lavorato con emergenze nel campo sanitario, e poi con Gaza Freestyle, sempre nello scambio culturale, con altri giornalisti, dove abbiamo fatto anche formazione alle università e altre tante cose.
0: E qual è tra questi progetti di cui hai parlato? Sono campi anche molto diversi. Qual è il campo in cui preferivi lavorare? Qual è quello che ti piaceva di più, dove ti sentivi più contento?
1: Allora, il campo mi piace lavorare, soprattutto lavorare con i giovani, sul campo praticamente di scambio culturale, soprattutto, perché lì conosci diverse storie, diverse praticamente attività, racconti diversi, altri bisogni di giovani, tutto quanto, altre realtà diverse, perché anche con lo sport, dove abbiamo lavorato soprattutto con le skateboard, l'abbiamo riuscita a portare fuori con il gioco di skateboard, cominciato a giocare, a trovare un spazio perché prima erano emarginate altre cose.

0: Senti, anche prima del 2023 però sarà stato difficile, immagino, portare avanti una serie di attività per il blocco israeliano. Quello era già un problema che c'era nel tuo lavoro quotidiano?
1: Sì, quelli sono stati sempre praticamente, che israeliani non ti danno mai praticamente la possibilità di andarci avanti per fare il tuo lavoro, perché tante volte praticamente ci abbiamo avuto problemi per l'entrata di materiale per la costruzione, quando si facevano anche, abbiamo cominciato a creare il parco grande per la costruzione, perché dentro abbiamo costruito una grande sala di 300 metri dove facevano molte use e tutto quanto, era difficile fare entrare il materiale, ci aspettava dei mesi, fai richieste, tutto quanto, e però al fine ci abbiamo riuscito a farla,
0: certo.
1: Però non era facile.
0: Certo, no, non è stato facile. Che cos'è che quando lavoravi come cooperante, diciamo appunto sempre prima del 2023, tu venivi anche, viaggiavi, raccontavi anche come era Gaza quando andavi all'estero, cos'è che era più difficile da capire per le persone che ti ascoltavano di Gaza?
1: C'era allora, era difficile loro, sì, era la gente quando raccontava di Gaza, che c'è la vita giornaliera, che a Gaza ci sono il mare, che la gente va al ristorante e va a vivere, non c'è soltanto la morte, non ci sono soltanto distruzioni, c'è anche la vita, ci sono i giovani che fanno sport, che ci sono le poste dove andavano al ristorante, ci sono anche praticamente i bagni sul mare, ci sono le strade belle lì, ci sono momenti di anche i giovani possono giocare, ci sono i sale, fanno fatti matrimoni, tutto quanto, che ci sono anche tante università e tante scuole a Gaza, soprattutto perché secondo le statistiche qui noi abbiamo praticamente la percentuale più alta di studi qui, perché abbiamo la meno alfabetismo in tutto il mondo arabo, era arrivato soltanto al 2% dalla popolazione, altre zone, tipo l'Egitto, altri lì ci trovano al 50, in Libano sono il 7, in Giordania saranno 10, noi ci abbiamo solo il 2%. E poi un'altra cosa che qui non si rassegna mai, sembrava va avanti, per esempio, anche se viene distrutta una casa o distrutta una strada, il giorno dopo cominciano a mettere a posto. Poi si raccontava lì che sempre qui a Gaza c'è anche la felicità, che la gente può anche vivere, giocano i bambini, però nello stesso momento ci sono anche le distruzioni.
0: C'è una canzone che vuoi che ci ascoltiamo in questa puntata in cui tu sei il protagonista, una canzone palestinese ma anche non palestinese, se vuoi, una canzone che ti piacerebbe ascoltare?
1: Sì, perché qui c'è una canzone praticamente qui abbiamo sempre sentito, una canzone che un cantante che vive a Libano, hanno una canzone praticamente proprio palestinese, si cantava insieme, bella ciao, si cantavano tutti e due insieme.

0: Posso chiederti, Sami, come ti fa sentire ricordare le cose? Ti fa sentire bene, ti fa sentire male? Se posso farti questa domanda personale.
1: Allora, sì, allora io mi fa sentire male quando mi circondavo come era uscivo prima, praticamente prima del 23 di ottobre. Cioè io il 23 ottobre c'avevo la mia casa, il mio giardino, cioè andavo tutto quanto la mattina, alzavo lì con le camicie, pantaloni stirati, andavo al lavoro, c'era il trasporto facile, trovare una macchina subito. Il tragitto che facevo di Canyunis a Gaza, dove abbiamo l'ufficio, sono 35 chilometri, faceva mezz'ora in tutto. Ora per andare di Gaza, di Canyunis a Gaza ci metti 2 ore e mezzo, tra le ruote e tutto qua. Poi prima nella macchina entravano 4 persone, 3 dietro, 1 davanti, ora nella macchina entrano 10 persone, 20, uno sull'altra, poi sta di rotto, tutto un casino, quello che ti fa sentire male perché non c'è più niente, poi anche i tuoi ricordi, tutte le cose, perché quando siamo scappati dalla casa proprio non abbiamo preso niente, perché sono arrivati subito, ci hanno cominciato a spararsi, siamo scappati con i vestiti che abbiamo, non abbiamo preso niente insieme a noi. E poi siamo sfollati un'altra volta a Rafa, poi siamo ritornati dietro, poi un altro sfollamento, poi siamo stati in una zona per un anno senza sfollamento a Khan Yunis, dove abbiamo preso una casa in affitto, poi quella lì siamo riusciti a mettere a posto mobili, tutto quanto, poi siamo scappato di nuovo, è stata distrutta di nuovo. Ora sono quasi un anno, viviamo nella tenda e soprattutto da una tenda all'altra. Questa è la cosa che te le fanno sentire male.
0: Con la tua famiglia sempre?
1: Sì, con la mia famiglia. Mm-hmm. Poi un'altra cosa, mi sembra tante le sezioni delle scuole, dell'università, che ci sono bambini, hanno questi 3 anni di studio, soprattutto alimentari. Io avevo anche i figli andavano a scuola, poi c'è quelli che andavano all'università, però meno male da un anno poi hanno cominciato a fare tutto online, hanno cominciato a mettere a posto un po' di programmi scolastici, universitari, e stanno andando avanti. Però poi è una cosa terribile che trovo i bambini analfabeti, perché 3 anni non sono andata a scuola, perché quelle che dovevano andare alle prime elementari, prima a guerra che avevano 6 anni, ora hanno 9 anni e non sanno leggere e scrivere. Questa è un'altra cosa gravissima.

0: Senti, c'è un ricordo felice che riguarda il tuo lavoro che vuoi raccontarci, che vuoi condividere con noi, qualcosa di felice che riguarda appunto la tua vita lavorativa.
1: Non sì, so. La cosa felice praticamente nel mio lavoro è quando praticamente si incontrano i giovani palestinesi con i giovani italiani. E c'era un calore umano, poi quando si andava a giocare con i bambini, soprattutto a insegnare a bambini a schittare, si cambia il loro stato e diventano più felici soprattutto. Però ora con questa guerra le cose sono cambiate tantissimo. Una cosa terribile, ora non ci sono più le case, non ci sono più raccolte, non ci sono più giardini, non ci sono più giochi per i bambini, nemmeno un'altalena, nemmeno un scivolo. Le cose sono praticamente scomparso tutto. E ora un bambino che passa tutto il tempo è una tenda a giocare con la sabbia, manca igiene personale, meno tutto perché mancanza di acqua, mancanza di tutto. E veramente le cose qui che viviamo è una cosa terribile, un genocidio con tutti i punti.
0: Adesso da quanto tempo è che non esci da Gaza?
1: Io non esco da Gaza dal 2022. Perché sono andato in Egitto, però fuori dall'Egitto no, perché volevo andare in Italia, sono dall'Italia dal 2016 fino ad oggi e non sono riuscito a uscire fuori.
0: Speriamo di vederti presto allora qui in Italia. Grazie di cuore.
1: Prego, a dopo, ciao.
0: A presto, ciao.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anseki, Yerza.
0: A cura di Elena Mordiglia.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Ed eccoci qui, sabato 8 agosto, ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici. Io sono Matteo Villacci, è sabato ed è quindi l'appuntamento per... è il momento per darci un po' di appuntamenti questo weekend.

0: Times. Staremo insieme una mezz'ora, nella quale vi racconteremo un po' cosa accade in questi giorni nella città e nei dintorni. Cominciamo collegandoci con una persona che io non riesco a capire davvero come riesca a fare tutto quello che fa e tutte le cose belle che organizza e che ci organizza intorno. Ben ritrovato Saul Beretta.
1: Diceva John Cage che per stare nella contemporaneità ci vogliono più braccia e più orecchie di quelli di cui siamo forniti inizialmente.
0: E tra l'altro ricorda anche delle citazioni interessantissime di John Cage. Senti, Saul, di cosa parliamo oggi? Perché ormai ci si sente 2-3 volte a settimana e perdo un po' il conto. Adesso.
1: Esatto. Adesso parliamo di Milano.
0: Parliamo di Milano, esatto, della città che sale. Un evento che è già iniziato da un po'. Cosa ci aspetta questo weekend?
1: Arriva il clou, nel senso che l'evento è cominciato da un po', era itinerante, ci siamo mossi su e giù per il municipio 4, portando un sacco di musica afro, devo dire, principalmente, acrobati, trampolieri, tamburi e soprattutto una fanfara incredibile che inviteremo ancora, Matteo, perché ci ha strabiliato, Fanfara Laitan ci ha steso per la qualità e la bellezza di quello che hanno fatto, ma adesso ci insediamo nel Giardino delle Culture, in via Morosini 8, quindi zona 22 marzo, per intenderci, molto comodo da raggiungere, perché abbiamo 4 giorni, diciamo, uno più bello dell'altro, tutti con concerti gratuiti, a libera donazione, come la nostra formula classica. Cominciamo stasera con una pianista catalano-francese, difficilmente classificabile, una donna da un temperamento veramente esplosivo, si chiama Melody Gimard.
0: Sì.
1: Viene con il suo quartetto che è interamente catalano, lei è l'unica mezza francese, ha sempre vissuto al confine, in quella Francia che confina verso la Spagna, e ci porta al suo progetto entropico, dove compreso una ballerina stupenda che si chiama Andrea Jiménez, quindi non aspettiamoci un flamenco tradizionale, ma un flamenco un po' rivisitato, molto travolgente, con una pianista, un set tutto di bravissimi musicisti, tutti giovani, under 30, tutti spagnoli, tutti da Barcellona alla fine. Si chiama Flamenco Trascendentale oggi. Domani invece, domenica 9, abbiamo uno dei più grandi pianisti, secondo me, in questo momento, in giro per il mondo, si chiama Marco Meschida, e porta il suo nuovo album che si chiama Tattile, perché ha un jazz di quelli che irrefrenabile, siamo sempre nell'atmosfera un po' flamenca, oppure della musica popolare spagnola rivisitata, e tutta in maggiore. Il jazz di Marco è un jazz che dà grande gioia di vivere, così come le tre colombiane che arrivano il lunedì 10, la Perla, prima di andare al Jova Beach Party fanno una sosta qui a Milano. No, non sto scherzando,
0: sono davvero sono di peso, esatto, sono è una tappa.
1: È una tappa prima, abbiamo il day off prima del Jova Beach Party e ci portano la cumbia caraibica fatta solo con voce e percussioni. Sono tre donne che vengono dalla quella parte che guarda i Caraibi della Colombia e sono esplosive, nel senso che questo concerto invece è tutto da ballare, proprio da ballare, così come il giorno dopo, che è l'ultimo giorno del Giardino delle Culture, arrivano da Salerno la mitica banda Maya con Tonico 70, quindi sono un
0: palco.
1: Davvero, la riconosco.
0: Sì.
1: È un super live con la band al completo, e insomma, asfalto bollente e benzina e profumo di mare è quello che sogniamo qua a Milano anche in queste giornate calde, e i Banda Maya ce lo fanno un po' intravedere e portano il loro live esplosivo qui da noi. Poi per finire chiuderemo in Cuccagna sabato 15 agosto, ma questo forse diciamo un altro momento.
0: Esatto, perché privarci il piacere di sentirci tutti i giorni? c'è tempo, non ti preoccupare, parleremo anche di quello con calma. Veniamo invece alle informazioni pratiche, il luogo lo hai detto, gli orari mi pare anche, è gratuito, bisogna prenotare, come funziona?
1: Allora, consigliamo la prenotazione, che è vincolante fino alle 21.10, perché abbiamo una capienza contingentata, quindi se la superiamo. Però se voi prenotate, ci sono i posti a sedere, i posti in piedi, i posti laterali, poi vi aspettiamo. I concerti iniziano alle 21.30 e i cancelli aprono alle 20:30. L'intorno c'è da mangiare e da bere, noi non lo provvediamo, noi direttamente, nel Ministero delle Culture, alcol free, free zone, c'è la fontanella, si può bere gratuitamente, come concerto, chi vuol donare dona, chi non vuol donare viene e si gode delle bellissime serate, se non conosce gli artisti scopre della musica veramente top al momento e quindi... esce più felice di come è entrato.
0: Questo sicuramente è anche un po' più fresco in senso proprio quasi fisico, esatto. Visto il periodo,
1: qualche brivido nonostante il caldo, dicono che siamo riusciti a regalarlo
0: molto bene. Ci sentiamo presto, Saul, che ti devo dire, funziona così, ci siamo capiti, è abbastanza
1: posso
0: bene.
1: Assicurarti che dopo il 15 faremo un po' di pausa, però.
0: Va bene, c'è ancora tempo però, grazie davvero tempo. Grazie Saul, un grande abbraccio.
1: Ciao
0: Saul, li abbiamo citati. La banda Maie insieme a Tonico 70, questo è Poi Cielo, Poi Mare, Poi Terra.

Per cielo, per mare, per terra, banda Maie e Tonico 70, come detto tra i protagonisti di questo weekend è La Città che Sale. Vi abbiamo dato tutte le indicazioni, gli eventi meglio prenotare, ma sono gratuiti. Questo weekend, per rimanere un pochino sulla musica come segnalazioni, all'interno del Milano Latin Festival è un po' il weekend dell'Ecuador, il titolo della 2 giorni è Milindo Ecuador. In particolare questa sera, giusto l'8, sì, sul palco ci saranno 4 artisti ecuadoriani: Danilo Parra, Hilda Banchon, Gnusta Picausi e Giandino. Tutto questo per la modica cifra di 5 euro, a meno che non si sia cittadini dell'Ecuador, nel qual caso si entra gratuitamente. Un modo per ritrovarsi della comunità ecuadoriana a Milano, ma anche un modo per condividere la propria musica e farsi conoscere al Mind Live Theater di Milano, appunto all'interno del contesto del Milano Latin Festival. E per farci un'idea di quello che si potrà ascoltare, ci andiamo ad ascoltare un brano proprio di Danilo Parra, che è Preciosa.

Danilo Parra tra i protagonisti questa sera, quindi live a Milano di questo evento dedicato all'Ecuador. Questa è Good Times su Radio Popolare. Vi stiamo indicando un po' di cose che accadono in questo weekend di agosto a Milano, quando la città apparentemente si svuota. Non so se questa regola valga ancora tanto come negli scorsi anni. La sensazione è che qualcuno in più rimanga a lavorare ad agosto, e allora noi proviamo a segnalarvi le cose che si possono fare. E dopo un paio di consigli musicali, che sono quelli dai quali siamo partiti, vi segnalo l'apertura straordinaria agostana della suggestiva Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate, tra le meraviglie artistiche e architettoniche più sorprendenti della Lombardia, che per tutto il mese di agosto, come vi dicevo, apre le sue porte. Quindi da lunedì di fatto ha aperto le porte con un fitto calendario di aperture, compresa la giornata di Ferragosto, quindi anche sabato prossimo sarà aperta. È l'ottima occasione per fare una gita fuori porta alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento Lombardo. C'è anche insomma la piacevole frescura offerta nei giardini dai giochi d'acqua, per cui volendo è una opzione molto interessante e che fino a fine agosto appunto si può praticare. Per orari d'ingresso, biglietti e quant'altro c'è il sito ufficiale di Villa Litta e c'è un numero per le informazioni, che è lo 02 9374 282, ripeto 02 9374 282. Vi segnalo poi anche invece per quanto riguarda proprio questo weekend, o meglio domani, domenica 9 agosto e lunedì 10 agosto alle 21.30 a Milano, è in programma il tradizionale Ghost Tour I Fantasmi di San Lorenzo a cura di PARF, percorsi d'arte funeraria. Il Ghost Tour di San Lorenzo è un itinerario in 7 tappe, totalmente in esterno, in cui si va alla scoperta, questa notte particolare, della storia di San Lorenzo e della sua brutale morte e dei numerosi fantasmi nel mondo che si mostrano proprio nella notte delle stelle cadenti. Per partecipare al Ghost Tour, che è confermato anche in caso di pioggia, sappiatelo, il costo è di 15 euro, 10 per i bambini e ragazzi sotto i 14 anni e invece gratuito per i bambini sotto gli 8 anni. Si parte da Piazza Castello e si arriva in via Bagnera. La prenotazione è obbligatoria e si fa online, per cui cercate l'evento online che si intitola I Fantasmi di San Lorenzo e prenotatevi se vi interessa, ripeto, domani sera e lunedì sera a partire dalle 21.30 con il ritrovo in Piazza Castello. Noi adesso torniamo ad ascoltare un po' di musica, loro sono i Weezer e questa è CEO.

CEO, il nuovo singolo dei Weezer, di cui uscirà il disco il 21 di questo mese, il nuovo disco. Un singolo accompagnato da un video molto curioso che di fatto rende omaggio al video del loro classico del 94, Undone, The Sweeter Song. Andate a recuperarlo perché è pieno di guest. Io non vi anticipo nulla, ma è molto divertente. Apriamo una piccola parentesi prima di chiudere, dandovi appuntamenti che sono proprio un po' tipicamente del periodo, ovvero un paio di sagre. Per esempio, a Cesate, ormai da venerdì 31, quindi da settimana scorsa, ma chiude questa domenica, la sagra del pesce. Due weekend, questo è l'ultimo, si svolge presso il centro sportivo di Cesate, a Milano, in via Dante Alighieri, Cesate, in provincia di Milano, in via Dante Alighieri 72. Menù che spazia dall'impepata di cozze alle zeppoline di mare, linguine alle vongole, calamarata, pomodorini, basilico, insomma un sacco di roba. Se volete info e volete prenotarvi, c'è un numero, carta e penna, che è il 392-6852-801. Ripeto, 392-6852-801. Poi vi segnalo invece la festa di San Fermo 2026 a Sant'Agata Martesana, sagra con piatti tipici, musica e fuochi d'artificio. Anche qui, domenica 9 agosto, quindi domani, si torna a festeggiare il patrono San Fermo a Cassina De Pecchi, e come ogni anno torna la tradizionale festa di San Fermo. Anche qui due weekend, questo è l'ultimo, si è ripartiti mercoledì in realtà e si va avanti fino a domani. L'apertura tutte le sere, quindi sia stasera che domani, offre uno stand gastronomico con servizio bar e ristorante, menù che va dai casoncelli alla bergamasca, alle grigliate di carne, al fritto misto, arrosticini, gnocco fritto, insomma quello che mi sta venendo fame, non so se si sente, quello che si trova un po' nei menù delle sagre. Inoltre ogni sera ci sono spettacoli, concerti, programma completo. Comunque si trova in giro per internet, cercate la sagra di San Fermo 2026 e dovreste trovarlo. Anche qui c'è un numero per le informazioni, io ve lo do per non saperne leggere né scrivere, che è il 335-777-3440. Ripeto, 335-777-3440. Un ultimo brano prima di salutarci, ci andiamo ad ascoltare il nuovo singolo degli Alabama Shakes, questo è Garden.

E Alabama Shakes con Garden a chiudere la puntata di oggi di Good Times. Io ve li lascio qui sotto intanto, però vi saluto, auguro a tutti un buon weekend. Per chi vuole, ci sentiamo lunedì con una nuova settimana di Palmira a partire dalle 16:30. A tutti comunque un buon weekend da Matteo Villacci. Ciao.

Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il paesaggio agricolo della Conca di Bormio in Alta Valtellina dà la sussistenza all'economia turistica, dove l'agricoltura rimane fondamentale per il paesaggio e la biodiversità. 80 anni di evoluzione a piatta, frazione di Val di Sotto, sopra Bormio, accanto alla pista da sci olimpica Stelvio, dalle coltivazioni di segale e lino a mano con l'aiuto degli animali e lo sci nascente degli anni 40, alle moderne aziende agricole che stanno prendendo il posto delle piccole latterie tornarie sociali. Ne parleremo per due puntate. Piatta, la frazione di Val di Sotto appena sopra il reparto di Combo di Bormio, uno dei cinque del centro dell'Alta Valtellina, dove c'è, accanto al ponte del 1500, un antico mulino per cereali. È la strada dei prati, insieme alla sottostante Piana della Lute, difesa dagli abitanti da oltre 20 anni, dai numerosi tentativi di costruire la cosiddetta tangenziale, una bretella che finirebbe in una piccola rotonda prima di un ponte sul torrente Frodolfo. Il verde brillante dell'erba nelle stagioni calde, il bianco della neve in quelle fredde, sempre più brevi, e l'emozionante immagine d'ingresso alla soprannominata Magnifica Terra. Senza che percorrere in auto o in pullman le gallerie della strada statale, si fa la vecchia strada dalla località Le Prese di Sondaro, si può anche vedere la strettoia della valle, la Gola, dove scorre l'Adda. Si passa tra le frazioni di Val di Sotto, dove nel 1987 ci fu la frana del Monte Zandilla, che uccise 42 persone nella località di Aquilone, tra cui 7 operai che stavano mettendo in sicurezza la zona da precedenti frane, e cancellò la frazione Sant'Antonio Morignone. Il racconto della trasformazione di Piatta di Val di Sotto da rurale a turistica lo facciamo con Antonia Pietro Giovanna, 88 anni di simpatia e accoglienza, e due dei quattro figli, Maddalena e Amos Sartorelli. Attorno al 1965, quasi 20 anni prima della realizzazione della pista Stelvio nell'82, arriva a Piatta il primo trattore.
1: Di chi era stata Pasquale?
2: Pasquale sarà del 65.
1: È il primo che è arrivato a Piatta.
3: Quando l'hanno visto passare giù lì dalla casa della mia mamma, c'era giù l'Angelica, che diceva, era arrabbiata che andavamo giù col trattore perché dovevamo venire su con la gerla. E dopo, cara,
4: papà si è servito.
1: Papà sì. Si è avviato subito lui, lo zio Marco, perché sì, c'era lo zio sì, Marco sì. Che era... Quando c'era lo zio Marco a fianco andava dappertutto perché...
3: C'era lo zio Marco, era anche un po' spericolato.
1: Sì. Però è stato il primo trattore a piatta, ed è ancora su, in funzione, da avviare manualmente.
2: Sì, gli abbiamo messo la batteria coi fari perché era obbligatorio mettere l'illuminazione.
5: Funzione, certo.
1: Però... Se mettiamo in funzione a portare giù la legna, e su carico di legna.
3: Insomma, cambia tutto.
5: Dalla gerla al trattore
3: è già una bella...
5: È stato un salto mica da ridere.
3: Sì, venivano anche i nostri uomini, allora aveva la proschiera sulle spalle, era come... Spieghi come che l'era... La proschiera era un coso rettangolare,
1: era un coso così.
2: Con quattro legni praticamente.
1: E quattro legni.
2: Quattro legni con una corda dietro e un altro legno che viene sopra, viene caricato di fieno. Poi l'altra corda si passa davanti, lo si lega, si va sotto con la testa e si porta così.
3: E portano sugli uomini, portavano su con la...
2: In modo che si riusciva a portarne
3: c'era
2: 4-5 volte più che con la gerla.
3: Lo zio Anselmo dalla zia Vici è arrivato su qui sotto la chiesa, che c'è sempre quell'aria, l'ha rovesciato lui e la froschiera, come si chiama? Una volta era dura.
2: Sì, vedi, sono proprio due legni alti così, messi in parallelo, con altri due legni in cima in fondo, e sta cosa che gira attorno.
1: Anche il nostro papà la portava.
3: Sì, sì, anche papà lo portava, dopo quando è arrivato il trattore non lo più portato.
5: Per quanti chili sarà stati?
1: Fieno secco, però.
2: Un quintale tranquillamente.
3: Sulla testa?
1: Sulle spalle, perché la testa la tiravi sotto, metteva su uno straccio sulla testa per non rovinarsi col fieno. E poi andava sotto con la testa, portava sulle spalle.
5: Faticoso, decisamente faticoso.
2: In salita, rigorosamente in
1: col salita. Vento contrario.
4: Infatti è vero, perché sotto la chiesa.
3: Sì, sì.
1: E invece la nonna Lena aveva quello che usavano giù i...
3: Il campaccio,
1: quello giù a Bianzone. Noi c'era la gerla fatta con le gerle normali. Quella della nonna invece era più grande, quello era, che usavano giù a Bianzone.
3: E c'erano invece delle... come le gerle, c'erano i pali. Poi sì, era pali. Sulla... Sì, è giù ancora nella crappina.
1: In tutte le case c'erano gli attrezzi della campagna, le forcone di legno, tutte per la lavorazione della segale, gli escut e i drei, quelli che facciamo passare.
3: Gli escut come si chiama in italiano?
1: Correggiato.
3: Correggiato?
1: Correggiato, sì.
3: Correggiato. Sì, era un palo con sulla...
1: Quello che battevi la segale, l'abbiamo ancora vista anche qui, sì.
3: Battevano a
1: tempo.
3: A tempo, sono... perché facevano andare 3 o 4 di là e 3 o 4 di qua, in mezzo c'era la segale e dopo battevano con l'escut, come diciamo noi. Ma dovevano stare a tempo, sennò si tiravano il legno sulla testa.
1: Poi raccoglievano la paglia e il seme, questi contenitori lo buttavano nel mulinello, chiamavano, era una specie di ventola che
3: buttava fuori lo sporco,
1: puliva la segale da una parte e lo sporco buttava l'aria, la pula all'aria.
5: Qui si coltivava segale, adesso non c'è più.
3: Adesso non ne mettono più.
1: Segale lì no.
0: Negli alpeggi sopra Piatta, sempre accanto alla pista da sci Stelvio, si faceva e si fa fieno per alimentare le vacche e le pecore in inverno, ma anche per mantenere l'igiene della stalla, dove una volta c'era pure il maiale. La coltivazione della segale, tutto il ciclo fino al pane, era un'altra attività importante nell'economia delle famiglie. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
3: Cosa vuoi, anche quando andavamo sopra di Vela, stavamo magari su una settimana o 10 giorni, tagliavano il fieno a mano, va bene. Ma dopo non avevano la giornata, allora ci mettevano poi tutto il tempo che ci voleva. Lo stesso a Leccia, mi diceva la nonna, che venivano a Sant'Anna, toglievano la segale, dopo la facevano seccare così, poi la battevano, tiravano fuori il grano, poi andavano a farla macinare, allora qui non c'era il mulino. Ancora a Bormio c'erano quei mulini ancora che andavano a acqua. Ce n'è lì uno lì a Combo, sotto il ponte di Combo c'è ancora un mulino.
1: Visto?
3: Portavano a farlo macinare, facevano 2 o 3, la farina più bella, la farina meno bella e l'ultima che davamo alle bestie, così la pusca. E così facevano
1: il pane per andare a Lecce.
3: Facevano il pane, venivano giù, facevano il pane per andare a Lecce, andavano su col pane fresco che facevano, andare a Lecce col pane, dopo ci mettevano quel tempo che ci voleva.
5: C'erano dei forni comunitari per cuocere il pane?
1: No.
3: Il mio nonno ce l'aveva il forno, aveva anche di forno.
1: Faceva il pane per tanti, però lo faceva lui in casa, cioè non era comunitario che lo usavano tutti. Gli portavano forse la legna?
3: Ci portavano la legna perché andava legna.
2: Però quasi tutte le case c'era il forno. Poi erano magari forni che funzionavano come, non so, bruciava tutto per dire.
3: Mio nonno,
2: fatto il nonno
3: ha imparato, è andato a Montevideo 2 volte, è andato e venuto. Cioè, ha imparato là a fare il prestinaio, fornaio.
1: Il locale del forno, che adesso non c'è giù a Giovanna.
3: Adesso Franco l'ha tirato fuori perché l'ha preso lui. C'era giù un bel forno, non c'era più a Piatta.
1: Con i mattoni refrettari, le bocchette per l'aria.
2: Sì,
3: faceva il pane bene. Era buono.
1: E il termometro naturale, diceva la mamma, che era il braccio. Entrava a vederlo, a sentire la temperatura.
3: Sì, sentiva la temperatura.
1: E da buon prestinaio, prima di impastare il pane, prendeva una carta col fuoco e la passava sulle braccia, si puliva i peli prima di impastare il pane, per evitare che nel pane finisse dentro qualche... Sono aneddoti, però voi avevano tutte le fasciere dove mettevano il pane a lievitare.
3: Il paniere era.
1: Poi anche le fasce usavano anche per...
3: Facevano sul pane, poi lì dietro c'era la scaliera, come dicevamo noi. Tutte le assi che mettevano il pane per cuocere dopo.
5: E la segale fino a quando si è coltivata?
1: Anni 70, 70, 80.
3: Ma qualcuno forse mette giù un po'.
2: Noi un anno l'avevamo messa giù, fuori dalla quadra l'avevamo messa e era ancora, sarà stato cos'era, l'80...
1: Non
2: so, 85 così, l'unica volta che l'ho vista, che l'abbiamo fatta, però non l'ho più vista dopo.
5: Si alternava con altri cereali?
1: Orzo, mettevano anche l'orzo, perché in tempo di guerra che non c'era il caffè, l'orzo utilizzavano al posto del caffè e facevano tostare l'orzo. Si alternava con le patate.
0: Durante il fascismo i controlli arrivavano anche di notte e oltre alla confisca dei pochi beni della sussistenza c'era il rischio di pene corporali. Sentiamo ancora Antonia, Pietro, Giovanna e i figli Maddalena e Amos Sertorelli.
3: Quando passavano, noi le chiamavamo le bande nere, quelle del fascio, fascismo. Allora venivano a vedere, perché dovevi denunciare tutto, pecore, vacche, maiali, tutto. Avevamo appena ucciso il maiale perché non l'abbiamo denunciato, perché la mia mamma aveva un po' una tata che veniva su, la chiamavano Varela, veniva su dal comune e allora da qualcuno poteva andare giù in stalla diretto, invece da noi doveva venire in casa per andare giù dalle scale. Allora veniva su Rocca, si chiamava. Oh Rocco, come va? Sì, allora le dava il grappino, lo.
5: Mamma sì!
1: Quindi non grappino,
3: raccontavano sul momento. E poi cosa gatto in stalla? Allora le diceva poi quello che voleva, Allora volevi venire giù? No, vengo giù, tanto non vengo giù, tanto mi fido di quello che mi hai detto.
1: Però avevano sotto il posto delle patate, avevano giù sotto il buco, sì, dove nascondevano.
3: Sì, quando avevamo appena ucciso il maiale, di notte sentiva, hanno picchiato la porta. Allora è andato fuori mio zio, noi stavamo lì sopra con la mamma e lo zio Ettore già da basso, c'erano ancora i nonni. Chi è? Polizia, aprite! Ah, c'erano quelle lì, allora cosa sono questi sacchi? Avevano i sacchi della farina, perché anche da buono portavano qua di fare il pane, mio nonno faceva il pane per loro. E guardi, c'è scritto sul nome, mio papà fa il pane, e allora portano qua la farina per fare il pane. E allora vogliamo venire da basso a vedere dove c'è il forno e dove avevamo appena ucciso il maiale, non l'avevamo denunciato. Allora nelle scale non avevamo la luce, si andava giù con la pirò così in posti. E allora sono venuti giù, andati dentro nel forno, ma non hanno visto che c'era ancora una scala che andava
2: scala
3: da sotto.
2: Perché sembrava finita, invece non
3: è... Allora mio zio si è messo lì in cima alla scala, era tutto buio, sono andati dentro a vedere e ciao. Ma se andavano giù, non avevamo denunciato il maiale, ce lo tiravano via tutto e poi ci davano poi la lezione giusta, perché bisognava denunciare tutto. Se anche di notte, una notte sono venuti su di sopra. Vogliamo vedere di sopra, sì, che ci sono, cercavano i partigiani allora, erano quelli
1: da casa.
3: Sì, di sopra c'è mia cognata con due bambine, vogliamo vedere. Vi ricordo che sono venuti su con la pila, sono nel letto, poi sono andati a guardare sotto il letto, a vedere se c'era qualcuno nascosto, lo ricordo.
4: C'erano tanti partigiani?
1: E diversi, sì.
3: Poi si nascondevano
2: qui. C'erano anche quelli che erano tornati dalla Russia così, che poi non erano più, cioè sono rientrati in paese, si sono imposcati, sono andati
3: nascosti.
1: Perché Livigno era comunque zona neutra, quindi chi riusciva ad andare a Livigno, andavano a Livigno, non riuscivano, almeno li stavano sicuri, e qui si nascondevano sui monti.
2: Invece tipo lo Gian Selmo invece l'ho tornato alla Russia, poi è tornato al fronte, e poi l'8 di settembre l'hanno catturato i tedeschi via Germania.
0: Torniamo ai campi di Piatta di Val di Sotto, accanto alla pista olimpica da sci Stelvio di Bormio. Oltre all'erba per il fieno per gli animali, alla segale per il pane, si coltivava fino agli anni 60 il lino per fare i vestiti. Ci raccontano come avveniva la coltivazione e la trasformazione ancora Antonia Pietro Giovanna, 88 anni, e due dei suoi quattro figli, Maddalena e Amos Sartorelli.
5: Anche il lino.
3: Il lino era...
2: Dietro il cimitero dove abbiamo il parco c'è una signora che quest'anno ha seminato in un campo il grano saraceno.
1: Siberiano però ci ha detto.
2: Sì, è un po' più
1: resistente. È quello più resistente.
2: E invece nel campo di là ha seminato il lino.
3: Al lino è bello a vederlo fiorire, perché tutto un fiorellino azzurro, bello. Dopo però ci vuole anche un bel po' a coltivarlo, perché lo strappavano, facevano i mazzetti. E poi
1: lo lasciavano seccare. No, prima seminavi, lo... andavi a pulire il campo, c'era tutta la lavorazione nei campi. Lo strappavano, lo lasciavi seccare. Poi lo battevano per togliere il... perché dal fiore poi c'è su una pallina così che contiene il seme. Un sasso con una specie di mattarello pestavano per togliere i semi, perché il seme veniva utilizzato per l'olio. Per
3: la linosa.
1: La linosa era medicinale.
3: Usavamo anche per le bestie, tante volte facevano, mettevano su mari, a mezzogiorno levavano il pranzo anche alle mucche, facevano al sotto, dicevamo, facevano mari una cosa di paglia, poi mettevano su pannello, perché allora c'era anche il pannello che facevano con la linosa. Poi davano giù alle bestie, per mezzogiorno le davano.
1: Poi una volta che avevano tolto il seme lo mettevano, lo raccoglievano in fasci, lo portavano nei terreni paludosi.
3: Noi lo tiravano fuori come tipo una stella.
1: Giù sotto in fondo, là dove passa il Rindepeura, c'è giù un prato nostro, lì sotto
3: paludoso, è paludoso, sì.
1: E lo disponevano a stella, a raggiera, così. E lo deve marcire, facevano marcire, poi raccoglievano, lo facevano riseccare. E l'ultimo colpo per farlo seccare lo buttavano anche nei forni del pane. Quando avevano fatto le cotte del pane, alla fine, quando avevano cotto il pane, mettevano anche il lino per asciugarlo. Una volta che era asciugato e secco, lo passavano prima alla grammola, perché del lino viene strappato anche la radice. La grammola era una specie di arnese largo così, con due fessure e un legno
3: che si faceva
1: e lo spezzavi, no? Lo spezzava.
2: Lo spezzi.
1: Perché? La fibra del lino è esterna e l'interno invece si deve togliere. Il lino non è interno, il lino è esterno, la fibra. Lo spezzano e poi lo passavano a dei pettini, agli spinach, sono giù in casa.
3: Spinach, sì. Su di lei c'era un pezzo di legno con in mezzo un ciuffo di chiodi, come chiodi sottili,
6: e lo pulivano
3: no? Così.
6: Allora, quello più grezzo, la stoppa, e filavano anche quella perché...
3: C'erano le lenzuola. Mettevano dentro ai bambini.
6: Sì, perché c'erano ancora un po'... E invece quello più bello, più pulito, lo usavano per...
3: Filavano e poi facevamo la tela di
6: specie di le chiamavano le poppine, delle, come una specie di bambolina, matassine, e poi pian piano...
3: Lo filavano. E dopo facevano le lenzuole di lino, facevano, che mio nonno portava le camicie di lino, era un lino grezzo, però portava quelle camicie di bianche di lino, si sa una volta, bisognava...
6: Però io la lavorazione del lino l'ho conosciuta dopo, andando in giro col gruppo tradizionale, ma altrimenti io la lavorazione del lino non l'ho mai vista. Il lino qui non l'ho mai visto, la segale sì, ma il lino...
3: Lo metteva giù ancora la lievi al lino, sole carnale.
6: Però non lo imparava dopo.
5: Solo c'erano... comunque per uso tessile.
3: Sì,
6: sì, sì. La fibra del lino sì.
2: Sì, beh, sì.
3: Dopo c'erano le tessate.
5: Si cavava qui l'olio di lino.
6: Sì, davano anche quello per la luce, per la lampada.
3: Ma gli vedremo quella lumclefora lì. Mettevano giù l'olio e poi lo stoppino e lo usavano. Quando non c'era la luce usavamo quello.
0: Oltre al lino, in Alta Valtellina era filata la lana, ottenuta dalla tosatura delle pecore, che poi erano anche mangiate. Il castrato è un piatto tipico anche nella confinante Val Camonica, attraverso il vicino Passo Gavia. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
3: Tutti le tenevamo, perché facevamo la lana per vestirci.
6: E uccidevano la pecora, il castrato, a Natale.
3: A Natale il castrato.
2: Il Capri era più la zona delle prese frontali, quella zona lì. Sono stati, sì, stati appassionati di
3: Capri.
2: Appassionati, anche perché...
6: E al terreno.
5: Certo.
2: E poi peggio, quindi le capre...
5: Riuscivano, certo, si vedono.
3: Sì, sì.
5: Dei prati veramente...
6: Loro sì, la nonna teneva le pecore.
3: Sì, avevamo giù le mucche... Poi il coso del maiale, che tenevamo il maiale, e il coso delle pecore.
2: E le galline.
3: E le galline.
4: Il maiale non ce l'avete più?
6: No, non l'abbiamo più.
3: No, perché adesso sarebbe troppo una complicazione, deve andare dal veterinario, deve venire a esaminare.
6: C'era chi uccideva il maiale in paese, c'era un orcino, veniva e... Poi primavera arrivava il mercante da Grosio, andava dal norcino e gli diceva chi ha ucciso il maiale, allora arrivava e compravamo il maiale per l'anno dopo.
3: Portavo su piccolini.
6: Avevamo tutti i salami, lo strutto.
3: Ah, c'era tutto. Ci manca perché si faceva tutto col maiale.
2: Non c'era bottiglietta da me.
3: E poi era buono. Prosciutti, coppe. Sì,
6: pancette, salami.
3: Salami.
6: Poi si facevano tutte le salsicce.
3: Tutte le salsicce, quelle di sangue.
6: Sangue, fegato, trippa.
3: Trippa.
6: E cotechini.
5: C'è qualcuno che ce l'ha ancora il maiale?
6: No. Ma qui in paese no. Avevano quasi tutte le case, le pecore.
3: Sì, le tenevamo tutti. Perché allora con la lana di pecore si facevano le calze, si facevano le maglie.
6: C'era il bagno delle pecore?
3: C'era il bagno, sì, adesso l'hanno trasformato in...
2: Dentro
6: dove c'era la piscina più bella, ai bagni nuovi, c'era il bagno delle pecore.
3: Sotto.
6: Delle
2: c'era
6: pecore,
2: quella
6: delle pecore
2: e quella dei cavalli anche.
3: Erano due vasche di acqua calda che
6: perché
3: venivano
6: perché la
3: fuori.
6: Gestione là era dei comuni, sì, e avevano il permesso di andare ognuno nella vasca. Ma faceva la fila, eh?
3: Sì, sì.
6: C'era la vasca con l'acqua termale, andavano a lavare le pecore in primavera.
2: Prima di tosare, in modo così,
6: così la lana pulita. Adesso hanno fatto la piscina, la bella piscina che c'è dentro, nel bagno delle pecore.
5: Quindi si faceva il castrato?
3: A meno una volta, anche dai macellai si trovava. Ah, è buona come sì, carne.
6: Anche perché non c'erano metodi di conservazione, quindi
5: certo.
6: La mettevano nei vasi?
3: La mettevano sotto sale. Inverno no, ma se magari capitava di ucciderla... In primavera così tagliavano i pezzi, poi mettevano sul sale per conservarla, perché allora non c'erano i frigoriferi. Facevano anche la stoffa con la lana, però la mandavano a Chiavenna, dicevano che la mandavano a Chiavenna a folare. Non so perché c'era un torrente apposta, che mettevano giù sta cosa, non so cosa facevano, se facevano perdere come quel grezzo, quel duro, non lo so. Tant'è vero che mi diceva la mamma che il vestito di matrimonio di mio papà l'hanno fatto con la stoffa nera, bellissimo era. La stoffa nera che hanno fatto la vestito della
6: pecore, tenevano le pecore,
3: tenevano le pecore,
6: la lana e il lino. Poi c'erano in tante case, le nostre nonne non ce l'avevano, ma sono in tante case, avevano il telaio.
3: Sì, c'erano le tessadre che facevano apposta quel lavoro lì, facevano anche la stoffa. Sì.
5: Questo fino a che anni?
6: Noi l'ultima.
5: Lino.
6: Il lino, a lino negli anni 60 è scomparso.
3: Sì.
6: Quando è arrivato il cotone. Poi più lo lavi più si sbianca, Sì, perché la prima era già... poi sull'erba col sole, più lo lavi, più...
3: Si facevano tutte le sue procedure, li mettevano giù nell'erba, li bagnavano, poi li mettevano giù nell'erba, poi andavano anche a bagnarli, e così il sole e l'erba li faceva aneampate di cose, vedi.
0: Piatta, come tutta l'Alta Valtellina, ma anche il resto della valle, era terra di emigranti. La vita rurale era assai dura e la povertà era diffusa. Si partiva per la Svizzera, ma anche per il Belgio, l'Argentina e l'Australia. Tra loro Anselmo Canclini, lo zio Anselmo.
3: Anche pensando di morire, non è che li vedevi... Prendevo proprio le cose così, ne hanno viste tanto tante, che ormai quando era l'ora...
6: Ma i racconti dello zio Anselmo, a parte che no, noi da bambini non ci raccontava niente della guerra, l'unica cosa che ci diceva, la guerra è brutta, cercate la pace.
3: Andavano giù anche i bambini di scuola a chiedere com'è la guerra, no. La guerra è una brutta cosa.
6: Dopo ultimamente ha cominciato, quando hanno aperto il museo dell'emigrante giù a Tirano, allora il Don qui, dai Anselmo raccontaci un po', che più, perché poi la guerra ha fatto le miniere del Belgio. E dopo diceva, mia sorella mi ha supplicato di rientrare, dice che dopo un anno si soffiava il naso, viene ancora giù il nero del carbone in Belgio.
3: Sì, poi andavano dentro a gattone.
6: Sì, sì, e poi è andato in Svizzera per un paio d'anni, e poi è partito per l'Australia, perché qui non c'era lavoro, e ha fatto 10 anni in Australia. È rientrato e il papà è morto, non l'ha visto. È rientrato anche la mamma, cominciava a essere anziana, aveva già pronto tutte le carte, non è più tornato là e poi si è poi sposato con la zia. Ho trovato le lettere che mandava il suo, perché si vede che gli hanno restituito le lettere, quando è tornato qua, o forse le avrà conservate la sua mamma, c'era giù una lettera frugando nei cassetti della zia Liliana, che scriveva che insomma era datata 1960, insomma è un anno che non riceve vostre notizie, siete vivi o morti, perché si vede che i parenti non gli scrivevano tanto. E facciamo un giaccio con la nave. Grecia, Albania, Spagna, la Russia e la Germania.
2: In Germania non più guerra, ma internato.
6: Internato, ha preso l'itterizia, si è ammalato,
2: Si è ammalato. Anche sì, ha preso l'itterizia.
3: Per fortuna che in quell'ospedale lì c'era la Cirillo, era
6: pianta, l'altro, un altro
3: era dentro che faceva
6: la sanità, diceva.
3: Allora di nascosto portava dentro una tazzina di brodo e un po' alla volta si è ripreso.
6: Sì, però comunque
2: sì, c'era anche uno spirito proprio di frate avanza.
5: Che fatica a vivere, però.
2: Fatica a vivere, sì.
6: Ecco, allora ultimamente si raccontava.
2: Campava chi era più, esatto. Un po' più forte.
6: Ma aveva i ricordi indelebili, Cioè, quello che ti raccontava te lo ripeteva, si ricordava parola per parola i discorsi dei suoi superiori, i posti, le date. Aveva veramente una memoria... Ultimamente si ci raccontava, bene cresce che non avevamo tanto videocamere così da poterlo... Sì, l'hanno fatta una agli Alpini, sì. Con i 3 reduci qui di Piatta, però poi ci diceva anche che lui non avrebbe voluto la lapide fuori al cimitero. Lui avrebbe voluto qui in Australia la crocettina bianca e basta, come cimitero inglese, perché se pensava a tutti quelli che ha lasciato là in Russia, che non hanno neanche una croce. C'è tante volte di notte quando non dormo, lì rivedo tutto ancora. E Nicola
3: è compagni.
6: Si è nascosto sotto i morti.
3: Si è nascosto sotto i morti, quando non ha più sentito niente, è riuscito a venire fuori di sotto i morti.
6: La guerra è brutta, lo diceva sempre.
5: Ma poi quando è tornato cosa ha fatto?
6: Si è sposato con la zia e è andato a fare il pastore allo stevo. Ha fatto un po' il muratore qui sotto l'asso. E poi andava a fare il pastore. Prima allo stevo in Valle Ceta, poi ha fatto la scuola di Casaro, ha imparato a fare il Casaro. Perché poi la latteria qui in una c'era sua a fare il Casaro. Faceva il Casaro, allo stevo faceva il pastore.
2: Ma quando faceva il Casaro qui era già.
6: Era già pensionato.
0: Tra i mestieri fatti dallo zio Anselmo c'era quello del calzolaio, un lavoro diffuso tra gli emigranti valtellinesi, come si può anche vedere al Museo Vallivo Testorelli di Valfurva. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
6: C'aveva giù di tutto il tuo nonno.
3: C'aveva di tutto, faceva poi di tutto. Faceva il muratore, faceva il calzolaio.
6: Le scarpe. C'è giù una macchina, vecchia macchina da cucire della Singer, lì in camera della zia, che la usava il suo nonno per aggiustare le scarpe.
5: C'è proprio la zona dedicata agli emigranti che andavano a fare ciò.
6: Beh, gli Schober qui era...
3: Qui da Piatta andavano giù in bassa Valtellina a aggiustare le scarpe.
5: Qualcuno che
3: anche il nonno, forse.
6: Il nonno Beniamino, lo zio Marco.
3: Sì, sì.
6: il bisnonno, ho conosciuto la bisnonna giù a Vilatico, perché andava giù in inverno,
3: sì,
6: a fare lo sciober.
3: L'euro giù in bicicletta e...
6: Sciober? Mm? E c'erano il linguaggio, il dialetto degli sciober, non hai mai sentito parlare?
3: No. Ah,
6: avevano il loro dialetto.
3: Non ci capisce neanche.
2: È andato un po' perso,
6: ma è un... il plà di sciober lo chiamano. È un dialetto ancora più stretto del nostro.
2: Rispetto al dialetto qui è totalmente...
6: Dovremmo ha fatto diverse poesie del Plato Sciober. Noi abbiamo poche parole che abbiamo brinte, ad esempio pantaloni.
3: C'è la scivoletta.
6: La scivoletta, la minestra, poche parole. La scudella. No, la scudella, sì. Cobici, il prete, sgnaffa, mangia.
3: Sgnaffa.
6: La trita. Ma un dialetto molto stretto.
2: L'hanno inventato per non farsi capire dagli altri proprio.
6: Il piatto è un paese di tradizione dei Sciober.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con l'agricoltura, l'alimentazione e la cultura rurale dei territori olimpici. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltarci, è possibile scaricare il podcast della trasmissione sul sito radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I prati della conca di Bormio in Valtellina e l'allevamento di vacche, le attività rurali, elemento di identità ed equilibrio tra impianti da sci e sentieri nel Parco Nazionale dello Stelvio. Accanto all'omonima pista olimpica ci sono ancora micro e piccoli allevamenti con produzione di formaggi, da quelli nelle ultime latterie tornare a quelli nelle moderne aziende agricole. Qui è pure nato, come lavorazione domestica, lo scimudina, la tipica formaggella della Valtellina, che ha le sue origini proprio nella magnifica terra. Ritroviamo Piatta, la località di Val di Sotto, che condivide la parte finale della pista Stelvio con il reparto di Combo di Bormio, uno dei 5 ambiti del centro storico dell'Alta Valtellina. Parliamo ancora dei suoi prati, che caratterizzano il paesaggio, difesi dagli abitanti da 25 anni di tentativi di realizzare la cosiddetta tangenzialina della Piana della Lute, una bretella che finirebbe in una micro rotonda prima di un piccolo ponte sulla strada per Valfurva. Il mantenimento dei prati è ancora oggi dovuto all'allevamento delle vacche da carne e da latte. Ci sono alcune moderne aziende agricole e ancora alcuni piccoli contadini e piccole latterie. Ritroviamo Antonia Pietro Giovanna, 88 anni di simpatia e accoglienza, e 2 dei 4 figli, Maddalena e Amos Sertorelli. Ci raccontano come gestiscono le loro 2 vacche da latte tra estate e inverno. Quando abbiamo registrato la scorsa estate, gli animali erano in alpeggio.
1: Abbiamo giù due più il vitello.
2: E qualche gatto. Che ne ha fatto, quanti gatti ha?
3: Adesso dove sono? In alpeggio?
1: In Valverba.
4: In Valverba, sì.
5: Passa dentro, verso la viola, praticamente lì, parallelo alla viola.
3: E stanno da? Quando è che sono andate?
5: Da metà di giugno.
1: Prima di San Gervasio sono andate
4: quest'anno. Quest'anno il giorno prima di San Gervasio, il 18 di giugno. E rimarranno poi su fino alla metà di settembre. Secondo che tempo che fa, perché si viene anche un po' d'acqua, che viene ancora un po' d'erba, se no... Un anno ce l'hai mandato dopo Ferragosto, non c'era più erba.
1: Sì, nel 2003, era sì.
5: E in alpeggio dovrebbe piovere un giorno sì, un giorno no, per l'ideale. Non la pioggia intensa, però quello pochino acqua la gli fa.
3: Le vacche mangiano e il prato non si rigenera abbastanza. Con quante altre vacche sono su?
1: L'alpeggio?
5: Non so quante ne ha su, ma da latte di solito sono un'ottantina mi pare. E poi più le sciutte che non c'era poco, quanti saranno 40 così. Non è enorme come alpeggio lì, no. Ma anche perché è una montagna un po' sassosa, è bellissima.
4: Una volta l'avevamo
5: messo. Però il formaggio fa molto buono, il casale è molto bravo.
3: Che formaggio si fa qui l'alpeggio? Grasso o semigrasso?
1: Fanno anche il vitto,
5: In alpeggio loro fanno solo grasso. Questo qua che ti ha dato la sua mamma è grasso. Il semigrasso non lo fanno quando scendono, lo fanno d'inverno, di primavera o d'autunno, ma in alpeggio non fanno burro loro.
1: Fanno il vitto.
5: Altri burro.
1: Fanno il vitto in alpeggio.
5: Ah, in alpeggio si fanno anche il vitto loro. E invece ci sono altri alpeggi tipo lo Stelvio, così che fanno anche il marmo, perché fanno anche il burro.
4: Quello dello Stelvio era sempre stato un burro pregiato. Poi anche il formaggio era buono. Una volta noi avevamo lo Stelvio, le mucche. Partivamo le 2 di notte, andavamo su a piedi con le mucche. Adesso non si può più perché c'è troppo traffico.
1: Anche i forni andavano a piedi, Dopo noi, quando si è sposate, te le hai mandate ai forni.
4: Sì.
1: Però erano bestie diverse.
5: Sì, erano bestie anche più...
1: Erano più robuste.
4: Sì, la mongo alpina.
5: Tutti i vari incroci che hanno fatto, hanno cominciato a incrociare con una razza americana che produceva più latte, rimaneva anche un po' più grande.
4: Sì, ma non c'era la fecondazione artificiale, adesso facciamo fecondare artificiale. Sì. Se no andavamo qui dal... c'era il toro.
3: Che razza avete?
4: Bruno alpina.
5: Il capo è... OB, Origina Brown è...
4: Cora, sì.
1: Sì, l'ha battezzata il capo. E va giù e non ha paura.
5: Il capo perché diceva
4: e
5: che...
4: E si girano le Carlo.
5: Dentro in alpeggio praticamente capita che non doveva partorire, quindi la lotti tanto, va al manzo come... Questa insomma, alzava la testa, mu, e tutte le buche che correva dietro lei...
1: Mi portava la mandria alla casina.
5: La casina. Per quella che aveva sopravvivente al capo, perché quella diceva mu, via tutte.
4: Sì.
5: Quando era un po', via partivo lei, le altre tutte dietro come pecore.
1: Ma è bello da vedere che quando le portiamo a Prati Belle, erano su con 3 mucche, lui in fondo al prato chiamava vieni, partiva di corsa.
4: Ma ancora, ho visto che anche l'altro giorno che l'ha lasciato giù.
5: Sì,
4: lei.
5: Sì, no, però sono obiettivi.
1: E l'altro giorno
5: era venuto sul veterinario per fare qualcosa su...
4: E aveva mordito una mucca.
0: Il rientro dall'alpeggio in Alta Valtellina avviene già a fine estate e ovviamente in base a quanta erba è disponibile ancora sui prati in alta quota. Al ritorno dall'alpeggio le 2 vacche possono essere ancora da mungere, quindi si fa lo scimudin, la storica formaggella della conca di Bormio diventata tipica in tutta la provincia di Sondrio. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
3: E quando scendono dall'alpeggio, cosa fate? A ottobre?
5: Quando scendono a metà settembre. Se riusciamo, le portiamo ancora un po' su.
4: A pascolare l'erba. E se no, le mettiamo dentro.
5: No, sale,
4: tutto l'inverno.
3: Sono rinasciuto a quel punto o sono ancora da mungere?
5: Dipende
1: da quando devono partorire.
5: Quest'anno, per esempio, dovrebbero ancora aver latte, perché dovrebbero partorire solo marzo.
1: Dovrebbero rimanere senza latte almeno uno o due mesi prima di partorire. Tante volte dobbiamo chiamare il veterinario per fargli la...
4: Si le mettono su qualche cosa per far asciugare,
1: per fargli togliere il latte,
4: perché anche per il vitello ho bisogno di sostanza. E dopo la vita del contadino, le sci.
3: Quando è qui, il latte cosa ne fate?
1: Lo coltiviamo noi.
4: Perché prima andavamo alla latteria.
1: Facevano burro e formaggio.
4: Burro e formaggio.
1: Adesso non le latterie.
4: Adesso le latterie le hanno chiuse perché le mucche non ce ne sono quasi più qui a Piatta. Siamo tre o quattro che teniamo
3: qua. Ha chiuso anche l'ultima latteria adesso.
1: La tengono, ma sono quelle della cascina qui a 2000, lì dalla Pagetta.
4: E allora facciamo lo scimudin.
5: Una volta citato dal mio amico suo Madonna dei Monti, loro vanno ancora con la casera, anche d'inverno, ci sono solo una decina, però li fa su buono.
4: Qui ormai è andato tutto.
3: Quante vacche c'erano in paese?
4: Quasi tutte le famiglie le avevano.
1: Andavano due latterie.
5: Minimo due mucche le avevano tutte,
3: esatto.
5: Minimo.
3: Quindi più o meno.
5: Quindi un centinaio di famiglie, 200 mucche c'erano tranquillamente, forse anche di più, perché alcune ne avevano anche 6-7.
1: Tutte le case avevano la stalla comunque, perché le vedi le case vecchie.
4: Sì, loro avevano le...
5: Cioè, adesso è rimasta qui l'unione, qui che ne abbiamo ancora noi. L'anno scorso l'avevano anche i nostri cugini, poi quest'anno non l'hanno più tenuta. Poi c'è qui il Tavo, che ne aveva 4-5. E
4: Roberto,
5: il nostro cugino, che prima ne aveva di via 3, adesso ne aveva una.
1: Valerio.
5: E Valerio, che ne ha una. Prima ne aveva anche lui 4-5, adesso non ce ne
4: sono. No, adesso non ce ne sono.
1: Sì, perché adesso formaggio.
5: E poi adesso c'è fuori qui, in fondo al paese, c'è fuori un ragazzo. Il capraio, cioè avrà un centinaio di capre, quello.
1: Capre e pecore. Sono quelle capre che senti qui sotto a pascolare, sì. Qui nei terreni sotto.
0: Lo scimudin, dicevamo prima, è la formaggella di Bormio, diventata tipica in tutta la Valtellina. In dialetto, scimud significa cagliata. Il latte addensato grazie al caglio, che in origine era vegetale, da tempo si usa quello di vitello. Questo formaggio è un grasso a latte crudo, pronto per il consumo 3 o 4 settimane dopo la sua produzione. Sentiamo come si fa in casa.
4: Lo scimudin facciamo con latte intero, sì. Deve essere un latte a una portata, io lo assaggio poi, deve essere come latte munto,
1: dipende, se vuoi farlo stagionare un po' di più.
4: Ma no, se mai se lo voglio stagionare le metto un pochino più di caglio. Poi quando è caldo, a temperatura giusta, prendo il caglio, aggiungo un pochino d'acqua, poi lo rimetto dentro nel latte, lo lascio mezz'ora, poi mezz'ora si fa la cagliata, si chiama.
3: Sì.
4: La quagliata non la chiamiamo,
3: uguale.
4: La misto bene,
1: la tagliamo
4: bene, la faccio andare fuori bene,
1: grano di riso,
4: sì, poi quando è una mezz'ora che lo tiro su.
1: Non la cuoci la quagliata?
4: No.
1: Non la scaldi col termometro?
4: Non è calda abbastanza, la scaldo ancora un pochino e poi la rimesto e poi quando è passata mezz'ora tiro su, faccio su, scendo, vado giù nel siero, lo metto assieme, faccio una palla, poi c'ho lì il raccoglitore di metterlo dentro, lo schiaccio fuori bene dal siero, poi lo portiamo in cantina a sgocciolare, prima lo lasciamo giù a sgocciolare, c'è uno sgavello apposta di tre piedi che mettiamo sul
5: inclinato, che
4: ecco, sì, tira giù il siero, poi dopo un paio di giorni lo giro, lo salo.
1: Sulle fasce,
4: un giorno ancora dopo lo salo dall'altra parte, poi ci abbiamo le fasce per metterlo su asciugare. E se quest'anno ho dovuto accendere un po' giù in cantina, ho dovuto accendere un po'
1: scaldare
4: perché se no non li asciugavano, se non asciugano restano
1: male. La primavera è stata fredda,
3: certo, perché primavera, sì. Rimane un po' di siero dentro,
4: sì,
3: quindi
4: sì.
3: Rimane la vena amara.
5: Invece... la cantina non eccezionale, quella che abbiamo giù, che subisce troppo le variazioni climatiche esterne, dovrebbe invece rimanere
3: più stabile, certo.
5: L'abbiamo portato un po' a temperatura.
4: Però sono poi venuti buoni lo stesso.
3: Il caglio vegetale qui non si usava?
4: No, c'erano dei fiori che usavano, dei fiori gialli, che lo mettevano giù per fare il scimudin. Quei fiori gialli non l'abbiamo mai usato, no. E poi, tante volte col siero si fa anche la ricotta. La ricotta, se si ha Io metto ancora il sale amaro per fare il sale amaro, come lo chiamano?
1: Sale inglese.
4: Sale inglese, io lo chiamo sale amaro.
1: Se non la fanno anche con l'aceto?
4: Se non la fanno, facciamo anche con l'aceto, sì.
1: Devi far bollire il siero, deve bollire.
4: Sì, se no non viene.
1: Quando... Devi bollire il siero e metti giù la...
4: Metto giù il coso là.
1: In base alla quantità del pentolone.
4: Sì.
1: Un bel bicchierino di aceto, se no il sale amaro, un bel bicchiere di sale amaro. Poi fa come tutta una schiuma, la toglie con la schiumarola e la metti nel contenitore a...
4: La poina noi la chiamiamo.
0: Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente piatta, ma non i suoi prati. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e culture erbacee dell'Università degli Studi di Milano, ci racconta l'importanza di questa invenzione umana presente in montagna ma anche in pianura.
6: Il prato è stata una geniale invenzione agronomica di molti secoli fa, stimolata dall'esigenza di costituire scorte di foraggio in modo da alimentare gli animali allevati anche nelle stagioni avverse, quando la vegetazione del pascolo arresta la sua crescita. Il prato permanente polifita è stretto parente del pascolo. Ne conserva la ricchezza in termini di numero di specie che lo compongono, i caratteri di permanenza, la capacità di convertire energia solare in energia biochimica, energia che tramite gli animali arriva a noi in forma di alimenti. Con il prato l'animale utilizza la vegetazione indirettamente e dopo un periodo di conservazione. La grande invenzione del prato è stata quindi accompagnata da altre innovazioni, dalla fienagione naturale solare fino alle modalità di raccolta e conservazione. In Italia abbiamo oggi circa 80.000 ettari di prato permanente. La fitosociologia ci spiega che le tante specie presenti stabiliscono relazioni dinamiche non solo con l'ambiente ma anche fra di loro. Questi assetti corali, diciamo così, che compongono in ogni stagione armonie locali, permettono di produrre alimenti di diversissima qualità. E lo sappiamo bene, un formaggio ottenuto con il foraggio da prato di pianura è diverso rispetto a quello ricavato con il foraggio di valle. Colori, aromi, sapori, tutte le caratteristiche del foraggio che cambiano nelle agronomie dei luoghi si trasmettono in quelle qualità sensoriali dei nostri alimenti. Queste praterie polifite svolgono sia funzioni produttive sia funzioni di regolazione. Migliorano la fertilità dei suoli, sono grandi serbatoi di sostanza organica, controllano i rilasci di azoto, riducono l'erosione idrica, trattengono la coltre nevosa, tutelano la fauna selvatica, conservano e potenziano la biodiversità a livello ecosistemico. E non dimentichiamo le altre funzioni, le funzioni culturali. Conservano i paesaggi, mantengono spazi aperti, funzionali per attività meditative, ricreative e anche sportive. Il turismo sportivo, con la richiesta di piste da sci e di infrastrutture, può essere al tempo stesso minaccia o opportunità. La minaccia è rappresentata da uno schema elitario, squilibrato, di urbanizzazione e infrastrutturazione, di aumento dei prezzi dei terreni, di marginalizzazione della zootecnia. Dove questo turismo si diffonde, incapace di programmare capacità di carico e gestione dei flussi, tantomeno di affrontare l'emergenza climatica, diminuiscono le superfici prative e gli allevatori. Per cogliere le opportunità, perseguendo un modello di benefici economici distribuiti e non estrattivi, è cruciale una pianificazione integrata del territorio e di governance multilivello che coinvolga le comunità locali e che rafforzi un'economia agrosilvo-pastorale di valorizzazione delle praterie di qualità e di filiere locali collegate, dalle latterie turnarie alle strade del formaggio, dalle vendite dirette agli agriturismi o strutture di accoglienza locale sostenibili e accessibili a diverse fasce di popolazione.
0: Torniamo ai prati di Piatta di Val di Sotto, accanto alla pista olimpica da sci Stelvio di Bormio. Qui l'allevamento di vacche, la trasformazione del latte in burro e formaggio era ed è un'attività praticata. In passato maggiormente grazie alle latterie turnarie, dove gli agricoltori che avevano pochi animali conferivano il latte per la lavorazione. Oggi di più nelle aziende agricole di maggiori dimensioni. Sentiamo ancora Antonia Pietrogiovanna, i due figli Maddalena e Amos Sertorelli.
1: Che a Bormio di privati piccoli non ce ne sono più, ci sono le grosse aziende che si arrangiano per i fatti loro.
7: Appunto, quella di Madonna dei Monti l'ha rimessa in piedi, che questo gira via abbastanza. E ha fatto dei locali nuovi, praticamente dove c'è la chiesa c'è piazzale, lì sotto ha fatto dei locali e vanno avanti, fanno casare un giorno sì, un giorno no, mi pare.
3: Addirittura.
7: Sì. circa, non so, saranno 200 kg.
3: No, no, è chiaro che parliamo di una roba proprio.
7: Sì, un paio di forme, due o tre forme.
1: Ah, beh, anche la nostra quina, poi sì, sì. Due forme al giorno, eh.
7: No, però lo fa buono lì. Uno che viene a cantare con me, dove è rimasto in pensione, si dedica a fare 100 kg.
3: No, no, è chiaro che parliamo di una roba proprio.
7: Sì, un paio di forme, due o tre forme.
1: Ah, beh, anche la nostra quina, poi sì, sì. Due forme al giorno, eh.
7: No, però lo fa buono lì, uno che viene a cantare con me, dove è rimasto in pensione, si dedica a far quello.
3: Ma Donna dei Monti dov'è?
7: È

0: Santa Lucia non c'è più, c'è più, non c'è, sì, c'è una cella di posto che ormai sono andate.
1: Come mai erano due le latterie?
2: Aia,
1: è guerra
2: è la guerra guerra paese. È veramente una guerra, perché cioè, allora c'era la latteria,
3: sì, c'era la latteria di
2: Vecchie Capuletti, la latteria quella normale, poi in piazza c'era la chiesa vecchia. Quando hanno costruito questa, quella in piazza è andata in disuso e il prete ha costruito uno stabile e ha fatto una latteria per i fatti suoi. Il paese si è diviso in due.
0: Il prete ha fatto la latteria e chi ha voluto è entrato,
2: partecipato come
0: socio, ha partecipato come socio.
2: Ce n'era già una e lì è scoppiata la guerra. Si sono divisi
1: proprio le famiglie.
2: Famiglie, una guerra, ma c'è gente che sta di marito e moglie che si sono divisi, però sono delle latterie.
3: Sì, sì.
2: Il papà era da una parte e il marito era dall'altra.
1: Perché quindi una era laica e una era
2: religiosa. No,
1: perché non credo che esatto.
0: No, ma una latteria, le laiche.
1: Esatto.
2: Si è fatta, hanno fatto una guerra.
0: No, è proprio, non so, un po' così.
2: Ha dovuto passare proprio, ha dovuto morire tutti, tutta la generazione per dimenticarsela delle latterie, perché era stata una
0: cosa.
2: Dopo, al colpo di grazia, è stato.
0: Quando hanno deciso di fare i parcheggi in piazza, allora hanno tirato giù la latteria, il parroco ha venduto la sua quota. La sua quota, perché non era totalmente sua, e la quota latteria, invece, si è fatta costruire la latteria.
2: Se l'ha fatta rifare nuova.
0: All'interno del parcheggio ci sono quattro locali che sono adibiti a latteria,
2: praticamente c'è quello in alto,
0: tutto incastrati giusto, la latteria e tutto,
2: i locali loro,
0: quindi i locali ci sono e per qualche anno è andata avanti,
2: sì. E adesso lo stanno utilizzando
0: finché sono state attive tutte e due, sono andate, poi quando una ha cominciato a non andare più anche l'altra non andate più,
1: proprio simbiosi,
2: sì. Dopo con tutti i problemi di successione, di quote, il nostro era ancora messo
0: quote,
2: bene, quello di là.
0: Le non quote non sono mai state, cioè uno è redazionista, ma non l'ha mai messa in successione nessuno, le quote, perché sono tra il primogenito e via.
2: Noi siamo andati tutte e due, ad esempio, perché la mamma, la nonna Lena era assurita in una e il papà era nell'altra.
0: E lo Gianselmo era su una.
2: E lo Gianselmo, era casato di una tra l'altro. Ma la zia, non dovevo toccare quell'argomento lì, perché se potevo offendere su quella cosa lì offendeva.
3: Sì, sì,
2: ah, era una cosa, era tremenda la guerra di paese. Ha dovuto passare la generazione.
0: Le generazioni. Tre generazioni sono dovute passare.
4: Quanti abitanti aveva quando c'erano le due latterie?
2: Era almeno di adesso, famiglie più numerose forse.
0: No, sui
2: 600 sempre. E sì, ma tutte le famiglie più o meno avevano le bestie, quindi funzionavano.
0: Facevano la casalata tutti i giorni, quindi
2: portavi sulla gerra di legna ai primi tempi.
3: Sì, perché andavano ancora con la legna, sì.
2: Andavano fuori.
3: Però quando facevamo la casalata, la ci portava su là.
2: Ma
3: sì, poi dovevano andare su anche perché non c'era la pennella elettrica. Dovevamo andare su in due a girare per il muro. Ho fatto la
5: A Bormio c'è il Giardino Alpino Rezia, un orto botanico gestito dall'ERSAF, l'Ente Regionale Sviluppo Agricolo e Forestale della Lombardia, e dal Parco Nazionale dello Stelvio. È chiuso nei mesi invernali per la neve, ma è da visitare nelle altre stagioni. Ce lo racconta per la rubrica Il Belvedere dei Giardini Storici degli Alberi, l'agronomo Daniele Zanzi.
6: È una chicca che vale la pena di visitare nella primavera, nell'estate e nell'autunno. È il Giardino Alpino Rezia, posizionato alle pendici del Monte Reit a 1400 metri sul livello del mare, che si estende per 14.000 metri quadrati e raccoglie 1500 specie botaniche. È chiaro che fa parte della rete degli orti botanici lombardi, quindi è inserito in una rete di visite ed è una valorizzazione della flora delle Alpi Rezie di Bormio. È un giardino abbastanza nuovo, nel senso che fu iniziato i lavori su idea del professore che io conobbi, perché venne a fare delle lezioni anche alla facoltà di agraria di Piacenza, dove io studiavo negli anni 70, il professor Fornaciari, un botanico sistematico molto noto, che nel 1979, prima negli anni 70, lanciò l'idea, e i lavori iniziarono nel 1979 per concludersi con l'apertura nel 1982. Quindi 4 anni di lavoro, perché non era un lavoro semplice, perché quel posto era in origine una cava di pietrisco, quindi con un terreno calcareo molto scosceso, quindi lavori impegnativi di sistemazione per dar modo alle piante di radicare, di sistemarsi, quindi la cava fu terrazzata, quindi abbiamo dei piccoli terrazzamenti con delle scalinate che portano alle diverse sezioni, e questo giardino alpino è gestito dall'ERSAF, dall'Ente Regionale Forestale, in abbinamento con il Parco dello Stelvio. Quindi il Parco dello Stelvio, ERS,

fanno manutenzione e gestiscono questo giardino, il cui ingresso è gratuito, quindi è un giardino aperto al pubblico dove lo scopo principale è quello di conservare le specie autoctone alpine. Quindi meritoriamente vengono disseminate e piantate le specie alpine ed è diviso in quattro sezioni, a loro volta divise in 64 sottosezioni. La prima sezione, che è anche la più grande ed è lo scopo principale del giardino, è quella di preservare la flora del parco dello Stelvio, essendo anche gestito dal parco, quindi abbiamo tutto il cartellinato, quindi la flora endemica che possiamo trovare passeggiando nel Parco Nazionale dello Stelvio in Bormio, è lì adattata e conservata. Poi abbiamo delle collezioni fitogeografiche molto interessanti, dove vengono esposte le flore tipiche delle zone alpine, quindi non solo delle Alpi retiche, ma delle Dolomiti, delle vette anche esotiche. Quindi abbiamo le collezioni di stelle alpine, di garofani, di dianthus alpino, le genziane, le collezioni delle diverse specie di genziane, bellissime in aprile per la colorazione dei fiori blu. Poi abbiamo la terza sezione, sono le collezioni sistematiche, dove vengono raggruppate per generi e famiglie diversi tipi di flore. Poi abbiamo in costituzione, ma in espansione, un arboreto dove cioè vengono esposti e conservati, classificati alberi montani, alberi alpini, quindi pini in mugo, pino cembro, larici e via dicendo, e arbusti della flora alpina, quindi rododendri alpini, tutta la flora che è comune incontrare nelle passeggiate che noi facciamo a Bormio. Quindi è un parco, un giardino alpino propedeutico a chi poi va a camminare, anche ai non botanici, molto bello e ha lo scopo di conservare e classificare la flora alpina. Di notevole poi che in estate vengono organizzati anche dei corsi tematici per bambini di dipinto sulle api, quindi anche un posto dove occupare magari una giornata, due giornate per i propri figli, i nipoti, andare lì e passare una bella giornata in mezzo al verde. Quindi, nonostante in questo periodo di forte frequentazione, come sarà nelle Olimpiadi, sia chiuso, per chi va d'estate in primavera a Bormio, sicuramente vale una visita.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
3: Popolare Network.
4: Lavoro e migranti. Oggi viene celebrato il 70° anniversario della strage di Marcinelle. 262 minatori morti, di cui 136 immigrati italiani. Ma la tutela dei lavoratori e il rispetto dignità dei migranti sono ancora questioni irrisolte. Nelle ultime 24 ore in Italia, 3 vittime sul lavoro, mentre il governo usa lo scontro con la Spagna per la propaganda anti-immigrazione. Meloni attacca la CGIL, si sono voltati di spalle mentre la russa leggeva il discorso di Mattarella. Landini smentisce, è falso. Intanto Sanchez firma il decreto di sospensione di Schengen. Gli italiani in arrivo in Spagna sono sottoposti a controlli. A Kiev altri 4 morti dopo gli ultimi bombardamenti russi, tra le vittime anche un bambino. Zelensky in visita in Serbia, uno dei pochi alleati europei di Putin. Le 13.01, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. La dignità del lavoro, la dignità dei migranti. La giornata della commemorazione della strage di Marcinelle tocca entrambi questi due principi fondamentali. 70 anni dopo il disastro della miniera belga, ancora entrambi calpestati. I morti sul lavoro sono 3 al giorno in Italia ed è stato così anche in queste ultime 24 ore. E il rispetto di chi emigra, come fecero gli italiani andati a lavorare in Belgio, è ben lontano dall'essere garantito. Anzi, come vediamo in questi giorni con la vicenda di Ceuta, viene sacrificato sull'altare della propaganda della destra. A Marcinelle 70 anni fa morirono 262 persone, tra cui 136 italiani. I soccorsi delle vittime furono lunghi e drammatici. I corpi vennero recuperati poco a poco nei giorni e nelle settimane successive. L'ultimo sopravvissuto della tragedia di Marcinelle è Urbano Ciacci, nato a Fano nel 1935. Lavorava nella miniera, ma nell'estate del 1956 prese un congedo matrimoniale e tornò in Belgio proprio il giorno dell'incidente. Ascoltiamo la sua testimonianza raccolta dalla nostra collaboratrice Margherita Redaelli.
5: Mi chiamo Urbano, la medaglia 709. Questa era la mia medaglia. Quando arrivavamo gli davano la medaglia e ci andavano spogliatoi e tutti gli attrezzi, tutto quello che adoperavo era marcato 709. Per guadagnare la minima la giornata dovevi fare 3 metri di lunghezza su 1 metro di profondità. Noi si partiva con i convogli dai 18 ai 40 anni. I contratti che c'era per noi italiani, dopo 5 anni eri libero, dovevi fare 5 anni in quel buco nero. Sono arrivato il giorno dopo della catastrofe. Sono passati tutti lì, capito, i morti, quella scala lì. Da lì portavano nei spogliatoi.
6: Ma tu li hai visti?
5: Come? Li ho lavati, io. Si sentiva un odore, capito, dovevi scappare via che non potevi sopportare. Gli ultimi che sono rimontati 15 giorni dopo a galleggiare sottoterra nell'acqua, cioè, io capar via piangendo dall'odore brutto.
4: E la Commissione UE, su iniziativa del Parlamento Europeo e degli Stati membri, ha deciso di istituire l'8 agosto come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il servizio da Bruxelles.
7: Marcinelle e Bruxelles sono distanti 50 km e 70 anni. L'8 agosto del 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier nella regione belga della Vallonia, un errore di manovra provocò un incendio fatale per 262 lavoratori, di cui la metà italiani. Fuoco, fumo e gas tossico intrappolarono i minatori a centinaia di metri nelle viscere della terra, rendendo quasi impossibili i soccorsi. È stata una delle più gravi tragedie sul luogo del lavoro che ha segnato la storia non solo del Belgio e dell'Italia, che solo 10 anni prima avevano siglato l'infausto accordo uomo-carbone, con cui decine di migliaia di italiani si ritrovarono a lavorare in condizioni inaccettabili nelle miniere belghe, ma di tutta Europa. L'8 agosto del 2026, invece, per volontà delle istituzioni UE, si celebra per la prima volta la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, proprio a ribadire che chiunque vada al lavoro deve tornare a casa sano e salvo. È la Commissione europea ad aver stabilito questa ricorrenza annuale, non solo come giornata di commemorazione delle vittime del disastro di Marcinelle di 70 anni fa, ma anche per ribadire l'ancora attuale necessità di prevenzione. Perché i dati dicono di oltre 3.000 vite perse ogni anno per incidenti sul luogo di lavoro e oltre 170.000 morti per malattie legate alla propria professione. Ma condizioni di lavoro sicure e salubri sono una priorità dell'Unione sancite dai trattati. Questo è l'impegno fondamentale che dobbiamo ai lavoratori, ricorda la Commissione. Non è cambiato dalla tragedia di Marcinelle, così come non è cambiata la nostra responsabilità di onorarlo. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
4: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi non era presente, ma ha inviato un messaggio letto dal Presidente del Senato La Russa, dove ha accostato il tema del lavoro a quello dell'immigrazione. E Giorgia Meloni ha attaccato la CGIL, lo ha fatto dicendo che durante la lettura del discorso di Mattarella, fatta a Marcinelle dal Presidente del Senato La Russa, alcuni sindacalisti della delegazione guidata da Maurizio Landini si sono voltati di spalle in segno di contestazione alla Russa. Mi ha raggiunta in studio Alessandro Principe con gli aggiornamenti.
3: Sì, diciamo subito che Meloni non è a Marcinelle e quindi che cosa ha fatto? Ha rilanciato le parole di Carlo Fidanza, che è il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo. È stato Fidanza a denunciare quello che sarebbe accaduto, appunto, che dei sindacalisti della CGIL si sarebbero voltati di spalle mentre parlava la Russa. Fidanza ha pubblicato anche alcune foto su Facebook in cui tra il pubblico nelle ultime file si vedono alcune persone girate rispetto a tutti gli altri, parliamo di 6 o 7 persone. La CGIL ha smentito, dice è falso, Fidanza ha preso un colpo di sole, ha detto Landini. Noi abbiamo raggiunto a Marcinelle Marco Del Cimmuto della segreteria nazionale.
6: Se poi c'era qualcuno voltato perché stava parlando con qualcun altro, non lo so. Ora se c'era veramente tanta gente, quindi io onestamente fatico.
8: Però lei smentisce che diciamo voi abbiate fatto una contestazione
6: nessuno.
8: Proprio una
6: non
8: cosa.
6: Ho visto nessuno e ti confermo una cosa, che non c'è stata nessuna indicazione di comportarsi in un modo o nell'altro.
8: Questo ecco, sì, questo è importante, totalmente. Cioè non c'è stata una cosa della CGIL,
6: assolutamente di nessun tipo di indicazione in tal senso e a me non risulta che questo sia accaduto.
3: Ecco, e avete sentito le parole del segretario nazionale CGIL Del Cimmuto, e mentre da destra continuano ancora in questi minuti ad attaccare la CGIL, arriva una precisazione che fa capire in realtà che cosa è successo. A quanto pare è un sindacato belga che era presente sul posto che ha fatto una dichiarazione, l'ha fatta Vincent Pestiot, che è il segretario regionale del sindacato belga FGTB a Charleroi, che dice: i compagni del nostro sindacato si sono girati perché noi siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. Dunque questa sarebbe stata la protesta e non quella che in queste ore la destra di governo sta portando avanti contro la CGIL.
4: Grazie ad Alessandro Principe. Abbiamo parlato di Spagna, prosegue lo scontro tra Roma e Madrid nato con la crisi migratoria di Ceuta. Giovedì scorso 70.000 migranti sono entrati nell'exclave spagnola e il governo italiano ha deciso di sospendere l'accordo di libera circolazione, sottoponendo a controlli i cittadini spagnoli che entravano in Italia, nonostante Ceuta si trovi sul continente africano e fuori dallo spazio Schengen. Ieri Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, aveva lanciato un ultimatum e minacciato misure proporzionali, misure che sono già arrivate. Nella notte la Spagna ha sospeso la libera circolazione con l'Italia per un mese, fino al 7 settembre. I cittadini italiani saranno quindi sottoposti a controlli all'ingresso in Spagna. Il servizio da Madrid.
9: Sono iniziati con i primi voli di questa mattina i controlli della polizia spagnola sui passeggeri che arrivano dall'Italia e dello stesso ministro degli interni spagnolo a pubblicare le foto degli agenti che chiedono uno ad uno i documenti di un volo appena atterrato a Madrid. Controlli che continueranno per un mese fino al 7 settembre, anche se il governo di Sanchez si dice pronto a ritirarli non appena l'Italia revocherà i controlli sui cittadini spagnoli. Ma lo scontro tra Sanchez e Meloni va ben oltre l'immigrazione, divide l'Europa Europa e mostra la solitudine dei due leader, perché se Sanchez è solo in Europa a difendere l'apertura verso i migranti, anche la coalizione anti-Spagna che Meloni sembrava aver costruito dopo i fatti di Ceuta si è sbriciolata. Di fatto l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna, una misura che per il governo di Sanchez si basa su menzogne ripetute deliberatamente dal governo italiano solo per rafforzare Giorgia Meloni, perché Ceuta sta fuori dello spazio Schengen e nessun migrante può arrivare liberamente sul continente europeo. Per Madrid è una menzogna anche l'ultimo argomento utilizzato da Meloni per mantenere il blocco con la Spagna, il rischio di un nuovo arrivo massiccio a Ceuta il 15 agosto. La Spagna ha infatti inviato rinforzi per evitare di essere presa di nuovo di sorpresa. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
10: Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina la notte scorsa hanno fatto almeno 4 morti e diversi feriti, tra le vittime anche un bambino e i suoi 2 nonni morti alla periferia di Kiev. Nelle scorse ore ci sono stati anche nuovi raid ucraini in territorio russo, colpite nuovamente 2 raffinerie di petrolio. Il presidente ucraino Zelensky è in Serbia, la sua prima visita in uno dei pochi paesi europei che mantengono relazioni con la Russia. Ascoltiamo il servizio Emanuele Valenti.
11: In queste ore Zelensky è tornato a chiedere agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per fermare i missili balistici russi. Il presidente ucraino però prosegue anche la sua offensiva diplomatica. Come ricorderete, cominciata in realtà subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, febbraio 2022. Ultima tappa Belgrado, capitale della Serbia, uno degli alleati europei di Putin. Zelensky ha detto che sta lavorando per migliorare le relazioni economiche tra i due paesi e più in generale i rapporti con l'Unione Europea. I serbi stanno negoziando per entrare nell'Unione, anche per questo hanno accettato di mandare aiuti non militari a Kiev e di permettere finanziamenti per la ricostruzione. Allo stesso tempo però si rifiutano di adottare sanzioni contro Mosca, che gli vende gas a basso prezzo. Il presidente Vučić lo ha ripetuto ancora in queste ore, proprio durante la visita di Zelensky. Nessuna marcia indietro sulle sanzioni. La presenza del leader ucraino a Belgrado, in un momento nel quale la guerra dei cieli con la Russia è sempre più intensa, è però in qualche modo già un successo diplomatico per lui e uno sviluppo negativo per il Cremlino.
10: Nelle ultime 24 ore ci sono stati nuovi scontri in Yemen tra Houthi, alleati dell'Iran ed esercito regolare. Le violenze sono cominciate 2 giorni fa. Negli ultimi anni le violenze interne al paese erano rimaste a bassa intensità. Gli ultimi sviluppi da inserire nella crisi generale in Medio Oriente e quindi nella guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbero invece portare a un allargamento importante del conflitto in Yemen e quindi aumentare l'instabilità regionale. L'esercito regolare è supportato dall'Arabia Saudita. Pochi minuti fa una nave cargo sarebbe stata colpita da un proiettile non identificato a Hormuz, lo dicono al momento i media degli Emirati Arabi. Di non facile lettura anche la situazione interna all'Iran, dove oltretutto c'è chi pensa che a un certo punto possa arrivare l'annuncio della morte dell'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei. Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova ed esperto di Medio Oriente.
12: Fin dall'inizio è possibile pensare che la sua indicazione sia stata fatta come una sorta di risarcimento, insomma, per la morte del padre, secondo appunto gli iraniani, il martirio, anche, e poi perché insomma tutta la sua famiglia era stata sterminata e perché non era neanche pronta una successione. Quello che però abbiamo visto poi di fatto in questi mesi è che il gruppo dirigente iraniano ha agito e lavorato prevalentemente senza appunto Khamenei Junior, quindi la sua eventuale, se appunto fosse confermata, morte si tradurrebbe sostanzialmente in un passaggio che darebbe ulteriore potere, diciamo, al partito militare, e Pasdaran, che sono diventati decisivi insomma come custodi della sicurezza e della strategia di resistenza armata agli Stati Uniti in questi mesi. La struttura costituzionale della Repubblica Islamica, è difficile pensare che muti in tempo di guerra, è probabile che si possa virare questa volta su un leader che in qualche modo si stacchi progressivamente dalla figura del presidente interventista, della guida interventista come è stata Khamenei padre. Tutto il peso politico ricadrebbe su di loro, è una transizione molto forte dal partito dei turbanti a quello degli elmetti.
10: Veniamo alla politica americana. Questa settimana, dopo le primarie democratiche in Michigan, Donald Trump è tornato a sventolare lo spettro del comunismo, una strategia che la Casa Bianca spera possa portare voti alle elezioni di midterm del prossimo autunno. Il servizio di Michele Migone.
13: Per tentare di non perdere le elezioni di medio termine, Donald Trump ha resuscitato il Red Scare, il pericolo rosso, la paura del comunismo, come cent'anni fa, dopo la Prima Guerra Mondiale, o, come forse più appropriato dire, durante il maccartismo. Da almeno un paio di mesi il presidente USA, nella maggior parte dei suoi discorsi, parla del comunismo come del più grande pericolo per gli Stati Uniti. Lo ha fatto durante le celebrazioni del 4 di luglio, lo ha ripetuto almeno un centinaio di volte nelle dichiarazioni delle ultime settimane, lo ha ribadito con forza dopo le primarie del Michigan. È un uomo carico d'odio, un comunista, ha detto di Abdul El-Sayed, il candidato dei socialisti democratici che ha vinto la sfida dentro il partito e si confronterà a novembre con il repubblicano Mike Rogers. La strategia di Trump è evidente, ritiene che lo spettro rosso possa mobilitare la sua base e convincere poi gli indipendenti a scegliere i candidati repubblicani. La sempre più forte polarizzazione della politica statunitense, che lo ha premiato portandolo alla Casa Bianca, gli può servire per mantenere il potere. Le uscite sul comunismo sono iniziate dopo la vittoria di Zoran Mamdani a New York. Trump ha guardato all'ascesa dei socialisti democratici più come un'opportunità che è un problema. A tavolino ha costruito la narrazione del pericolo comunista, ben sapendo che non esiste. Le proposte politiche portate avanti da Bernie Sanders e da quell'ala del partito sono vicine al programma rooseveltiano e sono tese poi a difendere le riforme sociali del periodo di Lyndon Johnson, messe ora nel mirino da Donald Trump. Secondo i suoi calcoli, lo spettro comunista può permettergli di vincere in stati moderati proprio come il Michigan, decisivi per il risultato finale delle elezioni di medio termine.
10: Prosegue il presidio davanti a Spin Time a Roma. La proposta del comune di acquistare e prendere in gestione l'immobile, sequestrato il 31 luglio dopo essere stato evacuato per un piccolo incendio, è stata rifiutata dalla società di gestione del risparmio immobiliare Investire, che ne è proprietaria. Ascoltiamo Mosè Vernetti, un attivista di Spin Time.
14: Oggi inizia il 10° giorno di presidio permanente davanti a Spin Time. È un giorno importante perché quello seguente all'accordo che abbiamo fatto con il comune di Roma per garantire il diritto all'abitare per tutte le famiglie che da 13 anni vivevano nel palazzo di Santa Maria di Gerusalemme 55. Nonostante la trattativa sembrava quasi conclusa per il rientro imminente dentro il palazzo e l'acquisto da parte del comune, quindi la restituzione del palazzo a bene pubblico, la proprietà si è rifiutata di procedere nonostante le diverse numerose garanzie da parte del comune. Noi continuiamo il presidio permanente, continua fino a che ogni famiglia sarà in alloggio temporanea e inizieranno l'assegnazione di alloggio temporaneo, inizieranno da questo lunedì. Dopodiché rimarremo anche finché ogni famiglia avrà recuperato i propri beni dentro il palazzo. Questa per noi non è la fine di Spin Time, non è la fine di Spin Time per le famiglie né per il comune. Speriamo un giorno e lavoriamo e lo continuiamo a lottare affinché questo palazzo possa essere restituito alla cittadinanza.
10: Le 13:17 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti, Alessandro Principe e Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto.
15: Popolare Network.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Bentrovate e bentrovati ai Girasoli Estate con Arti Visive e Beni Culturali insieme a me Tiziana Ricci, un caro saluto. In queste puntate estive vi proponiamo un ventaglio di mostre che si possono vedere in questa estate bollente. Oggi facciamo un viaggio speciale e lo facciamo con Giovanna Calvenzi ad Arles, dove sono in corso le mostre dei Rencontre, la più importante manifestazione internazionale di fotografia. Poi le foto inedite di un fotografo che abbiamo amato moltissimo, Mario Dondero, a Forte di Bard. E ancora al castello di Clavesana ad Andorra, in provincia di Savona, figure di donne dalla collezione Cavallini Sgarbi. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate.

0: Le rencontre d'Arles 2026, le mostre di fotografia, quelle da non perdere, un'estate in cui la cittadina provenzale di Arles si trasforma grazie appunto al Festival Internazionale di Fotografia Contemporanea, che quest'anno presenta oltre 30 mostre tra chiese sconsacrate, negozi e luoghi inaspettati. E noi la visitiamo insieme a una collaboratrice di tutto rispetto, che è appunto Giovanna Calvenzi. Oh, che piacere parlare con Giovanna Calvenzi, appena rientrata dal rencontre della fotografia, il rencontre d'Arles. Siamo alla 57esima edizione, un'edizione che tutto sommato l'hai trovata bella, no? Positiva, con cose interessanti.
1: Dicendo bonjour.
0: Bonjour.
1: Sì, quest'anno devo dire che ho trovato delle cose che non conoscevo, delle cose che conoscevo. È stato molto piacevole, un sacco di amici. Il tema rencontre, cioè degli incontri, è sempre una delle ragioni per cui si va a Arles, perché si ha la possibilità in una settimana di incontrare amici che vengono da tutto il mondo e di conoscere persone nuove, fotografi nuovi, curatori nuovi.
0: È davvero un appuntamento, forse il più importante per la fotografia?
1: Io credo di sì, a livello mondiale credo di sì.
0: Bene, allora abbiamo deciso di dedicare uno spazio speciale a questo festival, perché ne vale la pena, visto che le proposte sono di qualità, molto interessanti, riguardano tanti paesi, tante culture, anche sguardi nuovi, no? Poi ci dirai quello che hai visto. Ma occupiamoci allora di alcune sezioni che ti sono sembrate di particolare interesse.
1: Allora, il tema di quest'anno è Mondi da rileggere. È un titolo sufficientemente vago per poter comprendere tutto in pratica, anche perché c'era nell'aria questa grande consapevolezza che la fotografia è di fronte a un mondo che non sappiamo che direzione prenderà.
0: Ahimè.
1: E quindi sappiamo tutti che i giornali non sono più degli interlocutori reali per il fotogiornalismo, sappiamo tutti che l'intelligenza artificiale sta dando delle soluzioni molto importanti e molto pericolose.
0: E anche delle grandi preoccupazioni.
1: E grandi preoccupazioni, quindi cioè, è un momento abbastanza strano. Quindi l'idea di Mondi da rileggere, così come l'ha progettata Christophe Wisnier, si è declinata in molti modi diversi. Io mi atterrei in questa nostra conversazione a quello che è il catalogo, quindi al sommario del catalogo del Festival di Arles, che ha diviso le mostre per una serie di temi. La prima è forse quella più importante, dedicata alle indipendenze, che tiene in considerazione soprattutto il tema della colonizzazione in Africa e presenta tutta una serie di autori che da noi sono pochissimo noti, autori prevalentemente africani. C'è una mostra davvero molto importante dedicata al Ghana, con immagini che vanno dal 57 al 79, intitolata Sognare l'indipendenza, che è assolutamente straordinaria. E poi ho visto invece delle piccole mostre di autori, per esempio come Tato Toeba, magari sbaglio a pronunciare i nomi e me ne scuso, che ha fatto una mostra che si intitola Tutto il mondo può essere Lucifero, dove ha miniaturizzato in pratica tutta la sua fotografia e ricostruito dei grandissimi collage, tutti da è un impatto molto forte ma straordinariamente efficace.
0: Quindi una fotografia creativa.
1: Sì, fotografia creativa, certamente. Mentre invece un altro fotografo, Sami Baloji, ha fatto delle fotografie molto tradizionali raccontando paesaggi, persone, gente. Insomma, quindi diciamo la sezione dedicata, non si può dire dedicata all'Africa perché non è proprio vero, però insomma abbastanza.
0: Ci sono anche altri paesi,
1: è molto ricca,
0: oltre all'Africa. Sì. Comunque indipendenze vuol dire paesi che sono stati un po' trascurati o in secondo piano, fotografi meno conosciuti o meno valorizzati,
1: sì.
0: Ecco.
1: Assolutamente sì.
0: Questo è il primo segmento, il secondo traversate. Allora Giovanna, adesso di che cosa ci parli?
1: La seconda tappa è dedicata alle traversate. Di tutta questa serie di proposte sulle traversate, forse quella più interessante si intitola I nostri sogni lontani, uno sguardo sulla collezione fotografica della FNAC con il contributo di una scrittrice che si chiama Natasha Panà. Questa collezione è una collezione bellissima che è stata fatta negli anni 80-90 da Laura Serani, che lavorava all'epoca lavorava alla FNAC, che ha raccolto circa 2000 opere. È estremamente interessante perché, io credo averlo già detto e non lo dirò mai più, ad Arles si respira sempre l'assenza un pochino dell'Italia, e quindi è una cosa che dispiace sempre molto. Essendo Laura Serani italiana, conosceva benissimo, pur vivendo a Parigi da sempre, conosceva benissimo la fotografia italiana, e nella sua collezione, nella collezione che lei ha creato per la FNAC, ci sono molte opere di italiani. È un viaggio molto bello, è un viaggio che non è stato fatto a partire dall'importanza delle opere, ma dalla capacità delle opere di raccontarti delle sensazioni, dei sentimenti, di portarti appunto in questi nostri sogni lontani, che vengono interrotti ogni tanto da dei testi scritti appunto da Natasha Panà, e quindi sono mescolati tutti gli autori. Ci sono poi delle situazioni dove per esempio Sophie Zenon ha tre immagini tutte in serie, cioè non è una singola foto, sono proprio dei piccoli sogni, e quindi è davvero molto piacevole vederla, seguire l'itinerario che la mostra propone. E poi la cosa buffa è che dentro i magazzini di Monoprix, che è una specie supermercato gigantesco.
0: Ma infatti, perché tu hai parlato di 2000 opere, di 2000 fotografie,
1: no, beh, non sono
0: esposte tutte,
1: no, non sono
0: perché sono tantissime.
1: Comunque la mostra è molto grande, perché gli spazi che Monoprix offre alla fotografia sono importanti, c'è tutto un piano, e quindi questa mostra la si può vedere bene, tranquillamente, con calma, e si scoprono tante cose che ormai hanno fatto la storia della fotografia.
0: Ed è una mostra che bilancia un po' l'assenza dei bravissimi fotografi italiani a darle.
1: La bilancia per modo di dire, in realtà, perché gli italiani in questa mostra sono solo tre: Luigi Ghirri, Mario Giacomelli e Gianni Berengo Gardin. Sicuri, quelli vanno. Però ho scoperto in un'altra mostra, che è in un'altra sezione, che vi dirò dopo, che c'è un altro italiano che è presente.
0: Siamo ad Arles, ai Rencontres de la Photographie, e stiamo girando per mostre insieme a Giovanna Calvenzi. Oh, continua il nostro viaggio, e questa sezione è dedicata a vite e vie sensibili.
1: Esattamente.
0: Cosa significa?
1: Non ho la più pallida idea, bisognerebbe che... No, anche perché
0: pensavo in relazione alle mostre che hai visto.
1: I temi sono molto diversi, vanno da una ricostruzione straordinaria del mondo animale fatta attraverso 200 anni di fotografia, con autori che partono dai primissimi daguerrotipi fino a delle immagini contemporanee che hanno come soggetto gli animali, cioè è proprio la narrazione di come tutti gli autori più importanti della storia della fotografia abbiano dedicato tempo, spazio, interesse
0: agli animali,
1: amore o paura anche agli animali, tutti i tipi di animali,
0: quindi selvaggi, domestici,
1: tutto,
0: animali
1: tutto.
0: Amici,
1: dai gatti
0: animali
1: alle aquile, ai coccodrilli, i cigni, ce n'è per tutti i colori, ma è straordinario perché se si leggono i nomi degli autori si resta abbastanza stupefatti nel vedere che tutti, nessuno si è sottratto al fotografare qualche animale, quindi è una mostra grande.
0: Ma quindi non sono fotografi specializzati in quest'ambito?
1: Assolutamente no, ah, no. Interessante. Sono i maestri della fotografia internazionale che hanno incidentalmente dedicato dello spazio e del tempo agli animali.
0: Ma allora magari al loro gatto.
1: Anche. Sappiamo benissimo che autori come, che ne so, Elliot Erwitt ha fatto addirittura un libro sui cani e una delle sue dichiarazioni più divertenti era che lui fotografa, perché gli chiedevano sempre: ma perché fotografi sempre cani? Cioè, perché non trovo gli elefanti. Trovassi gli elefanti per la strada, fotograferei gli elefanti. Negli stessi spazi c'è un'altra mostra imprevedibile che si chiama La natura di Edward Steichen, e per natura si intende il giardino, cioè nel senso che sia lui che sua moglie erano dediti a coltivare, giardino, fotografare questo loro piccolo pezzo di mondo, quindi anche questa è una piccola
0: che pare che faccia benissimo, tra l'altro, curare il giardino,
1: dedicarsi al giardinaggio. Sì. Abbandoneremo la fotografia,
0: ci dedicheremo agli animali e al giardino. Ecco. Quindi fotografie che in qualche modo fermano i sentimenti, le sensazioni.
1: Sì, c'è un'altra mostra che si chiama Flower Power, che ancora una volta come tema il potere dei fiori naturalmente. E poi...
0: Ma ti piacciono queste oppure alla fine poi ti annoiano un po'?
1: Sono delle soluzioni...
0: Diciamoci la verità.
1: No, devo dire che la mostra sugli animali mi ha davvero interessato perché scopri dei nomi che non ti saresti aspettato, che hanno fotografato degli animali. È evidente che è una mostra molto facile, perché tu vedi le fotografie molto belle, molto affascinanti, leggi sotto il nome, quindi è straordinario, così come quella dei fiori. Quella dedicata, viceversa, al giardino di Steichen è un po' più raffinata, un po' più, un po' più complessa, però del suo lavoro è certamente un lavoro non interessante come altri che lui ha fatto nel corso della sua vita. Quindi è stato come se questa piccola sezione strizzasse l'occhio a una comprensione più facile della fotografia.
0: Ecco, e adesso parliamo di una sezione dedicata alle riletture. Sono autori che rileggono i loro archivi. Eccoci qua. E adesso parliamo di riletture.
1: Riletture,
0: capitolo.
1: È il capitolo facile. Sono tutti autori notissimi, anche nel pubblico italiano. Sono tutti autori che sono stati invitati a rileggere in qualche modo i propri archivi. C'è una mostra dedicata a William Klein. William Klein, che è un grandissimo fotografo che è morto da pochi anni, intitolata Di qui il paradiso, che ricostruisce un po' tutto il suo itinerario, non solo fotografico. Non si può parlare di un'antologica vera e propria, ma si parla soprattutto del suo modo di rileggere la realtà. William Klein è molto famoso perché in anni in cui, negli anni 50 della fotografia, tutta l'Europa era vittima in qualche modo della fotografia umanista e raccontava in un modo molto rispettoso quello che succedeva nel mondo, lui da subito aveva un atteggiamento molto più aggressivo, molto più diretto, si faceva partecipe dell'immagine e quindi in qualche misura era l'antitesi totale della fotografia umanista in qualche misura, e aveva una grande esperienza di grafica, di moda, ha fatto di tutto, William Klein, cinema ovviamente, e questa è una mostra dedicata a lui, al suo ricordo, ma anche al suo modo di usare la grafica. È una grande mostra molto colorata, lui faceva delle grandi righe rosse sui provini a contatto, poi hanno ricostruito anche dei manichini togliendo le persone dalle sue maglie. Insomma, è una mostra divertente, è un omaggio a William Klein. Poi c'è invece un'altra mostra dedicata a una fotografa francese che si chiama Martine Barra, L'anima della città è il titolo della sua mostra, e Martine Barra vive dagli anni 70 vive a New York, ha 93 anni, e in Francia praticamente non la conosceva più nessuno. Lei ha fatto un lunghissimo lavoro sempre dalla parte di chi ha una vita difficile, molto difficile, sia a New York che quando occasionalmente tornava a Parigi, e viene messa in mostra tutta questa sua produzione che copre, credo, quasi 50 anni di lavoro. E io sono stata particolarmente contenta perché Martin Barra la conosco, mi piaceva molto il suo lavoro.
0: E ma seguiva situazioni particolari oppure le periferie, il disagio?
1: Seguiva le periferie, il disagio, seguiva i bambini che facevano pugilato, seguiva il quartiere della Goutte d'Or di Parigi, il Bronx di New York, insomma è sempre stata impegnata in qualche misura, e quindi vedere che le hanno dedicato uno degli spazi più belli all'Espace Van Gogh, al Festival di Arles, mi ha fatto molto piacere. Poi invece era nell'Église de Méjean, c'è una mostra di Henri Gruyère, fotografo belga che vive a Parigi, intitolata Il senso del luogo, che è una mostra dove lui presenta una ricca selezione di tutti, sono come quelli che loro chiamano clin d'œil, strizzare l'occhio in qualche modo, cioè sono tante immagini di tanti monti diversi, di tanti piccoli episodi.
0: Sono come sguardi veloci.
1: Sguardi veloci.
0: Però la fotografia ti racconta,
1: sì,
0: un contesto, una situazione.
1: Molto densi. Insomma, è un'immersione in quello che è il suo mondo in realtà, che vuole raccontarti il senso di un luogo.
0: Ed è interessante.
1: Sì, è interessante. Oltretutto, per chi volesse, a Rigriera una mostra anche in questo momento da Camera Torino, curata da François Ebel, che per tanti anni è stato uno dei direttori più interessanti dei Rencontres di Arles. Quindi
0: E vale la pena, insomma.
1: Vale la pena. Se non si può andare ad Arles, si può andare a Torino, da Camera. Poi c'è un'altra mostra che è il concetto della rilettura, in questo caso è importante, una fotografa americana, confesso a me totalmente sconosciuta, che si chiama Ming Smith, alla quale è stato dedicato anche un pezzetto di una delle serate, che ha fatto questa mostra Luci Nomadi, che è una mostra strana, ricca, complicata, fotografa di moda, fotografa di ritratto, fotografa sperimentale, c'è un po' di tutto, anche lei non è giovane e anche lei è una scoperta per noi italiani, diciamo. Io ho parlato anche che tanti amici, nessuno la conosceva, quindi è stata un'altra esperienza positiva.
0: Continua il nostro viaggio con Giovanna Calvenzi, grande foto editor, studiosa di fotografia, docente e nostra preziosa collaboratrice. Abbiamo parlato delle riletture degli archivi degli autori e poi ci sono gli archivi incerti. E siamo arrivati ad Archivi Incerti.
1: Archivi Incerti è una piccolissima sezione dove c'è una mostra che vi cito e che non ho visto, ma che mi sembra estremamente interessante in questo momento, che si intitola Non siamo soli e che presentava immagini di extraterrestri. Io ho appena visto il film di Spielberg e non avevo voglia di andarla a vedere. E invece c'è sempre nella stessa sezione una mostra della quale ti ho già parlato l'altra volta, che secondo me è una delle più belle di Arles e perlomeno è quella che a me
0: ricordacela
1: è piaciuta più di tutti. Si chiama Essere qui, Being There. Si tratta di una collezione di fotografie americane a colori fatte da anonimi autori negli anni 50-60 negli Stati Uniti, che raccontano la vita quotidiana della piccola borghesia americana che mangia con gli amici, fanno delle tavolate, vanno a giocare a golf, vanno in giro in macchina su queste strade grandi e vuote, eccetera. Però dall'unione tra The Anonymous Project, che si occupa sempre di recuperare queste immagini del passato senza un autore preciso, Lee Shulman e Omar Victor Diop hanno creato questa selezione di immagini nelle quali in ogni singola fotografia degli anni 50 e 60 è stata infilata la presenza di questo fotografo, che in questo caso fa il modello, fa l'attore, che si chiama Omar Victor Diop, che è una presenza che non è in nessun modo inquietante, che noi con gli occhi 2026 vediamo come normale, ma nella dimensione degli anni 50, avere una tavolata di amici bianchi che stanno mangiando, vedere un ragazzo nero seduto tra di loro, suona incongruo, si capisce che non c'entra niente. E lui è anche molto bravo come attore, perché ha sempre uno sguardo che coinvolge il lettore.
0: Ma quindi è una foto costruita?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è...
1: sono tutte immagini finte.
0: Ah, ecco, perché...
1: Ci sono delle foto anonime, ripeto, degli anni 50-60 a colori, fatte negli Stati Uniti, a cui hanno aggiunto la presenza di Omar Victor Diop, che di suo è un grandissimo
0: quindi
1: fotografo.
0: Quindi un fotomontaggio?
1: Sono fotomontaggi, okay. Ma sono fotomontaggi fatti talmente bene che non te ne accorgi minimamente, e le foto sono moltissime, ti ricostruiscono un mondo e da un lato sorridi, dall'altro ti inquieti, dall'altro ancora ti stupisci.
0: Ma questi montaggi, questi fotomontaggi hanno un autore oppure
1: sì,
0: sono di autori vari?
1: No, hanno fatto tutto Lee Shulman e Omar Victor Diop, è un lavoro d'autore e autoriale di questi due
0: signori.
1: Quindi
0: hanno rielaborato queste foto degli anni 50 e
1: sì,
0: 60
1: sì,
0: mettendo
1: un elemento di rottura.
0: In qualche modo hanno fatto qualcosa di surreale, perché se lo metti in quel contesto
1: è provocatorio.
0: Provocatorio.
1: È molto
0: sì,
1: provocatorio, perché ti accorgi guardando le foto che lui non c'entra niente.
0: E soprattutto in quell'epoca,
1: certo,
0: 50-60.
1: Certo, è una mostra davvero formidabile, davvero una mostra interessantissima.
0: Che ti fa pensare.
1: Sì, sì.
0: Sì, ci fanno pensare molte di queste mostre. Siamo quasi addirittura d'arrivo con Giovanna Calvenzi a Il Rencontre d'Arles. Siamo quasi addirittura d'arrivo e qui parliamo degli associati. Associati? Ma chi sono?
1: Gli associati sono quegli enti che, d'accordo con il festival, gestiscono autonomamente la parte culturale, la parte programmatica e tutto quanto, ma fanno parte del festival a buon diritto.
0: Un po' come gli eventi collaterali della Biennale di Venezia. Che ne fanno parte,
1: è
0: però.
1: È più integrata in questo caso, è molto più integrato. Citerò pochissime cose, citerò per esempio una bellissima mostra di un fotografo finlandese che si chiama Pentti Samallati, che non ha neppure un titolo, non so come dire. Pentti Samallati è un autore che ha cominciato negli anni 60 a fotografare in bianco e nero, stampa sempre le foto molto piccole perché vuole che la gente vada vicino e sia partecipe dell'emozione che ha provato lui, e racconta sempre delle piccole storie in giro per il mondo. Durante i suoi viaggi racconta una slitta con dei cagnolini, dei gatti, cioè detta così sembra una banalità totale. Nelle fotografie di Samallati c'è ironia, c'è poesia, c'è una qualità di fotografia straordinaria. Samallati è stato anche insegnante di fotografia e quindi è certamente uno degli autori più noti a livello internazionale. E questo omaggio che gli hanno reso quest'anno mi ha fatto grandissimo piacere. È un autore da guardare, da sfogliare, i suoi libri sono magici, insomma è un autore... Ripeto il nome, Pentti Samallati, se non avete capito mi piace molto.
0: Molto.
1: Poi c'è un'altra situazione, diciamo, collegata al festival ma autonoma, che è una galleria straordinaria di Li Ufan. Li Ufan è un artista importantissimo che ha questa galleria cambogiano. E in questo spazio, dove ci sono delle opere sue permanenti che sono straordinarie, io invito tutti ad andarlo a vedere, una vera scoperta. C'è anche una
0: mostra. Ma dove? Sempre ad Arles?
1: Sempre ad Arles, in pieno centro. Tutto questo avviene in pieno centro di Arles. Sono degli spazi che prima erano, che non dipendono dal comune di Arles, ma sono spazi privati che si consociano con il festival e fanno un programma apposta in occasione del festival. In questa galleria di Liu Fan c'è una mostra del regista Park Chan-wook, del quale abbiamo assistito anche a una proiezione al Teatro Antico. È venuto lui e ha raccontato la differenza tra il suo cinema e la sua fotografia. Nel suo cinema lui mette violenza, aggressività, talmente tanta violenza che si arriva all'orrore e all'ironia e al divertimento, non ci puoi credere alla fine. Invece nella fotografia è una fotografia più sobria, molto poetica, dove lui non interviene mai. Lui diceva, laddove nel cinema io metto le luci, costringo tutti a fare quello che voglio io, con la fotografia rispetto a quello che succede, non intervengo mai, non tocco le luci. È un regista molto importante e è una bella mostra.
0: Ma a questo proposito, che spazio ha l'intelligenza artificiale oppure le rielaborazioni delle fotografie, il Photoshop? Cioè, c'entra in qualche modo o no? Si vede poco al festival?
1: Guarda, quest'anno, almeno in quello che ho visto io, non escludo che ci fossero degli spazi, si vedeva molto poco. È un timore costante che galleggia, che serpeggia, che resta lì latente, ma che poi tanto latente non è, insomma. Non è stato affrontato il problema, o perlomeno, per quanto ne so io, non è stato affrontato, ma credo che sia nell'aria, decisamente. Come considerazioni generali, il festival di quest'anno ha visto un'affluenza di pubblico enorme.
0: Sembrava... Beh, anche l'anno scorso, 175.000 visitatori.
1: Quest'anno
0: no?
1: Non hanno ancora dato i dati, però
0: dovranno aspettare ottobre per darlo.
1: Probabilmente sì, però già questa settimana era veramente ricchissima. Non solo, ma la città, come anche ti raccontavo già, è cambiata, perché i negozi hanno lasciato spazio alle gallerie, quindi tu non puoi più comprare il pane, ma devi andare a vedere una mostra. Però la cosa che quest'anno ho trovato interessante, che anche gli spazi più piccoli, le gallerie più piccole, private, hanno fatto delle proposte interessanti. Per esempio, cito a caso, c'è una piccola mostra di un autore, purtroppo non mi ricordo il nome dell'autore, che ha fotografato tutti i piani rovinati, abbandonati all'interno di musei, all'interno di palazzi abbandonati, con la mostra di un autore. No, purtroppo non mi ricordo il nome dell'autore che ha fotografato tutti i piani rovinati, abbandonati all'interno di musei, all'interno di palazzi abbandonati. È una piccola mostra, molto ben fatta, molto curata, divertente.

0: che tu puoi incontrare girando per la città.
1: Comunque non hai parlato di niente di quello che sta accadendo. Non ci sono reportage quello che sta avvenendo nel mondo, insomma, sia dal punto di vista del clima che delle guerre, cioè qui non bisogna andare al World Press Photo per vedere queste cose.
0: World Press Photo è il suo mestiere, di occuparsi di fotogiornalismo, qui è un'altra cosa. La sensazione di questi mondi da rileggere è intenzionalmente dedicata più al passato che al futuro, che al presente.

Grazie dunque a Giovanna Calvenzi che ci ha parlato di questa 57esima edizione di Le Rencontre d'Arles, tema del festival di quest'anno Mondi da rileggere, Des Mondes à relire. Un programma ideato, come avete sentito, per trasformare le narrazioni emarginate, quelle dei paesi che sono sempre stati in ombra, dei fotografi meno conosciuti, in eventi invece importanti.

0: C'è tempo fino al 4 ottobre per andare ad Arles. E invece c'è un'altra mostra che, di cui ci vogliamo occupare, Mario Dondero, inediti, l'archivio di un partigiano dell'umano. Mario Dondero, classe 28, è scomparso nel 2015, era nato a Milano ed è stato una delle figure più originali, importanti del fotogiornalismo contemporaneo, è stato un giovane partigiano nella Val d'Ossola, e poi ha girato il mondo e ha documentato gli eventi che hanno fatto la storia, però anche la gente comune. Un fotografo che abbiamo amato moltissimo, che è stato anche qui a Radio Popolare e che è stato il protagonista di uno dei nostri calendari. Allora, questa mostra di cui vi faccio cenno è ospitata al Forte di Bard ed è curata da Claudio Composti.
1: Credo di essere riuscito a centrare lo spirito di Mario Dondero con questo titolo, proprio perché non solo la sua esperienza da giovanissimo è stata nella Resistenza a 16 anni, ma soprattutto quello che ho capito guardando e non solo conoscendo il suo lavoro,
0: sì,
1: di cui si è stato ben parlato, si è visto di tutto di più, fino a oggi finalmente questi 100 inediti, che sono solo una parte di questo archivio, come dicevi tu, immenso, perché considera che ci sono più o meno 600.000 tra negativi, diapositive, quaderni, vintage, stampe.
0: Beh, non fatico a crederlo, perché in effetti chi ha conosciuto Mario sa che lui girava con la macchina fotografica e scattava in continuazione.
1: Esattamente, quindi, esattamente. Era innamorato del mondo, sì, era un creatore del mondo, come dico, sì, io, innamorato dell'umano, dell'essere umano, quello che anche in mostra mette come frase, anche le storie più minute per lui erano degne di essere raccontate, soprattutto della gente normale. E visto che ha scattato dagli anni 50 fino a quando è mancato nel 2015, praticamente ha una vita di racconti dove davvero ha viaggiato il mondo, ha conosciuto attori, intellettuali, gente semplicissima, e per lui gente di potere, e per lui erano tutti uguali e interessanti alla stessa maniera. Del cacciatore di mondi che riusciva a anticipare anche di poco, ma un evento storico.
0: Certo. Senti, siccome ci sono delle foto che diciamo immortalano certi momenti anche storici, no? Per esempio Gheddafi, piuttosto che lo Shah, piuttosto appunto dicevi tu il muro di Berlino, oppure la Russia post-sovietica, eccetera. Tu come l'hai pensato il percorso espositivo? Perché c'è la storia e, come dicevamo prima, c'è la gente comune, la gente che incontrava quotidianamente, insomma.
1: Trovando questi, io ho selezionato 100 inediti, il muro di Berlino, la Russia che hai citato, sono dei bellissimi progetti che ha esposto e sono pronti.

0: anche, ma che in questo caso non ho selezionato proprio perché sono già conosciuti, mentre le opere in mostra sono degli inediti, che ho deciso di dividere in tre macro aree, tre macro tematiche che credo rappresentino bene il percorso di Mario Dondero, che sono lo sguardo politico, appunto, dedicato a tutti quelli che sono i leader politici o gli incontri che ci sono stati, o i momenti anche di relax, di però congressi, capi di Stato che sono magari per strada, che chiacchierano, che leggono un giornale. Quella di Gheddafi che dici tu è una foto quasi rubata dal basso, come se fosse quasi nascosta la macchina fotografica. Un altro tema fondamentale per Mario Dondero, che sono le manifestazioni che hanno un po' incendiato tutta l'Europa dagli anni 60 e 70, pensiamo anche solo al maggio francese, che lui ovviamente ha vissuto 40 anni a Parigi,
1: certo.
0: Vissuto per prima, in prima persona, proprio in una dei racconti che fa anche in uno dei video che metto alla fine del percorso museale, racconta di questo suo momento in cui si trova tra gli studenti che lanciano le pietre e i poliziotti con i fucili che cominciano a sparare, si infila ancora una volta in un portone di fortuna che lo porta a un appartamento al primo piano che ha il terrazzino proprio tra i due, diciamo, schieramenti, quindi ancora una volta si getta a terra e fa delle foto da un punto di vista privilegiato, diciamo, rischioso, ma soprattutto unico,
1: sì.
0: Proprio perché aveva anche questa fortuna, diciamo, questa capacità di infilarsi, mentre i figli di questi due proprietari di casa urlavano dal balcone ai poliziotti fascisti, fascisti, quindi diciamo è stato anche rischioso per lui perché i genitori cercavano di tirarli dentro ed erano proprio nel cuore dello scontro. Appunto, le manifestazioni sono il secondo spazio dedicato, si chiama Memorie del Presente, mentre l'attenzione verso il popolo e la gente normale si chiama Verso il Mondo. Proprio perché il suo sguardo aveva questo amore per la vita normale, per la gente.
1: Sì.
0: C'è ad esempio un soggetto molto semplice che lui invece amava molto, che sono i tori. C'è questo famosissimo toro albino che ha vinto tantissimi premi, che è una delle foto che ci sono in mostra, gli operai ovviamente,

0: Mario Dondero, inediti. Ah, dunque, siamo molto grati a Claudio Composti che si è tuffato nell'archivio sterminato di Dondero e ha individuato queste fotografie, avete sentito, inedite. Quindi è un'occasione per vedere una parte del lavoro di Mario non conosciuta, meno conosciuta. E torneremo a parlare di questa mostra magari anche dopo le vacanze, perché dura fino al 18 di ottobre e è in questo luogo meraviglioso. Per chi c'è stato sa di cosa parlo, Forte di Bard è un luogo estremamente affascinante, questa rocca sopra la città di Bard, la cittadina di Bard in Val d'Aosta. E quindi, oltre ad essere una bellissima gita, c'è anche l'opportunità di vedere le fotografie di Mario che non conosciamo. C'è un'altra mostra che verrà inaugurata lunedì, quindi il 10 di agosto, al castello di Clavesana di Andora, che è in provincia di Savona. Il castello di Clavesana è appena stato ristrutturato grazie ai fondi del PNRR e apre con questa mostra che sono 35 opere che vengono dalla collezione Cavallini Sgarbi ed è curata da Pietro Di Natale, che è uno storico dell'arte.
1: È una collezione che nasce da oltre 40 anni di ricerche condotte da Vittorio Sgarbi insieme alla madre Rina Cavallini ed è stata dichiarata nel 2019 dal Ministero della Cultura di eccezionale interesse storico-artistico. È una raccolta molto particolare perché riflette un modo di collezionare libero e profondamente personale. Infatti Sgarbi non ha cercato semplicemente opere di artisti celebri, ma ha inseguito la qualità, la scoperta.
0: Sì, questo lui lo ha fatto sempre, anche quando era qui assessore alla cultura a Milano, mi ricordo,
1: appunto,
0: che faceva questa cosa.
1: Cioè, spesso sì. Riportando, no, alla luce dipinte e sculture dimenticate o poco conosciuti. E c'è un aspetto che considero fondamentale, cioè una collezione privata raggiunge la sua funzione più alta quando poi viene condivisa. L'arte infatti non nasce per rimanere chiusa in una casa, ma per essere guardata, studiata e raccontata. In questo senso questa mostra ad Andora rappresenta un gesto di restituzione anche al pubblico.
0: Sì, senta, ma lei ha curato la mostra, immagino insieme a Sgarbi, e avete scelto la rappresentazione della figura femminile, ma immagino che la collezione sia più ampia, no?
1: Sì, la collezione è molto più ampia, ma in questo caso abbiamo deciso di concentrarci su oltre 4 secoli di arte italiana attraverso un unico filo conduttore, la figura femminile, dall'inizio del Cinquecento al 1920 con 35 opere tra dipinti e sculture, e in un percorso che è articolato in 7 sezioni e segue un criterio narrativo, cioè si parte dalle allegorie dove la donna diventa personificazione di idee astratte come la pittura stessa, il tempo, la saggezza o la salvezza dell'anima, poi si passa alle sibille, figure sospese tra il mondo classico e quello cristiano, alle sante, alle protagoniste della Bibbia, alle eroine della storia antica, alle divinità della mitologia, fino ad arrivare ai ritratti dove incontriamo finalmente donne realmente esistite. Mi piace definirlo un percorso che va dall'universale al particolare, dalla donna come simbolo alla donna come individuo, quindi cambiano le epoche, gli stili, i contesti culturali, ma la figura femminile rimane sempre uno dei mezzi privilegiati attraverso cui gli artisti raccontano la bellezza, il potere, la fede, l'amore, la storia.
0: Sono solo rappresentazioni o ci sono anche artiste donne?
1: No, ci sono due artiste donne, quindi...
0: Chi sono? Le conosciamo?
1: Certo, una è una delle pittrici più celebri anche nei nostri tempi, Artemisia Gentileschi, protagonista assoluto della pittura barocca
0: europea. Abbiamo detto poco.
1: E, sì, presente con una straordinaria Cleopatra, e Orsola Maddalena Caccia, invece molto meno conosciuta, monaca e pittrice che dirigeva un importante atelier all'interno del monastero di Moncalvo.
0: Allora, se volete, lunedì viene inaugurata, immagino verso le 17-18, questa mostra al castello di Clavesana ad Andora in provincia di Savona. Se invece non siete in zona, c'è un'altra mostra che vi segnalo e che verrà invece inaugurata questo pomeriggio alle 16:30, una personale di Rebecca Forster. alla Casa dei Quadri in Piazza Santa Maria a Sormano, in provincia di Como. Verrà inaugurata alle 16.30 da Lia Giachero e da Antonella Prota Giurleo. Sono i secchielli di Rebecca. Con questa segnalazione si chiude la puntata dei girasoli di oggi. Ecco qua le note che segnano la chiusura. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Ci risentiamo con i girasoli estate sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13.20. Ciao a tutte e a tutti e buone vacanze a chi ci va.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare. Tutti gli episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
4: Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
5: Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. Nel 1970 furono pubblicate tre canzoni che avevano contenuti politici molto espliciti, destinate a riscuotere un ampio successo in ambienti assai diversi tra loro.

0: La prima è Ohio, incisa da Crosby, Stills, Nash e Young, che fu pubblicata come singolo nel giugno del 70 con il brano Find the Cost of Freedom come lato B. Inizialmente non fu inclusa in un album in studio e la sua uscita come singolo fu un'azione molto rapida, quasi un atto di giornalismo musicale per reagire immediatamente al drammatico evento della strage della Kent State University. Il brano è stato successivamente incluso in diverse raccolte album dal vivo, in particolare in Four Way Street del 71, un album dal vivo di Crosby, Stills, Nash e Young, e So Far del 74, una raccolta dei più grandi successi del gruppo. La canzone fu prodotta con l'assistenza dell'ingegnere del suono Bill Halverson.
1: What the investigators have to determine then is whether indeed there was a sniper and whether the guard was justified in firing its weapons, or whether, as some people here believe, the guard, under the pressure of a rock-throwing attack, panicked and fired its weapons indiscriminately, killing four people. Ike Pappas, CBS News, at Kent, Ohio.
0: La storia della canzone è legata in modo indissolubile a un evento tragico e cruciale della storia americana, la sparatoria alla Kent State University del 4 maggio 1970 in Ohio. In quel giorno gli studenti delle università stavano protestando contro l'escalation della guerra in Vietnam e in particolare contro la decisione del presidente Nixon di invadere la Cambogia. La manifestazione era inizialmente pacifica, ma la situazione degenerò quando la Guardia Nazionale dell'Ohio intervenne per disperdere la folla. Senza apparente motivo, i soldati aprirono il fuoco sui manifestanti, uccidendo quattro studenti e ferendone altri nove. Le immagini di quella tragedia, in particolare la celebre foto del fotografo John Filo, che mostra una studentessa inginocchiata e in lacrime accanto al corpo di uno studente morto, fecero il giro del mondo e scioccarono l'opinione pubblica. Neil Young fu profondamente colpito e indignato dalla notizia e dalle foto della strage. Scrisse il testo della canzone in pochissimo tempo, quasi di getto. La sua frustrazione e rabbia si riversarono in versi diretti e accusatori come il famoso Incipit. La band, che si trovava a Los Angeles, decise di pubblicare immediatamente il pezzo come singolo, nonostante avessero già un altro singolo sul mercato, per far uscire il loro messaggio il prima possibile. Ohio divenne rapidamente un inno di protesta contro la guerra e contro l'amministrazione Nixon. Sebbene la canzone fosse stata bandita da molte stazioni di radio negli Stati Uniti per il suo messaggio apertamente anti-Nixon, il successo fu travolgente.

0: Il secondo pezzo ebbe largo successo negli ambienti della protesta afroamericana. Si tratta di War di Edwin Starr. Il brano fu scritto nel 69 dai compositori della Motown Norman Whitfield e Barrett Strong. La prima versione fu registrata dai Temptation e inclusa nel loro album del 70 Psychedelic Shack. Questa versione dei Temptation non fu mai pubblicata come singolo. La casa discografica, la Motown, appunto, era preoccupata che un brano con un testo così esplicitamente politico potesse alienare una parte del loro pubblico che era abituato a canzoni più tradizionali e orientate al soul romantico. Nonostante le preoccupazioni della Motown, la canzone divenne molto popolare tra il pubblico, che continuava a chiedere che fosse pubblicata come singolo. Per non scontentare i fan e allo stesso tempo per evitare di danneggiare l'immagine dei Temptation, la Motown decise di farne una nuova versione con un altro artista, Edwin Starr. Questa nuova versione fu registrata nel 70 e fu un successo immediato. L'interpretazione di Starr era più energica, cruda e viscerale, e il suo stile vocale si adattava perfettamente al messaggio di protesta. Starr urlava le parole con una passione che rese il brano un inno di denuncia universale. La versione di Edwin Starr fu prodotta dallo stesso Norman Whitfield, che aveva scritto la canzone. Il singolo raggiunse la vetta della classifica pop statunitense Billboard e divenne uno dei brani di protesta più di successo della storia della musica. Fu il culmine della carriera di Edwin Starr e cementò la sua fama come artista engagé. La canzone è stata successivamente inclusa nell'album di Edwin Starr War and Peace, pubblicato sempre nel 70.
1: A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon.
0: La terza canzone è Whitey on the Moon, una poesia parlata di G. Scott Heron che l'ha scritta e incisa. Il brano fa parte del suo album di debutto, uscito nel 70 e prodotto da Bob Thiel per l'etichetta Flying Dutchman Records. In tale disco era contenuta anche la traccia Everyday, destinata a un discreto successo.

White on the Moon è una potente critica sociale che mette in evidenza il contrasto tra l'enorme spesa e l'entusiasmo per il programma spaziale americano, in particolare l'annullaggio del 69, e la povertà, la disuguaglianza razziale e le difficoltà quotidiane che la comunità afroamericana affrontava in quegli anni. Scott Aaron, con la sua narrazione incisiva, elenca una serie di problemi che affliggevano le persone di colore negli Stati Uniti, come l'aumento degli affitti, la mancanza di servizi di base e la povertà dilagante, contrapponendoli ripetutamente alla frase «White is on the moon», «Il bianco è sulla luna». Il white del titolo si riferisce in modo dispregiativo ma efficace all'uomo bianco, simbolo del governo e della società che sembrava dare la priorità alle imprese spaziali piuttosto che affrontare le problematiche sociali. La poesia termina con un tono sarcastico e disilluso, suggerendo che per affrontare i suoi problemi personali avrebbe dovuto spedire le bollette via posta aerea a White on the Moon.

0: questi tre pezzi usciti nel 1970 se ne aggiunge un quarto che uscì nel 71. In quell'anno fu infatti Joni Mitchell a scrivere uno dei primi pezzi di protesta ambientalista. L'idea per la canzone nacque nell'estate del 69 durante un viaggio di Joni Mitchell alle Hawaii. Mentre si trovava in un albergo a Honolulu, si affacciò alla finestra. Da un lato poteva ammirare lo spettacolo mozzafiato delle montagne verdi e dell'oceano Pacifico, mentre dall'altro lato, proprio sotto il suo balcone, vide un'enorme e desolata distesa di cemento e asfalto, un parcheggio. Questo forte contrasto la colpì profondamente, ispirandole una riflessione amara sulla distruzione della bellezza naturale in nome del progresso. Il testo di Big Yellow Taxi è una critica diretta e poetica all'inquinamento e alla cementificazione. Il verso più famoso e emblematico è: hanno asfaltato il paradiso e ci hanno costruito un parcheggio. Big Yellow Taxi fu scritta e prodotta da Joni Mitchell stessa, fu inclusa nel suo terzo album in studio, Ladies of the Canyon, pubblicato nel 70. Sebbene la versione originale non abbia raggiunto una posizione altissima nelle classifiche statunitensi al momento della sua uscita, la canzone ottenne un grande successo in Canada, Australia e nel Regno Unito. Negli anni successivi una versione dal vivo registrata nel 74 ottenne un successo ancora maggiore anche negli Stati Uniti. La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente nel tempo e il suo messaggio è diventato un inno per il movimento ambientalista. Il brano è stato oggetto di innumerevoli cover da parte di artisti di diversi generi, tra cui Counting Crows e Amy Grant, ed è stato campionato in un noto pezzo da Janet Jackson, che ha voluto rendere un omaggio diretto al famoso verso di Joni Mitchell.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: Dust.
1: Avete ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica. Una trasmissione di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi.
2: E stasera Rock in Opposition finisce qui. Un saluto da Alessandro Volpi.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Bentrovati e bentrovati a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? Prima ancora delle presentazioni vi confermo che se volete entrare in contatto con noi potete scrivere a storia@radiopopolare.it oppure mandare dei messaggi al 331-6214013. E ora passo la linea ad una delle colonne di questa trasmissione, lo storico dell'Università di Bergamo, Giovanni Scirocco.
1: Buonasera a tutte e a tutti, questa è la terza puntata per l'appunto di Ma che storia è questa, e il tema ampio e controverso della puntata di stasera è il difficile e complesso rapporto tra storia e memoria, avvicinandoci per l'appunto alle varie giornate della memoria, del ricordo e quant'altro. Ora, per gli storici la memoria è certamente una fonte, come tante altre fonti, un po' le abbiamo esaminate parlando nella prima puntata, ricorderete, di uso pubblico della storia, ma è una fonte molto particolare che non può essere trattata come le altre fonti, a partire dal fatto che ha una sua evoluzione, un'evoluzione che è legata alla memoria dei testimoni, memoria dei testimoni che cambia col tempo, che ha una sua evoluzione e che subisce spesso dei continui cambiamenti. Sempre al rapporto tra storia e memoria è legato un altro problema, anche questo tipicamente di uso pubblico della storia, perché monumentalizzare, cioè legare ad alcuni monumenti o alcune appunto giornate memoriali, quindi istituzionalizzare la memoria, può far nascere contro di essa una reazione che a sua volta spinge a recuperare altri tipi di memoria. E di questi temi già 15 anni fa si era occupato Giovanni De Luna in un suo libro intitolato La Repubblica del dolore, dove sosteneva che la memoria pubblica è un fatto su cui ci si accorda, su cosa un fatto è un patto su cui ci si accorda, su cosa trattenere e cosa lasciar cadere degli eventi del nostro passato. Abbiamo con noi appunto Giovanni De Luna che ci dirà appunto, sentiremo quali sono le tesi di questo suo libro e poi discuteremo con lui, perché è un libro che pone tutta una serie di problemi anche per certi versi in chiave polemica.
0: Buongiorno, benvenuto.
2: Salve, salve a voi.
0: La prima cosa che mi viene in mente dopo questa introduzione è se è cambiato qualche cosa rispetto a 15 anni fa, in meglio o in peggio.
2: No, direi che anzi le cose sono andate peggiorando e che quel mio libro è rimasto un po' una voce nel deserto. Quel libro nasceva soprattutto dall'indignazione che mi era maturata dentro di me rispetto al moltiplicarsi delle giornate della memoria. Vi ricordate, no? Ci fu quella alluvione, giornata delle memorie delle vittime della Shoah, giornata della memoria delle vittime delle foibe, giornata della memoria delle vittime del terrorismo, giornata della memoria delle vittime delle catastrofi naturali. Insomma, giornata della memoria è un elenco straripante di quelle giornate e ogni volta coniugata con quelle delle vittime. Quindi io mi ero interrogato su questa duplice dimensione, la dimensione straripante del ricordo della memoria ufficiale e il paradigma vittimario che ne derivava.
1: Sì, Giovanni, tu dici, scusami, ti interrompo su quello, proprio sul paradigma vittimario. Tu dicevi allora nel 2010, ma mi pare di aver capito che lo ridireste oggi ancora con una maggior forza, che la politica oggi non sa proporre antidoti, scrivevi allora, addirittura ai guasti di una memoria fondata sulla centralità delle vittime. Perché i guasti di una memoria fondata sulla centralità delle vittime?
2: Secondo me le vittime urlano rancore, le vittime hanno bisogno di emozionare il pubblico. Chi ha ragione tra le vittime è quella che grida con più forza le ragioni del suo vittimismo. Quindi sono tutti il contrario della storia. Io sono molto più favorevole alla storia, molto meno favorevole alla memoria, quando soprattutto la memoria è quella delle vittime. Però il primo paradosso con cui mi confrontavo nel libro era proprio questo, cioè legato a un ruolo di uno Stato nazionale che allora era in ritirata da tutti i settori che ho occupato nel Novecento. Pensate allo Stato del welfare, allo Stato che si occupava della sanità, dei trasporti, dei dolci, dei panettoni Motta. E lo Stato era dappertutto. Beh, quello Stato si ritirava perché era totalmente delegittimato dalla globalizzazione e quindi, come dire, era quell'eccesso di memoria, quell'eccesso di giornate memoriali appariva come il tentativo in extremis dello Stato nazionale di recuperare una sua legittimazione sul piano del ricordo, sul piano del passato. E il tutto aggravato dal fatto che questa volta non si trattava più di recuperare soltanto la dimensione simbolica di una religione civile che potesse tenere insieme tutti gli italiani, ma si trattava di farlo A, nel passaggio dalla prima alla seconda repubblica, e B, in quella che voi avete definito nella prima puntata l'uso pubblico della storia, che per me, al di là delle definizioni che sono state date, è una grande arena in cui si combatte nel nome del passato per il presente, però, cioè in cui il passato viene usato come una clava da dare sul groppone dell'avversario politico, e in questa arena ci siamo tutti, siamo noi storici con i nostri discorsi, c'è il mercato, c'è lo Stato, ci sono i partiti, ci sono tutti i contendenti che usano quell'arena per cercare di imporre la propria leadership. E io mi ero soffermato proprio su questa dimensione paradossale di uno Stato che si ritirava da tutto e accentuava però il suo ruolo nell'arena dell'uso pubblico della storia, e lo faceva attraverso le vittime. Quindi, come dire, era un duplice paradosso, anche perché le vittime introducevano una sorta di privatizzazione della memoria. Vi ricordate quando il presidente della Repubblica Napolitano convocò a Roma le due vedove, quella di Pinelli e quella del commissario Calabresi? Quella era tentare di scaricare sulle due donne, su due povere donne, diciamo così, il peso di una riconciliazione che le istituzioni non riuscivano a fare. E in quella privatizzazione del lutto c'era la vittima, c'era il tentativo di ricostruire intorno alle vittime quella religione civile che era stata squarciata e dissolta dal crollo della Prima Repubblica, una religione civile che era fondata sulla Costituzione e sulla Resistenza e che andava sostituita con questo nuovo paradigma vittimario. Io mi scagliai contro questa dimensione, non ritenendola possibile. Io ritenevo impossibile creare uno spazio comune, creare una memoria comune. C'erano troppi nodi irrisolti negli anni 70 ancora, c'era ancora una richiesta clamorosa di giustizia, di libertà, di verità, che non poteva essere scaricata sulle spalle di due signore attempate negli anni.
0: Professor De Luna, lei che è stato contestatore da giovane, accetterà una contestazione adesso o no?
2: Certamente, certamente.
0: E meno male però che c'è stato Napolitano che ha fatto quel gesto, perché sennò eravamo ancora lì ad aspettare.
2: Sì, però era stata una resa delle istituzioni alla loro incapacità di dare una verità storica legittimata, di scaricare sulle spalle di Licia Pinelli e di Gemma Calabresi la responsabilità di delitti che andavano riferiti direttamente agli apparati dello Stato.
3: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: Però come la mettiamo col fatto che le vittime hanno sempre paura di essere dimenticate, che la loro storia venga dimenticata.
2: È quello il problema, proprio per questa paura che non si accompagna anche a una carica inesausta di voglia di vendicarsi, di voglia di risarcimento. Alcune associazioni di vittime, penso per esempio alle vittime della Uno Bianca, no? Vi ricordate gli episodi di cronaca nera legata alla banda dell'Uno Bianca, che erano poliziotti che ammazzavano impunemente? Beh, quelle vittime lì hanno chiesto soltanto risarcimenti economici, mentre invece le vittime di Ustica, per esempio, hanno devoluto i risarcimenti economici a una causa che era quella della verità e della giustizia per tutti. Quindi questa differenza di comportamento tra le vittime e tra chi è vittima, e secondo me inquina in partenza, c'è una carica rivendicativa che non può essere rasserenante, non può essere quella che in qualche modo ci conduce lungo i percorsi di una pacificazione nazionale. Quella carica rivendicativa rimarrà e fino a che le nostre istituzioni non faranno una seria autocritica rispetto al loro comportamento negli anni 70, ci saranno troppi nodi irrisolti che gravano sulla memoria. Io credo che da questo punto di vista gli antidoti, però, gli anticorpi ci siano, e sono proprio nella storia. La storia, a differenza della memoria, è una disciplina serena, rasserenante. La storia viene dopo, la storia viene, usa molto il senno di poi, ha a disposizione fonti, ha a disposizione documenti, ha a disposizione risorse, ha a disposizione tesi interpretative che non ci sono nella memoria.
1: Però Giovanni, pochi leggono la storia e ancora meno la conoscono.
2: Ho capito, però lì è un problema nostro, un problema degli storici, cioè l'efficacia dei nostri modelli narrativi va rimessa seriamente in discussione. Noi non possiamo più storcere il naso, siamo anche noi nella grande arena dell'uso pubblico della storia, e l'efficacia dei nostri discorsi è parte integrante del nostro lavoro.
0: Sì, c'è stata un'ola, c'è stata, professore, quando ha detto questo, un'ola.
1: Un'ola l'ha fatta Danilo da solo, visto che siamo in due in studio. Senti, mi hai fatto venire in mente, e poi il tempo scorre veloce, appunto, più veloce della memoria, un libro del figlio di Susan Sontag, David Rief, che si chiamava Elogio dell'oblio, che era un libro abbastanza interessante del 2016, se non sbaglio, in cui lui diceva per l'appunto che per la pacificazione, diciamo così, tra i popoli che si sono combattuti a lungo, talvolta l'oblio serve più della memoria.
2: Io non ci credo, credo che veramente la storia serva ancora più dell'oblio. Guarda, quando c'è stato il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, e il Presidente della Repubblica Francese e il Presidente della Repubblica Tedesca si sono incontrati nelle trincee di Verdun, per me è stata, come dire, una conquista fondamentale, cioè quelle ferite erano state sanate, ed erano state sanate non dall'oblio, non dalla memoria, ma dalla storia. Questa storia che si ricostruisce oggi, la Prima Guerra Mondiale, come una grande ferita all'identità europea, perché la fame, l'orrore della morte, la convivenza con la morte, col pericolo, erano nelle trincee italiane, nelle trincee austriache, nelle trincee tedesche, erano dappertutto. E lì c'è l'unità europea, lì c'è l'identità europea, non nelle banche, non a Bruxelles, non nella tecnocrazia, ma nella sofferenza dei popoli. C'è tutto quello che di cui noi abbiamo bisogno per ridefinire un'identità europea.
0: Senta, professore, dobbiamo andare a chiudere adesso, e io ho questo compito un po' antipatico di dover fare poi una sintesi che devo mettere nel titolo della trasmissione. Questo non lo facciamo fare a Giovanni Scirocco, lo facciamo io e lei. Non c'è storia condivisa, va bene come titolo? Non è possibile una storia condivisa?
2: Io direi più storia meno memoria, questo dovrebbe essere il titolo.
0: Accolto, grazie.
1: All'unanimità.

Viaggio, trovi sempre un passaggio per andare più in là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard.

tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove sei.

0: bandiera.
1: Forse l'identità europea che cantava Gianna Nannini è più vicina a quella auspicata dal professor De Luna che quella di Ursula von der Leyen, non credete? Siamo ora al telefono con Alessandra Minerbi, presidente del Comitato Milanese per le Pietre d'Inciampo, nonché insegnante di una scuola media, la Quintino d'Ivona. Ci è sembrato fosse la persona giusta per confermare o rintuzzare l'analisi che abbiamo sentito poco fa dal professor De Luna, no? De Luna, in estrema sintesi, dice che le giornate della memoria sono troppe, sono diventate superficiali cerimonie e vengono spesso utilizzate per insabbiare responsabilità delle stesse nazioni che le hanno istituite. E lei, professoressa Minerbi, che dice?
2: Allora, io sono d'accordo che le giornate siano troppe, credo che ogni docente debba scegliere di lavorare su uno o due al massimo.
1: Insabbiare responsabilità delle stesse nazioni che le hanno istituite. E lei, professoressa Minerbi, che dice?
2: Allora, io sono d'accordo che le giornate siano troppe, credo che ogni docente debba scegliere di lavorare su uno o due al massimo nel corso di un anno, perché se no ci limitiamo alla

0: cosa si vuole dire, dove si vuole andare, quale direzione si vuole prendere.
1: Ma è possibile farlo sulla base della sua esperienza nelle scuole?
0: Sì, è possibile farlo, sicuramente richiede, come dire, un ragionamento a monte, è assolutamente possibile farlo e i ragazzi, secondo me, su questo rispondono spesso con grande interesse e partecipazione, perché poi i percorsi di senso i ragazzi li sanno riconoscere e di solito mi viene da dire che li apprezzano anche.
1: Cioè, i ragazzi, stiamo parlando di 11, 12, 13, 14 anni, una cosa del genere, sono interessati a una storia così vecchia nel tempo, così in là nel tempo?
0: Allora, è chiaro che la storia va raccontata in un certo modo perché possa interessargli. Io che per anni ho resistito alle storie di vita individuale perché ero stata educata, perché sono cresciuta e ho studiato all'università invece i massimi sistemi, mi sono resa conto che se partiamo da delle storie individuali, ma le mettiamo in un contesto ragionato in cui ci sono delle vittime di cui dobbiamo raccontare la storia, ma dobbiamo anche raccontare perché sono state vittime, di cosa sono state vittime, di chi sono stati vittima, chi ha fatto sì che fossero vittime, come perché. Allora, normalmente questa è una cosa che riscuote l'interesse dei ragazzi.
1: Grazie alla professoressa Minerbi, insegnante e presidente del Comitato per le Pietre d'Inciampo di Milano.

0: mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: Ultimo giorno per vedere una mostra importante, per vederla alla Galleria d'Arte Moderna in Via Palestro a Milano. Si intitola Pellizza da Volpedo, i capolavori, e già il fatto che li metta al plurale i capolavori e uno non abbia solo in mente, no, il quarto stato, dovrebbe essere interessante. Tu sei andato a vederla?
2: Sì, sono andato a vederla, ultimo giorno domani, 25 gennaio. I capolavori perché sono 70 quadri, alcuni sinceramente non li avevo mai visti. Ribadiamo sempre la premessa, non siamo critici d'arte, quindi li vediamo con l'occhio dello spettatore, ma anche con l'occhio dello storico, almeno tentiamo di vederli così. E questa mostra ha diversi motivi di interesse: uno appunto perché sono tanti quadri, e poi perché si capisce meglio per come Pellizza arrivi poi al suo capolavoro tra i capolavori, per l'appunto il quarto stato, che è ricollocato qui nella sua sede originaria, per l'appunto la Galleria d'Arte Moderna, dopo essere stato visto per alcuni anni al Museo del Novecento in Piazza del Duomo. A me piace di più questa collocazione, la vecchia collocazione, che penso sia quella definitiva. Secondo motivo di interesse: Pellizza appare come un pittore più complesso di quello che si possa pensare, si vedono bene tutte le varie fasi del suo percorso, breve percorso pittorico, perché lui muore tragicamente abbastanza giovane, e poi perché appare anche un pittore dotato di una propria riflessione teorica, in particolare sulla solitudine. Lui è un personaggio solitario che riprende la solitudine del mondo contadino, del mondo dei lavoratori dell'epoca. C'è un bellissimo quadro che si intitola per l'appunto, che è attualissimo e che invito a guardare con attenzione, che si intitola I migranti. Non vi dico nulla, ma andate domani, che è l'ultimo giorno, a vederla. Ultimissimo consiglio: se non siete mai stati a Volpedo, è a un'ora di macchina da Milano, tra Tortona e Alessandria, andate a vedere lo studio di Pellizza da Volpedo, e c'è un percorso in questo piccolo ma molto gradevole paese, dove ci sono tutti i luoghi dei quadri di Pellizza, che vedendo i luoghi dove sono stati dipinti, questi quadri sembrano quasi delle fotografie.

0: Noi chiudiamo anche questa puntata di Ma che storia è questa con un frammento dell'archivio di Radio Popolare.
1: Ma hanno sparato contro la gente, questo si vedeva.
0: Sicuramente conoscete Zapruder. Abraham Zapruder era un immigrato ucraino che passò alla storia per aver ripreso, per caso, il momento decisivo dell'omicidio del presidente statunitense Kennedy a Dallas. La storia è il caso. Ebbene, Radio Popolare ha beneficiato nei suoi 50 anni di centinaia di Zapruder in giro per il mondo, come per esempio Mitya, un giovane studente russo innamorato del cinema italiano che abitava davanti alla Casa Bianca di Mosca, che allora era sede del Parlamento. Mitya, nell'agosto del 1991, raccontò in diretta l'assalto militare della parte ortodossa del Partito Comunista che aveva arrestato Gorbaciov.
1: Esco sul balcone, eccomi, sono già sul balcone. Mosca è nerissima, non si vedono quasi più le luci.
2: Cosa è accaduto poco fa? Cosa hai potuto vedere dal tuo balcone?
1: Tutto è cominciato dagli spari sotto le nostre finestre, proprio per la nostra via, che è a 200 metri dalla Casa Bianca, la cosiddetta il Parlamento, adesso è assaltato. Però non è caduto nessuno, ma hanno sparato contro la gente, questo si vedeva. Sono venuti dei carri armati e volevano entrare nel vicolo in mezzo tra l'ambasciata americana e così. C'è un barricato improvvisato e poi c'era la gente che si è appiccicata al primo carro armato e li hanno fermati. Adesso noi stiamo ascoltando la radio che da uno studio di fortuna, dalla Casa Bianca, vedono tutto dal tetto, come accade. Poco fa hanno rotto il primo barricato dalla parte dell'albergo Ucraina, sembra che stassero sul ponte. E sparano con le mitre.
0: Ovviamente c'è anche il racconto più convenzionale di quei fatti storici, no? La dissoluzione dell'Unione Sovietica. Come quando, per esempio, Michele Migone intervistava Giulietto Chiesa, allora corrispondente dell'Unità da Mosca, sullo scontro tra Gorbaciov e Yeltsin. Risentirlo oggi, fateci attenzione, dopo 4 anni di invasione russa dell'Ucraina, beh, fa venire i brividi.
3: Quello che mi sembra chiaro è che la fiducia verso Gorbaciov, di un ruolo di Gorbaciov, è venuta drammaticamente riducendosi nelle ultime 48 ore, mi pare, e che, ripeto ancora una volta, le voci concordano nel dire che questa mozione di sfiducia potrebbe essere proposta, o addirittura che Gorbaciov, di fronte all'impossibilità di poter portare avanti un progetto di ricomposizione dell'Unione, come ha annunciato recentemente, sia intenzionato a dire lui stesso: beh, in queste condizioni io non ci sto, mi ritiro prima, fate voi.
4: Questo cosa potrebbe significare, questa spaccatura ai vertici di coloro che hanno fatto questa rivoluzione democratica, insomma?
3: Beh, io penso che se Yeltsin si presentasse al congresso, si presenterà al congresso con una chiara linea in questo senso, l'ipotesi di un mantenimento, di una conservazione di Gorbaciov alla testa dell'Unione Sovietica sarebbe concreta, per due ragioni. Intanto perché Yeltsin è molto forte, un appoggio di Yeltsin esplicito ovviamente rafforzerebbe anche Gorbaciov, ma c'è una seconda ragione non meno importante, ed è che un atto del genere rassicurerebbe le repubbliche. Le altre repubbliche, in particolare l'Ucraina, hanno in questo momento bisogno di avere da Yeltsin l'assicurazione che la Repubblica Russa non diventerà il nuovo centro e che non ci saranno tentativi di comprimere l'autonomia e la sovranità delle repubbliche.
5: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

0: Antefatti, quello che è accaduto prima.
1: Fatto che precede un altro fatto. In particolare l'insieme dei fatti che precedono nel tempo l'azione rappresentata drammaticamente o comunque narrata e ne costituiscono il presupposto necessario. E questo è il significato di antefatto, se si cerca sul dizionario. E in questa mezz'ora insieme proviamo proprio a volgerci al passato. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artoni. Nel nostro volgerci al passato, dicevamo, cercheremo di rimuovere la stretta attualità per capire, conoscere o scoprire come una realtà, un movimento, la storia di un paese siano stati in modo determinante condizionati da un evento. Un antefatto, insomma, che risuona nelle pieghe dei nostri giorni. Quindi andremo alle radici, a quel prima, per poi leggere forse con uno sguardo diverso, forse più profondo, il presente. In questa prima puntata di Antefatti andiamo in Messico, tra le nebbie di una storia che vede protagonisti degli studenti. È nel settembre del 2014, nella notte tra il 26 e il 27. Ad Iguala scomparvero 43 studenti della scuola normale rurale Raúl Isidro Burgos di Ayotzinapa, nello stato messicano di Guerrero. Altri 6 vennero assassinati e 5 rimasero feriti. Secondo la versione ufficiale, quella fornita dal governo guidato dall'allora presidente Enrique Peña Nieto e dalla Procura Generale della Repubblica, i ragazzi sarebbero stati sequestrati da alcuni poliziotti e consegnati a un gruppo di narcotrafficanti locali, chiamati Guerreros Unidos. Questi criminali, credendo che gli studenti appartenessero a un gruppo rivale di narcotrafficanti della zona, li avrebbero uccisi e cremati in una discarica a cielo aperto, alla periferia di Cocula, a pochi chilometri da Iguala. Le ceneri poi, chiuse in sacchi della spazzatura, sarebbero state gettate vicino al fiume San Juan. Per anni il governo ha cercato di sostenere la sua versione dei fatti, ma i genitori dei ragazzi degli Ayotzinapa, dei 43 studenti, hanno da sempre messo in discussione questa versione. Per anni sono scesi in piazza per chiedere alle autorità di continuare ad indagare sul ruolo dell'esercito, presente ad Iguala al momento dei fatti. E molti poi non si sono rassegnati all'idea che questi ragazzi fossero morti. I familiari nel 2015 hanno anche intrapreso viaggi di gruppo in Europa, Stati Uniti, Canada e Sud America, tenendo centinaia di iniziative per denunciare il massacro di Iguala. Qui li sentiamo in una manifestazione a Barcellona.
2: Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán de ser garantizados. Como sociedad organizada no aceptaremos otro resultado.
1: Il nostro antefatto di oggi ci porta prima di tutto a conoscere la provenienza dei 43 studenti di Ayotzinapa e il peso, nel contesto sociale di Guerrero, della scuola normale rurale Raúl Isidro Burgos. Massimo Modenesi, professore ordinario di sociologia politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, la famosa UNAM, ha dedicato molte ricerche e pubblicazioni ai movimenti sociali studenteschi in Messico.
3: I 43 studenti venivano da un contesto contadino di provincia in Messico e appunto per quello andavano a questa scuola, che è una rete di scuole che sono state fondate negli anni 20, ma poi sono cresciute negli anni 30, hanno avuto una cosa importante negli anni 60, cioè che formano maestri di scuola rurali, cioè nel senso dei contadini. Dunque sono figli di contadini che comunque hanno l'aspirazione di diventare insegnanti, di rimanere nel territorio, di sostenere un sistema scolastico che è comunque precario, comunque in contesti difficili. Loro vengono da una regione che è particolarmente povera, che è particolarmente poco sviluppata e che ha delle forti radici culturali, contadine, ma anche forti radici di lotta. Diciamo, intanto tutte queste scuole rurali sono state, diciamo, dei luoghi di politicizzazione importanti, perché hanno comunque, diciamo, in tutto il territorio che poi è tutto il territorio, soprattutto territori appunto poco sviluppati, con radici contadine in tutto il paese. Cioè, dunque, diciamo, fa parte di questa rete. E quindi in ognuna di queste scuole si sono formati degli insegnanti di scuola rurali che hanno avuto un'importanza sempre nella politicizzazione di queste zone in Messico, e negli anni 30 in particolare hanno avuto un'importanza molto forte, perché c'era un contesto un po' rivoluzionario, l'idea era portare avanti un'educazione socialista, dunque si scontravano con la Chiesa, si scontravano con i proprietari della terra, dunque diciamo tutta una rete che veramente è sempre stata molto collegata a tutti i movimenti contadini in Messico, e soprattutto quelli più radicali, quelli più socialisti, quelli più, diciamo, più di maggior capacità di lotta. Allora, in particolare questa qui, questa è in una zona particolarmente incandescente del conflitto sociale in Messico, storicamente. Dunque è una delle più rappresentative di tutto questo contesto, e in effetti lì sono passati tutta una serie di dirigenti contadini, di dirigenti socialisti, e anche in particolare un paio di dirigenti di gruppi guerriglieri fondamentali degli anni 60-70, che sono Lucio Cabañas e Genaro Vázquez. Dunque in realtà c'è questo legame diretto con le lotte contadine, però qui in particolare anche con la guerriglia rurale, che ha avuto un momento che è stata la guerriglia più importante della storia messicana, della guerriglia, diciamo, post-rivoluzione cubana, e che quindi è passata da lì, cioè si sono formati lì, e da lì hanno preso i quadri fondamentali, cioè i principali, non solo i principali dirigenti, ma anche i principali, diciamo, tutta la struttura fondamentale di coloro che poi sono andati sulla montagna, hanno combattuto e sono stati massacrati, tra l'altro. Sono stati grossi cicli di lotte, anni 20, anni 30, nei 40-50 un po' meno, negli anni 60-70 è stato il momento più forte, e poi cioè, queste scuole sono sempre state prese d'assedio, gli hanno tolto i fondi, cioè perché si capiva che erano luoghi di formazione politica, e in effetti la rete dei, diciamo, questa specie di forma parasindacale che gli studenti prendono nella loro organizzazione è molto forte, cioè hanno una formazione politica molto forte in questi spazi scolastici. Cioè molto di una militanza anche molto strutturata, di radici, cioè, comuniste, ma anche maoiste, cioè con una, diciamo, una struttura ideologica molto, molto forte.
1: E infatti i ragazzi stavano andando in autobus verso una manifestazione a Città del Messico. Dove andavano?
3: Andavano alla piazza principale di Città del Messico, lo Zocalo si chiama, dove si ricorda ogni anno il massacro del 2 ottobre del 68, che è un giorno in cui il movimento studentesco si è riunito nella piazza principale, una piazza molto grande, e le forze armate, in parte di nascosto, hanno fatto una provocazione, e poi sono intervenute massicciamente, hanno massacrato gli studenti, un avvenimento conosciuto del 68 mondiale, cioè anche narrato, cioè anche in Italia, ben conosciuto. Dunque loro andavano, ogni anno si fa una manifestazione di commemorazione e di protesta, e loro andavano appunto a questa manifestazione. Quello che avevano fatto è, come fanno di solito, hanno preso degli autobus in prestito, tra virgolette, li hanno sequestrati per trasportarsi, perché loro non hanno le risorse per poter andare a Città del Messico così avanti e indietro, e dunque si sono appropriati, diciamo, una specie di esproprio proletario di autobus di linea, e si dirigevano verso Città del Messico.
1: Gli anni successivi al massacro di Ayotzinapa hanno visto la mobilitazione della società civile in Messico. Decine di musicisti del paese hanno dedicato canzoni di denuncia, tra questi il rapper messicano Akil Amar, che nel brano 43 dice: 43 volti, 43 sogni, 43 guerrieri. Grazie per avermi risvegliato dal torpore, per aver vissuto una torrida storia d'amore con la rivoluzione. Voi agnelli tra i lupi.

0: sorro.
1: Gli studenti della scuola normale rurale Raul Isidro Burgos, quel giorno di settembre, come dicevamo prima, erano determinati ad andare a Città del Messico per commemorare altri studenti uccisi in un massacro che è rimasto tristemente nella storia, quello del 2 ottobre del 1968, conosciuto come il massacro di Tlatelolco. Anche in Messico la rivolta del 68 faceva paura ai vertici al potere, come sottolinea Massimo Modenesi.
2: È stato un movimento studentesco molto grande che portava avanti una domanda in realtà contro la repressione, per il rispetto alle libertà civili, però il cui interno c'erano anche ovviamente le componenti più radicali, anticapitaliste, socialiste. Ovviamente la generazione di quegli anni c'era una generazione radicalizzata, però fondamentalmente era un movimento democratico. Infatti partecipavano anche molti settori, cioè non solo studenteschi, anche di settori di maestri, professori universitari, anche il rettore dell'Università Nazionale all'epoca poi alla fine sosteneva queste domande, che erano molto legittime, solo che era un regime non abituato a questo tipo di proteste e ha pensato di risolverle, diciamo, di forma provocando gli studenti e facendo una repressione localizzata. È sfuggita un po' di mano la situazione, penso. Io credo che quella è un po' la parte della storia che si ricostruisce, che anche un po', cioè non si pensava a un massacro di queste dimensioni, e non si sa quanti morti ci sono stati, ma si parla di centinaia, migliaia persino di morti in una piazza, cioè con francotiratori dai tetti, cioè con infiltrati nella manifestazione che hanno cominciato a tirare fuori le pistole, che erano quelli che dovevano far finta di essere i provocatori, e si sono sentiti attaccati, hanno cominciato a sparare a destra e a sinistra, poi sono arrivati i carri armati, insomma una cosa, gli sono andati a inseguire negli edifici circostanti alla piazza, che hanno preso tutti in carcere, alcuni sono spariti, insomma c'è cioè di una storia drammatica, cioè che poi è finita in niente, nel senso non è che il movimento si è ricomposto, ma comunque è stato colpito duramente, si sono disperse un po' le componenti, molti sono andati anche alla lotta appunto in certi partiti di sinistra, alcuni nei sindacati indipendenti, altri nella lotta contadina, alcuni hanno ricostruito il movimento studentesco, che ha avuto un sussulto poi anni dopo, nel 71, è stato ripresso anche lì brutalmente. Insomma, storia degli anni 60, anni di piombo.
1: La cosa che mi ha sempre colpito è che non c'è stato mai un numero accertato di morti, ecco.
2: Sì, no, sono parte dei misteri della storia, poi è tutto quello è difficile che si riesca a ricostruire. Più che altro non ci sono, diciamo, non sono stati condannati i responsabili, salvo negli ultimi tempi, cioè quasi a morte avvenuta del presidente, cioè del ministro degli interni, insomma alla fine cioè la chiarezza c'è, cioè diciamo col tempo si è chiarito che è stata un'operazione di Stato, cioè un massacro, cioè una repressione diretta dall'alto e non, diciamo, provocata dagli studenti. Poi effettivamente non c'è stata giustizia, salvo, ripeto, negli ultimi 10-20 anni in cui si è passato il tempo, e anche contando sul fatto che il regime di quell'epoca ormai è venuto meno, che gli stessi protagonisti ormai non erano punibili in senso stretto, poi alla fine si è avvenuta questa giustizia, e è un avvenimento storico che ha marcato uno spartiacque nella storia messicana per la violenza inaudita e anche diciamo senza precedenti, ma anche per la reazione poi degli studenti. Tutta una generazione è stata marcata da questo avvenimento, e si parla di una generazione che poi è quella che ha difeso le lotte, non solo le lotte sociali, le lotte diciamo di rivendicative, ma anche la domanda democratica delle libertà civili, cioè che è stata una linea importante che poi ha condotto a una relativa democratizzazione di un regime che era centrato in un partito di Stato. Cioè, tutto questo è avvenuto poi nei decenni posteriori, che è culminato nel 2000 e negli anni posteriori in una relativa democratizzazione.
1: Uscita solo un mese dalla scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa, la canzone "Donde Están" di Arturo Leia si è trasformata in un inno per molti. Dov'è mio fratello, quello che ti sei portato via, quello che è condannato perché ha protestato, dice.

0: Nel corso degli anni in Messico inchieste contro inchieste hanno portato alla luce forse una questione centrale. I 43 studenti di Ayotzinapa sono rimasti vittime di un sistema paese più grande di ogni possibile battaglia. Un paese corrotto, violento, che vede la stretta, strettissima connivenza in alcune aree tra potere e narcotraffico. Ma qual era la colpa, per certi versi storica, dei normalistas della scuola Raúl Isidro Burgos? Quale prezzo hanno dovuto pagare, secondo il sociologo Massimo Modenesi?
1: La loro colpa storica è di essere politicizzati e mobilitati permanentemente, perché loro si mobilitano permanentemente. Però in realtà, cioè, qui viene un po' la questione, cioè diciamo che loro sono sempre oggetto di repressione, di persecuzioni, cioè loro stessi poi insomma fanno delle operazioni, prendono i caselli autostradali per raccogliere fondi, insomma comunque stanno sempre lì borderline in questo processo. Cioè quello che è successo in quella circostanza è che loro hanno sequestrato questi autobus e oggi si può dire, chiaramente all'inizio non si capiva bene, ma alcuni di questi, uno in particolare, sembrava fosse un autobus di trasporto di droga e dunque si sono trovati in realtà a rendersi conto che c'era questo commercio di droga e dunque sono stati inseguiti sia dalla polizia ma sia dai narcotrafficanti. In realtà la polizia era alleata ai narcotrafficanti e dunque sono stati praticamente si sono trovati in una situazione molto particolare in cui la polizia faceva, diciamo, voleva recuperare la droga e voleva nascondere l'evidenza a nome, diciamo, come un'operazione, diciamo, del narcotraffico, e l'esercito guardava anche loro, e questa è la parte più delicata, perché la polizia locale era ovviamente infiltrata al narco e infatti lì si è fatta giustizia rapidamente, tra virgolette, ma invece c'è la questione che qual è il ruolo che ha avuto l'esercito in tutta questa storia, perché nel minore dei casi è stato complice e ha osservato silenziosamente, invece c'è chi dice, i genitori di 43 dicono che l'esercito ha avuto un ruolo attivo e dicono persino che in realtà probabilmente i corpi sono scomparsi perché sono stati inceneriti negli inceneritori dell'esercito, che è l'unico posto in cui potevano scomparire del tutto. Dunque, cioè, questa è un po' la storia. Dunque, in realtà c'è, cioè, la politicizzazione c'è e è fondamentale, cioè loro sono sempre stati oggetti di violenza politica, repressione, però in questo caso c'è questa componente particolare, cioè si sono trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato e diciamo per questo si è scalato il livello di violenza, perché effettivamente, diciamo, di solito c'è qualche morto ci scappa, sicuramente qualche tortura e anche insomma, vengono detenuti in forma illegale, però, cioè, diciamo, a questo livello di drammatismo, cioè, evidentemente è intervenuto un fattore esterno, un fattore particolare, che è questa circostanza in cui si sono trovati loro in mezzo a uno schema di commercio di stupefacenti.
0: Per anni i genitori dei ragazzi di questi 43 scomparsi, insomma, non credevano alla loro morte.
1: Sì, all'inizio non si credeva alla loro morte, oggi penso che sia più un principio, che il principio che viene sostenuto sempre dai movimenti, diciamo, che rivendicano i desaparecidos, cioè gli scomparsi, è di dire che finché non ci sono evidenze, finché non si presentano evidenze, non si danno per morti. E dunque si rivendica che li vogliamo vivi, cioè al di là che poi oggettivamente è difficile sostenere, è ovvio che sono stati trucidati, diciamo, però il principio è non arrendersi e sostenere che finché non c'è il corpo, finché non ci sono evidenze, sono vivi. E anche poi si gioca sul fatto che sono vivi nella memoria e dunque sono anche vivi, cioè sono, alla fine sono vivi. Cioè, dunque, insomma, c'è questa linea di frontiera tra di accettare ormai a distanza di tempo che non li troveranno, che ne troveranno eventualmente i corpi, in questo siamo.
0: Ecco, la loro scomparsa, la scomparsa dei 43 studenti, sembra aver lasciato comunque un segno indelebile in Messico, è così?
1: A parte che è stato un momento particolare della storia nazionale in cui c'è stato delle mobilitazioni enormi, cioè, diciamo, probabilmente il movimento più grande della storia nazionale recente, insomma ce ne sono stati altri importanti, ma è il più recente, diciamo, il più movimento di protesta, l'ondata di mobilitazione massiccia più recente della storia fino ad oggi. Dunque quello già di per sé fa sì che anche in termini proprio di partecipazione tanti settori sociali, molti studenti, molti giovani di allora, oggi insomma comunque sono passati anche degli anni, cioè sono passati 12 anni, dunque comunque sono passati da quell'esperienza lì, da quel trauma se vogliamo anche, o da quel momento di indignazione che ha provocato questo avvenimento. Dunque ha avuto un'importanza nel 14-15, perché ha avuto un impatto molto forte e ha indebolito molto i partiti di governo, aprendo la porta poi a un cambio di governo. Diciamo che si può persino dire che il movimento del 14 ha permesso l'elezione del 18, dunque ci sta anche un impatto politico un po' differito, ma comunque è significativo, sono le prime elezioni che sono avvenute 4 anni dopo. Comunque insomma, non casualmente la prima volta che ha vinto l'opposizione di centrosinistra, e sicuramente ha a che vedere una cosa con l'altra, dunque quello è un primo momento. E oggi diciamo rimane lì questa questione, perché la questione non è stata risolta neanche dal governo di centrosinistra, cioè non è stata fatta pienamente chiarezza, perché il governo comunque sta difendendo l'esercito, cioè un po' diciamo per gli interessi di stabilità politica non si sta facendo piena chiarezza su quale è stato il ruolo dell'esercito in quella circostanza.
0: Ecco, lei ha dedicato 2 libri ai movimenti sociali studenteschi in Messico. Quello di Ayotzinapa è paragonabile a qualche altro movimento del passato, secondo lei?
1: Mutatis mutandi a quello del 68, cioè una certe similitudini che possono facilmente essere enumerate. Cioè uno c'è stata una violenza degli studenti, cioè che poi sono stati appunto, sono morti, sono scomparsi. E poi la reazione è stata una reazione massiccia, cioè comunque un movimento che ha attraversato anche le frontiere di classe, le frontiere anche di, se vogliamo, territoriali, cioè che è diventato nazionale. Dunque credo che abbia quell'impatto lì. Certo, il movimento del 68 aveva delle domande di libertà, di democrazia, e dunque cioè, l'onda lunga di queste domande è arrivata fino agli anni, nei decenni posteriori. Qui la questione è giustizia, non impunità, cioè dunque ha a che vedere con il Messico attuale, ha a che vedere con il Messico che è un paese come ancora che vive molta violenza, cioè pieno di narco e anche di narcopolitica, eccetera. Dunque voglio dire, il movimento di Ayotzinapa io credo che rimane nella storia e rimarrà nella storia, perché ha comunque delle rivendicazioni e tocca delle corde che sono delle corde sensibili della vita sociale e politica del Messico di oggi.
0: Così Massimo Modenesi, su un segno indelebile lasciato nel paese per la scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa. Ricordiamo che Massimo Modenesi è professore ordinario di sociologia politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'UNAM, e sull'argomento vi segnaliamo 2 suoi libri, Il risveglio di una generazione, con riferimento proprio a Ayotzinapa, e Militanza, antagonismo e politicizzazione giovanile in Messico. La prima puntata di Antefatti si conclude qui, ci lasciamo sulle note di Pastor Sita Perdida di Atahualpa Yampaki nella versione di Devendra Banhart. Antefatti torna con un nuovo episodio la prossima settimana. Un caro saluto da Cristina Artoni e grazie per averci seguito.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Popolare Network.

0: Sono le 15.30, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie.
1: I controlli ai cittadini italiani in arrivo in Spagna non stanno provocando fili o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. E quanto la polizia spagnola ha comunicato ai media locali dopo la sospensione temporanea da parte di Madrid dell'accordo Schengen nei confronti di Roma, in risposta a quella voluta dal governo Meloni dopo i fatti di Ceuta. I quotidiani spagnoli riportano che le operazioni di identificazione sono effettuate all'uscita di aerei e navi senza deviare il flusso di viaggiatori verso le consuete aree di controllo di frontiere esterne. Lo stop alla libera circolazione con l'Italia, annunciato ieri dal premier socialista Sanchez, durerà fino al 7 settembre.
0: Una polemica fondata su un grossolano errore. È quella di Fratelli d'Italia contro la CGIL, accusata di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa durante la cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle. A lanciare l'accusa è stato il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, che ha diffuso alcune foto. Si intravede un gruppetto di persone, alcune con un fazzoletto rosso al collo, girati di spalle rispetto al palco. Immediata l'accusa alla CGIL con parole pesanti e relativo rilancio sui social. Una raffica di dichiarazioni dal partito della Premier, persino lei stessa, Giorgia Meloni, detta alle agenzie un comunicato indignato. Il segretario della CGIL Landini, da Marcinelle, nega decisamente e poco dopo ecco la spiegazione. A girarsi di spalle è stata la delegazione del sindacato belga FGTB, come ha spiegato Vincent Pestieu, suo segretario regionale. Una protesta, ha detto, contro la presenza di La Russa e di Fratelli d'Italia, che considerano partito di estrema destra.
1: Siamo molto vicini a un accordo con l'Oman su Hormuz, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, confermando che l'intesa per la gestione dello stretto è un passo dalla firma, come riportato da diversi media internazionali in questi giorni. Araghchi ha aggiunto che le difficoltà nel raggiungimento dell'accordo sono legate a complessità tecniche e che sarebbe in corso il processo di definizione dei percorsi di navigazione temporanei. Una volta raggiunto l'accordo, però, Hormuz non riaprirà. Lo sblocco avverrà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, ha spiegato il portavoce dei Pasdaran, senza specificare quali siano queste condizioni. Poco fa intanto una nave cargo battente bandiera degli Emirati Arabi è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto.
0: Zelensky si trova in Serbia, è la prima visita del presidente ucraino in uno dei pochi paesi europei che mantengono le relazioni con Mosca. L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte nel suo territorio, ha detto Zelensky poco fa, che poi ha lanciato un allarme in vista del prossimo inverno, periodo in cui, secondo gli ucraini, la Russia lancerà un nuovo massiccio attacco contro il paese. Putin vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili, ha detto Zelensky. Nelle scorse ore intanto ci sono stati nuovi raid di Kiev in territorio russo e sono state di nuovo colpite due raffinerie di petrolio.
1: Servono giganti come Guccini, uomini dal cuore grande, sono parole del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, amico del cantautore. Zuppi era presente alla cerimonia privata che si è svolta oggi a Pavana, riservata ai familiari e a pochi intimi. Bologna e Modena hanno proclamato oggi il lutto cittadino.
0: Tempo ancora stabile, ad eccezione di qualche temporale sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino, per il resto cielo sereno, temperature ancora molto elevate, in risalita dopo la lieve flessione delle ultime ore. Ci risentiamo con le notizie alle 17.30, più tardi.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
4: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Suoni d'estate, i festival musicali su Radio Pop.

0: Quinto appuntamento di Suoni d'Estate, 8 agosto, ancora una volta tanti festival insieme a Francesco Tragni, che sono io, vi saluto, vi do il benvenuto a questa oretta in giro per i festival. Oggi andremo in giro, come sempre, a Gallipoli, Monferrato, a Benicassim, forse avrete intuito che parleremo di musica in levare in quel caso, e poi Red Valley Festival, insomma tanti festival, e come sempre un brano da cui partiamo, che è un brano di un celebre disco dal vivo. In questo caso ci dedichiamo a Cook, che è un disco live che testimonia quella che è la tournée della premiata Forneria Marconi, meglio conosciuta come PFM in, appunto all'estero, negli Stati Uniti. In questo caso il brano di apertura è proprio River of Life, che è stato registrato dal vivo in, proprio nel celeberrimo Central Park di New York. PFM.
1: It's called River of Life. Thank you.

E dalla PFM cambiamo completamente argomento e discorso. A questo punto ci spostiamo in Puglia, Raffo Parco Gondar di Gallipoli. Proprio questa sera, sabato 8 agosto 2026, si terrà l'Arrow Puglia XXL. È l'unica data estiva del celebre, qualcuno dice anche stravagante, brand di musica elettronica. Dalle 19 alle 5 del mattino, 10 ore di festa con 3 stage dedicati, insomma, scenografie surreali, performer eccentrici e anche tanti coriandoli, dicono. Insomma, se volete saperne di più, trovate le informazioni su arrow.com, che appunto fa tappa in Italia in questa data, quindi stasera. Calussa, Frenzy, Gaskin, Gianni Sabato, Gordo e anche gli Italo Bros tra i protagonisti di questo festival. Se non conosceste gli Italo Bros, ve li facciamo ascoltare noi con un brano che si chiama Malikan, appunto Italo Bros stasera all'Arrow Festival.

e atmosfere un po' diverse da quelle che di solito proponiamo qui a Suoni d'Estate. Del resto è un festival di musica per lo più elettronica, insomma. The same madness as Ibiza now in Italy è il claim appunto di questo Arrow, mentre invece vi parliamo anche di un altro festival che si chiama il Color Fest, che si terrà sul lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme, quindi ci trasferiamo in Calabria, 11, 12, 13 agosto. In questo caso un festival su più sere, dove ci sono anche più palchi e nomi che conosciamo anche molto bene da queste parti. Si parte l'11 agosto con gli Apparati, Come on Tigre, Faccia Nuvola, Gaia Banfi e La Badessa e altri. Il 12 agosto Sebastian Tellier, Cosmo, Zen Circus, tutti fenomeni. E poi invece il 13 agosto La Nigna, Django Django, Ok Giorgio con un DJ set, Di Martino e poi Dead Letter. Più c'è un palco acustico dove si esibiranno tra gli altri Rosita Brucoli, Lillo Monreale, Speedy, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti sul lungomare Falcone Borsellino. Il Color Fest è il nome di questo festival. Visto che abbiamo citato proprio uno degli artisti che il 12 agosto si esibirà al Color Fest, vi proponiamo una canzone appunto dall'ultimo album di Tutti i Fenomeni, si chiama Vanagloria, l'album invece si chiama Lunedì. Tutti i Fenomeni.

0: c'è con noi, un piacere ospitarlo anche quest'anno qui a Suoni d'Estate, è un amico, è il direttore artistico di tante cose, ma in particolare oggi ci parlerà di Monferrautore, questo festival che si svolge, come dice il nome, dalle parti del Monferrato. Ciao Enrico De Regibus qui con noi.
1: Ciao, grazie, ciao Francesco, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli amici di Radio Popolare che seguo sempre con grande affetto.
0: Allora Enrico, è un festival che quest'anno si è quasi concluso, ma che prevede una serie di date, alcune ancora da annunciare a settembre, ma soprattutto insomma è il momento forse di tirare le somme di un festival che è partito, se non sbaglio, ad aprile e che insomma è stato molto diffuso non solo negli spazi, come spesso succede dalle parti del Monferrato, ma anche nel tempo.
1: Sì, abbiamo iniziato praticamente a metà di aprile, l'11 aprile, siamo arrivati fino a metà di luglio, toccando tantissime località della provincia di Alessandria, sia al Monferrato, ma anche altri luoghi attorno al Monferrato, e appunto con tantissimi appuntamenti siamo arrivati a 18 serate. Si va poi dalla musica all'ironia, diciamo al cabaret, o comunque
0: diffuso anche negli argomenti, quindi.
1: Sì, esatto, diffuso sia nel territorio che negli argomenti.
0: Leggendo la lista dei luoghi dove sono svolte le serate, alcuni sono un po' più noti, altri per esempio vedo Balzola o Gamalero, forse meno conosciuti a chi sta un po' lontano dal Monferrato, ma che presumo sia per località che per amenità, vedi enogastronomico per esempio, sia assolutamente da visitare. Insomma, vabbè, tu giochi in casa, quindi
1: sì,
0: ti aspetto
1: io
0: che tu mi dica di sì.
1: Sì, io sono originario di lì, poi tra l'altro il primo che hai citato che è Balzola in realtà,
0: ecco,
1: è il mio paese, ma guarda, sbagliano in tantissimi, non ti preoccupare, è il mio paese, il paese dove sono nato, quindi figurati. Sì, diciamo che una delle caratteristiche di questo festival è sicuramente quella di andare a toccare tantissimi comuni piccoli, e Balzola tra l'altro non è neanche uno dei più piccoli, ma c'è tutto Gamalero che invece è parecchio piccolo, o altro. Insomma, sia della parte collinare, che è la parte preponderante del Monferrato, ma sia anche di una piccola parte di pianura dove c'è anche Balzola, ad esempio, appunto, o Pontestura, che è un altro paese nel programma, che invece, appunto, diciamo. Non sono la parte con le vigne, ma sono la parte con le risaie del Monferrato. E devo dire che mi fa molto piacere portare cose che reputo di valore, importanti, e in alcuni casi anche personaggi molto noti in paesini piccoli dove di solito queste cose non accadono.
0: Venendo a quello che sarà saranno i prossimi appuntamenti appunto di Monferrautore, ci dicevi che poi ci sarà un'appendice a settembre, qualcosa già annunciato, sì. Qualcosa che magari ci puoi sì. Già preannunciare, anche se sul sito, che ricordiamo che è accademiamonferrato.it/monferrautore-festival, trovate tutte le informazioni appunto sempre aggiornate. Dicevi che comunque sì. A settembre cosa succederà?
1: Sì. Sì, e beh, tra l'altro guarda, colgo l'occasione, visto che hai citato e ti ringrazio il sito, io devo ringraziare Accademia Monferrato, che è la struttura che mi affianca in questo lavoro, dal punto di vista organizzativo, e che devo dire con cui mi trovo veramente bene, che hanno fatto una scuola di musica validissima, fanno tante cose interessanti, insomma, devo dire mi trovo molto bene a lavorare con loro. Sì, a settembre c'è una cosa che abbiamo già annunciato da un po', che è il contest per cantautori della zona, della provincia di Alessandria, che sarà l'8 di settembre, ovviamente, a Mirabello Monferrato, al Country Sport Village, che è un centro sportivo molto grosso con cui lavoro da diversi anni, e quindi ci sarà insomma una vetrina su chi scrive e canta canzoni nel nostro territorio. E negli anni scorsi sono state molte cose interessanti che sono uscite da lì. Uno è arrivato, che si chiama PRC, ad esempio, che è arrivato quasi in finale X Factor con grandissimo successo, e sta preparando le sue prime date. E quindi, insomma, vuol dire che

0: il territorio offre cose interessanti, ecco, credo. E le altre cose le dobbiamo annunciare, ma per Radio Popolare ne annuncio volentieri due. Una che è un'ex vincitrice del contest, come cantante, lei si chiama Lin, scritto con due N, che è di Alessandria, ma vive a Milano da diversi anni, quindi insomma è di casa da voi in qualche modo. Che è appunto una cantante, cantautrice bravissima, ma che ha anche una vena ironica che non ha mai messo in pubblico. E invece da un mese e mezzo, ha iniziato a fare dei clippini su Instagram con un successo pazzesco. Si stanno accumulando follower. E io, quando ho iniziato a farlo, gli ho detto: ma senti, ma perché non fai uno spettacolo con queste cose, magari alternandole a qualche canzone? E lei mi ha risposto: guarda, ci stavo pensando. E quindi l'abbiamo creata questa cosa e sarà il 24 di settembre. Ad Alessandria in un pub che si chiama Di Noi Tre, quindi proprio una cosa tipo da stand-up comedy, però anche con musica. E credo veramente che lei, insomma, anche a giudicare dei numeri che inizia a macinare, potrà essere veramente, secondo me, una grande scoperta. E un altro appuntamento a cui tengo molto, perché è da anni che volevo farlo venire in Monfadato, è con Emidio Clementi,
1: Massimo
0: fondatore di
1: volume, certo.
0: Massimo Volume e tante altre cose. Personaggio che stimo tantissimo, e sarà con noi il 10 di settembre, anche qua, sempre ad Alessandria, in un centro culturale che si chiama Visioni 47, in pieno centro ad Alessandria, e ci sarà un incontro con lui a partire dal suo ultimo romanzo uscito pochi mesi fa, che si chiama Prima dell'incendio, e poi sicuramente ci sarà qualche lettura sua, qualche momento anche di, come dire, di performance, chiamiamola così. Ed è una cosa appunto a cui tengo molto. Stiamo poi, diciamo, fissando qualche altra data, però insomma lo saprò, saranno poi insomma annunciate prossimamente, ecco.
1: Perfetto, grazie ancora Enrico De Regibus, Monferrautore, e dalle parti del Monferrato tenete d'occhio il sito. Mauro Pagani con The Big Man e poi la seconda parte subito dopo lo stacco.

Seconda parte di Suoni d'estate di quest'oggi, e seconda parte che apre parlando di Rototom Sunsplash, il festival reggae per antonomasia. Anche quest'anno ce ne parlerà il nostro Vito War, che abbiamo invitato e che tra poco sentiremo per raccontarci che cosa si potrà trovare in questa settimana importantissima della musica reggae, ma non solo, come sentiremo tra poco. E cominciamo con una degli artisti che si esibirà appunto in questo festival di Benicassim. Si chiama Alpha Blondy. Questa canzone è una riproposizione, una rilettura di I Wish You Were Here, forse uno dei più celebri brani appunto interpretati da Alpha Blondy.

0: Radio Popolare, suoni d'estate, uno dei classici appuntamenti dell'estate fuori dall'Italia, dei festival fuori dall'Italia, è Rototom Sunsplash, e ovviamente c'è il telefono con noi il nostro Vito. Ciao Vito, Vito War.
1: Airi airi, piacere sentirvi come sempre, appuntamento fisso ogni anno a questo punto, diciamo.
0: Sì, esatto, anche perché ci sono tanti festival importanti, ma questo forse è il più importante per quanto riguarda la musica reggae, la musica in levare.
1: La musica in levare, sì, sicuramente, lo è stato, diciamo, anche detto attraverso i premi che ha ricevuto. È sicuramente il festival più importante per quanto riguarda la cultura, la musica reggae in Europa, e si va a affermare anche nel mondo, perché, diciamo, i numeri che ogni anno vengono rilasciati poi dal finale, quando si tirano le somme, pensa che l'anno scorso erano più di 200.000 persone nei 10 giorni, insomma. Sono numeri veramente incredibili, anche perché, lo ricordiamo sempre, ogni anno è un festival che non è sostenuto da nessun tipo di sponsor di nessun tipo, perciò è tutto fatto con il sudore e il lavoro di chi lo ha organizzato dalle prime edizioni.
0: Il festival da qualche anno si svolge a Benicassim, quindi in Spagna, ma è cambiato rispetto a quando si trovava a nord-est d'Italia, quindi ce l'avevamo in casa?
1: Beh, sicuramente è cambiato, ma è cambiato anche i fruitori del festival. I numeri così elevati sarebbero stati impossibili in quel ricordiamo, al Parco del Rivellino a Osoppo, non è neanche ipotizzabile. Numeri così. Qui ci troviamo in Spagna a Benicassim, che diciamo è stata scelta perché il Rototò, ricordiamolo, fu cacciato poi fondamentalmente dal Friuli, perciò cercarono un'altra sede dove poter continuare il loro progetto, la loro filosofia di vita, gli organizzatori, e si trovarono in questa cittadina, Benicassim, in Spagna, che è un luogo già predisposto, diciamo, già si svolgevano altre tipologie di festival, tuttora si svolgono altre tipologie di festival, perciò l'area era già predisposta ad accogliere molte migliaia di persone, e, diciamo, i politici del luogo accolsero a braccia aperte una iniziativa del genere, e sono stati anche ripagati, perché poi la ricaduta economica per la zona è veramente molto importante, viene studiata anche da università spagnole che ogni anno fanno sì che capire quanto possa essere importante la musica, lo stare insieme, la cultura, l'arte in questo festival che raccoglie appunto oltre centinaia di migliaia di persone. Quest'anno dal 16 al 22 di agosto si terrà.
0: Ecco, una settimana, tra l'altro leggevo, non ho fatto bene i conti, ma sono tra DJ set e, insomma, e artisti in cartellone, sono oltre 100 eventi concentrati appunto in una settimana, mica male.
1: No, mica male, assolutamente. Fondamentalmente da un po' di anni, da molti anni a questa parte, lì a Benicassim, il festival viene vissuto proprio come anche una vacanza, perché sono moltissime le famiglie che vi partecipano. La cosa che fa capire tutto ciò è che, come quando si dice stessa spiaggia, stesso mare, no? Tu vai via dalle vacanze, ma hai già prenotato lo stesso albergo per l'anno dopo. E i numeri che si fanno appena terminato il festival per acquistare, diciamo, i biglietti per l'edizione susseguente, senza sapere neanche chi possa essere il protagonista, sono incredibili, perciò vuol dire che l'affetto che c'è da parte del pubblico verso questa situazione è veramente grandissima. E allora viene vissuto proprio, molti dicono anche che un 70-80% delle persone che vi partecipa fondamentalmente non sa neanche chi andrà a sentire e vedere. È proprio un modo di stare insieme, viversi una settimana e anche più, diciamo, perché la cittadina offre tutto quello che può offrire un luogo turistico, diciamo, in Spagna, questa vacanza dove la musica reggae è il contorno e la colonna sonora delle tue giornate e delle tue serate. E quest'anno lo slogan del festival è The Place to Be, esserci, il luogo dove essere, perciò dove la gente vuol stare, vuol pensare che un mondo diverso sia possibile. E la musica in levare, la musica reggae, da sempre è stata un modo per socializzare, per star bene, per diffondere messaggi positivi senza mai dimenticarsi dei problemi, cercare di far sì che si possano anche risolvere e denunciare le ingiustizie nel mondo. Perciò il Sunsplash, più che un festival reggae, un happening, un sperare che un mondo migliore possa esistere, è con la musica reggae, per quanto mi riguarda, è ancora meglio, è un mondo ancora migliore per quanto mi riguarda.

0: Senti, un'ultima domanda per dare agli ascoltatori un paio di dritte a chi si trovasse lì in quei giorni. Chi sono il paio di artisti su cui tu punti quest'anno? Per secondo te è particolarmente importante essere a Rototom Sunsplash per vederli, insomma.
1: Quest'anno diciamo che è forse il primo anno dove si respira molta più Spagna rispetto a quanto lo si è fatto nelle precedenti
0: edizioni. Un festival sovranista, quindi.
1: Sì, no, ma diciamo ci sono moltissime realtà, cioè da quando il Sunsplash si è approdato in Spagna anche la scena reggae spagnola è cresciuta tantissimo di conseguenza, infatti. Perciò quest'anno ci sono molte situazioni dove vengono radunati moltissimi artisti e creano delle connection incredibili, perciò ci saranno veramente tutta la scena spagnola protagonista sui due palchi principali. Poi tieni presente che veramente Sunsplash è un luogo dove si dorme veramente poco, perché le iniziative cominciano al primo pomeriggio e terminano a mattina, perciò c'è poco tempo per chi vuole veramente godersi tutti gli spettacoli. Diciamo che la musica giamaicana la fa da padrona. Quest'anno abbiamo anche le nuove sonorità della musica giamaicana, non solo reggae dancehall ma anche shatta. Per dire, si parte da un classicissimo Alpha Blondy ad aprire il festival e a chiuderlo una nuovissima realtà, Kiba, un DJ che sta spopolando in tutto il mondo con questa nuova sonorità caraibica che si chiama shatta. E perciò, per farti capire come si viaggia proprio dalle radici al futuro di questa musica, perciò ce n'è per tutti i gusti. Io infatti, nel segnalarti poi due canzoni da far sentire agli ascoltatori, farei proprio questo connubio: un classicissimo Alpha Blondy che apre il festival, e ti chiederei di scegliere un brano di Kiba a chiuderlo, per far capire quanto sia bella e varia anche la situazione caraibica nella musica.
0: E quindi chiudiamo questa intervista ringraziando Vito War per averci parlato anche quest'anno del Rototom Sunsplash, e ascoltiamo una canzone di Kiba, appunto, tra i protagonisti di questo festival. Ricordiamo ancora bene Cassim. Ciao Vito, grazie e buon proseguimento di estate.
1: Grazie a voi, buon proseguimento anche a voi, buon festival a tutti quanti, qualsiasi sia il genere musicale, l'importante è che sia musica e che vi faccia, oltre che ballare, magari anche per...

comunque tutte le informazioni ovviamente le trovate online. E adesso invece ci trasferiamo in, andiamo avanti con i nostri festival. L'ultimo festival di cui parliamo è il Red Valley Festival. Ci trasferiamo ad Olbia, quindi in Sardegna. Manca poco, 13, 14, 15 agosto, e la lineup è sicuramente interessante. Un festival di quelli corposi, con una decina di artisti per giorno. Si comincia il 13 con Achille Lauro, Bresh, Chiello, Clara, Dito nella Piaga, Mara Sattei, Boss Doms e Damianito. Mentre invece il giorno successivo, il 14, Anna, Kid Yugi, Noise Narcos, Shiva, 22 Simba, 18 KK, Damianito, Euroclub, Leone, Lilcr e Promessa. Mentre invece il terzo giorno, forse quello con i nomi più blasonati, Annalisa, Ernia, Samurai J, Saif, Damianito di nuovo, Low Red, Ludwig, Rari dal Tacco e Sfera e Basta, che sarà l'headliner appunto del terzo giorno. Olbia, Sardegna, redvalleyfestival.com per saperne di più. E il brano che vi proponiamo relativo a questo festival si chiama Giovanni Re e lui appunto è Sfera e Basta, il 15 agosto al Red Valley Festival di Olbia.

E tra i suoni d'estate di questa puntata c'è anche Sfera e Basta, Giovani Re, il brano che abbiamo sentito, e insomma era uno dei festival che si chiama Red Valley, di cui abbiamo parlato in chiusura. E prima di salutarvi, darvi appuntamento poi a domani con Bollicine e a sabato prossimo con una nuova puntata di Suoni d'estate, volevo semplicemente ricapitolare un po' i festival di cui abbiamo parlato quest'oggi: l'Erro di Gallipoli, poi il Color Fest, ci siamo poi spostati in Monferrato, dove abbiamo fatto il punto su Monferrautore, e poi la lunga parentesi dedicata al Rototom, appunto il festival a Benicassem, e di musica reggae e di sonorità in levare. Prima di chiudere, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, io sono Francesco Tragni, appunto ci sentiamo sabato prossimo, e chiudiamo ancora con un'altra canzone tratta dal live registrato nella collezione di brani dal vivo registrati negli Stati Uniti di Cook della PFM. Avevamo aperto a inizio trasmissione con River of Life, e in questo caso ascoltiamo invece Is My Face on Straight, e con questa vi salutiamo e vediamo appunto buona fine settimana, e anche perché no, buona settimana agostana di Ferragosto. Ciao a tutti e alla prossima.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

02 33 001 001, 331 621 4013, diretta a @popolarenetwork.it. Ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatrici, questi punti di contatto di Radio Popolare in questo caldo pomeriggio, sabato 8 agosto 2026. Radio Pop Live and Direct. Prima avete sentito Aire Aire Vito War, gli copio le frasi. Andrea Cegna a farvi compagnia fino alle 18.30, in mezzo un GR. Ascoltiamo musica, parliamo di concerti che verranno, ma anche no. Insomma, vi accompagno in quel che state facendo, sempre che ne abbiate voglia, eh? Questi in sottofondo, Jaga Jazzist, Animal Shin il titolo. Li lasciamo andare ancora un po'.

Pomeriggio e musica su Radio Popolare che ci porta indietro nel tempo a casa di Mr. Luix, forse il più potente rapper di sempre in Italia. Sicuramente negli anni 90 fu una scheggia pazzesca e questo arriva da lì.

Mr. Luix. Probabilmente mancava da un po' dalle frequenze di Radio Popolare. Purtroppo un grandissimo artista del genere che si è perso. I tempi, le droghe, quegli anni un po' così. Per chi non lo conosce, da andare a scoprire. Per chi lo conosceva, un gradito ritorno su queste frequenze. Qua in radio c'ho due orologi. Uno dice che sono le 16.40, uno le 16.39, uno 16.37. Ne ho visto un altro. Credo che quello giusto sia quello che dica le 16.37 adesso è 38. Almeno io mi baso su questo. Facciamo così, al massimo mi cacciano dallo studio per il GR, ma tanto ci vuole un po'. Andiamo a casa di Mr. Albo Rosy insieme a Reggae Fia. È la loro versione di un intramontabile brano di Metallica. Andiamo un po'. Siamo partiti forte. Rallentiamo. The Unforgiven. In questa maniera che però non sa, sai che c'è. Come again, lo rimandiamo da capo perché voglio farvelo sentire tutto con la partenza, almeno quando entra la chitarra. Oh, se volete potete scrivere e anche chiamare.

ci abbiamo messo un po' di tutto in questa apertura, cioè nel senso in questa prima, questi primi 12 minuti di programma, un po' tutti i generi che si potevano mettere, insomma tre brani, si è partiti col jazz, il rap, il reggae che però recupera il metal, insomma stiamo spaziando abbastanza e in questo spaziare abbastanza andiamo a casa di Miss Saraebe che il 15 di ottobre suonerà a Nama a Milano, artista argentina, trans femminista che fa brani tipo questo qua.

super interessante artista argentina, ripeto, 15 ottobre in quel di Nama, live per la prima volta forse proprio a Milano. E a proposito di artiste interessanti in lingua spagnola, l'anno scorso a dicembre ha suonato al Bellezza, uno dei tanti concerti speciali del Bellezza, diciamo, che ha il coraggio di sperimentare, andare a cercare anche in giro per il mondo artiste e artisti e farli salire sul suo palco, quello principale, quello, diciamo, del piano superiore, per chi conosce l'Arcibellezza. Ecco, l'anno scorso è stata la volta di Santa Salut, che noi andiamo ad ascoltare ora alle 16:48 qui su Radio Popolare, in questo afoso, direi, sabato. Le temperature dicono che fuori ci sono 32 gradi, qui in Violearo al 5, qualcosina di meno negli studi, e niente, donde está el after? Dov'è l'after, si chiede Santa Salut, me lo chiedo anch'io, anche se ormai non ho più l'età e il fisico per andarci agli after. Una volta invece sì.

mix di elettronica e rap. Qui anche oltre l'elettronica, però il titolo insomma ci porta

0: Insomma, ci stiamo permettendo suoni un po' così, nel senso che non sono tipicamente radiofonici. Questa è l'importanza di una radio come Radio Popolare, che dà spazio alla musica che le altre emittenti non danno. Anche insieme ai locali come appunto l'Arcibellezzo, i centri sociali, dove questa musica anche di sperimentazione si diffonde. Insomma, dopo un viaggio così ardito in Donde Está El After, santa salute insieme a Andres Campo in questo brano, entriamo in classifica. Probabilmente l'unico brano da classifica che mettiamo. Lui è stato campione di qualsiasi tipo di cosa, l'artista del 2025, del 2026, forse sarà anche del 2027, chissà, però non facendo il Super Bowl, quindi chissà, forse se ne parlerà un pochettino di meno. Le ultime volte che si è parlato di Bad Bunny qua a Milano si è parlato anche e soprattutto per la grandinata che ha colpito la Maura, dove suonava per il suo secondo show. E comunque, Nueva York, andiamo ad ascoltare un brano del Coniglio Cattivo.
1: Nueva York.

0: Radio Popolare. Gli Specials ci danno il là per aprire quell'angolo ruvido, un angolino che nelle tre conduzioni di agosto terrò per ricordare un amico, un compagno di viaggio, di tanti viaggi in tour, ovvero Ruvido, che l'anno scorso ci ha lasciato a fine settembre, perché a fine settembre, 26-27, poi ci sarà una bella iniziativa a Saronno, e proprio per iniziare a raccontare qualcosa di questa iniziativa che ancora, diciamo, in via di formazione, se non ho sbagliato qualcosa in questa diretta, dovrei avere Alessia. Ciao Alessia.
1: Ciao.
0: E Massimo, Massi.
2: Sì, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, ciao a tutti e due, grazie di essere qui con noi questo 8 di agosto. Allora, direi di magari iniziare da Alessia. Che cosa possiamo dire di quel che succederà a Saronno il 26 e il 27 settembre di quest'anno?
1: Allora, stiamo organizzando queste due giornate di musica con il titolo appunto Ruvido Live and Loud. E saranno due giornate di musica, arte, incontri, solidarietà, appunto per ricordare Cristiano nel modo che a noi sembrava più utile ed importante farlo, dato che appunto la musica era una parte così importante della sua vita. Quindi ci saranno concerti, proiezioni, racconti, amici e musicisti che hanno condiviso con lui appunto pezzi di strada, e quindi soprattutto vorremmo che fosse una cosa aperta, una festa collettiva, non soltanto per chi lo conosceva, ma anche per le persone che avranno piacere ad esserci.
0: Allora, Saronno abbiamo detto, ma Saronno insomma non è poi così piccola, Massi, quindi sapete già esattamente il dove, mi immagino.
2: Esattamente, sarà nel parco dell'ex seminario, che è di fianco al santuario di Saronno. È un palco aperto, ci sarà modo di parcheggiare, ci sarà modo anche di ovviamente di mangiare, bere qualcosa, ma soprattutto di stare insieme, ecco, di stare assieme attorno alla musica, che è l'importante, diciamo, di quello che piaceva a Ruvido.
0: Ecco, però Ruvido è stato anche tante cose, è stato anche attivismo, collante tra tante persone, tant'è che insomma le amiche, gli amici di Saronno, i suoi compagni di strada, insomma, si stanno attivando per fare questa cosa, quindi mi immagino che l'iniziativa, oltre che essere un momento di ricordo, sarà anche un momento che ha come obiettivo magari aiutare, appoggiare qualcosa che Cristiano Ruvido ha appoggiato durante la sua vita.
2: Esatto, verissimo, perché Cristiano, tra le tantissime cose che ha fatto, le tante persone che ha conosciuto, che tutti lo portano dentro nel cuore, insomma, l'iniziativa sarà devoluta alla Croce Azzurra della sezione di Orbellasca, dove lui lavorava, quindi i proventi andranno lì, ecco. Saranno presenti ovviamente anche loro, come tante realtà di Saronno, e questo ci riempie il cuore, perché lo spirito che si sente è veramente uno spirito importante, ecco.
0: E allora, i nomi delle band mi avete fatto sapere, si diranno tra poco, settimana prossima, giusto? Sì. I primi? Alessia?
1: Sì, a partire più o meno dal 15 di agosto inizieremo a far partire appunto dei caroselli sui social, e insomma verranno appunto annunciati i nomi delle band che ci saranno.
0: Ecco, sui social dove? Perché magari chi volesse avere informazioni, avendo sentito, magari conosceva Ruvido di fama o l'ha conosciuto, non sa che si sta organizzando questa cosa, quali sono i punti di contatto ad oggi, ad ora, in questo momento?
2: Allora abbiamo...
1: Ad oggi, vai.
2: Ah no, prego Alessia.
1: Abbiamo appunto la pagina Instagram, che è Ruvido Live and Loud, da seguire assolutamente, dove noi postiamo, diciamo, attualmente settimanalmente, ma poi ci saranno dei post più frequenti. Stiamo iniziando a preparare tutto il terreno, quindi ci sono anche i link per connettersi, la messaggistica, la mail, e anche come novità appunto stiamo preparando le magliette, che si potranno acquistare e prenotare direttamente su un link che ci sarà su Instagram.
0: Ma sì, una cosa, due...
2: Non solo Instagram, vai. Anche Facebook, sì. Ecco, Ruvido Live and Loud, scritto Load, Live N Load, giusto così, quello dell'altro profilo.
0: Tipo spelling, grazie.
2: Esatto, no, vabbè, magari sai, in radio è un pochino più difficile capirlo.
0: Ma certo.
2: Ruvidolive.it è il sito che poi rimanda fondamentalmente ai social, quindi il Ruvido Live, scritto live.it.
0: Dai, però, visto che siete con me qualcosa, magari possiamo spoilerarla. Due giorni, mi immagino che un giorno ci sarà, cioè, in qualche maniera ci sarà sia Saronno sia le band che Cri ha incontrato nella sua vita.
2: Sì, esattamente. Allora, sulla parte dei nomi...
0: Abbiamo detto da Ferragosto in avanti, quindi aspettiamo.
2: Esatto, però non possiamo svelare...
0: Infatti non diciamo nulla.
2: Ecco, però sicuramente sulla parte sul 26 di settembre saremo più su una parte locale, ecco, e invece sul 27, dal pomeriggio parte il tutto, poi gli orari esatti li pubblicheremo, saremo più su una parte nazionale, ecco, ci sono nomi anche abbastanza importanti e sarà molto, molto, molto interessante. Diciamo sulla per quanto riguarda comunque la scena punk, rock, ska e indipendente italiana, ecco, tanto per intenderci come filone musicale, che è un po' quello che fate voi anche su Radio Pop.
0: Massi, Alessia, io vi ringrazio per essere stati con me in questo breve spazio, poi sicuramente Radio Popolare ci ritornerà su, io poi nelle conduzioni dei prossimi giorni, se ci saranno informazioni, ne riparlerò. Intanto grazie, chiederei ad Alessia di ricordare solamente il giorno, il luogo e appunto la pagina Instagram e Facebook, e poi ci salutiamo con un'altra canzone che era cara a Cristiano.
1: Allora, il 26 e il 27 settembre a Saronno, al parco dell'ex seminario in via Varese.
0: Poi, quindi abbiamo detto Instagram e Facebook, Ruvido Live and Loud. Perfetto, grazie mille di essere stati con noi e buone vacanze se le fate.
2: Grazie a te Andrea. Sì, le faremo.
1: A presto.
2: Forse.

Bad Religion con Sorrow. Si sono fatte le 17:07 minuti, 21 minuti e 30 secondi al GR in versione breve, l'ultimo pezzo del triangolo sonoro dell'angolo ruvido di questa settimana. Joe Strummer che con Johnny Cash si mettono insieme per fare rifare Redemption Song di Bob Marley, che suona così.

0: songs of freedom.
1: Joe Strummer e Johnny Cash hanno fatto venire voglia a qualcuno o a qualcuna di chiamare lo 0233 001 001. Pronto?
2: Buongiorno Radio Popolare, ciao Andrea, sono Ivano Bellampi.
1: Buon pomeriggio Ivano Taglietti, quel buon vento la porta a chiamare il numero di Radio Popolare?
2: Perché si avvicina il 10 agosto e naturalmente il 10 agosto su Milano è una data importante, volevo ricordarle alle compagne e ai compagni che stanno ascoltando Radio Popolare insieme a me in questo pomeriggio afoso.
1: Che è un lunedì quest'anno, il 10 di agosto se non mi sbaglio, l'appuntamento è come sempre in Piazzale Loreto?
2: Esatto, sempre in Piazzale Loreto, ci sono sempre due eventi, quello un po' più istituzionale che al mattino alle 9.30, dove naturalmente coordina Primo Minelli, che è il presidente del Comitato Antifascista Milanese. Poi c'è gli interventi istituzionali, c'è la Scavuzzo per il Comune e la Diana Marchi per la Provincia. E poi vabbè, su un intervento storico che è quello di Sergio Fogagnolo, che è figlio di uno dei 15 Marti, che è figlio di Umberto Fogagnolo, e Dania Temolo, che è la nipote di Libero Temolo.
1: Ecco, ricordiamo magari per chi non si ricorda cos'è accaduto lì alla Stele, in quel punto di Piazzale Loreto, il 10 agosto.
2: Sì, il 10 agosto del 44, sì, alle 6.40, prima diciamo a San Vittore, verso le 4 del mattino, dal carcere di San Vittore di Milano vengono prelevati 15 partigiani, 15 antifascisti, dicendo loro di prepararsi perché dovevano andare probabilmente da Bergamo, poi andare ai campi di concentramento per andare a lavorare in Germania, e poi vengono portati lì in Piazzale Loreto, che allora era un crocevia ancora più grande di adesso, perché ci arrivava il tram che arrivava dal stesso San Giovanni, dalle fabbriche importanti, per portare impiegati operai su Milano. Alle 6.40 fascisti, la brigata Muti, li mette contro un muro e ne fucila 15. Uno poi tenta di scappare, ma non voglio fare bella lunga, ma viene poi raggiunto e terminato lì sulle scale su un androne e riportato in piazza. I loro corpi rimangono fino alle 20 di sera lì sul selciato di un agosto che mio padre e tutti quelli che hanno vissuto allora ricordava che era afoso, caldo come adesso. Per monito alla popolazione locale, anzi tutti quelli che passavano di lì dal mattino alla sera, dai militi della Muti erano obbligati a passare davanti ai cadaveri per schernirli, e c'era un cordone di fascisti che permetteva di non avvicinarsi neanche per aiutarli. So che allora si racconta che poi la storia racconta che è passato persino Don Barbareschi, che allora poi diventava un partigiano, per una preghiera, ma non ha potuto avvicinarsi.
1: Ivano, ricordiamo gli appuntamenti di lunedì?
2: Sì, certo, lunedì 9.30, come vi ho detto, con un po' di storia e alcuni interventi istituzionali, e alla sera invece dalle 21, sperando che non ci sia tanto caldo, quest'anno c'è, introduco e coordino io, come solito, perché ormai io fino al 10
1: non fai le vacanze per fare del militante.
2: Esatto. E poi c'è l'intervento storico di Massimo Castoldi, che è il nipote di un altro dei 15, che era Salvatore Principato. E poi quest'anno abbiamo gli Yo-Yo Mundi, che è un concerto loro che portano da parecchi anni ormai, che è la banda Tom e altre storie partigiani. Ogni anno cerchiamo di portare alla sera un gruppo musicale, dai Gang a appunto quest'anno Yo-Yo Mundi, per portare un po' di musica e soprattutto per portare un mai dimenticare che fa sempre bene.
1: Ivano, grazie mille di aver telefonato. Radio Popolare sicuramente lunedì ci ritornerà. Grazie a te e a presto.
2: Grazie a te Andrea, a presto davvero. Un abbraccio resistente a tutti e a tutte. Ciao.
1: Non potevo non mettere un pezzo di Guccini. Insomma, è inutile aggiungere altro.

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro? Perché il male del potere hanno un aspetto così tetro. Dovrei anche rinunciare.

Il potere e l'immondizia della storia degli umani, così cantava il buon Guccini nel Don Chisciotte, noi da un cantautore che ci ha lasciato, un cantautore in piena forza. In quest'estate ovunque sono andato lui c'era, dall'Alta Felicità al campeggio dell'Udo, un sacco di palchi, ci sta mettendo la faccia, oltre il nome, lui si fa chiamare Faccia Nuvola, e insomma sta nei luoghi delle contraddizioni di lotta e ci porta anche la sua musica. Qui ascoltiamo Disperata Gioventù.

Faccia Nuvola qui su Radio Pop con Disperata Gioventù. Abbiamo ancora 4 minuti più o meno prima del giornale radio delle 16:30 nella sua edizione breve, e mentre Rai News 24 fa vedere il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, e il primo dei due gol all'Inghilterra nel 1986, il famoso gol della mano de Dios, noi ci prepariamo ad andare a Roma ad ascoltare un artista che 2 giorni fa ha suonato alla festa di Radio Onda Adulta. Alla festa di Radio Onda Adulto ci torneremo, perché parleremo di un artista che suonerà invece domani, però lo vediamo dopo. Adesso stavamo parlando di Noyz Narcos, che qui ascoltiamo con Attica, e poi ci sentiamo dopo il GR.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Popolare Network.

0: Le 17.30 Popolare Network, buonasera, le notizie. In Italia non c'è alcun impatto sui flussi turistici in entrata o in uscita, quanto fanno sapere fonti del Ministero del Turismo all'agenzia ANSA sulla sospensione dell'accordo di Schengen da parte del governo italiano nei confronti delle persone in arrivo dalla Spagna. Il ripristino dei controlli con Madrid riguarda solo cittadini di paesi extra Unione Europea, ha voluto specificare il Ministero. Oggi anche la Spagna ha ripristinato in via temporanea per un mese le operazioni di identificazione nei confronti dei cittadini italiani in arrivo nel paese in risposta allo stop voluto dal governo Meloni dopo i fatti di Ceuta. Secondo la polizia spagnola i controlli però non starebbero provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese.
1: Il drone esploso in Bulgaria è di un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino. Lo afferma il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso stamattina a poca distanza dal confine con la Romania e a circa un chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara. Oggi il primo ministro di Sofia aveva detto che il drone era arrivato dalla vicina Romania, con Bucarest che aveva però subito risposto di non aver rilevato il passaggio del velivolo nel suo spazio aereo. L'Ucraina non ha per ora rilasciato dichiarazioni. Il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la sua detonazione non ha causato danni né vittime.
0: Una polemica fondata su un grossolano errore, quella di Fratelli d'Italia contro la CGIL, che è stata accusata di avere voltato le spalle al presidente del Senato La Russa durante la cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle, La Russa che stava leggendo il comunicato del presidente della Repubblica di Mattarella. A lanciare questa accusa è stato il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. Aveva delle foto, le ha pubblicate, si intravede un gruppetto di persone effettivamente girate di spalle, e immediata l'accusa al CGIL. Con parole molto pesanti, una raffica di dichiarazioni del partito, della Premier e poi Giorgia Meloni stessa che ha dettato alle agenzie un comunicato indignato. Il segretario della CGIL Landini da Marcinelle, presente sul posto della commemorazione, ha negato decisamente. Poco dopo ecco la spiegazione, a girarsi di spalle è stata la delegazione di un sindacato belga, la FGTB, come ha spiegato Vincent Pestieu, suo segretario regionale. Una protesta, ha detto, contro la presenza di La Russa e di altri esponenti di Fratelli d'Italia che considerano un partito fascista di estrema destra.
1: Siamo molto vicini a un accordo con l'Oman su Hormuz, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, confermando che l'intesa per la gestione dello stretto è un passo dalla firma. Araghchi ha aggiunto che le difficoltà nel raggiungimento dell'accordo sono legate a complessità tecniche e che sarebbe in corso il processo di definizione dei percorsi di navigazione temporanei. Una volta raggiunto l'accordo però Hormuz non riaprirà. Lo sblocco avverrà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, ha spiegato il portavoce dei Pasdaran, senza però specificare quali siano queste condizioni.
0: Una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità locali. A riportare la notizia il Guardian, secondo cui la società, la Greenland Energy, guidata da uno dei finanziatori di Trump, avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Il governo della Groenlandia ha però subito detto che non è stato dato il via libera per lo sbarco dell'attrezzatura. Trump ha salutato l'operazione con un generico Hello Greenland pubblicato poco dopo sul suo social Truth. Tempo ancora stabile, eccezione di qualche temporale sulle Alpi centro-orientali e sull'Appennino, per il resto cielo sereno, temperature ancora molto elevate, in risalita nei prossimi giorni dopo la flessione lieve che c'è stata nelle ultime ore. Ci risentiamo con il giornale radio alle 19.30, a tutti una buona serata, più tardi.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Quest'estate concediti una sfida in più.

0: solo con Corriere della Sera.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Ma che cosa vuoi che sia una canzone? Primo disco di Vasco Rossi, da cui abbiamo estratto Ed il tempo creerò. E così apriamo la seconda parte di questa conduzione musicale. 8 agosto 2026, Radio Popolare. Andrea Cegna con voi ancora fino alle 18:30. 02 33 001 001. Se per caso voleste andare in diretta, se no 331 6214 013 per scrivere, se vi va, insomma, se ti va in mezzo a questo caldo, se qualcuno di voi vuole prendersi del tempo. Qui siamo, qui restiamo, come diceva un bello striscione dentro al Leoncavallo, che ahimè è stato sgomberato praticamente un anno fa, il 21 di agosto, e non c'è ancora una soluzione. Storia tragicamente simile, anche con tutte le sue diversità, quella che si sta vivendo a Roma con Spin Time, ma questo è il momento di continuare ad ascoltare un po' di musica. Dal 1979 vogliamo al 2026, da Vasco Rossi a Lorraine con Soulless Cycle. Un po' di sperimentazione. Ma rock and roll.

che botta di brano, eh? C'è un po' di tutto qua dentro, dal metal alla chitarra distorta, qualche tonalità sotto, l'accordatura normale, poi suonini, elettronica, gran brano, come grandi pezzi, grandi sperimentazioni musicali, sono quelle che si vivranno domani sul palco grande della festa di radio Onda d'Urto, ad aprire la scena da Torino. Ellie Cottino, rapper femminista, molto interessante. A chiudere le danze, Casino Royale da Milano, che qui ascoltiamo con la loro Vittima e Assassino, dall'ultimo bellissimo disco, Fumo. E a proposito di Radio Onda Adulto, mi arriva una mail che dice: ciao Andrea, ci vediamo alla festa di Radio Onda Adulto, programma pazzesco. La risposta è sì. Sarebbe stato carino che ti firmassi, se no... Chi sei?

0: un brano che parla di immigrazione e non solo. Casino Royale da Milano dal 1987, come sono soliti dire nei loro concerti, quasi 40 anni di carriera. Da Bergamo invece arriva Alberto Ghezzi, detto anche De Andre, anche questa una canzone sulla migrazione.
1: L'ultima volta che ho visto Michele ha detto là dove muore il sole ci rivedremo, passa.
0: Sì, detto anche De Andre, anche questa una canzone sulla migrazione.

Continuiamo con una serie di brani che parlano del tema delle migrazioni. Qui è l'incontro tra dei Pancras con il tema. La canzone si intitola Sono vivo ed è uscita nel 2019. Se parte, non parte, forse parte. Ce l'ho fatta, bravo Andrea, bravo!

Sono vivo Pancreas e facciamo un saltino in quel della California, che ne pensate? Facciamo accompagnare dai Red Hot Chili Peppers e questo incredibile brano, che insomma, se non lo conoscete vi stupirà.

Voi non scrivete, io vado avanti, eh. Da Los Angeles andiamo sull'altra costa, andiamo a New York City, dove incontriamo i Beastie Boys. L'ultimo loro singolo prima della dipartita di MCA, qui in incontro con Santi Gold, un pezzo magico con un videoclip geniale a livello di sabotage.

Non gioco un gioco che non posso vincere, cantavano. Con questa maestria di incroci di suoni. Ben pazzesca.

Niente, mi è partita l'onda con i Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, e adesso andiamo a casa di Anderson .Paak. E poi ritorno nella scaletta che avevo pensato, ma mi è presa così. Quando sono le 18:04 minuti.

E alla fine non ce l'ho fatta uscire dal loop. E allora non solo Anderson .Paak. Sono quelle cose che quando inizi, voi non scrivete, non chiamate, e io ascolto la musica e mi fanno i viaggi. E allora King Kunta, andiamo anche a casa di Kendrick Lamar. La facciamo così. Così che, visto che qualcuno mi dice che sta ballando, ricominciate a ballare con il buon Kendrick.

con Kendrick mi rimetto in carreggiata. E intanto ricordo che per chi sta qua a Milano, se vuole, oggi allo spazio anarchico Bruzzi Malatesta, detto anche il circolo di via Torricelli 19 a Milano, Notte Fanta, rassegna di cinema fino all'alba della campagna costruita dall'assemblea cittadina di lotta per la casa e gli spazi sociali, che culminerà il 26 di settembre con la manifestazione contro gli sfratti e gli sgomberi. Detto questo, la sentite già in sottofondo, la voce di Miss Lauryn Hill, la sua doo-wop ci accompagna in questo pomeriggio su Radio Popolare.

Arriva un messaggio al 331-6214013 che dice: ciao Andrea, todo tranquillo, todo pura vita, come diciamo in Costa Rica. Sono tutti o in vacanza o accaldati in città. Hasta la vittoria sempre, con un bellissimo disegno di Ernesto Che Guevara, che dice poi: ricalco da una foto in Plaza della Revolución per fare un gingillo in qualche materiale tipo corno o simili. E, grazie del messaggio. Sì, credo che tanta gente sia in vacanza, non tutti, perché non tutti possono permetterselo, e il caldo asfissiante rende certamente anche più difficile uscire certi orari, anche se forse adesso che il sole si abbassa un pochettino è più semplice. Grazie del messaggio, direi che possiamo continuare con la musica. Abbiamo solo 13 minuti, volevo mettere più brani, ma alla fine questa, insomma, quest'onda che ho preso è andata così. Ci rifaremo settimana prossima e noi qui ascoltiamo forse, non vorrei dire, perché proprio dire la più grande, il più grande è sempre una cosa così che dipende dai gusti. Comunque, una delle più importanti artiste internazionali, una delle voci più potenti che si siano ascoltati, lei è Miss Aretha Franklin.

0: Oh, respect. Aretha Franklin ci porta a casa di un artista della buona Emilia Romagna, di Reggio Emilia. Ci porta a casa di Murubutu, qua insieme a Dia. E la bella canzone, se no non ve l'avrei fatta ascoltare se non pensavo che fosse bella, no? Cioè, mi faccio ascoltare le canzoni brutte? No, uno lo fa.
1: 2, 3.

Ultime battute per questa conduzione. Il nostro viaggio è stato poco in Latino America e quindi un attimino qua recuperiamo. Cumbia sobre el río, Celso Piña. La fisarmonica ribelle, come veniva chiamato.

Andiamo verso il momento dei saluti. Andacenia vi saluta, vi ringrazia per questo paio d'ore passate in questo 8 agosto caldissimo fuori da via Ollearo, pesantissimo per chi come chi abitava dentro Spintime è costretto a vivere per strada, più facile per chi ha la fortuna di potersi proteggere in qualche maniera dal grande caldo. Sarebbe sempre molto importante non dimenticarsi degli ultimi e delle ultime anche in questi giorni, ed è per questo che sabato prossimo 15 di agosto ci sarà un presidio sotto Palazzo Marino, ve lo racconterò perché prima di venire in onda andrò a farci un giro. Noi ci salutiamo con Social Distortion, voi rimanete all'ascolto di Radio Onda Adulto. Un saluto a tutte e a tutti da Andrea Cegna. Ovviamente all'ascolto di Radio Popolare. Scusate, ho fatto un casino perché volevo dire che domani c'è il concerto del Casino Royale a Radio Onda Adulto, e con Matteo Villacci racconteremo altri concerti nella settimana lì da Brescia per chi vorrà venire a farsi un giro. E qui invece Radio Popolare continua a raccontarvi il mondo, a farvi ascoltare la musica, anche in pieno agosto. Da 31 621 4013 per continuare a scrivere.

E tra due minuti invece la linea passerà a Nicolò Vecchia e alla sua pop music, che vi terrà in sua compagnia fino alle 19.30. E quindi alle 19.30 il giornale radio.

È davvero tutto per la diretta, per questa conduzione musicale iniziata alle 16.30 con i Jaga Jazzist, è proseguita fino ad ora con i Social Distortion sui 107.6 di Radio Pop.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
3: Questa è Pop Music. Solo musica, su Radio Popolare.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. L'11 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
3: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Pop music, un mondo di canzoni.

0: sistema rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Popolare Network.
10: Dopo le dichiarazioni, prime conseguenze concrete dello scontro Roma-Madrid, scattati i controlli alle frontiere spagnole sugli arrivi dall'Italia, la Farnesina crea un'unità di crisi e rafforza i consolati. La propaganda della destra sta portando a una vera e propria frattura diplomatica. Marcinel, 70 anni fa la strage nella miniera, 262 minatori morirono, 136 erano immigrati italiani. Nel giorno del ricordo sono proprio lo sfruttamento dei migranti e la tutela del lavoro i due grandi temi di oggi. Intanto Fratelli d'Italia attacca la CGIL, hanno voltato le spalle durante la cerimonia al presidente del Senato La Russa, interviene persino Meloni, ma era una fake news. Groenlandia, una compagnia petrolifera statunitense vicina a Trump, si sta preparando a trivellare l'isola. Nessuno li ha autorizzati, denunciano le autorità locali. Sono note le mire del presidente americano sul territorio danese. Roma, decimo giorno, davanti a Spin Time si cercano gli alloggi temporanei per le famiglie, ma la proprietà dello stabile ha rifiutato la proposta di acquisto del comune. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30 nella prima giornata dello stop all'accordo di libera circolazione dei cittadini italiani in Spagna. Prosegue lo scontro senza precedenti tra Roma e Madrid. Con lo scattare dei controlli all'ingresso nel paese, la Farnesina ha parlato di una misura di ritorsione del governo Sanchez, ha annunciato la creazione di una unità di crisi e detto di avere rafforzato l'assistenza dei consolati italiani in Spagna per i cittadini italiani. La polizia spagnola ha detto a sua volta che le operazioni di identificazione non stanno provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. Sentiamo il servizio da Madrid.
0: I passeggeri del volo proveniente da Bologna sono arrivati a Barcellona con il documento in mano, ma sono entrati in Spagna senza problemi perché i poliziotti che li aspettavano all'uscita non hanno fermato nessuno. Meno fortunati i passeggeri del volo da Roma. Gli italiani sono stati portati in una saletta per essere identificati uno per uno. A scegliere se verificare la documentazione di tutti o solo di alcuni viaggiatori sono gli agenti della polizia spagnola incaricati dei controlli con l'Italia in base alla lista dei passeggeri. Controlli aleatori, dicono dal Ministero degli Interni spagnolo. Ad essere stato fermato finora, secondo dati ufficiali, è il 5-10% di ogni volo tra i 15 e i 25 passeggeri. Tra i turisti italiani più premura che proteste, perché i controlli scorrono rapidi.
9: Devono fare pace. Peace and love.
0: In estate tra la Spagna e l'Italia c'è il maggior flusso turistico europeo. Sono quasi 10 milioni di persone, con una chiara maggioranza di italiani che viaggiano in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
10: Da Roma il Ministero del Turismo ha detto che non ci sarebbe alcun impatto sui flussi di viaggiatori in entrata e in uscita dall'Italia e ha minimizzato che i controlli riguarderebbero solo i cittadini con passaporto extraeuropeo. L'intera operazione resta però evidentemente politica, visto che è il governo italiano che per primo ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna dopo quello che è successo a Ceuta e di mantenere lo stop nonostante la crisi sia rientrata. Sentiamo il commento di Giampaolo Scarante, ambasciatore italiano, è stato ambasciatore per l'Italia in Grecia e in Turchia.
11: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni. Era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso un'ambizione sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
10: Una polemica fondata su un grossolano errore, quella di Fratelli d'Italia contro la CGIL, accusata di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa durante la cerimonia di commemorazione della strage di Marcinelle, di cui oggi ricorre il 70° anniversario. L'8 agosto 1956 nella miniera belga morirono 262 minatori e tra loro c'erano 136 immigrati italiani andati in Belgio a lavorare. Cosa è successo? Lanciare l'accusa contro la CGIL è stato il capo delegazione di Fratelli d'Italia all'Europarlamento, Carlo Fidanza, che ha diffuso alcune foto. Si intravede un gruppetto di persone, alcune con un fazzoletto rosso al collo, girati di spalle rispetto al palco. Fidanza li scambia per membri della delegazione della CGIL. Immediata l'accusa al sindacato, con parole pesanti, relativo rilancio sui social, una raffica di dichiarazioni dal partito della Premier e poi la stessa Giorgia Meloni detta alle agenzie un comunicato indignato. Sentiamo il segretario CGIL Landini, che si trovava proprio lì a Marcinelle durante la commemorazione e che ha subito smentito quello che diceva Fidanza.
12: Stanno costruendo una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla, e noi il rispetto delle istituzioni l'abbiamo dimostrato essendo 70 anni che siamo qui tutti gli anni, e nel massimo rispetto del Presidente della Repubblica. Dopodiché, se un certo signor Fidanza, per dire che esiste, deve parlare male della CGIL, mi dispiace molto per lui, ma sta raccontando delle bugie.
10: Ma non era ancora finita. Fidanza insiste, è inutile che Landini smentisca, ci sono le foto. Ma poco dopo ecco la spiegazione: le persone girate di spalle non sono della CGIL ma del sindacato belga FGTB, lo ha spiegato Vincent Pastieu, il suo segretario regionale. È una protesta che ha rivendicato, ha detto, contro la presenza di La Russa e di Fratelli d'Italia, che consideriamo un partito fascista di estrema destra. Sentiamolo allora il segretario Pastieu come rivendica appunto questa decisione.
13: polemica per noi che fa un po' ridere, perché si guarda bene le foto e tutti i compagni della FGTB, il sindacato in Belgio, il più importante sindacato in Belgio è la FGTB, e tutti i compagni della FGTB si è girato. Perché? Perché noi siamo contro la presenza dei partiti fascisti, e per noi qua in Belgio, per noi Fratelli d'Italia è un partito d'estrema destra. La persona di Ignazio La Russa, per noi da Belgio, è qualcuno di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo fatto questo perché noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti.
10: In tutto questo rischia di passare in secondo piano il grande tema che il ricordo di Marcinelle ci propone, anzi sono due: la migrazione e la sicurezza sul lavoro. Ne abbiamo parlato allora con Bruno Giordano, che è magistrato di Cassazione, docente, già presidente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
14: Innanzitutto è un atto di memoria che però non è sufficiente se non è seguito da un impegno effettivo. È un atto di memoria che ci ricorda che si muore sul lavoro da sempre per i vari fattori. A Marcinelle si morì non soltanto dentro una miniera, ma si morì per una politica economica in cui furono scambiati 200 kg di carbone al giorno per ogni lavoratore, in un'ottica quindi di scambio tra la vita delle persone e il carbone, cioè quella logica economicistica che ancora oggi è alla base dello sfruttamento. Inoltre Marcinelle è oggi il profilo vero della immigrazione che sfrutta, come è testimoniato dall'altissima percentuale di morti sul lavoro che sono lavoratori stranieri. Oggi quindi Marcinelle ci deve ricordare e ci deve imporre che il contrasto per la sicurezza del lavoro, per la tutela della vita dei lavoratori, comincia innanzitutto dalla tutela dei diritti fondamentali.
10: Andiamo alla guerra in Ucraina. Zelensky oggi era in Serbia, dove ha lanciato un allarme in vista del prossimo inverno. Ne parleremo tra poco. C'è stata anche una questione oggi che ha riguardato la Bulgaria, un drone che è esploso in Bulgaria, un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino, ha detto il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso questa mattina a poca distanza dal confine con la Romania, circa un chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan, che è di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara insieme. Kiev non ha rilasciato dichiarazioni. Il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la detonazione non ha causato danni né vittime. Dicevamo di Zelensky, che è in Serbia. L'Ucraina non ha più centrali elettriche intatte sul suo territorio, ha detto. La visita è la prima del presidente ucraino in uno dei pochi paesi europei che mantengono le relazioni con Mosca. Sentiamo Emanuele Valenti.
15: In queste ore Zelensky è tornato a chiedere agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per fermare i missili balistici russi. Il presidente ucraino però prosegue anche la sua offensiva diplomatica, come ricorderete cominciata in realtà subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, febbraio 2022. Ultima tappa Belgrado, capitale della Serbia, uno degli alleati europei di Putin. Zelensky ha detto che sta lavorando per migliorare le relazioni economiche tra i due paesi e più in generale i rapporti con l'Unione Europea. I serbi stanno negoziando per entrare nell'Unione, anche per questo hanno accettato di mandare aiuti non militari a Kiev e di permettere finanziamenti per la ricostruzione. Allo stesso tempo però si rifiutano di adottare sanzioni contro Mosca, che gli vende gas a basso prezzo. Il presidente Vučić lo ha ripetuto ancora in queste ore, proprio durante la visita di Zelensky: nessuna marcia indietro sulle sanzioni. La presenza del leader ucraino a Belgrado, in un momento nel quale la guerra dei cieli con la Russia è sempre più intensa, è però in qualche modo già un successo diplomatico per lui e uno sviluppo negativo per il Cremlino.
10: Una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità locali. A riportare la notizia oggi è il Guardian, secondo cui la società avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Nel corso della sua seconda amministrazione il presidente americano ha più volte minacciato di rivendicare quel territorio che è parte della Danimarca.
16: Forte avvertimento dalla Groenlandia, il governo di Nuuk ha fatto sapere che una società petrolifera texana sta portando attrezzature sull'isola per prepararsi a delle trivellazioni, nonostante non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione per farlo. La società si chiama Greenland Energy e vuole cercare petrolio nella regione di Jameson Land, dove sostiene possano esserci riserve per un valore potenziale di 1.000 miliardi di dollari. Il progetto vale 60 milioni e la prima perforazione potrebbe cominciare già ad ottobre. Il problema è che la Groenlandia ha smesso di concedere nuove licenze petrolifere 5 anni fa per motivi ambientali. Negli scorsi giorni però l'azienda avrebbe comunque scaricato sulla costa container con le attrezzature necessarie alle perforazioni. Greenland Energy sostiene che il dialogo con le autorità locali sia costruttivo e manchino solo alcuni passaggi, ma il governo groenlandese ha ribadito che ogni operazione logistica dovrebbe essere approvata in largo anticipo. La vicenda assume naturalmente un peso politico maggiore perché Donald Trump continua a considerare la Groenlandia una priorità strategica americana e anche perché il presidente di Greenland Energy, Larry Swetz, è stato descritto dal The Guardian come una persona che ha accesso alla cerchia del presidente, nonostante lo stesso Swetz abbia negato qualunque legame tra questa operazione e le mire geopolitiche della Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
10: Si è concluso il forum sociale mondiale a Cotonou in Benin. Dopo i primi giorni di tensione con il governo, di incertezze, la settimana che si chiude ha visto poi la grande partecipazione di inviati da oltre 100 paesi. È stata la 17ª edizione del World Social Forum, a 25 anni dalla storica prima volta di Porto Alegre. Vittorio Agnoletto ha partecipato ai lavori e ci ha raccontato oggi quelle che possiamo definire le conclusioni, il senso politico del forum di Benin.
17: Vogliono imporre come internazionale la loro cultura e chiamarla civilizzazione. La pace è la base di un vero sviluppo sostenibile. Le guerre oggi in atto in Africa non sono le nostre guerre. Noi vogliamo un continente africano dove non siano necessari dei visti per attraversare i confini, perché solo le relazioni tra popolazioni diverse costruiscono conoscenza e convivenza. Queste le parole pronunciate in una delle assemblee conclusive del forum da Massa Kone, leader carismatico della Convergenza, la rete dei movimenti per la terra attivi ora in tutta l'Africa occidentale e in prospettiva nell'intero continente. Qui a Cotonou l'impressione è quella di assistere all'affermarsi di un movimento panafricano che, richiamando le lotte per l'indipendenza degli anni 60, oggi rivendica la sua autonomia e la sua irriducibilità nei confronti del neoliberismo, parlando esplicitamente della lotta per la decolonizzazione culturale ed economica, scelte destinate ad entrare in collisione anche con gran parte dei governi africani, oggi partner subalterni dei centri economici e finanziari globali. Il messaggio dei movimenti africani è rivolto anche al futuro del Forum Sociale Mondiale, indicando la necessità di un maggior intreccio sia con i movimenti asiatici, lo sguardo è rivolto ad esempio ai giovani nepalesi e indiani, sia con i movimenti che in Europa e Nord America sono impegnati nella resistenza contro le drammatiche conseguenze del neoliberismo.
10: Decimo giorno di presidio davanti a Spin Time a Roma. La proposta del comune di acquistare e prendere in gestione l'immobile sequestrato il 31 luglio dopo essere stato evacuato per un piccolo incendio è stata però rifiutata dalla proprietà, la società di gestione del risparmio Investire. Sentiamo Mosè Vernetti, uno degli attivisti di Spin Time al presidio.
18: Oggi inizia il decimo giorno di presidio permanente davanti a Spin Time. È un giorno importante perché quello seguente all'accordo che abbiamo fatto con il Comune di Roma per garantire il diritto all'abitare per tutte le famiglie che da 13 anni vivevano nel palazzo di Santa Maria di Gerusalemme 55. Nonostante la trattativa sembrava quasi conclusa per il rientro imminente dentro il palazzo e l'acquisto da parte del Comune, quindi la restituzione del palazzo a bene pubblico, la proprietà si è rifiutata di procedere nonostante le diverse numerose garanzie da parte del comune. Noi continuiamo, il presidio permanente continua fino a che ogni famiglia sarà in alloggio temporanea e inizieranno l'assegnazione di alloggio temporaneo, inizieranno da questo lunedì. Dopodiché rimarremo anche finché ogni famiglia, nonostante le diverse numerose garanzie da parte del comune. Noi continuiamo, il presidio permanente continua fino a che ogni famiglia sarà in alloggio temporanea e inizieranno l'assegnazione di alloggio temporaneo, inizieranno da questo lunedì. Dopodiché rimarremo anche finché ogni famiglia avrà recuperato i propri beni dentro il palazzo. Questa per noi non è la fine di Spin Time, non è la fine di Spin Time per le famiglie né per il comune. Speriamo un giorno e lavoriamo e lo continuiamo a lottare affinché questo palazzo possa essere restituito alla cittadinanza.
10: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi. GR torna alle 22:30. Buona serata.
19: Popolare Network.
20: Ad agosto, tutto a posto.
21: Rima da spiaggia.
20: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
21: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
20: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
22: Brico OK, più vicino a te.
20: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

Buonasera ascoltatrici e buonasera ascoltatori. Ciao ciao ciao ciao a tutti e benvenuti al Sabato del Villaggio. Di oggi sabato 8/8/2026. Mancano 5 minuti alle 8 e dopo la dedica di The Beastie Boys to All the Girls, da qualsiasi parte, abbiamo ascoltato Detroit Part 2 nel giretto che ci apprestiamo a percorrere fino alle 21:30 dal vivo qui da Babilonia.

Studio Acquaio in via Olearo al 5. Babilonia, perché ho visto prima sullo schermo alla mia sinistra del PC dell'investitore dei ciclisti.

Devo provvedere a spegnere. Che piove, piove nello stivale, nel bel paese. Non troppo, ma un pochino, insomma, rispetto alla settimana scorsa. L'altro giorno in Svizzera hanno fatto il pellegrinaggio per chiedere la pioggia. E sapete, ha funzionato.

ballato le 8 da 7 minuti. E dopo Barbara ancora una ragazza, la grandissima Asha Putley, con The Space Talk.

Beh, molto spagnola, spagnolissima. Aerodynamic. Saluto Davide dal suo piccolo paese sulle colline. E tra un po', no Spagna, ma andremo in Messico. Anche se con una produzione che non so se avrà qualche rimando messicano. Comunque è il nostro paesano che se la vive di Gled con The Funk District in The Rabbit. E il coneio? E il coneio c'ho?

pensavo fosse una presa per il culo. Invece esiste. Ci stanno giovani.

0: sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Era Paul, Paul Maca McCartney. Is coming up. Alive and kicking, l'ho visto, ha fatto il disco nuovo con McCartney. Ho visto che strimpellava dal vivo con ospiti pregiatissimi. E beh. E intanto celebriamo il Paris Saint-Germain, che ne ha vinte due di fila. No, scherzo. Magari Ludovic, il calcio gli sta profondamente sulle balle. Oppure tifa per i rivali. Ludovic Navarre, in arte Saint-Germain, dal suo album bellissimo. Come si chiamava? Tourist? Non ricordo, non me ricordo. È brutal. Barbaro, barbaro. Il brano quando le 8 si sono fatte da 36 minuti è Soul Flute.

Il calcio e la musica sono le mie due passioni più forti, lo sapete. Ed è stata una settimana dura, soprattutto per il primo.

E c'è anche chi tra i nostri ascoltatori e soprattutto ascoltatrici cerca le stelle, che stanno cadendo copiose in queste serate. Non so, chi a Milano se vede Nigot, c'è l'inquinamento, c'è ogni tipo di inquinamento. Però musica no, casino no. Cazzo, passano queste moto che minchia, vanno altro che 10.000 decibel. Musica no, rumore, fastidio, cattivi, paranza.

caro Enzo, anche oggi abbiamo preso tre pere e il padrone è peggio di prima. Era Vincenzina e la fabbrica, da Enzo Iannacci, che ho conosciuto dentro questo studio. E poi lo incontravo lì in quartiere. Da un milanista a un altro milanista a un altro milanista ancora.

than love the one you're with. Dice Blue Lines di The Massive Attack, che hanno costruito il loro brano su Sneaking in the Back, pezzo di Tom Scott and the LA Express. Ragazzi, che con Singapore Australia un po' meno.

è un altro degli stra favoriti a Sabato nel Villaggio. Goodbye Illusion, addio illusioni, da Lumiere featuring Big J, anche se questo è il remix di Charles Webster. Goodbye Illusion.

e con The Stepping Razor siamo arrivati. Era Buckingham Palace. Ci lasciamo con un po' di carnevale nelle isole Barbados, da dove arriva Dizzy Gillespie, che chiude il sabato del villaggio di oggi. Buon Ferragosto a tutti, perché settimana prossima sto registrato.

E comunque Sabato nel Villaggio torna sabato prossimo. Statemi buoni e a risentirci.

21 e 30 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Blue Lines fino alle 22:30, al controllo del mixer Shauki.

Anche nel mese di agosto il sottoscritto è Paolino, siamo sempre in diretta a tenervi compagnia in musica.

di Fatoumata Diawara Massa è davvero pieno di bellissime canzoni da scoprire piano piano. Un album che durerà nel tempo. Un vero album che molti attorno a un singolo di successo aggiungono 10 brani e lo chiamano album. 21 e 40 minuti, questa è Blue Lines, Radio Popolare.

Nel mondo della musica, questi ultimi giorni, ovviamente a cominciare da Francesco Guccini, uno dei punti di riferimento della French Touch, Kavinsky, ovviamente Galen Hansard, e ieri abbiamo saputo della morte di William Orbit, grandissimo produttore. Dietro il capolavoro di Madonna, Ray of Light.

senti questi arrangiamenti, questa musicalità, e capisci che William Orbit era un gigante

l'omaggio dei Faithless a Joy Division, a Ian Curtis. Non è solo una cover.

Laura Etandui, una delle tantissimi talenti che stanno emergendo dal MES

Lo chiamano il rock dei Tuareg del deserto, ovviamente qualcosa di più importante non può essere liquidato come il rock del deserto.

2026 lei, Erika Boschiero, praticamente l'ho scoperta per caso, mi è piaciuta e stiamo ascoltando da qualche settimana. Si chiama il brano La memoria dell'acqua.

chiudiamo con Olivia Vedder alla chitarra, Eddie Vedder e soprattutto Glenn Hansard.

Sono le 22:26 minuti. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata, buona notte, buona domenica e alla prossima settimana.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono iniziati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La Farnesina crea un'unità di crisi e rafforza i consolati. Così lo scontro tra Madrid e Roma, dopo i fatti di Ceuta, arriva alle prime conseguenze concrete. Il rischio è di una vera e propria frattura diplomatica. Intanto una compagnia petrolifera statunitense vicina a Donald Trump si prepara a trivellare in Groenlandia. Nessuno li ha autorizzati, denunciano le autorità locali. Settant'anni fa la strage di Marcinelle, 262 minatori morirono in un incendio nella miniera belga, 136 erano italiani. I temi della giornata e delle commemorazioni sono stati la sicurezza sul lavoro e la migrazione, ma le accuse false di Fratelli d'Italia alla CGIL hanno rischiato di spostare l'attenzione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Nella prima giornata dello stop all'accordo di libera circolazione dei cittadini italiani in Spagna prosegue lo scontro senza precedenti tra Roma e Madrid. Con lo scattare dei controlli all'ingresso del paese, la Farnesina ha parlato di una misura di ritorsione del governo Sanchez, annunciato la creazione di un'unità di crisi e detto di aver rafforzato l'assistenza dei consolati locali. La polizia spagnola ha detto però che le operazioni di identificazione non stanno provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: I passeggeri del volo proveniente da Bologna sono arrivati a Barcellona con il documento in mano, ma sono entrati in Spagna senza problemi perché i poliziotti che li aspettavano all'uscita non hanno fermato nessuno. Meno fortunati i passeggeri del volo da Roma. Gli italiani sono stati portati in una saletta per essere identificati uno per uno. A scegliere se verificare la documentazione di tutti o solo di alcuni viaggiatori sono gli agenti della polizia spagnola incaricati dei controlli con l'Italia in base alla lista dei passeggeri. Controlli aleatori, dicono dal Ministero degli Interni spagnolo. Ad essere stato fermato finora, secondo dati ufficiali, è il 5-10% di ogni volo, tra i 15 e i 25 passeggeri. Tra i turisti italiani più premura che proteste, perché i controlli scorrono rapidi.
2: Devono fare pace. Peace and love.
1: In estate tra la Spagna e l'Italia c'è il maggior flusso turistico europeo. Sono quasi 10 milioni di persone, con una chiara maggioranza di italiani che viaggiano in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Dal lato italiano, intanto, il Ministero del Turismo ha detto che non ci sarebbe alcun impatto sui flussi di viaggiatori in entrata e in uscita dall'Italia e minimizzato dicendo che i controlli riguarderebbero solo i cittadini con passaporto extraeuropeo. L'intera operazione resta però politica, visto che è il governo italiano che per primo ha deciso di sospendere in via temporanea l'accordo Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e di mantenere lo stop nonostante la crisi nell'exclave sia rientrata. Sentiamo Giampaolo Scarante, che è stato ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
3: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni, che era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso un prezzo sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
0: Accuse e risposte tra CGIL e Fratelli d'Italia hanno rischiato di far passare in secondo piano il 70° anniversario della strage di Marcinelle. Durante le commemorazioni per ricordare l'esplosione nella miniera belga in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, un gruppo di sindacalisti belgi ha voltato le spalle al presidente del Senato La Russa. Il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ha attaccato la CGIL pensando che le persone appartenessero al sindacato di Maurizio Landini. Il segretario della CGIL da Marcinelle ha risposto:
4: stanno costruendo una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla, e noi il rispetto delle istituzioni l'abbiamo dimostrato essendo 70 anni che siamo qui tutti gli anni, e nel massimo rispetto del Presidente della Repubblica. Dopodiché, se un certo signor Fidanza, per dire che esiste, deve parlare male della CGIL, mi dispiace molto per lui, ma sta raccontando delle bugie.
0: Il sindacato belga FGTB ha invece rivendicato l'atto. Siamo contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario regionale Vincent Pestieu.
5: Polemica per noi che fa un po' ridere, perché si guarda bene le foto e tutti i compagni della FGTB, il sindacato in Belgio, il più importante sindacato in Belgio è la FGTB. E tutti i compagni della FGTB si è girato. Perché? Perché noi siamo contro la presenza dei partiti fascisti. E per noi, qua in Belgio, per noi, Fratelli d'Italia è un partito d'estrema destra. La persona di Ignazio La Russa, per noi, da Belgio, è qualcuno di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo fatto questo, perché noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti.
0: Le commemorazioni della strage di Marcinelle ricordano però due temi che hanno rischiato di passare in secondo piano: la sicurezza sul lavoro e la migrazione. Ne abbiamo parlato con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, docente e già presidente dell'Ispettorato Nazionale sul Lavoro.
6: Innanzitutto è un atto di memoria che però non è sufficiente se non è seguito da un impegno effettivo. È un atto di memoria che ci ricorda che si muore sul lavoro da sempre per i vari fattori. A Marcinelle si morì non soltanto dentro una miniera, ma si morì per una politica economica in cui furono scambiati 200 kg di carbone al giorno per ogni lavoratore, in un'ottica quindi di scambio tra la vita delle persone e il carbone, cioè quella logica economicistica che ancora oggi è alla base dello sfruttamento. Inoltre Marcinelle è oggi il profilo vero dell'immigrazione che sfrutta, come è testimoniato dall'altissima percentuale di morti sul lavoro che sono lavoratori stranieri. Oggi quindi Marcinelle ci deve ricordare e ci deve imporre che il contrasto per la sicurezza del lavoro, per la tutela della vita dei lavoratori, comincia innanzitutto dalla tutela dei diritti fondamentali.
0: Il drone esploso in Bulgaria è di un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino. L'ha detto il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso questa mattina a poca distanza dal confine con la Romania e a circa un chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan, di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara. Kiev non ha per ora rilasciato dichiarazioni. Il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la detonazione non ha causato danni né vittime. Intanto le autorità regionali ucraine di Dnipropetrovsk hanno comunicato che oggi ci sarebbero stati oltre 40 attacchi russi nella zona con droni e bombardamenti. Due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite. È stallo sull'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Teheran dice da giorni che l'intesa è a un passo dalla firma. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che si stanno finalizzando gli ultimi dettagli tecnici e sarebbe in corso il processo di definizione dei percorsi di navigazione temporanei. Una volta raggiunto l'accordo, però, Hormuz non riaprirà. Lo sblocco dello stretto avverrà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, ha ribadito oggi il portavoce dei Pasdaran, senza specificare però quali siano le condizioni. E una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità locali, a riportare la notizia il Guardian, secondo cui la società avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Nel corso della sua seconda amministrazione, il presidente statunitense ha più volte minacciato di rivendicare il territorio. Sentiamo il servizio da New York.
7: Forte avvertimento dalla Groenlandia, il governo di Nuuk ha fatto sapere che una società petrolifera texana sta portando attrezzature sull'isola per prepararsi a delle trivellazioni, nonostante non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione per farlo. La società si chiama Greenland Energy e vuole cercare petrolio nella regione di Jameson Land, dove sostiene possano esserci riserve per un valore potenziale di 1.000 miliardi di dollari. Il progetto vale 60 milioni e la prima perforazione potrebbe cominciare già ad ottobre. Il problema è che la Groenlandia ha smesso di concedere nuove licenze petrolifere 5 anni fa per motivi ambientali. Negli scorsi giorni però l'azienda avrebbe comunque scaricato sulla costa container con le attrezzature necessarie alle perforazioni. Greenland Energy sostiene che il dialogo con le autorità locali sia costruttivo e manchino solo alcuni passaggi, ma il governo groenlandese ha ribadito che ogni operazione logistica dovrebbe essere approvata in largo anticipo. La vicenda assume naturalmente un peso politico maggiore perché Donald Trump continua a considerare la Groenlandia una priorità strategica americana e anche perché il presidente di Greenland Energy, Larry Swetz, è stato descritto dal The Guardian come una persona che ha accesso alla cerchia del presidente, nonostante lo stesso Swetz abbia negato qualunque legame tra questa operazione e le mire geopolitiche della Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Si è concluso il Forum Sociale Mondiale a Cotonou in Benin. Dopo i primi giorni di tensione con il governo, la settimana che si chiude ha visto la grande partecipazione di inviati di oltre 100 paesi. È stata la 17ª edizione del World Social Forum a 25 anni dalla storica prima volta di Porto Alegre. Vittorio Agnoletto ha partecipato ai lavori e ci ha raccontato oggi quelle che possiamo definire le conclusioni e il senso politico del Forum di Benin.
8: Vogliono imporre come internazionale la loro cultura e chiamarla civilizzazione. La pace è la base di un vero sviluppo sostenibile. Le guerre oggi in atto in Africa non sono le nostre guerre. Noi vogliamo un continente africano dove non siano necessari dei visti per attraversare i confini, perché solo le relazioni tra popolazioni diverse costruiscono conoscenza e convivenza. Queste le parole pronunciate in una delle assemblee conclusive del forum da Massa Kone, leader carismatico della Convergenza, la rete dei movimenti per la terra attivi ora in tutta l'Africa occidentale e in prospettiva nell'intero continente. Qui a Cotonou l'impressione è quella di assistere all'affermarsi di un movimento panafricano che, richiamando le lotte per l'indipendenza degli anni 60, oggi rivendica la sua autonomia e la sua irriducibilità nei confronti del neoliberismo, parlando esplicitamente della lotta per la decolonizzazione culturale ed economica. Scelte destinate ad entrare in collisione anche con gran parte dei governi africani, oggi partner subalterni dei centri economici e finanziari globali. Il messaggio dei movimenti africani è rivolto anche al futuro del Forum Sociale Mondiale, indicando la necessità di un maggior intreccio sia con i movimenti asiatici, lo sguardo è rivolto ad esempio ai giovani nepalesi e indiani, sia con i movimenti che in Europa e Nord America sono impegnati nella resistenza contro le drammatiche conseguenze del neoliberismo.
0: Un gruppo di 4 ciclisti è stato investito di proposito da un automobilista in Piemonte, nel Torinese. Avevano avuto un diverbio poco prima, li aveva superati suonando il clacson con insistenza e un ciclista avrebbe risposto con un gestaccio. Sta di fatto che l'uomo, l'autista, un 70enne residente nella zona, ha ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo e poi li avrebbe investiti una seconda volta. Tutti feriti i ciclisti, nessuno però in pericolo di vita. Il 73enne si è costituito dai carabinieri e il giudice ne ha già disposto l'arresto ai domiciliari. E siamo in chiusura. A Messina migliaia di persone hanno partecipato al corteo contro il ponte sullo Stretto per chiedere la chiusura della società Stretto di Messina S.P.A. e più fondi per le opere infrastrutturali delle due regioni Sicilia e Calabria. La marcia fa parte della 3 giorni contro quella che le attiviste e gli attivisti descrivono come una storia di sprechi e di risorse sottratte alla collettività. Sentiamo Demetrio, un attivista di Milano in Movimento che si trova a Messina per la manifestazione.
9: È stato un corteo molto partecipato, c'erano tanti attivisti e attiviste, militanti e militanti, quanto famiglie, cittadini e cittadine, insomma la composizione del corteo era molto complessa. Quest'anno le parole d'ordine erano più specifiche dell'anno scorso, perché si è parlato esplicitamente della chiusura della società Stretto di Messina, che dovrebbe gestire di fatto la costruzione del ponte. Questa manifestazione è stata inclusa in una 3 giorni che si concluderà con un'assemblea dal titolo "I Sud si organizzano" sul coordinamento delle realtà sud. Quindi ci sono stati molti interventi da Taranto, da Napoli, da Bari, da diverse parti della Sicilia. C'è stato ovviamente un riferimento a un evento di cronaca recente a Messina, che un palazzo è crollato e ha ucciso diversissime persone, per cui il corteo ha variato il suo percorso ed è passato sotto uno dei riferimenti della prima persona di cui è stato recuperato il cadavere, ed è molto importante perché questa prima persona era una lavoratrice, quindi c'è stata anche una tematizzazione sullo sfruttamento lavorativo, sulle condizioni di instabilità, e il corteo No Ponte non ha potuto fare altro che attraversare anche questo evento.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

Me. Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Missy Red e Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample e anche playlist tematiche come questa sera. Abbiamo iniziato con Città Vuota di Mina e continuiamo con The Sea dei Morcheeba. E il tema di questa sera sono i luoghi di villeggiatura, ma anche il restare in città.

Adesso ci ascoltiamo un remix che vi ho anche proposto recentemente perché è una scoperta fresca, quello di Ain't No Mountain High Enough di Timmy Tarrell e Marvin Gaye, la versione di Van Der Ex.

0: E questo era Nico Fidenco con Te sulla spiaggia, e adesso ci ascoltiamo la versione remixata di Cantaloupe Island di Herbie Hancock, quella degli US3.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Il prossimo brano l'ho scoperto proprio preparando questa selezione, si intitola Sea Gets Hotter di Duran Jones and the Indicators.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Questo era Edoardo Bennato con L'isola che non c'è, e adesso un omaggio a Guccini, ci ascoltiamo La collina.

State sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare con me, Federica, a.k.a. Missy Red. Ci siamo appena ascoltati Nick Mulvey con la sua Mountain to Move e adesso arriva Pledge dei Crystal Fighters.

0: bianco muro.
1: Io inizio a salutarvi, vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato prossimo, sempre alle 22.45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Ci siamo appena ascoltati il brano degli Assalti Frontali, Spiaggia Libera, in sottofondo c'è già Cosmo con Sei la mia città, e a chiudere arriverà il brano di Coez, Le luci della città, ma la versione Obino Remix che avevo sentito durante il DJ set di DJ Ralph qui a Milano, credo l'anno scorso. Ciao a tutti, buona estate. E se siete nei paraggi di Milano anche ad agosto, io metterò la musica tutti i venerdì sera a Ostello Bello in Via Medici. Ciao!

0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, vi do benvenuto a questa nuova puntata di Riverberi. Riverberi è questa trasmissione di Radio Popolare che va in onda ogni mezzanotte qua a Radio Popolare di sabato, e insieme andiamo a scoprire le figure che secondo me stanno un po' plasmando la scena musicale notturna di questa città, specialmente se sono persone di background migratorio o comunque italiani di seconda generazione. Oggi in studio con me c'è Gianella in arte Wicca. Ciao Gianella.
1: Ciao, Gurbaz.
0: Allora, partiamo subito. Vuoi un po' presentarci ai nostri ascoltatori? Ci parli un po' di chi sei, cosa fai?
1: Innanzitutto grazie per l'invito. Sono contentissima di essere qui. E appunto, io mi chiamo Gianella e sono peruviana, sono nata in Perù e ho un papà peruviano, ma mia mamma è colombiana, quindi sono anche un po' colombiana, metà colombiana, e vivo in Italia ormai da quasi 20 anni.
0: Ed è questo? Ok, ci puoi un attimo spiegare com'era la tua infanzia, crescere tra Italia, Perù e Colombia?
1: Certo, e appunto io sono appunto nata in Perù, mia mamma è colombiana e quindi ho vissuto prevalentemente in Perù fino agli 11 anni, ogni 2 anni, 3 anni viaggiavo con mia mamma, andavamo in Colombia a trovare la sua famiglia e magari studiavo anche un po' in Colombia, quindi magari stavo 2 mesi di vacanza più 4 mesi di scuola. Quindi ho proprio vissuto un po' la mia vita a metà, anche se appunto prevalentemente in Perù. A 11 anni mi sono trasferita qui in Italia insieme a mia mamma. Il mio papà invece è rimasto in Perù ed è tuttora in Perù, quindi purtroppo lo vedo poco, ma lo sento tanto.
0: Dove in Italia?
1: In Italia a Crema okay. Appunto. E quindi sì, ecco, la mia vita è caratterizzata un po' da questa difficoltà nel raccontarmi, nello spiegare chi sono e perché. Nel senso che comunque quando ero in Perù mi veniva sempre fatto notare: ah, ma tu sei la bambina colombiana. In realtà io sono peruviana, però tutti sapevano che mia mamma è colombiana e comunque eravamo sempre insieme, quindi anche a scuola mi chiedevano sempre: ah, ma tu sei quella colombiana, o comunque sei la figlia di quella ragazza colombiana, insomma. E anche quando ero in Italia comunque ho iniziato ad avere un po' la stessa difficoltà anche qui, perché io qui in Italia mi sono trasferita appunto con mia mamma e con buona parte della sua famiglia, quindi è tutta una famiglia colombiana, la parte colombiana della mia famiglia, e io ero l'unica bambina peruviana. E a scuola eravamo in non ero da sola, ma c'erano anche i miei cugini, e però ovviamente le persone si facevano domande: ma tu perché hai un cognome diverso dal suo, però siete cugini, ma soprattutto perché tu sei peruviana e lui è colombiano? Perché io comunque mi presento sempre come peruviana perché ci sono nata, mi sento metà e metà, ma sono nata in Perù. E quindi ecco, ho sempre un po' dovuto spiegare quello che sono, tutto questo mix.
0: E in Italia come si è traslata questa cosa?
1: Allora, in Italia devo dire che i primi anni è stato inconsapevolmente un po' difficile, nel senso che me ne sono resa conto dopo. Io ero molto timida, ero molto timida e mi sono resa conto ad un certo punto il perché della mia timidezza. Non sono più una ragazza timida, non lo sono, devo dire. Infatti le persone si sorprendono quando racconto questa cosa di me, ma in realtà ero molto, molto timida, molto vergognosa, non so come dire. E mi sono resa conto poi, cercando di rompere questa barriera, del perché. Il perché era banalmente che per me era sempre molto difficile. Non difficile, però dovevo sempre fare un passaggio in più degli altri per presentarmi, sia per spiegare la pronuncia del mio nome, la pronuncia del mio cognome, spiegare perché io fossi peruviana in una famiglia di colombiani o perché fossi metà colombiana essendo nata e cresciuta in Perù, insomma tutto questo, dovermi sempre spendere un pochino di più per, cioè non era mai immediata la mia presentazione. Quando ero piccola mi ha portato ad essere timida e in certi momenti insicura. Ad un certo punto, appunto, io comunque sono una che fa molta autoanalisi e ho voluto rompere questa cosa, e nel rompere questa cosa ho capito che non doveva essere motivo di insicurezza da parte mia, ma esattamente il contrario. Infatti questa è stata la svolta.
0: Sì, però questa, diciamo, due miscuglie di culture avrà dato a te, diciamo, una ricchezza, almeno un patrimonio musicale immenso.
1: Assolutamente, cioè, assolutamente.
0: E crescendo, com'è stato il tuo rapporto con la musica, o com'è vissuta nella tua famiglia o in casa tua?
1: E allora, innanzitutto, io sono sempre stata consapevole della fortuna che ho, anche prima di sapere. Ovviamente io non mi sarei mai aspettata di trasferirmi in Italia ad un certo punto della mia vita. È stata una cosa abbastanza improvvisa, ma soprattutto non decisa da me. Ecco, il mio processo migratorio è diverso da quello di, non lo so, una persona che viene qua per motivi di studio o per motivi di lavoro. Io non l'ho scelto, e questa parte, devo dire, è stata un po' motivo di sofferenza, lo è tuttora, ma lo accetto ora. Però fin da piccola, quindi appunto anche prima di sapere che sarei finita qua, con il mio vissuto da, appunto, bambina peruviana con una madre colombiana, quindi divisa tra questi due paesi in qualche modo, sono sempre stata consapevole della mia fortuna. È qualcosa di cui i miei genitori in qualche modo si sono sempre vantati, nel miglior senso di questo gesto, ecco, ovvero di avermi potuto dare la possibilità di conoscere due paesi, due culture, che comunque simili ma diversi. Miglior senso di questo gesto, ecco, ovvero di avermi potuto dare la possibilità di conoscere due paesi, due culture, che comunque simili ma diversi. E assolutamente a livello musicale.

0: quello che sono. Mio papà è un uomo che ama sia la musica degli anni 60, anche la musica ancora più vecchia che ascoltava mio nonno, magari è un uomo molto nostalgico, quindi è legato a tutte queste cose e io le ascoltavo da piccola perché lui ascoltava sempre la radio la sera e la mattina, però è uno che ama per esempio moltissimo il reggaeton, cioè uno che quando è iniziato ad esserci il reggaeton in Sud America l'ha accolto molto bene e quando io mi sono trasferita in Italia lui mi mandava i CD pirata di reggaeton,
1: Che figata.
0: sì, e invece mia mamma, anche lei, è una donna rappresentativa di, cioè, musicalmente sì, si rappresenta nel senso che lei ama la salsa, il merengue, la cumbia colombiana, e anche a volte un po' di pop, ma soprattutto è questo, salsa, merengue, cumbia. E quindi io sono cresciuta con tutte queste influenze date dai miei genitori. Ti ripeto, in modo molto spontaneo, perché non sono persone che si sono appassionate di musica e che l'hanno approfondita, però inconsapevolmente l'hanno fatto e me l'hanno trasmesso. E poi, invece, altra parte importantissima è stata proprio la cultura popolare peruviana, nel senso che quando io ho vissuto in Perù erano anni in cui le strade erano impregnate di musica, di un genere in particolare, la cicia, ovvero la cumbia peruviana, e questo si sentiva nelle radio, in TV, per strada, dagli ambulanti, ci sono tantissimi ambulanti in Perù, soprattutto all'epoca ce n'erano, e quindi anche questa cosa è stata parte fondamentale comunque. Di questo mio percorso molto legato anche alla nostalgia, ecco.
1: Ok, molto bello, però come è sfociato poi in fare in DJ tutta questa cosa qua? Come è cominciato il tuo percorso poi da DJ?
0: Allora, beh, è cominciato. Io ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Bergamo, all'Accademia Carrara, e durante gli anni dell'Accademia tutti i miei progetti erano comunque legati ovviamente al mio vissuto. E la parte a cui mi lego di più di tutto il mio vissuto è il tema della nostalgia, perché è la cosa che mi tocca di più. Tutta questa nostalgia forte che provo e che voglio esternare, la traduco, come dire, la porto fuori attraverso della musica. Per me la musica è l'elemento che ci lega sia fisicamente che emotivamente, perché comunque nella nostra cultura ballare è un atto molto importante e per ballare ci vuole ovviamente la musica, quindi è un atto fisico che ti porta a plasmare dei ricordi insieme alla tua famiglia e che ti porta anche a sanare un po' i dolori, ma in altri momenti a ricordare questi dolori, perché è anche importante viverlo il dolore. Quindi tutto il mio percorso è sempre girato intorno un po' a questa cosa e intorno a questo genere di cui ti ho appena parlato, ovvero la cicia, che è un genere che nasce dalla migrazione in Perù, da una migrazione interna e che racconta proprio della nostalgia. Della propria terra, della propria vita prima di migrare nella capitale.
1: Ci vuoi brevemente parlare di questo genere? Proprio
0: Assolutamente.
1: brevemente di cosa si tratta,
0: Sì,
1: della storia?
0: assolutamente. Appunto, in Perù c'è stata una forte migrazione, soprattutto dalle Ande, ma anche dalla zona dell'Amazzonia verso la capitale, e in questo processo migratorio molto sofferto perché le persone che arrivavano nella capitale erano viste non bene, ecco, c'era anche un discorso di terrorismo in Perù in quegli anni, quindi insomma, non sto ad approfondire perché ci vorrebbe molto tempo, però ecco, per riassumere, era un po' questo il contesto, ok? Erano persone Beh, un po' come per tutti i migranti, insomma, erano viste con pregiudizio dalle persone della capitale e tante persone si sono rifugiate nella musica, appunto attraverso questo genere che è la cicia, che nasce dalla cumbia, e la cumbia è un genere che nasce in Colombia e che poi

0: In ogni paese sudamericano prende una forma diversa e in Perù in particolare prende questa forma diversa con molta forza ed è un genere comunque molto amato in tutto il mondo ed è una cosa comprensibile perché è interessante il fatto che è un genere veramente pregno di influenze, come lo siamo noi alla fine, e quindi è proprio. Io la vedo un po' come una metafora di quello che siamo noi e lo vedo molto simile al percorso anche, cioè questo è un genere che nasce negli anni 60, ma è un po' quello che succede anche oggi con la musica elettronica sudamericana alla fine.
1: Esatto.
0: E quindi tutto il mio percorso nasce un po' intorno a questo racconto, a questi parallelismi, ma anche a questo appunto voler raccontare tutto quello che sono, ovvero sono una ragazza peruviana con una famiglia colombiana che quindi ha vissuto tante influenze, che però è molto nostalgica. Io sono molto felice qua, ma non lo sono sempre, e soprattutto mi manca tantissimo, nel senso sono molto affezionata al mio paese e da qualche parte questa cosa la dovevo, non solo esternare, ma anche raccontare perché. Ripeto, la musica è un collante e la musica ti permette di rivivere i tuoi sentimenti e di condividerli. Infatti, l'aspetto del ballo anche è una cosa che mi piace molto perché vivi proprio anche in questo senso un po' più fisico. E quindi ecco, io da cosa nasce cosa? Ho iniziato così con progetti più multidisciplinari a livello artistico e poi è tutto finito in questo, nella musica, nel DJing, anche attraverso i miei amici che erano molto, come dire. Amavano quello che facevo e la ricerca che portavo avanti in qualche modo. Chiamala ricerca, ma in realtà sono più racconti spontanei di infanzia, ricordi, ma anche ricerca, ovviamente. E quindi mi hanno invitato a così. Mi hanno teso una trappola, mi hanno detto tu devi suonare perché dobbiamo raccontare a
1: Non
0: tutto
1: hai
0: il
1: altra
0: mondo,
1: scelta.
0: non hai altra scelta. Ed è iniziato così e poi è partito tutto in questo modo ed eccomi qua.
1: E secondo te com'è stato accolto questo tuo, diciamo, percorso artistico, comunque la tua proposta artistica dalla città di metà? Boh, scusa, rifaccia. E invece, come secondo te è stato accolto questa tua proposta artistica dalla città di Milano?
0: Ti sono sincera, secondo me molto bene, nel senso che fortunatamente, cioè, io sento Milano una città comunque molto accogliente, ovviamente non è tutto perfetto, anzi, però ti mentirei se ti dicessi che non vedo curiosità, che non vedo coinvolgimento, anzi, esattamente il contrario. Fortunatamente. Tutti noi ci stiamo prendendo con forza degli spazi perché semplicemente appartengono a noi come appartengono a tutti e quindi c'è molto desiderio da parte di tutti noi ragazzi, ragazze, ragazze di prima e seconda generazione di prenderci con forza un po'. Cioè, ma guarda, non la voglio neanche dire in questi termini, semplicemente di essere, di condividere e di farlo nello stesso modo in cui lo farebbe una persona anche con un background non migratorio per forza. Però anche da parte proprio della città, dei promoter, io comunque vedo che c'è desiderio, curiosità, cioè non so se è curiosità, anzi. A volte è una curiosità, come dire, genuina, a volte no, però è come in tutto e quindi infatti in questo caso sta a noi artisti, a noi DJ, saper, come dire, mettere dei paletti e saper scegliere con chi collaborare in modo da non finire, a, come dire, risultare qualcosa che non vogliamo essere, cioè credo che dal mio personale punto di vista quello che io faccio lo faccio veramente con tantissimo amore e vorrei che rimanesse così, quindi comunque sta poi a noi decidere, ripeto, con chi collaborare, eccetera. Però devo dire che io vedo che comunque appunto c'è voglia di scoprire.
1: Il nostro tempo qua purtroppo sta giungendo verso la fine. L'ultima domanda, che è un po' il rito di questa trasmissione, ci spieghi un attimo adesso cosa andiamo a sentire, cosa ci hai preparato?
0: E nel mix che ho preparato per voi oggi sentirete esattamente quello che vi ho raccontato durante questa puntata, quindi un po' tutta la mia nostalgia per i miei paesi d'origine, sia a livello di brani ma anche a livello di suoni provenienti dal Perù e dalla Colombia. Impregnati però delle influenze del contesto in cui vivo oggi e comunque del contesto in cui sono cresciuta.
1: Grazie Wika per essere stata qua con noi in radio.
0: Grazie, grazie, grazie a te.
1: Tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che la trasmissione sarà disponibile anche come podcast sul sito della radio. Basta andare nella voce trasmissioni e poi cercare Riverberi. E con voi invece ci vediamo settimana prossima con un altro ospite, altre storie, altra musica. A tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, vi auguro un buon ascolto e una buona serata.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sono iniziati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La Farnesina crea un'unità di crisi e rafforza i consolati. Così lo scontro tra Madrid e Roma, dopo i fatti di Ceuta, arriva alle prime conseguenze concrete. Il rischio è di una vera e propria frattura diplomatica. Intanto una compagnia petrolifera statunitense vicina a Donald Trump si prepara a trivellare in Groenlandia. Nessuno li ha autorizzati, denunciano le autorità locali. Settant'anni fa la strage di Marcinelle, 262 minatori morirono in un incendio nella miniera belga, 136 erano italiani. I temi della giornata e delle commemorazioni sono stati la sicurezza sul lavoro e la migrazione, ma le accuse false di Fratelli d'Italia alla CGIL hanno rischiato di spostare l'attenzione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Nella prima giornata dello stop all'accordo di libera circolazione dei cittadini italiani in Spagna prosegue lo scontro senza precedenti tra Roma e Madrid. Con lo scattare dei controlli all'ingresso del paese, la Farnesina ha parlato di una misura di ritorsione del governo Sanchez, annunciato la creazione di un'unità di crisi e detto di aver rafforzato l'assistenza dei consolati locali. La polizia spagnola ha detto però che le operazioni di identificazione non stanno provocando file o disagi nei porti e negli aeroporti del paese. Sentiamo il servizio da Madrid.
1: I passeggeri del volo proveniente da Bologna sono arrivati a Barcellona con il documento in mano, ma sono entrati in Spagna senza problemi perché i poliziotti che li aspettavano all'uscita non hanno fermato nessuno. Meno fortunati i passeggeri del volo da Roma. Gli italiani sono stati portati in una saletta per essere identificati uno per uno. A scegliere se verificare la documentazione di tutti o solo di alcuni viaggiatori sono gli agenti della polizia spagnola incaricati dei controlli con l'Italia in base alla lista dei passeggeri. Controlli aleatori, dicono dal Ministero degli Interni spagnolo. Ad essere stato fermato finora, secondo dati ufficiali, è il 5-10% di ogni volo, tra i 15 e i 25 passeggeri. Tra i turisti italiani più premura che proteste, perché i controlli scorrono rapidi.
2: Devono fare pace. Peace and love.
1: In estate tra la Spagna e l'Italia c'è il maggior flusso turistico europeo. Sono quasi 10 milioni di persone, con una chiara maggioranza di italiani che viaggiano in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Dal lato italiano, intanto, il Ministero del Turismo ha detto che non ci sarebbe alcun impatto sui flussi di viaggiatori in entrata e in uscita dall'Italia e minimizzato dicendo che i controlli riguarderebbero solo i cittadini con passaporto extraeuropeo. L'intera operazione resta però politica, visto che è il governo italiano che per primo ha deciso di sospendere in via temporanea l'accordo Schengen con la Spagna dopo i fatti di Ceuta e di mantenere lo stop nonostante la crisi nell'exclave sia rientrata. Sentiamo Giampaolo Scarante, che è stato ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
3: Si tratta di una crisi politico-diplomatica che andava evitata, per almeno tre buone ragioni, che era evidente sin dall'inizio che la crisi a Ceuta era determinata dalla dinamica dei rapporti bilaterali fra Spagna e Marocco. Quindi non era l'avvio su vasta scala di un'invasione dell'Europa. La crisi di Ceuta era prevedibile che si sarebbe progressivamente sgonfiata con discreti negoziati fra i due paesi, come effettivamente sta avvenendo. Coinvolgere in questa questione l'intero spazio Schengen con la chiusura parziale dello spazio verso la Spagna mi è parso una reazione sinceramente esagerata, che risponde probabilmente a esigenze di politica interna da parte del governo italiano, che in questo caso io penso sarebbe stato meglio lasciar fuori da questo tema, che è un tema delicatissimo. La seconda ragione per cui questa crisi non doveva avvenire è che l'interesse nazionale di due paesi nel tema dell'immigrazione è quello di trovare convergenze, non contrasti, perché per entrambi all'interno dell'Europa il tema migratorio è un tema prioritario. La terza e ultima ragione è che questo contrasto così evidente fra due paesi membri dell'Unione Europea conferma l'immagine di un'Europa un po' frammentata in cui ognuno va per sé.
0: Accuse e risposte tra CGIL e Fratelli d'Italia hanno rischiato di far passare in secondo piano il 70° anniversario della strage di Marcinelle. Durante le commemorazioni per ricordare l'esplosione nella miniera belga in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, un gruppo di sindacalisti belgi ha voltato le spalle al presidente del Senato La Russa. Il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, ha attaccato la CGIL pensando che le persone appartenessero al sindacato di Maurizio Landini. Il segretario della CGIL da Marcinelle ha risposto:
4: stanno costruendo una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla, e noi il rispetto delle istituzioni l'abbiamo dimostrato essendo 70 anni che siamo qui tutti gli anni, e nel massimo rispetto del Presidente della Repubblica. Dopodiché, se un certo signor Fidanza, per dire che esiste, deve parlare male della CGIL, mi dispiace molto per lui, ma sta raccontando delle bugie pure.
0: Il sindacato belga FGTB ha invece rivendicato l'atto. Siamo contro la presenza di partiti fascisti, ha detto il segretario regionale Vincent Pestieu.
5: Polemica per noi che fa un po' ridere, perché si guarda bene le foto e tutti i compagni della FGTB, il sindacato in Belgio, il più importante sindacato in Belgio è la FGTB. E tutti i compagni della FGTB si è girato. Perché? Perché noi siamo contro la presenza dei partiti fascisti. E per noi, qua in Belgio, per noi, Fratelli d'Italia è un partito d'estrema destra. La persona di Ignazio La Russa, per noi, da Belgio, è qualcuno di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo fatto questo, perché noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti.
0: Le commemorazioni della strage di Marcinelle ricordano però due temi che hanno rischiato di passare in secondo piano: la sicurezza sul lavoro e la migrazione. Ne abbiamo parlato con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, docente e già presidente dell'Ispettorato Nazionale sul Lavoro.
6: Innanzitutto è un atto di memoria che però non è sufficiente se non è seguito da un impegno effettivo. È un atto di memoria che ci ricorda che si muore sul lavoro da sempre per i vari fattori. A Marcinelle si morì non soltanto dentro una miniera, ma si morì per una politica economica in cui furono scambiati 200 kg di carbone al giorno per ogni lavoratore, in un'ottica quindi di scambio tra la vita delle persone e il carbone. Cioè quella logica economicistica che ancora oggi è alla base dello sfruttamento. Inoltre Marcinelle è oggi il profilo vero della immigrazione che sfrutta, come è testimoniato dall'altissima percentuale di morti sul lavoro che sono lavoratori stranieri. Oggi quindi Marcinelle ci deve ricordare e ci deve imporre che il contrasto per la sicurezza del lavoro, per la tutela della vita dei lavoratori, comincia innanzitutto dalla tutela dei diritti fondamentali.
0: Il drone esploso in Bulgaria è di un tipo ampiamente utilizzato dall'esercito ucraino. L'ha detto il Ministero della Difesa di Sofia, che ha chiarito la natura dell'ordigno esploso questa mattina a poca distanza dal confine con la Romania e a circa un chilometro da una stazione di compressione lungo il gasdotto Transbalkan, di proprietà turca, ucraina, romena e bulgara. Kiev non ha per ora rilasciato dichiarazioni. Il drone trasportava una consistente quantità di esplosivo, ma la detonazione non ha causato danni né vittime. Intanto le autorità regionali ucraine di Dnipropetrovsk hanno comunicato che oggi ci sarebbero stati oltre 40 attacchi russi nella zona con droni e bombardamenti. Due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite. È stallo sull'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Teheran dice da giorni che l'intesa è a un passo dalla firma. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che si stanno finalizzando gli ultimi dettagli tecnici e sarebbe in corso il processo di definizione dei percorsi di navigazione temporanei. Una volta raggiunto l'accordo, però, Hormuz non riaprirà. Lo sblocco dello stretto avverrà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni, ha ribadito oggi il portavoce dei Pasdaran, senza specificare però quali siano le condizioni. E una compagnia petrolifera statunitense legata a Donald Trump si sta preparando a trivellare la Groenlandia senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità locali. A riportare la notizia è il Guardian, secondo cui la società avrebbe portato sull'isola materiali per scavare due pozzi. Nel corso della sua seconda amministrazione, il presidente statunitense ha più volte minacciato di rivendicare il territorio. Sentiamo il servizio da New York.
7: Forte avvertimento dalla Groenlandia. Il governo di Nuuk ha fatto sapere che una società petrolifera texana sta portando attrezzature sull'isola per prepararsi a delle trivellazioni, nonostante non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione per farlo. La società si chiama Greenland Energy e vuole cercare petrolio nella regione di Jameson Land, dove sostiene possano esserci riserve per un valore potenziale di 1.000 miliardi di dollari. Il progetto vale 60 milioni e la prima perforazione potrebbe cominciare già ad ottobre. Il problema è che la Groenlandia ha smesso di concedere nuove licenze petrolifere 5 anni fa per motivi ambientali. Negli scorsi giorni però l'azienda avrebbe comunque scaricato sulla costa container con le attrezzature necessarie alle perforazioni. Greenland Energy sostiene che il dialogo con le autorità locali sia costruttivo e manchino solo alcuni passaggi, ma il governo groenlandese ha ribadito che ogni operazione logistica dovrebbe essere approvata in largo anticipo. La vicenda assume naturalmente un peso politico maggiore perché Donald Trump continua a considerare la Groenlandia una priorità strategica americana e anche perché il presidente di Greenland Energy, Larry Swetz, è stato descritto dal The Guardian come una persona che ha accesso alla cerchia del presidente, nonostante lo stesso Swetz abbia negato qualunque legame tra questa operazione e le mire geopolitiche della Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Si è concluso il Forum Sociale Mondiale a Cotonou in Benin. Dopo i primi giorni di tensione con il governo, la settimana che si chiude ha visto la grande partecipazione di inviati di oltre 100 paesi. È stata la 17ª edizione del World Social Forum a 25 anni dalla storica prima volta di Porto Alegre. Vittorio Agnoletto ha partecipato ai lavori e ci ha raccontato oggi quelle che possiamo definire le conclusioni e il senso politico del Forum di Benin.
8: Vogliono imporre come internazionale la loro cultura e chiamarla civilizzazione. La pace è la base di un vero sviluppo sostenibile. Le guerre oggi in atto in Africa non sono le nostre guerre. Noi vogliamo un continente africano dove non siano necessari dei visti per attraversare i confini, perché solo le relazioni tra popolazioni diverse costruiscono conoscenza e convivenza. Queste le parole pronunciate in una delle assemblee conclusive del forum da Massa Kone, leader carismatico della Convergenza, la rete dei movimenti per la terra attivi ora in tutta l'Africa occidentale e in prospettiva nell'intero continente. Qui a Cotonou l'impressione è quella di assistere all'affermarsi di un movimento panafricano che, richiamando le lotte per l'indipendenza degli anni 60, oggi rivendica la sua autonomia e la sua irriducibilità nei confronti del neoliberismo, parlando esplicitamente della lotta per la decolonizzazione culturale ed economica, scelte destinate ad entrare in collisione anche con gran parte dei governi africani, oggi partner subalterni dei centri economici e finanziari globali. Il messaggio dei movimenti africani è rivolto anche al futuro del Forum Sociale Mondiale, indicando la necessità di un maggior intreccio sia con i movimenti asiatici, lo sguardo è rivolto ad esempio ai giovani nepalesi e indiani, sia con i movimenti che in Europa e Nord America sono impegnati nella resistenza contro le drammatiche conseguenze del neoliberismo.
0: Un gruppo di 4 ciclisti è stato investito di proposito da un automobilista in Piemonte, nel Torinese. Avevano avuto un diverbio poco prima, li aveva superati suonando il clacson con insistenza e un ciclista avrebbe risposto con un gestaccio. Sta di fatto che l'uomo, l'autista, un 70enne residente nella zona, ha ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo e poi li avrebbe investiti una seconda volta. Tutti feriti i ciclisti, nessuno però in pericolo di vita. Il 73enne si è costituito dai carabinieri e il giudice ne ha già disposto l'arresto ai domiciliari. E siamo in chiusura. A Messina migliaia di persone hanno partecipato al corteo contro il ponte sullo stretto per chiedere la chiusura della società Stretto di Messina S.p.A. e più fondi per le opere infrastrutturali delle due regioni Sicilia e Calabria. La marcia fa parte della 3 giorni contro quella che le attiviste e gli attivisti descrivono come una storia di sprechi e di risorse sottratte alla collettività. Sentiamo Demetrio, un attivista di Milano in Movimento che si trova a Messina per la manifestazione.
9: È stato un corteo molto partecipato, c'erano tanti attivisti e attiviste, militanti e militanti, quanto famiglie, cittadini e cittadine, insomma la composizione del corteo era molto complessa. Quest'anno le parole d'ordine erano più specifiche dell'anno scorso, perché si è parlato esplicitamente della chiusura della società Stretto di Messina, che dovrebbe gestire di fatto la costruzione del ponte. Questa manifestazione è stata inclusa in una 3 giorni che si concluderà con un'assemblea dal titolo "I Sud si organizzano" sul coordinamento delle realtà sud. Quindi ci sono stati molti interventi da Taranto, da Napoli, da Bari, da diverse parti della Sicilia. C'è stato ovviamente un riferimento a un evento di cronaca recente a Messina, che un palazzo è crollato e ha ucciso diversissime persone, per cui il corteo ha variato il suo percorso ed è passato sotto uno dei riferimenti della prima persona di cui è stato recuperato il cadavere, ed è molto importante perché questa prima persona era una lavoratrice, quindi c'è stata anche una tematizzazione sullo sfruttamento lavorativo, sulle condizioni di instabilità, e il corteo No Ponte non ha potuto fare altro che attraversare anche questo evento.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Popolare Network.

Buongiorno, buongiorno, le 8.51, Itaca, buongiorno Michele Migone, benvenuti. Staremo insieme, se vorrete, fino alle 11, parleremo tanto delle dimissioni del ministro Sangiuliano, parleremo anche di altri argomenti, di Ucraina, di carcere, di scuola, visto che riprenderà qua in Lombardia e in altre regioni da lunedì, e parleremo delle novità del palinsesto invernale di Radio Popolare. Ovviamente dalle 9.30 la rassegna stampa e giornali monopolizzati dalla notizia politica, rapidissima carrellata dei titoli principali, La Repubblica, Sangiuliano, il caso non è chiuso, La Stampa, resa di Meloni via Sangiuliano, Il Corriere della Sera, Sangiuliano, il passo indietro, Domani, Sangiuliano addio, tocca a Giuli, ma il caso Boccia non è finito, e poi ancora andiamo avanti a vedere il giornale Sangiuliano si libera, ma i carnefici non vinceranno, è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti, poi vedremo cosa dice. Invece Libero, sinistra a Boccia asciutta, e La Verità, ho innamorato è mazziato, questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Avvenire si distingue da tutti gli altri con un'apertura diversa, sanità in ostaggio, abbandoniamo gli ospedali, minacciano i sindacati dei medici dopo l'irruzione al Policlinico Riuniti di Foggia, la richiesta di risposte certe sul fronte della sicurezza. Questa è la notizia scelta dal quotidiano della CEI per aprire appunto oggi il giornale. E poi il Sole 24 Ore, spesa pubblica più 40% in 5 anni, Mattarella, debito da abbattere. E poi infine torniamo al Fatto Quotidiano e al Manifesto. Il primo ha questo titolo, gole profonde e ricatti dietro la resa di Jenny ovviamente è Gennaro Sangiuliano, e il Manifesto, solito titolo molto carino, bandito Sangiuliano, e c'è una foto del ministro che si mette le mani in faccia con espressione piuttosto disperata. Approfondiremo quindi nella rassegna stampa tra poco.

0: Partivo da prima domanda, è semplicemente questa. Lei, insomma, ha avuto modo di incontrare Riccardo, l'ha già raccontato. Il ragazzo ha chiesto di confessarsi. Ci può spiegare com'è andata?
1: Quando sono arrivato, ho incontrato per la prima volta questo ragazzo. Sì, ho ricevuto questa richiesta anche un po' inaspettata, forse troppo anche improvvisata, nel senso che è chiaro che un vero pentimento, secondo me, non può essere immediato, ecco, anche perché ancora io penso che il trauma sia vivo tuttora, quindi però giustamente la richiesta c'è stata e quindi è un momento importante, sacramentale, che questo anche fa capire il retroterra anche culturale e religioso da cui arriva. È stato un momento sicuramente forte, anche emotivamente, e quindi è stato anche bello che ci sia stato. Dopodiché lo sappiamo, cioè è chiaro che ci vorrà molto tempo a superare, a rielaborare questo lutto, e quindi dovrà essere accompagnato da persone molto competenti e che abbiano soprattutto un'idea di cura per la persona umana che rimane questo ragazzo, perché ultimamente, sai, molti pensano già in un'ottica un po' giustizialista al mostro. Ecco, il mostro non è, come dire, ciò a cui noi pensiamo come educatori, però molti hanno bisogno del mostro a volte per affermare la propria bontà o la propria giustizia. Per cui penso che Riccardo sia un ragazzo che andrà accompagnato. Lo ho visto molto fragile, molto provato, certamente ha dovuto ripercorrere in tutti gli interrogatori, nelle udienze, tutta la vicenda, tutta il trauma che ha vissuto comunque anche lui, e quindi è chiaro che non ho voluto poi dopo, nei colloqui successivi, tornare su certi argomenti con lui. Ho cercato più che altro di governare un po' insieme le emozioni del momento, che già erano molto forti.
0: Certo, lei ha detto che ha incontrato un ragazzo fragile, come in altro modo potrebbe un po' raccontarci chi è questo Riccardo?
1: La fragilità non vuol dire debolezza, non vuol dire in qualche modo. È chiaro che è un ragazzo che ha saputo anche compiere un crimine tremendo, ma questo crimine, la forza, la brutalità, la crudezza di questo gesto non è antitetico alla fragilità che questo ragazzo esprime. Perché a volte è proprio la debolezza estrema che ti porta a fare cose più grandi di te, delle quali magari non hai percezione nemmeno. Quindi è un ragazzo che va compreso come un adolescente di oggi, ragazzi in quanto fragili, capaci di fare cose veramente terribili, perché non riescono a governare le proprie emozioni, non riescono a nominare il loro dolore, le loro sofferenze, e di conseguenza non riescono nemmeno a comunicarle. Con questo non sto cercando di dipingere, come magari pensano alcuni, il profilo di un ragazzo, come dire, di un bravo ragazzo che quindi va giustificato, va compreso, cioè nulla di buonistico in quello che sto dicendo, perché penso che anche quello che il giudice ha stabilito e ha deciso, nei termini anche molto forti che ha scritto, sia anche doveroso, perché il ragazzo deve comunque partire da un dato di realtà, che ha commesso un crimine tremendo, e da quello si può solo ripartire. Non vanno quindi messe in atto giustificazioni, ma va compreso anche il ragazzo stesso, perché adesso è chiaro che vive in una situazione di grande abbandono, di grande solitudine, quella che si è autoprocurato, ma che di fatto adesso sta sperimentando, lontano anche dai nonni, dalla zia, che sono le uniche figure parentali che vorrebbero incontrarlo, ma non so se la cosa sarà immediatamente possibile.
0: Ecco, il nonno ha detto che vuole rimanere accanto a questo ragazzo. Questo sembra essere un elemento positivo per questo percorso di cui lei parlava prima.
1: Sì, ho sentito che anche questo è stato in qualche modo contestato da qualche professionista del disagio. Io penso invece che sia l'atteggiamento più vero, più giusto, grande atto di coraggio quello di questo nonno. Io ho visto altre situazioni in passato, di famiglie che dopo certi fatti chiaramente si ritirano, abbandonano i figli, chiusi nel risentimento, a volte nell'odio. Invece penso che questo nonno, questa famiglia, davvero stia esprimendo con coraggio quello che, di cui ha bisogno Riccardo, cioè un atteggiamento di cura, di tutela, di amore, che comunque comprende anche il sacrificio di avere visto queste figure genitoriali rese così.
0: Certo, senta, quindi vuol dire che Riccardo ha capito quello che ha fatto, ma non ha compreso il motivo per cui l'ha fatto.
1: Così dice, e penso che sia così. Sicuramente è lucido laddove ammette tutto, credo ormai con trasparenza estrema, fino nei dettagli, e nello stesso tempo non comprende il significato di quello che questo suo gesto probabilmente scatenerà nella sua vita, come nella vita della sua famiglia e forse anche in tutta la collettività, perché questi sono episodi che poi rimangono nella memoria collettiva. Questo però è il problema di tanti adolescenti. Agiscono, gli adolescenti agiscono dopo, danno un significato, non riescono a darlo prima. E quindi purtroppo certe sofferenze vengono prima agite per essere poi comprese. Questo è quello che avviene purtroppo in tante situazioni che riguardano gli adolescenti.
0: Ecco, lei ovviamente, visto il suo ruolo, insomma, ha a che fare con questi adolescenti, con queste storie alle spalle, ma più in generale volevo chiederle se in qualche maniera quest'ultima generazione, insomma, lei ha parlato prima di fragilità, è una generazione fragile, sì o no? E se sì, perché? Cioè, quali ragioni lei ha potuto intravedere in questa fragilità?
1: Per
0: Se è
1: quel che
0: sempre che ci sia, eh?
1: posso, sì, per quel che posso capire, stando vivendo con questo tipo di adolescenti, è che la parola fragilità viene da un verbo latino che significa spezzare, cioè hanno vite spezzate, hanno pensieri interrotti, cioè sono ragazzi che risultano analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale, e di conseguenza non sanno governare le proprie emozioni. Già l'adolescenza è un periodo di transizione molto complesso, ma la cultura di oggi, immersa, come dire, in profili performanti a tutti i costi, cioè impedisce di prendere confidenza anche col fallimento, col senso di vuoto, con le domande scomode che la vita presenta, e quindi in questo i ragazzi sono spesso molto soli a dover affrontare tanti pensieri pesanti, che non riescono in qualche modo a decodificare, a decifrare dentro di loro.
0: Ecco, ma sono soli nonostante anche il fatto che molti adulti vogliano star vicino a loro? Cioè c'è una solitudine, come dire, esistenziale, nonostante magari lo sforzo di tanti genitori o di tanti adulti di tentare di stare vicino a loro?
1: Io penso proprio di sì, perché dai discorsi che però i ragazzi mi fanno, quindi deduco che le attenzioni genitoriali siano soprattutto rispetto ai risultati scolastici, alle prestazioni sportive, cioè molta ansia da parte del genitore non è relativa al dover affrontare alcune domande difficili della vita, dell'esistenza, ma è semplicemente come tenere fuori i ragazzi dai rischi, dalle cattive compagnie, e quindi molte volte gli adulti non riescono a intercettare davvero la profondità degli argomenti che questi ragazzi hanno in cuore, e di conseguenza i loro discorsi, le parole, le nostre parole diventano solo formule, diventano solo frasi retoriche, un po' anche banali, come quella frase che abbiamo detto durante la pandemia: andrà tutto bene. Cioè quella frase che forse avrebbe voluto ispirare un ottimismo, in realtà è dannosa. Perché i ragazzi hanno bisogno di capire invece come, quando le cose non vanno bene, come si affrontano. E in questo noi forse non siamo così di esempio.
0: quindi iperprotettivi, richiesta di performance, incapacità di andare a fondo nei sentimenti anche dei propri affetti più cari. Tutti questi elementi, e forse anche un isolamento, questi ragazzi hanno sentito, lei parlava della pandemia, proprio a livello di abbandono a volte, diciamo che questa generazione è stata quella più abbandonata durante la pandemia. Sono tutti elementi che quindi lei ritrova nel quadro degli adolescenti che frequenta, che vede?
1: Sì, le ritrovo, cioè molte volte questi adolescenti hanno domande molto profonde. E quindi non riescono a trovare interlocutori. Come si affronta il dolore, come si affronta un fallimento, come si vive la morte di qualcuno di caro, cioè tutte queste domande scomode, certamente impegnative, a volte vengono un po' estromesse dal dialogo con i figli, perché sembrano essere, diciamo, argomenti troppo scomodi, troppo difficili da esplorare. Invece io penso che i ragazzi abbiano invece in questo momento molto bisogno di toccare anche questi argomenti e capire come noi adulti li affrontiamo nella nostra vita reale. E questo è il tema più importante. Noi viviamo in una cultura che ha un po' estromesso, per esempio, tutta la dimensione etica, la dimensione religiosa. Forse abbiamo fatto fuori Dio abbastanza velocemente, e quindi puntiamo ad altro, puntiamo, insomma, dicevo prima, questa essere sempre performativi, questa eccellenza che dobbiamo sempre inculcare nella testa dei figli a tutti i costi. Però facendo così, purtroppo, ecco quelle straneità di cui forse anche Riccardo ha parlato, l'estraneità rispetto a qualcosa che invece non è reale nella vita, perché il dolore è reale, la morte è reale. Da che parte si guardano questi argomenti? Chi li affronta? Come li si affronta? Forse i ragazzi hanno bisogno anche di vedere come noi li affrontiamo.
0: Era Don Claudio Burgio, il cappellano del carcere minorile del Beccaria, e abbiamo parlato con lui del suo incontro con Riccardo, il ragazzo della strage di Paderno, ma poi, come avete sentito, il discorso ovviamente si è allargato a diciamo questa ultima generazione.

Sta parlando Giorgia Meloni, sta commentando le dimissioni di San Giuliano, sta dicendo alcune cose, diciamo che i toni sono anche abbastanza nervosi come era prevedibile. Ha detto che San Giuliano si è dimesso, non ci sono illeciti, che la vicenda del ministro della cultura non indebolirà il governo. Per quanto riguarda invece Maria Rosaria Boccia, ha detto la mia idea è opposta su come le donne guadagnano spazio e niente, poi ha anche aggiunto farò bene il mio lavoro fino a fine legislatura. Ma sicuramente tra poco nel giornale radio delle 10.30 avrete maggiori particolari. Questi sono i primi, diciamo, dichiarazioni, i primi lanci. Tra poco parliamo delle novità del palinsesto di Radio Popolare.

0: Il 9 settembre, lunedì, è la data per l'inizio del palinsesto invernale di Radio Popolare. Al telefono con noi la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Buongiorno Lorenza.
1: Michele, devo dire, mi fa un po' ansia questa parola invernale.
0: Hai ragione.
1: Come se fossimo già catapultati. Noi lo chiamiamo il palinsesto invernale, anche se per fortuna c'è ancora un po' di sole, speriamo che duri. Scherzi a parte, sì, partiamo lunedì e questo spazio che ci separa dal giornale radio vi racconto al volo alcune cose, alcune novità, e poi vi segnalo anche che la prossima settimana, nello spazio che sarà poi ripreso da Pubblico con le Liguori lunedì 16, però, quindi nella fascia dalle 11 alle 11 e mezza, mi prenderò dell'altro spazio per raccontare con i protagonisti e i conduttori, le conduttrici, le altre novità di questa stagione. Per ora posso dirvi alcune cose quotidiane che partono lunedì. La più significativa è sicuramente Presto Presto, una trasmissione che vi accompagnerà dalle 6 alle 9 tutte le mattine con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, che torna stabilmente su Radio Popolare dopo alcune collaborazioni estive negli anni scorsi, e sarà una fascia lunga, una trasmissione dove vi verranno letti giornali e commentati, ci saranno analisi, approfondimenti e insomma tutto quanto serve per far partire bene la giornata, il meteo e naturalmente tutti i notiziari, la rassegna stampa internazionale, tutto quello che in quella fascia di 3 ore tra le 6 e le 9 sentite su Radio Popolare da tanti anni a questa parte. All'interno di quello spazio, al venerdì, torna Il Giorno delle Locuste nella sua versione originale, Bachi con il professor Di Stefano, al venerdì dalle 8 alle 9. Sì, siamo molto contenti, credo che anche gli ascoltatori lo saranno, e ne approfitto anche per dirvi che Bachi torna anche al sabato mattina in questo spazio, quindi da sabato prossimo dalle 9 e mezza alle 10 e mezza troverete Un Demone del Tardi in formato settimanale.
0: Ottimo, perfetto. Ma quindi allora la segna stampa, quindi 8.45, 9.30 al sabato mattina, e poi avremo Gianmarco con il suo demone tutte le settimane.
1: Anche per dire, già che ci sei tu in onda, che il tuo spazio della domenica Va Pensiero raddoppia, anche tu andrai in onda dopo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, quindi
0: ne sono felice, Va Pensiero felicissimo.
1: Aumenta, diciamo, lo spazio dell'analisi del fine settimana e delle notizie, un po' per fare il punto alla fine della settimana con Michele Migone, e la domenica appunto dopo la rassegna stampa 9.30, 10.30. Un'altra novità quotidiana che vi voglio segnalare è Doppio Click, che da trasmissione settimanale diventa quotidiana dalle 5.30 alle 6 ogni pomeriggio con Marco Schiaffino, naturalmente una striscia per occuparsi di questioni insomma sempre più urgenti, sempre più invasive nella nostra vita e che vanno quindi tenute in grande considerazione, analizzate, io direi proprio quotidianamente, credo che sia tempestiva come cosa, tecnologia, sicurezza, privacy e soprattutto il grande tema dell'intelligenza artificiale, raccontato come sa fare Marco, insomma, nello stile di Doppio Click. Ancora alcune cose che saranno invece settimanali, un settimanale di Metro Regione che abbiamo chiamato M7, come se fosse una futura linea della metropolitana.
0: Giusto.
1: M7 al sabato alle 10.30. E quindi appunto da sabato prossimo, anche qui a ridosso di questo orario, ci sarà una novità con i colleghi di Metro Regione, quindi anche qui una sorta di magazine per segnalare le cose più significative accadute in settimana nella nostra città e nell'area di Milano. E sempre al sabato un'altra trasmissione che vorremmo avesse, diciamo, anche la vocazione di raccontare questo nostro territorio su cui trasmettiamo in FM, Il Verziere di Leonardo, a cura di Fabio Fimiani, e si occuperà di agricoltura, di surriscaldamento globale, di cooperazione internazionale, di storie delle produzioni alimentari, cercando di stare appunto con un piede qui nel territorio e uno nel quadro globale di questi argomenti così, così importanti di questi tempi. Altre cose, torna una trasmissione sulla scuola al martedì sera dalle 20.30 alle 21.30, Ci saranno due insegnanti a condurla, Alex Corlazzoli, che è già stato da noi tanti anni fa, maestro elementare, e Lara Pipitone, insegnante di scuola media a Milano, che vi porteranno insomma un po' nel mondo che loro conoscono così bene da insegnanti, e siccome sappiamo che tra l'altro tantissimi insegnanti sono tra gli ascoltatori di Radio Popolare, l'orario serale naturalmente si presta in particolar modo per poter interagire, telefonare in diretta, dire la propria su tutti i temi che riguardano la scuola. La scuola ai tempi del governo Meloni, vorrei aggiungere, quindi.
0: Certo, che abbiamo qua sempre il sottofondo sulla televisione, che è piuttosto arrabbiata. Senti, Lorenza, scusami, io senza far torto a nessuno, però vogliamo segnalare magari la trasmissione di Massimo Bacchetta alle 9 del mattino, la serie di trasmissioni nuove sugli esteri e quelle serali sui vari temi, sì, diciamo, sociali?
1: Sì, e anche prenderci un mezzo minuto per segnalare alcuni spostamenti orari che per gli ascoltatori abitué vanno raccontati. Massimo Bacchetta condurrà un microfono aperto tutte le mattine dalle 9 alle 10 e mezza sui fatti del giorno. Cambia un po' pelle, tutto scorre, la sua trasmissione di questi ultimi anni, e si concentra appunto sui fatti della stretta attualità, su cui chiederà il vostro parere a microfono aperto, con anche alcuni ospiti a, diciamo, arricchire il dibattito. A seguire, fra le 10 e mezza e le 11 ogni mattina, una striscia di argomenti diciamo di esteri, storie e politica estera, che abbiamo chiamato A come Atlante, ma il martedì sarà A come America, che torna con Roberto Feste ed Elisa Graci, un focus sugli Stati Uniti in un anno, direi, a dir poco cruciale per la storia degli Stati Uniti e non solo per loro. Quindi appunto questa fascia dalle 10 e mezza alle 11, e come dicevi, la sera in quello spazio che sarà il martedì per la scuola, abbiamo voluto mettere, diciamo, in fila nei 5 giorni feriali delle trasmissioni dedicate ad alcuni temi per noi politicamente rilevanti proprio in questo tempo che stiamo vivendo, e ancora una volta voglio dire il tempo del governo della destra. Il carcere, con una nostra trasmissione storica, Jailhouse Rock, che però troverà uno spazio, credo, spero, di maggiore visibilità, di maggiore fruibilità il lunedì sera alle 20:30, la scuola il martedì, il mercoledì resta il giusto clima, quindi il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente. Al giovedì si sposta Uscita di sicurezza, che abbiamo avuto l'anno scorso al venerdì mattina, adesso lo mettiamo la sera, anche qui in diretta, anche qui con l'apporto di voi ascoltatori e ascoltatrici. Si parla di sicurezza sul lavoro, e anche qui mi pare un tema più che mai tempestivo. Il venerdì resta dedicato a Sui Generis, come dice Elena Mordiglia, Donne e altre stranezze. Infine, perché credo che siamo quasi al giornale radio, sì, vi segnalo che la sottoscritta come direttrice, e quindi per quello che riguarda il mio rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici, avrà un doppio spazio nell'ultimo weekend del mese, il venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19, poi il sabato mattina al posto di Bacchi una volta al mese, mi perdonerete, dalle 9 e mezza alle 10 e mezza, per conversare con gli ascoltatori dei fatti così che vorremmo, di cui vorremmo discutere insieme, che riguardano l'attualità, ma anche Radio Popolare e quello che fa Radio Popolare. Gli spostamenti più significativi di trasmissioni che già abbiamo in palinsesto riguardano Poveri Mabelli, che va nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19, Considera l'armadillo, che viene arretrato alle 12:15, Jack va in onda alle 2, Playground con Elisa Graci va in onda alle 3. Per il fine settimana segnalo che Francesco Tragni e Marco Carini con Bollicine vanno in onda la domenica alle 4:30 e Doc con Roberta Lippi e Francesca Scherini la domenica alle 18. So che detto così tutto al volo può essere un po'...
0: Beh, ma tanto gli ascoltatori, se vogliono, lo troveranno intanto, sul nostro, esatto, sito, e poi dopo, come tu,
1: bravo,
0: hai già anticipato...
1: Esatto, sul sito si trova tutto, e poi pian pianino l'abitudine d'ascolto si rifarà, e come ripeto avremo 4 mattine al posto di Pubblica la prossima settimana, perché poi Pubblica torna al 16, quindi alle 11 del mattino, con calma, con tutti i conduttori, le conduttrici, delle novità e anche non delle novità, che vi racconteranno questa prossima stagione su Radio Popolare.
0: Grazie allora, grazie a Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, buon lavoro a tutti noi e buon ascolto a tutti voi. E adesso
1: e viva,
0: il GR.
1: Ciao Michele.
0: Ciao, grazie. Ci risentiamo su dopo il giornale radio, in breve delle 10.30, per l'ultima parte di Itaca. Per l'ultima parte di Itaca, in senso vero. Come avete sentito dalle novità del palinsesto?

Come avete sentito dalle notizie, c'è stato l'incontro questa mattina tra Giorgia Meloni e Zelensky, il presidente ucraino Zelensky.

E le notizie che arrivano dall'Ucraina, dal fronte di guerra, non sono buone per Kiev. E noi di questo abbiamo parlato con Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, che è stata per molti giorni, molto tempo in Donbass in particolare, e che sostanzialmente è andata in prima linea a vedere quello. Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, che è stata per molti giorni, molto tempo in Donbass in particolare, e che sostanzialmente è andata in prima linea a vedere quello accadeva durante l'avanzata russa, come sapete.

0: Allo stato attuale, quanto è grave la situazione militare ucraina nel Donbass, per come tu l'hai potuta vedere di persona?
1: Allo stato attuale, dopo il 6 di agosto, ossia dopo che le forze ucraine sono penetrate in territorio russo, nella regione del Kursk, per stessa missione del generale Sirski, capo di stato maggiore delle forze ucraine, l'invasione del Kursk non ha sortito l'effetto desiderato, sperato, che era quello di riuscire ad allentare la pressione delle forze russe sul fianco est, quindi sul Donbass, una pressione che è aumentata negli ultimi mesi, in particolare a partire da aprile su Pokrovsk. Pokrovsk è l'hub ferroviario e logistico sia per le forze militari, ma anche per le organizzazioni umanitarie dell'intera regione, e qualora dovesse cadere Pokrovsk si potrebbe creare, a detta degli analisti, un effetto domino che porterebbe alla perdita di tutta la regione del Donbass. Questo rappresenterebbe ovviamente un colpo per Mosca, un colpo per Putin, che ha sempre dichiarato tra i suoi obiettivi dell'invasione in Ucraina la conquista del Donbass. Non siamo ancora a questo punto, perché le forze russe sono 8 chilometri da Pokrovsk, però è una distanza ovviamente che si è accorciata nelle ultime settimane. Io sono stata lì due volte nell'ultimo mese e ho visto la città completamente cambiare a distanza di 7 giorni. Ho visto una città svuotarsi, una città dove i civili sono fuggiti, anche perché era in atto un ordine di evacuazione da parte delle forze ucraine, e ho visto una città in pericolo a tiro di colpo di mortaio da parte delle forze russe. Infatti, quando sono stata lì la seconda volta, ci sono stati dei bombardamenti su obiettivi target civili. Questo ovviamente è una situazione che ha a che fare con una regione particolarmente colpita, non solo negli ultimi 2 anni e mezzo, ma negli ultimi 10 anni di guerra, quindi una regione che soffre e cui i civili soffrono da 10 anni la guerra.
0: Ecco, la città che tu hai visitato, come spiegavi, è un hub molto, molto importante. Hai raccontato nei tuoi reportage l'evacuazione dei civili. Qual era il loro sentimento nel dover andare via da quella città?
1: Beh, ovviamente le persone che lasciavano Pokrovsk avevano diverse posizioni. C'era chi, insomma, diceva torneremo, c'era chi diceva io non me ne vado perché questo è il mio posto, perché non lascio questa città, e c'era chi era arrabbiato, chi diceva la stiamo consegnando ai russi. Erano diversi ovviamente i sentimenti della popolazione civile mentre lasciava Pokrovsk. Ho assistito a tante scene ovviamente di disperazione, come abbiamo assistito in questi 2 anni e mezzo, spesso a appunto civili costretti a fuggire dai bombardamenti russi, dai bombardamenti di Mosca, ed era un'atmosfera simile a quella che, insomma, ho visto Bakhmut prima che Bakhmut venisse rasa al suolo.
0: Perché loro ovviamente se ne vanno per una questione di sicurezza, perché evidentemente quella diventa fronte di guerra, ma penso che se ne vadano anche perché abbiano paura dell'occupazione russa, o no?
1: Certo, se ne vanno perché hanno paura dei combattimenti, se ne vanno perché non vogliono vivere sotto i russi, se ne vanno perché non vogliono morire, banalmente perché vogliono mettere in salvo la loro vita, anche se lì c'è la loro casa, anche se lì ci sono i loro affetti. Quindi questa poi è la ragione per cui le persone in tutte le guerre scappano, per mettersi in salvo.
0: Certo, e invece per quanto riguarda i soldati ucraini, che tipo di, diciamo, mood hai trovato?
1: I soldati ucraini sono quelli con cui, insomma, con cui ho parlato, sono soldati che sono stanchi, perché si trovano, molti di loro sono schierati appunto a est da più di un anno, e quindi con pochissime rotazioni, ed è proprio questo anche il tema che secondo gli analisti ha creato dei problemi nella catena di comando, le famose rotazioni, quindi le rotazioni tra brigate che devono andare a sostituire nella copertura del fronte est, del fianco est. Questo ha creato dei problemi, questo lo confermano anche i militari, con cui abbiamo parlato, che ci sono tutta una serie di problematiche nella catena di comando, confermano la stanchezza ovviamente, ma